0: che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola come una madre normale, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E in Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 5 morti, oltre 100 feriti e decine di dispersi. La premier Takeichi avverte, si temono forti scosse di assestamento e si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E il governo del Cile ha dichiarato l'allerta sanitaria per l'antivirus e altre malattie trasmesse a vettori animali in 13 delle 16 regioni del paese interessate alle intense piogge delle ultime settimane. Secondo il Ministero della Salute sono stati registrati finora 46 casi e 18 decessi per antivirus con una letalità del 39%. E parliamo di cronaca in antimafia, l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan caccia di armamenti high tech come droni lanciamine, un mercato nato con il conflitto russo-ucraina. Il procuratore di Palermo lancia poi l'allarme su Cosa Nostra, che comunica anche dal carcere. Ex Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da Fim, Fiom e Wilm dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione a rischio, indotto compreso, circa 20.000 posti di lavoro. E arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre 40 gradi, sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Bolini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. Veniamo allo sport, scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata ricorniciale per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. Ed è risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria degli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò dice mia la scelta, poi annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è una storia, quella di Mancini con la nazionale, che ripercorriamo in questo servizio.
2: La genesi della grande crisi azzurra è tutta lì, nelle facce spaesate del CT Ventura e dei suoi giocatori, nel silenzio surreale di San Siro. La sconfitta nella doppia sfida con la Svezia è una sentenza. L'Italia non giocherà i mondiali del 2018. Passano pochi mesi e Mancini è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale in macerie. Fa esordire 57 calciatori in azzurro, inizia un ciclo record, rimane imbattuto per 37 partite di fila. Nel mezzo riesce nell'impresa di vincere un europeo che mancava all'Italia da 53 anni. Missione compiuta, o almeno sembrerebbe, perché i problemi del nostro calcio tornano a galla. Gli azzurri finiscono agli spareggi anche nel 2022, perdono con la modesta Macedonia del Nord e sono di nuovo eliminati dai mondiali. Somatizzata la delusione, Mancini decide di restare per puntare alla rassegna iridata del 2026. Inizia però un periodo di attriti con la federazione e a sorpresa il 13 agosto del 2023 comunica le sue dimissioni per poi firmare un ricchissimo contratto con la nazionale saudita. Dopo un altro mondiale mancato nella bufera, eccolo rispuntare fra le nubi, chiamato all'ennesimo miracolo. Ora c'è una nazionale da salvare, ma soprattutto il cuore dei tifosi, che mai gli hanno perdonato la fuga in Arabia, da riconquistare. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 3, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie che arrivano dall'Asia, perché nella notte c'è stato un nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. Gli USA parlano di un lancio di droni e missili a sorpresa sventato. Poco fa i media parlano anche di un nuovo attacco in Arabia Saudita. E dell'Iran, Trump ne aveva parlato con Netanyahu, con il premier Netanyahu, ma aveva anche parlato dell'altro conflitto, quello ucraino, con Zelensky. Per il Tycoon sono stati incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano ha detto allineati su ogni scelta in Iran, il presidente ucraino su X ha commentato un buon incontro. L'inviata Rai.
3: Incontri positivi e produttivi è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da due incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
2: E torniamo in Italia per parlare dei fondi Safe per le armi. Tajani apre e precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento. La Lega contraria a pressing di Bruxelles. Le opposizioni parlano invece di un governo nel caos. E in antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti e tech come droni lanciamine, un mercato nato con il conflitto russo-ucraino.
4: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
5: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche, De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
4: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E parliamo ora di economia. Ex Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da Fim e Fiom e Wilm dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop all'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione a rischio, indotto compreso, circa 20.000 posti di lavoro. E parliamo invece ora di Poste, perché è in corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim e nascerà una piattaforma integrata di servizi.
6: Un'operazione di grande importanza dal punto di vista industriale. Il nuovo gruppo nato dall'unione di Poste e Tim potrà contare, tra le altre cose, su 30 milioni di abbonati alla connettività e 36 milioni di clienti nel settore finanziario assicurativo. Si verranno così a creare delle sinergie. L'esperto di nuove tecnologie Alessandro Longo.
7: È evidente che sono
0: sono due soggetti molto diversi. C'è da una parte la capacità innovativa di TIM, pensiamo non solo alle telecomunicazioni ma anche a quello che sta facendo in ambito di cyber security, di intelligenza artificiale, da una parte, dall'altra la grande capillarità di Poste, del suo marchio, gli uffici postali. Questa sinergia permette di avere forse il primo campione nazionale dei servizi digitali in Italia.
6: Ma quali saranno i principali effetti per i consumatori?
0: Possiamo immaginare che il nuovo soggetto potrà fare molte, molte cose a prezzi più competitivi grazie appunto alla complementarietà tra le due aziende, quindi per esempio pacchetti integrati dove stanno dentro i servizi di telecomunicazione ovviamente, ma anche assicurazioni, energia, servizi di logistica.
6: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E parliamo di meteo perché arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre i 40 gradi. Oggi sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Bollini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. E parliamo di sport e di scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo del fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di Spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. Ed è risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò dice mia la scelta e poi annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo parlando del SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, annuncia il ministro Tajani, ma la maggioranza si divide. La Lega contraria chiede che a decidere sia il Parlamento. Prestiti di Bruxelles, le opposizioni parlano di un governo nel caos.
3: Una tempesta in un bicchiere d'acqua. In serata il ministro degli esteri Antonio Tajani smorza le polemiche dopo una giornata di fibrillazioni nella maggioranza. Prima l'annuncio seremo i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, quindi l'alto là della Lega. La decisione finale spetta al Parlamento. Poi la precisazione del vice premier: saranno 6-8 miliardi con la commissione di Bruxelles, che però avverte non c'è tempo da perdere. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e in giornata presenterà la proposta di legge contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Giovanni Donzelli sul caro benzina.
4: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori. Il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate qualcuno ne vuole approfittare.
3: Il governo nel caos è l'ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Così il PD, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, punge 0 euro sulla benzina. Sul riarmo però la strada è tracciata. Ironico Matteo Renzi, Tel Aviv, ma dove vive Tajani? Lapidario Angelo Bonelli, AVS, follia destinare miliardi agli armamenti. Poi sul governo.
5: Ha speso 35 miliardi di euro per ridurre il costo dell'energia e dei carburanti, ma la crisi climatica ha causato danni per oltre 20 miliardi di euro. Di questo il governo non si occupa.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: E alla Camera la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva del presidente Lorenzo Fontana, che ha parlato a tutto campo.
6: Sui temi caldi della sicurezza Lorenzo Fontana sottolinea: le leggi per manifestare pacificamente esistono già, questo non significa che si possano assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL antimaranza, sull'imputabilità dei minori, auspica che alla repressione venga affiancata anche la riabilitazione. Poi sul caso Roggero il presidente della Camera dice: sulla grazia valuta il Quirinale, ma non mi sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. La legge elettorale serve a garantire stabilità e mi piacerebbe che, al netto di quote rosa, dice, nel prossimo Parlamento ci fossero più donne. Quindi un lungo e accorato appello contro le armi e per la pace. Poi Fontana si tira fuori dalla corsa per il Quirinale, scherza citando la canzone Non ho l'età, e apre ad un presidente di destra, perché no? Comunque, di destra o di sinistra, dovrà rappresentare tutti gli italiani.
7: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali.
6: Vasco Pirri, GR1.
2: E andiamo in Medio Oriente. È stata una notte di attacchi reciproci. Teheran ha cercato di colpire una base americana in Giordania. Washington parla di un attacco a sorpresa, ma sventato. L'Arabia Saudita, con la collaborazione degli USA, invece ha attaccato milizie terroristiche fedeli all'Iran e in Iraq, collegate ai recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere. Ed Iran, il presidente americano Trump ne aveva parlato a Washington con il premier israeliano Netanyahu. Il premier ha sottolineato che i due paesi sono allineati su ogni scelta in Iran. Poco prima il Tacun aveva però visto il leader ucraino Zelensky. Il presidente ucraino su X scrive che è stato un buon incontro in cui si è discusso di patriot e diplomazia. Per Trump i faccia a faccia sono stati positivi e produttivi. E torniamo in Italia. In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Il procuratore capo di Palermo è tornato poi anche sul tema del controllo delle carceri e il ruolo di Cosa Nostra. L'ex Ilva, proclamate per oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, Fiomme e Wilm dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione.
8: Andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
0: è l'annuncio del segretario generale della FIOM CGIL Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIM CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete. Non ci facciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR1.
2: E parliamo di sport. Scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia per 31-30. Ed è stata risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico.
9: La nazionale ora ha una sua ossatura. La panchina azzurra torna nelle mani di Roberto Mancini, l'allenatore del trionfo europeo a Wembley e al tempo stesso dell'improvviso addio, 2 anni dopo, direzione Arabia. Il ruolo di direttore tecnico invece è affidato a Claudio Ranieri. L'anno scorso era uno dei papabili CT, ora sarà il presidente del Club Italia. Malagò non rinuncia quindi alla figura da lui ideata e annuncia per la fine della settimana anche una terza aggiunta.
10: Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone, col quale io vorrei assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
9: Uno stravolgimento totale rispetto a pochi giorni fa, dal caso Pirlo, più unico che raro, spiega Malagò, e chiuso per motivi di opportunità, fino alla separazione con Maldini e Leonardo. Ancora Malagò.
10: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
9: Da qui la sterzata su Mancini e Ranieri, oggi alle 18 la presentazione della coppia del nuovo corso azzurro. Emanuele Granelli, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie, due

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stata una notte di attacchi reciproci tra USA e Iran. Teheran ha attaccato una base americana in Giordania. Washington parla di un attacco a sorpresa ma sventato. Colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita, con la collaborazione degli USA, ha colpito milizie terroristiche fedeli all'Iran e in Iraq, collegati a recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere. Ed Iran, il presidente americano Trump ne aveva parlato a Washington con Netanyahu. Il premier israeliano ha sottolineato che i due paesi sono allineati su ogni scelta in Iran. Poco prima il Takun aveva visto anche il leader ucraino Zelensky. Il presidente su X scrive che è stato un buon incontro in cui si è discusso di Patriot e diplomazia. Per Trump i faccia a faccia sono stati entrambi positivi e produttivi.
0: Incontri positivi e produttivi, incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloqui a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
2: E torniamo in Italia per parlare di SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, annuncia il ministro Tajani, ma la maggioranza si divide, la Lega contraria chiede che a decidere sia il Parlamento, pressing di Bruxelles, mentre le opposizioni parlano di un governo nel caos. E in antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Il procuratore capo di Palermo è tornato anche sul tema del controllo delle carceri.
3: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
4: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra, ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche, De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
3: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Veniamo alla pagina degli esteri. In Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, sale il bilancio provvisorio. Ora si parla di oltre 13 morti, 100 feriti, decine i dispersi. La premier Takaichi avverte: si temono forti scosse di assestamento e si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Il governo del Cile ha dichiarato l'allerta sanitaria per l'antivirus e altre malattie trasmesse da vettori animali in 13 delle 16 regioni del paese interessate dalle intense piogge delle ultime settimane. Secondo il Ministero della Salute sono stati registrati fino a 46 casi e 18 decessi per antivirus, con una letalità del 39%. Orrore in Francia, 5 neonati trovati morti dentro alcune scatole di cartone. Il ritrovamento a casa di una coppia che vive a Orange, a nord di Avignone. La donna aveva partorito lunedì 27. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, mentre si indaga sulla vicenda. E parliamo di economia, parliamo di Poste. In corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim. Nascerà una piattaforma integrata di servizi.
1: Un'operazione di grande importanza dal punto di vista industriale. Il nuovo gruppo nato dall'unione di Poste e TIM potrà contare, tra le altre cose, su 30 milioni di abbonati alla connettività e 36 milioni di clienti nel settore finanziario assicurativo. Si verranno così a creare delle sinergie. L'esperto di nuove tecnologie è Alessandro Longo.
5: Che sono due soggetti molto diversi. Cioè, da una parte la capacità innovativa di TIM, pensiamo non solo alle telecomunicazioni ma anche a quello che sta facendo in ambito di cyber security, di intelligenza artificiale, da una parte, dall'altra la grande capillarità di Poste, del suo marchio, gli uffici postali. Questa sinergia permette di avere forse il primo campione nazionale dei servizi digitali in Italia.
1: Ma quali saranno i principali effetti per i consumatori?
5: Possiamo immaginare che il nuovo soggetto potrà fare molte, molte cose a prezzi più competitivi grazie appunto alla complementarietà tra le due aziende, quindi per esempio pacchetti integrati dove stanno dentro i servizi di telecomunicazione, ovviamente, ma anche assicurazioni, energia, servizi di logistica.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Ex Ilva ha proclamato per oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e WILM dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacali per tutelare l'occupazione. E parliamo del meteo. Arriva la quarta ondata di calore con l'anticiclone africano che spingerà le temperature oltre i 40 gradi. Oggi sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. Bolline rosse a Campobasso, Perugia e Rieti. E veniamo allo sport. Scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro con la squadra femminile di spade ed ha battuto in finale l'Estonia per 31-30. È risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò rivendica Mia la scelta e annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stata una notte di attacchi reciproci tra USA e Iran. Teheran ha attaccato una base americana in Giordania. Washington parla di un attacco a sorpresa, ma sventato. Colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita, con la collaborazione degli USA, ha colpito milizie terroristiche fedeli all'Iran in Iraq, collegate ai recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere. I media locali parlano di diverse vittime e feriti. Ed Iran, il presidente americano Trump ne aveva parlato a Washington con Netanyahu, il premier israeliano, ha sottolineato che i due paesi sono allineati su ogni scelta in Iran. Poco prima il Tacun aveva visto anche il leader ucraino Zelensky. Il presidente Zelensky su X ha scritto che è stato un buon incontro in cui si è discusso di patriot e diplomazia. Per Trump i faccia a faccia sono stati entrambi positivi e produttivi. E proprio in Ucraina, nella notte, un civile è rimasto ucciso, un altro ferito in un attacco di un drone ucraino contro un'attività commerciale in un villaggio nella regione russa di Belgorod. In Giappone il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto sale il bilancio delle vittime, si parla di oltre 13 morti, 100 feriti, decine dispersi, 9.000 civili che hanno passato la notte nei rifugi. La premier Takaichi avverte, si temono forti nuove scosse di assestamento e si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale. E torniamo in Italia per parlare del SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire 27 l'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, annuncia il ministro Tajani, ma la maggioranza si divide, la Lega contraria chiede che a decidere sia il Parlamento, prestiti di Bruxelles, le opposizioni parlano di un governo nel caos.
3: Una tempesta in un bicchiere d'acqua. In serata il ministro degli esteri Antonio Tajani smorza le polemiche dopo una giornata di fibrillazioni nella maggioranza. Prima l'annuncio, useremo i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, quindi l'altolà della Lega. La decisione finale spetta al Parlamento. Poi la precisazione del vice premier, saranno 6-8 miliardi con la commissione di Bruxelles, che però avverte non c'è tempo da perdere. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e in giornata presenterà la proposta di legge contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Giovanni Donzelli sul caro benzina.
4: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori. Il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate qualcuno ne vuole approfittare.
3: Il governo nel caos è l'ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Così il PD, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, punge 0 euro sulla benzina. Sul riarmo però la strada è tracciata. Ironico Matteo Renzi, Tel Aviv, ma dove vive Tajani? Lapidario Angelo Bonelli, AVS, follia destinare miliardi agli armamenti. Poi sul governo.
5: Ha speso 35 miliardi di euro per ridurre il costo dell'energia e dei carburanti, ma la crisi climatica ha causato danni per oltre 20 miliardi di euro. Di questo il governo non si occupa.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Il procuratore capo di Palermo è poi tornato anche sul tema del controllo delle carceri. Ex Ilva, proclamate oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e UILM dopo il tavolo a Palazzo Chigi.
6: Andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
7: È l'annuncio del segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIM, CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati al fine di elaborare proposte concrete. Non ci fasciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR1.
2: E parliamo invece di sport. Risolta la crisi della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico.
1: La nazionale ora ha una sua ossatura. La panchina azzurra torna nelle mani di Roberto Mancini, l'allenatore del trionfo europeo a Wembley e al tempo stesso dell'improvviso addio, due anni dopo, direzione Arabia. Il ruolo di direttore tecnico invece è affidato a Claudio Ranieri. L'anno scorso era uno dei papabili CT, ora sarà il presidente del Club Italia. Malagò non rinuncia quindi alla figura da lui ideata e annuncia per la fine della settimana anche una terza aggiunta.
8: Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone, al quale io vorrei assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
1: Uno stravolgimento totale rispetto a pochi giorni fa, dal caso Pirlo, più unico che raro, spiega Malagò, e chiuso per motivi di opportunità, fino alla separazione con Maldini e Leonardo. Ancora Malagò.
8: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
1: Da qui la sterzata su Mancini e Ranieri, oggi alle 18 la presentazione della coppia del nuovo corso azzurro. Emanuele Granelli, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento notizia alle 6, ora linea la programmazione di Radio 1.
9: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
10: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
11: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
9: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Il cantante, anzi il cantatore.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
16: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 29 luglio, io qui sto sfogliando le carte, però ha lasciato in eredità la Genuini che passa e non guarda con il suo battello che si chiama Successo, che ci dovrebbe portare a Ostia. Patrizia Cavalieri,
1: buongiorno
0: maestro.
2: Buongiorno.
0: Con un sole che ancora non è sorto, perché sorgerà alle 5.57 e tramonterà alle 20.31. La luna ritengo
1: sia... Oggi la luna è piena.
0: Maestro Bernardini, di che parliamo oggi? Che cosa riascoltiamo con i nostri ascoltatori che fanno piovere mail a successo@rai.it? Vi ringraziamo. Che ascoltiamo?
2: Allora, guardi, ascoltiamo qualcosa, come dire, che un pochino la riguarda da vicino.
0: Sì,
2: lo possiamo dire, Ricordiamo Bruno Broccoli.
0: Ecco fatto, perché nasce il 31 marzo nel 22, quindi la puntata è del 31 marzo,
2: sì,
0: giusto?
2: Autore storico, sì, insomma, colonna dei più grandi programmi.
0: Vabbè.
1: Quindi anche della premiata ditta Verde Broccoli, no?
2: Verde Broccoli, e infatti Claudio Urbani intervista Gustavo Verde. Ecco. Figlio di Dino,
0: di Edoardo, detto
1: una
0: Dino.
1: Bellissima intervista, con molti ricordi personali.
0: Allora che facciamo? Patrizia, che succede, Patrizia Cavalieri?
1: Allora, siccome in questa puntata la tua riflessione, quella che ti ritagli sempre, è sul tempo,
0: sì.
1: Tutto arriva al momento giusto. Il tempo trova il finale migliore. Ennio Flaiano.
2: Bello,
0: ecco. Tutto arriva meno la Genuini.
2: Ecco, al momento giusto. Col battello.
0: Ma sta passando. Ma perché non si ferma?
2: Fermati!
0: Ma niente, non si ferma.
2: Non arriveremo mai a Ostia.
0: Sa cosa potremmo fare?
2: Sì.
0: Potremmo fare una zattera e metterla sul fiume.
2: Sì.
0: Sederci in tre e andare giù con la corrente.
2: Ho paura che verso la zona di Trastevere, l'isola Tiberina, con una zattera.
1: Ma noi stiamo andando
0: verso Ostia.
1: Quindi
0: lì ci stanno le rapide. All'isola Tiberina ci sono le rapide.
2: Forse la zattera
1: non è il mezzo migliore.
0: Noi ascoltiamo la puntata del 31 marzo e poi vediamo.
2: Ci verrà qualche idea.
0: Sì, qualche idea.
2: Ascoltiamo.
0: E allora a questo punto cominciamo direttamente con un orchestrale, maestro. Vai.

0: Stardust, queste stelle, queste polveri di stelle. Devo dire che quando ci siamo riuniti in redazione, noi ci riuniamo il lunedì intorno alle 3:30 e parliamo, e devo dire che ero in imbarazzo in questo 31 marzo di oggi, perché il 31 marzo del 1922 nasceva Bruno Broccoli, per cui ho detto ma vale la pena parlarne. Bene, parliamo spesso di gran varietà, parliamo di questi grandi autori di un tempo, quando oggi l'autore, che dovrebbe essere l'espressione più alta del demiurgos in greco, no? della produzione radio, televisiva, cinematografica e teatrale, oggi si fanno scalette, soprattutto gli autori mettono insieme delle cose, no? Come se fosse uno spiedo, ma questo sono discorsi, per cui volevamo dire ne parliamo, perché no a questo punto, però non lo lasciamo solo, lo facciamo accompagnare dal suo amico di sempre, che è stato Dino Verde. Poi perché la vita unisce e divide, sono cresciuti insieme al liceo, insieme hanno fatto l'Accademia 1 di Noverde, l'Accademia Aeronautica, poi è diventato pilota di idrovolanti, invece Bruno Broccoli ha fatto l'Accademia di Artiglieria, è andato in Grecia, venne mandato in guerra in Grecia, e Dino invece pilotava gli autovoli. Poi casualmente Dino farà conoscere mia madre a mio padre, io non c'ero ovviamente, perché Dino aveva sposato mia zia Laura Testa, cioè la mamma di mio cugino, di Gustavo Verde. Per cui a questo punto sentiamo le loro voci, sentiamo le voci insieme. Era il 1968, era un teatro stasera che era rassegna quindicinale degli spettacoli a cura di Rolando Renzoni, secondo programma, 20 dicembre 1968, e si parlava del loro successo teatrale, perché non dimentichiamo che loro avevano inventato in teatro l'imitazione da parte di Alighiero Noschese dei politici, che poi Alighiero la fece in televisione dal 69 in poi, con una serie di spettacoli, si chiamano Scansonatissimo. Beh, sentiamo le loro voci. Da una parte sentirete quella che è un po' la caratteristica storica, ma sentiamo, dai.
1: Beh, intanto la differenza c'è, perché Galinè e Giovannini sono una coppia dove i due termini si equivalgono come valore, come importanza, eccetera. Questo non è il nostro caso, in quanto qui l'autore o impresario è sempre molto di più Dino Verde che Bruno Broccoli.
2: Comunque Carini e Giovannini credo che siano completamente un'altra cosa, intanto c'è una differenza sensibilissima tra noi, che sono più alti.
0: Qui colgo quella che è stata la differenza storica tra loro. Era Bruno senz'altro più in secondo piano, Dino più in primo piano, ma Dino aveva una particolarità che aveva, era bruciante come spunto, gli venivano le idee che erano sempre vincenti, e Bruno era più organizzatore, era più archivista, era più sceneggiatore, se vogliamo, era più scrittore per certi aspetti. Che cosa significa? Significa che per me che appunto li ho visti lavorare insieme, significa aver vissuto una parte essenziale della mia infanzia, della mia adolescenza, della mia giovinezza, vicini di casa, al mare, in un luogo che oggi non ho frequento più da tempo, era Lido d'Enea, che era un piccolo villaggio tra Terracina e San Felice Circeo, e ricordo delle domeniche passate andando al Sistina a trovare i loro punti di riferimento, che erano Garinei e Giovannini, e che appunto che punti di riferimento, che però erano lontanissimi da loro, perché Garinei e Giovannini erano veramente i padri di tutta quella generazione di attori e di autori, nonché di grandi spettacoli teatrali che hanno fatto obiettivamente grande il nostro spettacolo italiano, e che francamente così vederlo poi in certe altre condizioni mi viene un po' di rimpianto. Poi la loro vita si è divisa perché Bruno ha ripreso una sua vecchia passione, che era Baudo, che si era presentato giovanissimo a casa sua per cercare di intraprendere la carriera. Dino, molto più protagonista, molto più uomo di palcoscenico, aveva cominciato a calcare anche il palcoscenico della chanson, canzone, e con la chitarra si intratteneva, raccontava il suo passato, raccontava il suo presente. Grandissimo versificatore, grandissimo scrittore di grandi canzoni, basti pensare Che m'han parato a fa, basti pensare Piove, basti pensare a Romantica, basti pensare a Una zebra pois di Mina, ma sono tutte cose che effettivamente mi piace raccontare. La loro divisione è data praticamente fine anni 70. Bruno varerà Domenica Inn con un baudo che veniva da Sette Voci, e quindi praticamente assiste e forse in parte genera anche la grande stagione del baudo conduttore onnisciente, conduttore onnipresente. E infatti lo siamo andati a prendere da Radio Anch'io nell'81, proprio era il terzo anno di Domenica Inn, che si consacrò come un grandissimo successo. Sentiamo.
3: Vogliamo conservare il carattere di trasmissione familiare, e in genere il trattenimento familiare finisce all'ora di cena, diciamo, per tutta la famiglia riunita. Poi ognuno dà per i fatti suoi. L'idea è vincente fino adesso, dato il successo che ha avuto, è quello di farne proprio un rotocalco visivo, quindi aperto a ogni genere di spettacolo e di informazione, che sono due generi che possono benissimo coesistere l'uno con l'altro.

0: Questo è Bernardini, addirittura io ho pensato un'altra uscita musicale. Bernardini mi ha ricordato come segnalibro, ma scusa, ma mettiamo la Pennichella, che è di Bruno Broccoli e di Pippo Caruso, che era la sigla di Domenica Inn, per l'appunto, la Pennichella cantata, avete riconosciuto, Nino Manfredi. Vabbè, Claudio Urbani, chi hai svegliato stamattina?
1: Gustavo Verde, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Autore, scrittore e figlio di Dino Verde, che ha formato con Bruno Broccoli una coppia di autori brillante e prolifica. Come nacque quel sodalizio artistico e umano?
2: Papà e Bruno erano compagni di scuola del liceo, quindi si frequentavano da allora. Poi papà venne prima di Bruno a Roma a lavorare, poi chiamo Bruno, io mi vedevo con loro, mi vedevo con Umberto che era piccolo, più piccolo di me. Con Bruno devo dire che ci sono anche dei ricordi legati non solo al lavoro, ma alla sua passione per la pesca subacquea che condividevo con lui, e lui per me è stato un mentore.
1: Quali abitudini, quali gesti scandivano le loro giornate di lavoro?
2: Era di un grande divertimento. Loro lavoravano a casa di papà, io magari stavo in camera mia a studiare, ogni tanto sentivo queste risate prorompenti, tra di loro c'era un feeling enorme che non credo che poi papà abbia avuto con nessun altro autore col quale ha lavorato in coppia. Ecco. Bruno si metteva alla macchina da scrivere, era velocissimo, poi queste macchine da scrivere, questa Olivetti 22, eccetera, facevano un baccano enorme. Papà invece cominciava a passeggiare per lo studio e tutti e due cominciavano a chiacchierare, a dirsi, a fare.
1: Aprendo lo scrigno del duo Broccoli Verde, quali cose preferisce?
2: Loro erano due grandi poeti e questa loro versatilità la mettevano nelle parodie musicali, quindi i ricordi più belli io ce l'ho nelle parodie che scrivevano insieme, il teatro, uno scansonatissimo con tutti gli spettacoli con Steli, Pandolfi, Alighiero Moschese.
1: Se fossero ancora vivi oggi, che penserebbero della televisione e del teatro, del lavoro autoriale, cosa penserebbero?
2: Bene, penso, voglio dire, ai programmi che si fanno oggi. Loro erano, voglio dire, i solitari, cioè erano abituati a scrivere loro due in coppia oppure anche da soli, quindi trovarsi per esempio immersi in un programma televisivo di adesso che viene firmato da più autori di quanti poi ci siano di spettatori che vedono lo spettacolo, non credo che si sarebbero trovati bene, ma anche perché loro vengono da una scuola che non c'è più.
1: Lei ha proseguito il lavoro di papà e di Bruno. Sì. Qual è, dovesse scegliere una qualità dei due che è servita per la sua vita professionale futura?
2: Ma io credo la leggerezza. La leggerezza è un mantra sia di papà che di Bruno.
1: Gustavo Verde, grazie.
2: Grazie.

0: Ma sì, dai, restiamo a Napoli, maestro Bernardini, con Red Roses for Brie Lady, perché il 31 marzo, questa data così, vede nascere anche Tina Pica. Concetta Annunziata Pica, napoletana, 1884. Tina Pica, due cosce, due colonne, ve la ricordate, fantastica. Sentiamo la sua voce, dai, dai.
1: Ho il cuore imbandierato. Sono emozionata, finalmente affaccia al mio pubblico. È lui che mi fa essere Tina Pica. L'affezione, l'amore per il mio pubblico mi fa essere così buona, così umile, che mi viene da piangere a tale dimostrazione, ringraziandoli sempre, sempre, sempre.
0: Mamma mia, questa voce cavernosa, questa voce inconfondibile. La ricordate? Non bella, certamente non bella, ma non si può dire, ma occupava la scena come se fosse una star, perché appunto in altri anni della nostra vita, del mondo dello spettacolo, diceva prima il mio cugino Gustavo Verde, erano anni nei quali bisognava essere bravi prima di tutto, poi doveva venire anche tutto il resto. Belli, d'accordo, ma bravi soprattutto. Lei appunto nasceva in una famiglia di attori napoletana, nel 35 debutta, ma poi la sua popolarità lo si deve un pane amore, è iniziato nel 53, quindi faceva Caramella, la governante del maresciallo, il maresciallo carotenuto, che era Vittorio Sica, maresciallo, due cosce, due colonne, e aveva questo modo proprio icastico di descrivere le cose. È una grandissima attrice, basti dire che noi l'abbiamo presa praticamente da una rievocazione, era Bersani che l'aveva premiata come miglior attrice non protagonista nel 1954 per Pane, Amore e Gelosia. Questo è Bersani, ovviamente, che non abbiamo sentito, però era la sua voce. Sono un cuore imbandierato, sono emozionata, è fantastico. Tina Pica ancora con Bersani, e noi la sentiamo sul set di Nonna Sabella di Nino Risi con Silva Coscina, ecco, che poi appunto si confrontava con delle bellissime, con Sofia Loren, Silva Coscina, Gina Lollobrigida, eppure usciva fortissimo lei. Sentiamo, dai.
2: Lei, ogni film c'è una battuta caratteristica.
3: Qui arriverà anche un altro, come la gente.
2: E qual è la battuta?
3: La battuta è questa, che a mio nipote, io con autorità dico: parliamo da uomo a uomo. Voi immaginate, da uomo a uomo.
2: E come glielo dice a suo nipote? Con quale tono?
3: La Piruccio, sentimi, parliamo da uomo a uomo. Qui una giovinetta è in età di matrimonio come una gatta marzaiola. Chi è che non ha la gatta marzaiola?
4: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non porta nessuna pista a te. Invece monofrat, nasoro non pot, solano.

Beh, io mamma tu, se abbiamo fatto una pagina napoletana, scuserete, è successo @rai.it, anche io ho preso la cadenza a questo punto, che volete fare? Vabbè. Maestro Bernardini, mi lasci un po' di spazio per qualche riflessione a piede libero, ancora a piede libero, dai.

Caro Caranzetti, tu che suoni la tromba per svegliarci alla mattina. Qualche giorno fa abbiamo spostato le lancette dell'orologio. È arrivata l'ora legale. L'orologio. Una rivoluzione che, anziché portare disordine, ha messo ordine. Ha incasellato la nostra esistenza in ore, minuti primi, minuti secondi. Un tempo le ore venivano scandite con rumore. Prima le campane. Poi le sirene, sì, le sirene. Ricordo che in una Roma degli anni 60 il mezzogiorno era salutato con il suono di una sirena. Era una sirena che in tempo di guerra segnalava l'allarme aereo. In tempo di pace ricordava a tutti il segnale dell'ora di pranzo. A quella sirena rispondeva, dopo pochi secondi, il colpo di un cannone, il cannone del Gianicolo. Un colpo a salve tirato da questa collina, la collina del Gianicolo, che è sopra Roma. Per cui tutta Roma sapeva dell'arrivo del mezzogiorno senza bisogno di guardare i quadranti dei grossi orologi al polso dei tempi della prima comunione. Gli operai si fermavano per la pausa e negli uffici si aspettava la fine della mattinata. Nelle altre città d'Italia, se non erano sirene e cannonate, sopravvivevano le campane del lungo medioevo a scandire il tempo e a dare al tempo un suono familiare. Oggi il tempo scorre in silenzio. E guai a perdere tempo, perché non c'è tempo da perdere. Tutti abbiamo i minuti contati e potremmo andare avanti con i luoghi comuni, ma lasciamo stare. Cerchiamo solamente di capire quanto il compiacimento di una vita legata al minuto secondo porta all'aridità di una vita vissuta secondo il minuto.

0: Ha fatto un gioco di parole proprio come vecchi autori di una volta. Allora, 31 marzo, altro 31 marzo di nascita, nasce Liala, Amalia Liana Negretti Odescalchi Cambiasi. È la scrittrice di romanzi rosa per antonomasia. Il suo grande amore giovanile, Vittorio Centurione Scotto, muore nel 26 precipitando nel lago di Varese mentre al comando del suo idrovolante. Vedete che poi le cose tornano, no? Con Dino Verde che era pilota idrovolante. Per superare questo dolore, è un po' come ha fatto Gassman per la sua depressione, comincia a scrivere e quindi nel 31 pubblica il suo primo romanzo e poi tutta una carriera. Noi siamo andati a prendere la voce di Liala, intervistata da Giuseppe Giacovazzo. Sentiamo, dai.
1: Prima di tutto devo essere contenta io del lavoro, e se sono contenta io sono contento anche il mio pubblico. Ripeto, questo mio pubblico che non ha età, perché oramai sono tre generazioni che mi leggono. Le nonne hanno dato, quelle che ora sono nonne, hanno dato alle loro figlie i miei libri, e le figlie le hanno date adesso alle altre, alle loro figlie. E allora vuol dire che veramente hanno trovato qualche cosa in questa Liala. Tutto questo non lo dico per elogiarmi, non sono la donna che si elogia, anzi credo di essere una donna piuttosto modesta.
0: Che meraviglia! Che meraviglia, vabbè, insomma siamo in secondo piano, tutti quanti si tengono in secondo piano, invece poi hanno fatto obiettivamente nel loro campo la storia. E allora il maestro Bernardini è entrato in studio, si è accomodato al pianoforte, c'è Patrizia Cavalieri vicino a me per dare ovviamente voce a Liala. Prego maestro.
2: Ripenso al mio lago, il lago di Como. Lo vedo sempre di notte con la luna che ci si specchia sopra e lascia quella bella scia luminosa. E poi da lì le cose vengono da sole.
0: Va bene, l'unico vestito così alla bella e meglio sono io, successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e noi puntualmente ci sentiremo domani.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente. Dopo alcuni giorni di tregua sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Teheran ha colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita, con la collaborazione di Washington, ha preso di mira le milizie alleate dell'Iran in Iraq. In risposta ai recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere, Teheran ha inoltre attaccato una base americana in Giordania. Per Washington si tratta di un attacco a sorpresa, ma sventato. E sul fronte diplomatico, ieri alla Casa Bianca Donald Trump ha incontrato in rapida successione il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu.
4: Incontri positivi e produttivi, è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da 2 incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di 1 ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
3: Torniamo in Italia dopo l'annuncio sull'utilizzo da parte del nostro paese dei 14,9 miliardi dei fondi SAFE per la difesa. Il ministro degli esteri Tajani smorza le polemiche sollevate dalla Lega e assicura che la decisione sarà presa a settembre. Carroccio che precisa, deciderà il Parlamento. Fratelli d'Italia oggi presenterà la proposta di legge contro il vandalismo e aggredisce le forze dell'ordine. Una coalizione incapace di esprimere una linea comune, replicano le opposizioni con il PD che rincara, il governo è nel caos. Giuseppe Conte critica, 0 euro sui rincari della benzina, sul riarmo però la strada è tracciata e per AVS è una follia destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Mafia e cellulari in carcere, l'allarme del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia e i boss, dice, continuano a comandare anche dietro le sbarre.
5: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati. Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
6: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in Commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio.
5: Appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici, consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
6: Intanto prosegue la caccia al patrimonio di Matteo Messina Denaro, con la scomparsa del boss inevitabili le conseguenze su Cosa Nostra.
5: Mentre non esiste un vertice, esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa.
6: Palermo, Valerio Penna, GR1.
3: La quarta ondata di caldo estremo sul nostro paese porterà le temperature fino a 40 gradi in molte aree del sud, del centro, in pianura padana. Ricompaiono i bollini rossi, oggi a Campobasso si aggiungono Perugia e Rieti. Cielo sereno con qualche isolato temporale in quota che però non porterà un abbassamento delle temperature. Il picco del caldo a partire da sabato è stabile almeno fino a metà della prossima settimana. We'll be right back. Lo sport ora, l'ennesima svolta sulla panchina della nazionale, il ritorno di Roberto Mancini, ne parliamo in studio con Manuela Collazzo.
0: Una scelta di cui si assume piena responsabilità il presidente della Federcalcio Malagò, insieme con quella di stoppare l'avvento di Pirlo, una scelta che fa discutere. Mancini è sì l'uomo che ha regalato l'ultimo trionfo azzurro nel 2021, il successo agli europei, ma molti tifosi in testa non gli perdonano la fuga del 2023, quando in pieno agosto lasciò la nazionale per poi accettare la ricchissima offerta araba, una questione che sostiene Malagò potrebbe essere ampiamente discussa oggi dalle 18:20, quando il CT parlerà in conferenza stampa. Accanto a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, voluto dal numero uno federale come direttore tecnico e presidente del Club Italia, il cui ruolo secondo Malagò sarà cruciale. Entro la fine della settimana dovrebbe arrivare poi un terzo nome, che sarà dirigente delle squadre nazionali in stile Gigi Riva, sembra possa essere Gianfranco Zola. Il ritorno di Mancini, decisione che fa discutere, dicevamo, prima di tutto non accontenta la Serie A, che avrebbe voluto Conte, ufficialmente appoggia Malagò, ma in realtà i club sembrano parecchio scontenti per non essere stati chiamati in causa nelle valutazioni.
3: E sono le 6:05, ora la linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
2: Lei è l'avvocata Poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
7: Ah. È arrivata questa per lei.
8: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
9: Farò ricorso sulla Gazzetta.
10: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
11: Posso vincere.
12: Ispirato a una storia vera.
13: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
14: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
15: Non sai stare al tuo posto.
16: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
17: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
18: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
19: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
20: Perché ti sei fermato?
19: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
20: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
19: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
20: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
19: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
20: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
19: Vai su tvsat.tv.
21: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica internazionale con Trump e Netanyahu in primo piano, i fondi safe, il futuro dell'ex Ilva, l'Italia del calcio e ancora la cronaca con le inchieste sugli assalti dei Black Bloc in Val Susa, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Repubblica. Il riarmo spacca i due poli, questo è il titolone. Il governo prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. A centropagina gli anarchici e il fallimento del DL Sicurezza, un servizio di Giuliano Foschini, e di spalla Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. In alto abbiamo Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia e il richiamo di un'intervista a Tajani che dice Israele fermi i coloni, energia a rischio. Un'intervista firmata da Tommaso Ciriaco e poi un commento di Paolo Garimberti, l'intreccio tra Iran e Ucraina. Questa era Repubblica. Passiamo al Fatto Quotidiano. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto. Scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, così scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo al Corriere della Sera. Lite sui fondi per la difesa. Tajani, prenotati 14,9 miliardi del safe. La Lega, decida l'Aula, missioni all'estero, campo largo diviso. Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran. Trump vede anche Zelensky. Poi in alto abbiamo Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. Un commento di Paolo Condò, alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati. E a centropagina anche qui Ilva e battaglia per salvarla, i sindacati, 8 ore di sciopero. In basso Fakir, la famiglia, fiducia nella polizia, Bologna, la sorella e la nipote incontrano Pisani, noi crediamo nella giustizia, così il Corriere della Sera. Passiamo a Libero. Libero titola così: liberi tutti. Già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Un editoriale di Alessandro Sallusti, la timidezza a giorni alterni delle procure, e a centropagina Covid, parla Arcuri, piovono bufale, l'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito. E poi, sempre in basso, l'83% degli elettori di sinistra ha ancora paura del fascismo. Passiamo al giornale. Il proclama di guerra dei no-TAV, questa è l'apertura, l'internazionale dei violenti. Carche anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo. Due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità è del centro sociale a Scatasuna, così scrive il giornale nel pezzo di apertura. A centropagina, legge elettorale, Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, veti incrociati in maggioranza. Tajani pensa ai prestiti safe per la difesa, la Lega temporeggia e Giorgetti parte a caccia di risorse. C'è un commento di Tommaso Cerno, pacifisti soltanto con lo Stato. Passiamo alla Verità. In Europa 80.000 islamici radicalizzati, questo è il titolo d'apertura. È il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella

dei socialisti tedeschi all'attentato di Berlino, mettiamo i gay nella Costituzione, il risultato della politica dei confini spalancati. Questo è quanto scrive La Verità in apertura, centropagina, mai così pochi i nati, 355.000. L'Italia è andata in menopausa, è un paese sterile, svogliato, facile ad accalorarsi per poi subito spegnersi con scatti d'umore e una percezione d'affaticamento. È un richiamo a un servizio di Marcello Veneziani pubblicato a pagina 9. Vediamo l'avvenire, la prima pagina apre così, l'industria perduta. Per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero. Le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni, parlano i genitori Tarantini e Pasini, Confindustria. A centropagina le donne della Siria chiedono di contare la rivendicazione dello spazio pubblico e ancora a centropagina primo sì ai fondi per le armi ma la maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare 7/8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi. Vediamo il Foglio, l'ora della verità sulla difesa, scrive il Foglio, Tajani pasticcia su SAFE, l'Unione Europea avverte l'Italia, Guerini, imbarazzante, Conte hanno la psicosi, Vannacci. E ancora sempre il Foglio, Salvini o l'interesse nazionale, perché per Meloni rinunciare al SAFE sarebbe un errore politico. Passiamo al Sole 24 Ore, apertura anche qua dedicata alla politica internazionale. Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Bibi contestato negli USA e in Israele. Il titolone invece è questo, super bonus, un euro su due al nord, e a centropagina il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo. Passiamo al Domani, niente benzina ma sì al riarmo, sui soldi UE la destra è spaccata. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia. La Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Questo è quanto scrive il Domani in apertura. In basso invece abbiamo USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina? I Patriot condizionano i due conflitti. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, sì al SAFE, anzi no, la gaffe di Tajani. Il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. Il titolone invece con la foto del Manifesto è questo, rituale di guerra. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal Congresso sanzioni infernali alla Russia. Così scrive il Manifesto. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Malagò ha scelto Mancini, CT e Ranieri direttore tecnico. Amici miei, questo è il titolo d'apertura. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene. Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia. La ha delusa, voleva Conte. Passiamo alla Stampa, il titolone è questo, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi UE, Tajani, li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, propalla alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, nuovo scontro sul SAFE, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina. In alto abbiamo Malagò. E l'Italia degli azzurri, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, la scelta di Malagò già perdonata la fuga in Arabia Saudita, Roberto si è scusato per aver abbandonato la panchina. A centropagina una fotonotizia con un richiamo dei servizi pubblicati alle pagine 6 e 7, l'arsenale dei Notav. Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro alla Camera in Consiglio regionale. Allora, vediamo subito la Stampa, andiamo subito a pagina 2,
Politica internazionale, Trump punta sulla diplomazia con Netanyahu e Zelensky, proteste propalla a Washington. Due vertici alla Casa Bianca per superare l'impasse in Ucraina e Medio Oriente, intesa con Kiev per accelerare i negoziati sui Patriot, confronto con Bibi su Iran

0: e Gaza. In basso c'è un retroscena firmato da Francesco Semprini da Dubai: raid e dialogo, il doppio gioco iraniano, sfida degli Ayatollah sulle rotte del gas. Gli Houthi colpiscono una petroliera saudita, Teheran propone all'Oman un'intesa su Hormuz. Andiamo a pagina 3, sempre della Stampa. Scontro nel centrodestra sui prestiti UE per le armi. Il carroccio deciderà il Parlamento. Tajani: useremo tutti i fondi safe, ma fa retromarcia dopo l'alta della Lega. Ancora sullo stesso argomento, il Corriere della Sera, pagina 6. Prenotati i fondi UE da 14,9 miliardi. Difesa e scontro nella maggioranza. Tajani annuncia la richiesta. Fratelli d'Italia cauta, la Lega insorge. Poi il ministro precisa, ne utilizzeremo da 6 a 8. Allora, sentiamo subito le parole di Tajani e Crosetto, poi la reazione di Silvestri 5 Stelle. Sentiamo.
1: Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
2: È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria, saranno 5, 6, 7, 8.
3: Avere un ministro degli esteri che prenota i fondi di un prestito europeo come si prenota una cena al ristorante, scambiandola per una cena al ristorante, è un problema per il nostro paese.

0: Era Maledetto Me, la voce di Fulminacci. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 8 del giornale. Veti incrociati, safe, intercettazioni e legge elettorale, i tre fronti di scontro nella maggioranza. Alta tensione, Tajani apre ai prestiti UE sulle armi, muro della Lega, Senato, probabile l'inammissibilità dell'emendamento sugli ascolti. Così scrive il giornale. Vediamo Libero. Tajani, difesa, prenotati 14 miliardi, la Lega, deciderà il Parlamento. Entro dicembre si deciderà quanti fondi europei safe chiedere per rafforzare il sistema di sicurezza con missili, droni e tutela energetica. Corriere della Sera, ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 7. Lo scossone sulle spese militari e i dossier critici, così sale la tensione, il piano energia rischia di essere il nuovo fronte. Ancora il Messaggero, siamo a pagina 4. Tajani, l'Italia chiederà il prestito UE per la difesa, stop della Lega, Fratelli d'Italia frena. L'annuncio del vice premier sui fondi per il riarmo, poi precisa decisione a fine anno. Bruxelles, fate in fretta, opposizione all'attacco, ma è scontro anche nel centro-sinistra. Siamo a Repubblica, pagina 3, quel gioco di veti incrociati che azzera la pianificazione, l'idea di investire in droni, il dilemma sull'impiego dell'ingente prestito, l'urgenza italiana, i tank, ne abbiamo pochi e con oltre 30 anni di servizio, è un'analisi di concetto vecchio. In alto, sempre a pagina 3 di Repubblica, parla Maggi, l'esecutivo non ha una linea, prova a mascherare le sue divisioni. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 4 di Repubblica. Trump, diplomazia funebre con Zelensky e Netanyahu sul tavolo, i Patriot per Kiev. I due leader alla cerimonia per il senatore Graham si saldano le crisi globali. L'ucraino soddisfatto, il presidente USA, il nostro destino è vincere sempre. In basso Gianni Riotta descrive il personaggio, Graham, il grande mediatore, fa politica anche nella bara. Ancora Repubblica, pagina 5, nella giornata bipartisan il Congresso approva le nuove sanzioni a Mosca. Il Senato contro il Cremlino, i paesi che comprano il petrolio russo per portare lo zar a negoziare, ma lui replica, non ci spezzerete. Andiamo alla pagina successiva, pagina 6. Donald frena Bibi su Teheran, mi vuole riportare in guerra, ma la decisione spetta a me. Il premier dello Stato ebraico alla Casa Bianca, nessuna critica su Gaza e coloni, stop al pressing sul conflitto, ora tratto senza intesa distruggo il nucleare. In basso il caso, Iran, le sommosse represse per i giovani impiccati in piazza, a Isfahan 12 condannati a morte per le manifestazioni di gennaio, l'ONU non rispettati gli standard minimi di legalità. La questione internazionale, siamo a pagina 3 del Corriere della Sera. La cena, il dono su Gaza, Netanyahu in modalità voto, cerca di non perdere l'alleato, sollievo per l'incontro a porte chiuse. In basso, sempre sulla stessa pagina, droni e carte anti-Teheran, così il presidente ucraino ha riconquistato Donald. Sui fondi però arriva una doccia fredda, scrive Marta Serafini, inviata a Kiev. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, il blitz che avvicina i due conflitti. I droni ucraini nel Mar Caspio contro i cargo iraniani diretti in Russia saldano i fronti. L'asse Mosca-Teheran-Pechino, Pyongyang sfida l'Occidente. In basso la proposta, un servizio firmato da Andrea Nicastro, fino a 90 miliardi di danni gli sceicchi del Golfo disposti a un contributo pur di sbloccare Hormuz. La mediazione dell'Oman, ma non si chiami dazio. Ancora sui temi della politica internazionale, siamo all'Avvenire, siamo a pagina 4, Zelensky e Netanyahu alla corte di Trump, Israele sull'Iran sostiene le scelte USA. Ancora la politica internazionale, siamo a pagina 8 di Repubblica, c'è una lunga intervista al ministro degli esteri Tajani. Netanyahu, blocchi le violenze dei coloni, Putin costretto alla pace. Un'intervista di Tommaso Ciriaco, parla il ministro degli esteri, la diplomazia al lavoro per fermare la guerra in Medio Oriente, il ruolo dell'Italia. Vediamo cosa dice Antonio Tajani. Essere amici di Israele e difenderne il diritto a esistere non significa giustificare le violenze dei coloni che indeboliscono la posizione e l'immagine del paese. Noi non molliamo, nonostante le difficoltà. Siamo per due popoli, due stati. Israele conosce la nostra posizione e questo non gli impedisce di partecipare con il Libano al vertice di Roma. E ancora Tajani, in questa lunga intervista, dice: dobbiamo aspettare le elezioni israeliane di ottobre, sapendo che in molti già parlano di un governo di unità nazionale. Questa novità potrebbe davvero cambiare il quadro, ci sono segnali. Altro tema forte sulle pagine dei quotidiani di oggi è gli incidenti avvenuti in Val Susa. Siamo al Giornale, a pagina 10, proclama eversivo: stiamo più uniti contro il nemico, gli anarchici aprono l'asse con la Francia. Questa è pagina 10 del Giornale. Il disegno: gli antagonisti richiamano la piazza e le armi per abbattere lo Stato democratico, una rete sempre più internazionale che agisce come un esercito. Le devastazioni in Val di Susa celebrate sui blog d'Oltralpe, gli esperti di sicurezza, sabato si è alzato il tiro. È un lungo servizio firmato da Francesca Galici e Giulia Sorrentino. Ancora sullo stesso tema, siamo a pagina 2 di Libero, che dice: tutti liberi i violenti no TAV, 3.000 identificati, 2 arresti. La procura di Torino chiede il carcere per gli unici fermati, devastazione e lesioni. Ma il GIP prende tempo, rispediti in Germania 2 giovani con precedenti, Asca esulta, avanti con punto esclamativo. In basso, sempre a pagina 2 di Libero, la sinistra non voleva il fermo preventivo, ora finge di piangere. Le opposizioni hanno votato contro il provvedimento che consente di bloccare i manifestanti picchiatori, adesso accusano il governo di non averli fermati prima, ma litigano anche tra di loro. Movimento 5 Stelle attacca i Dem. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità, con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6:29. Andiamo sulla statale del Lago di Como e dello Spluga. Al momento traffico rallentato per un incidente nei pressi di Moggio in direzione del passo dello Spluga e del confine con la Svizzera. In A4 Milano-Brescia code traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Andiamo in A14, traffico intenso con code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e lo svincolo di Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona. Situazione più critica sulla Auto Sole Firenze-Roma, dove un incidente provoca 7 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Sempre in Auto Sole, rallentamenti anche tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per un veicolo fermo, sempre in direzione della capitale. In chiusura andiamo in Sicilia, in A19, traffico rallentato in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione nei pressi dell'area di servizio Sacchitello. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta dal Sole 24 Ore. Bibi contestato negli USA e in Israele. Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Questa è l'apertura. Il titolone invece, super bonus un euro su due al nord. E poi a centro pagina, il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo. Passiamo al Corriere della Sera, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, ma la Gomi assume tutte le responsabilità. Un commento di Paolo Condò, alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati. Il titolone invece è sulla politica interna, lite sui fondi per la difesa. Tajani, prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decida l'Aula. Missioni all'estero, campo largo diviso, Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. Di spalla, Ilva è battaglia per salvarla, i sindacati 8 ore di sciopero, in basso Fakir, la famiglia, fiducia nella polizia. Il Foglio, l'ora della verità sulla difesa, Tajani pasticcia su SAFE, l'Unione Europea avverte l'Italia, Guerini imbarazzante, Conte hanno la psicosi, Vannacci. L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, dedica l'apertura all'ex Ilva, l'industria perduta, questo è il titolo. Per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero. Le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Chiusura dell'area caldo prevista tra 90 giorni, parlano i genitori Tarantini e Pasini, Confindustria. A centropagina le donne della Siria chiedono di contare la rivendicazione dello spazio pubblico e ancora primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide. L'ipotesi di utilizzare 7/8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi. Passiamo alla Verità. In Europa 80.000 islamici radicalizzati, questa è l'apertura. È il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000. Preoccupa la Francia, infiltrata dalla Fratellanza Musulmana. Il risultato della politica dei confini spalancati. C'è un commento in alto del direttore Maurizio Belpietro. Colpa dei servizi. La sinistra riesuma la vecchia strategia della tensione. In basso, profanazioni a Medjugorje, è preso un polacco, imbrattate le statue della Madonna, diavolo in gonna, incendiato un altare. Vediamo il giornale, il proclama di guerra dei Notav, l'internazionale dei violenti, carche anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale a Scatasuna, così scrive il giornale nel titolo di apertura. A centropagina la legge elettorale, Unione Europea intercettazioni, scintille a destra, veti incrociati in maggioranza, Tajani pensa i prestiti SAFE per la difesa, la Lega temporeggia e Giorgetti parte a caccia di risorse. Vediamo il Domani, niente benzina ma sì al riarmo, sui soldi UE la destra è spaccata. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE di 14,9 miliardi, poi fa retromarcia. La Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum, Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo, scrive il Domani in apertura. E in basso abbiamo USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina. Vediamo il manifesto, sia al safe, anzi no, la gaffe di Tajani. Il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. A centropagina il titolone è questo, rituale di guerra. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham. Ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal Congresso sanzioni infernali alla Russia. Vediamo Repubblica, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia. C'è un'intervista richiamata in prima pagina, Tajani, Israele, fermi i coloni, energia a rischio, un'intervista di Tommaso Ciriaco. Il titolone invece è questo, il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo Safe per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Un richiamo a un servizio di Giuliano Foschini a pagina 11, gli anarchici e il fallimento del DL Sicurezza, e di spalla Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Vediamo infine La Stampa, difesa strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi UE, Tajani, li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump a Netanyahu, dialogo con l'Iran, propalla la Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, nuovo scontro sul Safe, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina. In alto abbiamo Nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri. La scelta di Malagò, già perdonata la fuga in Arabia Saudita, Roberto si è scusato per aver abbandonato la panchina. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Buongiorno Flavia Perina della Stampa, benvenuta.
1: Tutti ben trovati.
0: Eccoci qua. Era la voce di Daido che cantava White Flag, bandiera bianca. A proposito di bandiera bianca, c'è un po' di bandiera bianca dal punto di vista della politica internazionale o no? Che ne pensi dopo gli incontri?
1: Beh, la bandiera bianca, sì, la bandiera bianca è il simbolo di una resa. Qua invece stanno un po' tutti quanti lottando. Siamo nella fase precedente, al momento non si arrende nessuno. Su vari terreni. Il principale nella giornata di oggi è sicuramente quello delle spese per la difesa, che è un argomento che divide entrambi i poli in modo piuttosto lacerato.
0: Ecco, perché? Che cosa è accaduto?
1: Beh, accade che l'Italia è di fronte a un bivio: o si allinea al resto dell'Europa e utilizza i fondi SAFE per procedere alla modernizzazione e partecipare al progetto in corso in tutta Europa per sostituire gli armamenti americani. Noi sappiamo che l'America si sta ritirando dallo scenario europeo e che l'Europa ha deciso di cominciare a provvedere in proprio alla propria difesa, quindi l'Italia o si adegua a questo meccanismo o lo rifiuta. All'interno della maggioranza ci sono forze come la Lega che vogliono rifiutare questo schema e all'interno dell'opposizione ugualmente una parte del PD e tutto il Movimento 5 Stelle è ostile a questo progetto europeo e quindi entrambi i poli si trovano di fronte a una difficoltà che al momento appare quasi insormontabile. E il punto che aggrava tutto questo è che un po' tutti sono alle prese con una campagna elettorale che di fatto è già cominciata, quindi ciascuno intende parlare ai propri elettori e le ragioni delle coalizioni soccombono di fronte alle necessità, alle ragioni, alle ambizioni dei singoli partiti.
0: Siamo all'altro grande tema che fa davvero discutere, la questione degli assalti in Valsusa. Siamo a pagina 6 proprio della Stampa, pagina 6 e pagina 7. Attacco alla TAV, scintille in aula, Piantedosi e Salvini riferiscano, la maggioranza parla di terrorismo premeditato, l'opposizione replica, dov'era l'intelligence? Fratelli d'Italia e Lega si sfidano sui nuovi reati, Forza Italia e il presidente della Camera frenano, le norme esistono. E ancora poi a pagina 7 il caso, scrivono Giuseppe Legato e Caterina Stamin, la pista degli anarchici locali, così hanno nascosto l'arsenale. In carcere due ventenni tedeschi, benzina, cesoie e mascherine, si indaga sui nascondigli. Chi sono questi black bloc, Flavia Perina?
1: Beh, lo abbiamo visto dai numerosissimi fermi che ha fatto la polizia dopo gli eventi e nel campeggio allestito dai Notav, come succede più o meno ogni anno, per contestare questa opera. Sono frange antagoniste provenienti da tutta quanta Europa che hanno trovato nella contestazione di questo progetto da 20 anni, da un tempo lunghissimo, quindi si sono organizzate di conseguenza, hanno trovato il loro nemico principale da abbattere con tutte le forze. Quindi non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno antico e conosciuto. La novità oggi semmai è che mentre 5, 10, 15 anni fa questi movimenti godevano di un ampissimo consenso nella valle, adesso quel consenso sembra scemato. 10 anni fa quasi tutti i sindaci della Val di Susa partecipavano formalmente con le loro fasce tricolori alla protesta contro Notav. Adesso la sensazione è che gli abitanti della valle si siano rassegnati a questo progetto che un po' va avanti, ma siano rimaste queste importanti frange antagoniste che trovano qui un elemento di mobilitazione.
0: Siamo all'altro tema forte, pagina 2 del Messaggero. Finalmente è l'Italia di Malagò. Mancini, CT, Coranieri, dirigente, il presidente riparte, la scelta migliore per rilanciare il calcio. Ho stoppato la candidatura di Pirlo per ragioni di opportunità. Ascolta con noi, Flavia Perina, le parole di Malagò.
2: Non c'è stato nessun tipo di conflitto, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero. Il tempo stringeva, mi serviva una persona con cui condividere la scelta di avere Roberto Mancini come allenatore. E questa persona si chiama Claudio Ranieri.
0: Ti piace questa nuova Italia, Flavia Perina?
1: Ma guarda, non entro nel merito tecnico perché non sono un'esperta di calcio e diciamo la Nuova Italia dobbiamo ancora vederla, quindi immagino che lo si vedrà fra un paio di mesi nella prima partita che affronterà e si capirà meglio il senso e anche la funzionalità di questo progetto. Sul merito politico era abbastanza evidente che la candidatura di Pirlo era insostenibile dopo la scoperta delle sue importanti relazioni economiche con una società di scommesse russa. La cosa che a me sembra tuttora incredibile è che questo tema non fosse a conoscenza di nessuno, cioè che nessuno prima di indicarlo, di contattarlo, di quasi concretizzare la sua nomina fosse al corrente di una cosa o avesse giustamente soppesato il peso politico di questo tipo di relazione.
0: Altro tema ancora, siamo sempre alla stampa, al tuo giornale, pagina 13. BR, il mistero, un servizio interessante di Francesco Grignetti. BR, il mistero dell'ufficiale che ospitò Gallinari. Il GIP, indagare sul caso Moro. Il terrorista rosso evase dal carcere nel 1977 e fu ospite del militare. Dopo qualche mese sparì nel nulla, i dubbi sul ruolo nel sequestro. Si torna di nuovo sempre a parlare del caso Moro. Si arriverà davvero a una posizione certa, condivisa, riconosciuta o no?
1: Non credo. Diciamo l'Italia ha avuto un'opportunità forse 10-15 anni fa, poteva fare un'operazione, la fece il Sudafrica e si chiama modello sudafricano, quindi dire chissà parli e sì, gli garantiamo in qualche modo la protezione o l'impunità per le cose che racconta. Questa operazione non è stata fatta perché nella stagione degli anni di piombo ci sono troppi segreti, troppi misteri, troppe, sì, troppe compromissioni, oggi io credo che sia quasi impossibile arrivare ad una verità condivisa.
0: Grazie davvero Flavia Perina, giornalista della Stampa, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi,
0: buongiorno a tutti. Grazie, si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.

Il libro di oggi è Il Manfred, l'autore è Lord Byron e le note appena ascoltate sono quelle della overture dell'omonimo dramma messo in musica da Robert Schumann. Lord Byron ha chiamato poema drammatico il suo libro, ma il testo è strutturato per essere recitato in un teatro, anche da un solo attore, accompagnato dalla musica. Il 15 febbraio 1817, al proprio editore, Byron scrive: «Non ho una grande opinione di questo pezzo di fantasia, ma almeno l'ho reso del tutto impossibile per la scena». Niente di più sbagliato, perché il Manfred è stato ed è amato da milioni e milioni di lettori ed è stato rappresentato innumerevoli volte. Su tutte magnifica, manco a dirlo, l'interpretazione di Carmelo Bene che tra poco vi faremo assaporare. Il poema è nato per sfida. Nell'autunno del 1817, nella sua casa di montagna, Byron ospita il dottor Polidori, il poeta Shelley e la sua giovane moglie Mary, tutti costretti a rimanere in casa a causa del cattivo tempo. A Byron viene l'idea di sfidare gli ospiti a scrivere il racconto gotico più spaventoso e in quella notte magica sono nati Frankenstein, il vampiro e appunto il Manfred. Ma veniamo alla storia. Manfred è un aristocratico solitario che vive tra le montagne svizzere ed è consumato da un senso di colpa profondo legato alla morte della sorella Astar, la sorella amata in tutti i sensi. E in questo personaggio è facile vedere lo stesso Byron che verrà travolto dallo scandalo di una presunta relazione incestuosa con la sorellastra Augusta. L'accusa non venne mai provata, ma Byron dovette abbandonare l'Inghilterra. Manfred non riesce a trovare la pace perché anche il pentimento e l'espiazione comportano il ricordo, che è una pena insopportabile. La sua sofferenza lo spinge a usare la magia per richiamare i sette spiriti, le forze che dominano gli elementi della natura, e a loro Manfred chiede una cosa: dimenticare. Ma nessuno di questi spiriti è in grado di cancellare il passato. Rispondono beffardi alle sue domande. Manfred si infuria e così risponde loro: voi mi schernite, ma il potere che vi ha portati qua vi fece miei schiavi. Non deridete la mia volontà, la mente, lo spirito, la Prometea favilla. Il lampo del mio essere è così splendido, così penetrante, dardeggia così lunge come il vostro, e al vostro non cederà quantunque rinchiuso nella creta. Rispondete o vi insegnerò chi sono. È bellissima questa immagine, rinchiuso nella creta, totalmente il nostro destino, essere rinchiusi nella creta del creatore. Il Manfred di Byron è un uomo che tratta l'oltremondo da pari a pari, è vulnerabile solo davanti alla morte dell'amata sorella, ma resta lucido e potente di fronte al soprannaturale. E il Manfred è un protagonista che anticipa l'oltreuomo nicciano, che è irriducibile a ogni forma di sottomissione, ma neppure la morte gli è concessa facilmente. Il destino stesso gli impedisce il suicidio, e quando Manfred sta per gettarsi da un dirupo interviene a salvarlo un cacciatore. La sua è una condanna a vivere il dolore. Nel suo cammino Manfred incontra la strega o fata delle Alpi a seconda della traduzione, e anche a lei chiede aiuto, e lo leggiamo nella traduzione che fa Silvio Pellico: la mia solitudine non è più solitudine, ma è popolata dalle furie. Ho digrignato i denti nell'oscurità fino al ritorno del mattino, e allora ho maledetto me stesso fino al tramonto del sole. Ho pregato per ottenere la pazzia come una grazia, ella m'è negata. Ho affrontato la morte, ma nella guerra degli elementi le acque si scostarono da me e gli accidenti fatali passarono senza nuocermi. La fredda mano d'uno spietatissimo demonio mi ritenne per un solo capello che non volle rompersi. Nella idealità, nell'immaginazione, in tutta l'affluenza dell'anima mia, che un giorno era un creso di creazione, io mi ingolfai, ma mi respinse quasi un'onda regurgitante nell'abisso incommensurabile del mio pensiero. Mi ingolfai nella società, io cercai l'oblio dappertutto fuorché dove egli si trova. Io cercai l'oblio dappertutto fuorché dove egli si trova.
magnifico.

0: La fata delle Alpi gli offre aiuto in cambio della sua sottomissione. Nonostante la sua sofferenza, Manfred rifiuta. Non accetta salvezze che implichino la perdita della propria libertà. Sempre in cerca di sollievo per i suoi tormenti, raggiunge l'antro oscuro di Arimane, signore degli inferi, e a lui chiede di poter parlare con la sua amata Astarte, che appare, e lo sentiamo dalla messa in scena di Carmelo Bene.
1: T'ho cercato tra le stelle a vanire, ho contemplato il cielo inutilmente senza trovarti mai, parlami, guarda, i demoni a me attorno hanno pietà di me che non li temo, e ho pietà per te soltanto, parlami.
0: L'apparizione della donna amata non gli dà sollievo, lei non lo assolve né lo condanna, gli dice solo che i suoi giorni stanno volgendo al termine. Tornato al castello, affronta l'abate di San Maurizio che cerca di ricondurlo a una redenzione religiosa, ma anche questa via viene respinta da Manfred, che sceglie una morte che sia solo sua. E le sue ultime parole sono queste: è la fine, i miei occhi spenti non possono più scorgerti, ma tutti le cose mi vorticano intorno e la terra quasi si solleva sotto di me. Addio, dammi la mano. Fino alla fine Manfred non consegna la propria anima né al cielo e neppure all'inferno. Consegna se stesso esclusivamente alla morte, unica forma di libertà che gli resta. E il lupus in fabula che non si toglie dai ricordi è il senso di colpa. Per Manfred e dunque per Byron è il legame malsano con la sorella Astarte aggravato dalla impossibilità di cancellarlo, e non può cancellarlo con la magia, neppure con il sapere e dunque la morte. Manfred, a differenza del Faust, non tratta con gli inferi per avere il potere. Al contrario del Faust, il Manfred non vuole la salvezza, ma cerca l'oblio, cerca invano di spegnere la propria coscienza, ma questa è fatica immane. Nessuno può dargli ciò che chiede senza il pegno della sua libertà. Questo è il punto, questo è il libro, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Manfred di Lord Byron, ed è una lezione di accettazione, dove la morte rende questo eroe sovrano di se stesso. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico da Venezia e Alessandro Andreani da Roma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Finalmente!
7: Oggi è il gran giorno!
10: E voilà, una ghiotta bontà!
11: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
10: Kiwi e Arturo!
12: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
13: Buona festa dell'amicizia, Frido!
14: Prendila! Presa!
12: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Zelensky e Netanyahu da Trump per la Casa Bianca, incontri positivi e produttivi, ribadito il no all'atomica per gli Ayatollah. Nella notte riprendono gli attacchi incrociati Stati Uniti e Iran. Fondi safe per le armi, apertura del vice premier Tajani che precisa si deciderà a settembre. Alto là della Lega, le opposizioni, governo nel caos. Cellulari in carcere, tentativo d'acquisto di droni lanciamine. In commissione antimafia l'allarme su Cosa Nostra del procuratore capo di Palermo, De Lucia. Torna il caldo africano, previsti picchi di 40 gradi in pianura padana al centro e al sud. Bollino rosso a Campobasso, domani anche a Perugia e a Rieti. Nazionale, la nuova rivoluzione, Mancini CT, un ritorno che divide. Ranieri, direttore tecnico, oggi conferenza stampa di presentazione. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora una notte di attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Dopo la giornata di colloqui di ieri alla Casa Bianca, dal Medio Oriente all'Ucraina, Trump ha visto Zelensky e Netanyahu, l'inviato.
3: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Ai microfoni di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli Ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
2: E intanto lo accennavamo, la guerra tra Stati Uniti e Iran torna a infiammarsi. Dopo giorni di relativa calma, il rumore delle armi ha rotto la tregua, ha aperto una nuova fase di escalation con attacchi incrociati su più fronti. Lo spiraglio diplomatico degli ultimi giorni sembra esaurito.
4: Dopo quattro notti di calma, il silenzio delle armi si è interrotto bruscamente. Il conflitto non solo riprende, ma si allarga attraverso nuovi meccanismi di alleanza. L'Iran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. Quasi in contemporanea, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata dell'Iran, accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 8 morti. È un passaggio che segna una svolta. Fino ad oggi Washington e Riyadh avevano condiviso gli obiettivi strategici, ma senza coordinare direttamente le operazioni militari. Lo hanno fatto ora, dopo l'ennesimo raid iraniano contro truppe statunitensi in Giordania, dove nelle scorse settimane sono stati uccisi 3 soldati americani. Lo scambio di colpi della notte suona come un nuovo campanello d'allarme. La tregua concessa per consentire ai negoziati di avanzare sembra essere arrivata al capolinea, una rottura giunta dopo il rifiuto dell'Iran del piano proposto dall'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz, e il presidente Trump ha scelto quindi di tornare a utilizzare le armi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E i nuovi attacchi in Medio Oriente hanno influito immediatamente sul prezzo del petrolio, più 3% nelle prime contrattazioni asiatiche. Il Brent è a $85 al barile, il WTI a 82. Temi economici al centro del confronto politico, dal caro carburanti, effetto proprio delle altalene del petrolio, fino al utilizzo da parte dell'Italia del Fondo di Finanziamento Europeo degli investimenti in materia di difesa, il cosiddetto SAFE.
5: Prima l'annuncio useremo i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, poi la precisazione del ministro degli esteri Antonio Tajani che smorza le polemiche dopo l'altolà della Lega.
6: Quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno come ha detto Roseto, 6, 7, 8, 9.
5: E dalla Lega Claudio Borghi dice bene le precisazioni del ministro, non c'è nessuna decisione sul loro utilizzo, deciderà il Parlamento. Insiste sulla sicurezza Fratelli d'Italia che nel pomeriggio presenterà la proposta di legge contro chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Una coalizione incapace di esprimere una linea comune, così dal centrosinistra e PD, che poi rincara il governo nel caos. Giuseppe Conte punge 0 euro sui rincari della benzina, sul riarmo però la strada è tracciata. Poi dal Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri.
0: Avere un ministro degli esteri che prenota i fondi di un prestito europeo come si prenota una cena al ristorante è un problema per il nostro paese.
5: Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, una follia destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Sui fondi della difesa parla di tira e molla disarmante. Riccardo Maggi, più Europa. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Cellulare in carcere, tentativo di Cosa Nostra di acquistare armi sofisticate provenienti dal mercato NATO con il conflitto russo-ucraino. Questo l'allarme del magistrato.
1: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
7: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra, ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche, De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
1: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Gli assalti dei Notav sabato scorso in Val di Susa. La procura di Torino ha chiesto il carcere per i due ragazzi tedeschi fermati dalla Digos. Devastazione, lesione personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale sono le ipotesi di reato in flagranza differita. Gli inquirenti stanno valutando anche l'aggravante della finalità terroristica. Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di ieri. I due indagati non hanno risposto alle domande dei magistrati, ma con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico. Dopo la sentenza che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali, il governo dovrà cambiare il bando di gara per vendere gli impianti. I sindacati annunciano la mobilitazione, scioperi e assemblee dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi. Sentiamo da Bari il servizio di Francesca Cosentino.
8: Doveva essere il giorno tanto atteso per parlare governo, aziende e sindacati dell'imminente vendita dell'ex Ilva probabilmente agli indiani di Jindal, e invece è arrivato lo stop all'attività a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto un ricorso di cittadini di Taranto ed ha rimesso in discussione tutto. Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora, e comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
2: Il terremoto che ha colpito il Giappone meridionale, 13 finora le vittime, lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi, confermando che tuttavia ci sono ancora dispersi, che si sta scavando dopo il crollo di un centro commerciale e di una fabbrica. Si sono verificati diversi incendi, strade e altre infrastrutture sono state danneggiate. In Francia le indagini sul ritrovamento dei corpi di 5 neonati in casa di una coppia. Il corrispondente.
9: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni versioni sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Presentato in Senato il nuovo saggio di Giampaolo Pellizzaro, intitolato 1983, Mirella Gregori, Emanuela Orlandi e l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa. Un libro che ricostruisce la misteriosa scomparsa delle due ragazze attraverso una mole di documenti e informazioni senza precedenti. Ai nostri microfoni Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle due sparizioni, e l'autore del libro, Giampaolo Pellizzaro.
10: Abbiamo ripercorso l'istruttoria sull'attentato al Papa e ci siamo accorti che con l'avanzare della sua inchiesta c'era una risposta da parte di chi rivendicava i rapimenti delle due ragazze.
11: La pista internazionale è quella più attendibile?
10: Tenuto conto di quello che realmente accadde all'epoca nel contesto in cui maturarono gli eventi politico, sociale, economico, chi rivendicava il rapimento delle ragazze era interessato prima di tutto a fermare l'inchiesta sull'attentato al Papa. E l'inchiesta giornalistica della famosa Claire Sterling sulla pista bulgara, tutto questo concorre a creare delle condizioni abnormi.
11: Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avete sempre seguito tutte le piste per cercare la verità?
12: L'intervento di entità legate alla geopolitica dell'epoca e quindi l'intervento dei servizi dell'est, della Stasi, a tutto quello che è anche l'azione di Giovanni Paolo II in quel momento, è molto probabile, se non certo, almeno dal minuto dopo in cui viene resa nota la sparizione di Emanuela Orlandi. Questo ovviamente non è ancora accertato, è arrivato anche il momento di rendere onore a Emanuela Orlandi, a Mirella Gregori.
11: Eleonora Fioretti, GR1.
2: La quarta ondata di caldo estremo.

0: adesso si aggiungeranno Perugia e Rieti con altre 16 città bollino arancione. Cielo sereno con qualche isolato temporale in quota che però non porterà un abbassamento delle temperature. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
1: Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
0: Quando finirà questa ondata di calore?
1: Sappiamo quando inizia, non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Ormai sappiamo per certo che l'aumento di frequenza e intensità di queste ondate di calore è dovuto all'aumento dei gas serra nell'aria, una tendenza ormai consolidata purtroppo.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Lo sport con il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale a 3 anni dal suo addio. Manuela Collazzo qui in studio.
3: Un ritorno voluto direttamente da Malagò. Il presidente federale si assume la responsabilità di tutte le ultime decisioni, compresa quella di frenare l'arrivo di Pirlo, e assicura con Maldini e Leonardo una separazione serena e condivisa. Il bis in azzurro di Mancini, il CT che aveva portato l'Italia al trionfo europeo nel 2021, ma anche quello che dopo il fallimento mondiale nel 2022, la mancata qualificazione, aveva improvvisamente salutato l'anno successivo per poi accettare i milioni arabi, una decisione che i tifosi non gli hanno mai perdonato. Anche per questo il suo ritorno fa discutere. Peraltro la Serie A, che ha appoggiato la nomina di Malagò alla guida della FIGC e che per quanto riguarda il CT fin da subito ha spinto per Conte, sembra spiazzata dalla decisione del presidente e anche delusa per essere stata solo spettatrice. Un nome che senz'altro per carisma ed esperienza mette d'accordo è quello di Ranieri, nuovo direttore tecnico. Per lui Malagò prevede un ruolo cruciale, mentre fra qualche giorno dovrebbe essere annunciata una terza figura che abbia i compiti assunti da Gigi Riva prima e poi da Buffon, dunque capo delegazione. Intanto oggi dalle 18:20 le parole dei due prescelti finora, Mancini e Ranieri.
2: Cinema internazionale, scenari italiani. L'effetto Odissea passa per Favignana, l'Itaca di Ulisse Matt Damon. Emanuele Mercurio, autore e regista, ci racconta l'esperienza come comparsa nel film del momento.
4: Com'è stato entrare nella Itaca di Nolan?
5: Per me Favignana è sempre stato un luogo familiare. Improvvisamente, arrivando in inverno per la prima volta, mi sono ritrovato nel più grande set di Hollywood, quindi la sensazione era molto magica.
4: Che parte ha fatto?
5: Ho fatto la comparsa in due scene, una al bue marino, c'è l'incontro fra Telemaco e Ulisse, e lì ero vestito come un mendicante, un pellegrino che fa il suo pellegrinaggio al tempio di Atena. E un'altra scena invece l'ho girata proprio al castello di Santa Caterina, dove invece ero vestito da soldato di Agamennone, prima della guerra di Troia.
4: Qual era il momento più bello?
5: Era il venerdì sera, fine lavorazione per tutti, tutta la troupe, sia americana che italiana, i grandi attori e le star, mangiavano nei 3-4 ristoranti che nel frattempo avevano riaperto in fretta e furia a Favignana. Trovavi al tavolo accanto al ristorante Matt Damon, molto curioso.
6: Aiutami a tornare a casa.
4: Lei ha visto il film?
5: Ho visto il film all'arena estiva che il comune ha riaperto per l'occasione dentro lo stabilimento Florio, un momento vissuto insieme. Questo penso che sia la magia del cinema. Cinema alla sua essenza.
7: Il re di Itaca sta per tornare.
4: Francesca Cosentino, GR1.
2: La musica, Claudio Baglioni fa Poker di Live a Roma. Esauriti in pochi minuti i biglietti per il 24 e il 25 ottobre di Che notte è questa. Arrivano altre due date, sempre a Piazza di Siena.
8: La vita adesso nel vecchio albergo.
2: Il 27 e 28 ottobre dunque altri due concerti. Le quattro serate arrivano dopo il rinvio per motivi di salute e inaugurano il Grand Tour che terminerà ai Fori Imperiali a ottobre del prossimo anno.
8: Sei tu che spingi avanti qua e ti lavora duro.
2: Sono le 7:16, la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà delle prospettive dell'ex Ilva di Taranto, lo abbiamo sentito, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico, i lavoratori sono in assemblea e in sciopero, e poi la riunione che si è svolta a Roma dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e la crisi umanitaria a Gaza, quindi Medio Oriente in primo piano. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate con noi, il GR torna come sempre alle 8, buona giornata.

0: concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: È il giorno dell'autopsia sul corpicino della neonata di 2 mesi, morta nell'ospedale di Sora domenica pomeriggio per cause ancora da accertare. Stabilimenti balneari a Ostia devastati da mareggiate e abbandonati, partito il piano di demolizione con l'abbattimento dello Schilling, sequestrato e chiuso da 2 anni. Papa Leone ha terminato il suo periodo di riposo a Castel Gandolfo, in serata sarà di nuovo al Borgo Laudato Si, dove parteciperà al Cantico di Pace con Andrea Bocelli. Si rinnova tra Sperlonga e Gaeta il mito di Ulisse grazie all'uscita nelle sale cinematografiche del film di Christopher Nolan, Odissea. Buongiorno da Antonio Amoro in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Prevista in giornata l'autopsia della neonata di 2 mesi deceduta domenica all'ospedale di Sora, la procura di Cassino ha aperto un fascicolo, avviata una verifica interna all'ASL di Frosinone per ricostruire cosa è accaduto. Intanto il paese di origine in Abruzzo della piccola si stringe alla famiglia.
2: È un paese in lutto, Balsorano, il piccolo centro in provincia dell'Aquila dove risiede la famiglia della neonata di 2 mesi morta per cause ancora da accertare all'ospedale di Sora domenica pomeriggio. Sembra che la piccola avesse problemi gastrointestinali e che i genitori avessero dapprima portato la bimba al nosocomio di Avezzano, poi il trasferimento a Sora, dove secondo quanto riferisce la famiglia al proprio legale, la neonata non sarebbe arrivata in gravi condizioni, ma lì è giunto il decesso. L'avvocato Berardino Terra, legale della famiglia.
3: Mi si dice che la bimba, allorquando trasferita presso l'ospedale di Sora, non si trovasse affatto in pericolo di vita né in condizioni gravi. Ad ogni buon conto attenderemo pazientemente le risultanze peritali.
2: Bisognerà ricostruire il percorso di assistenza nei 2 diversi ospedali. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta e indaga il commissariato di Sora. Determinante sarà l'esito dell'autopsia che sarà effettuata alle 12.
3: Massima fiducia nell'operato inquirente della magistratura. Verificheremo appunto cause e mezzi che condussero al decesso la piccola bimba e da lì in pratica eventuali ipotesi di responsabilità professionale.
2: Anche l'ASL di Frosinone ha avviato un auditing interno e ha manifestato cordoglio alla famiglia, assicurando la più ampia e piena collaborazione con l'autorità giudiziaria. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Al via la demolizione degli stabilimenti devastati dall'erosione costiera degli ultimi anni sul litorale di Ostia. Giù lo Schilling, poi toccherà allo storico Kursal.
4: Cingolati, bracci meccanici e scavatrici dei vigili del fuoco hanno lavorato l'intera giornata per rimuovere i detriti di ciò che resta dell'ex villaggio Schilling. Dopo il sequestro della magistratura, il mare aveva continuato a divorare le sue strutture, molte delle quali abusive. L'ambizioso villaggio balneare, costruito in stile lusso keniota, è ormai irriconoscibile. Intorno alla rotonda di Ostia erano sorte strutture ingombranti, migliaia di metri quadri di ristorante, bar, cabine, discoteca. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.
5: Un altro tassello di una riconquista al decoro, alla pulizia, legalità e anche alla vivibilità, alla fruibilità del nostro mare.
4: Una porzione importante di litorale viene così restituita alla legalità e ai romani. Lamberto Giannini, prefetto di Roma.
6: Ostia ha avviato da tempo un percorso che io ritengo irreversibile per diventare veramente un mare bello per tutti i romani e un ulteriore vanto di Roma.
4: La bonifica e lo smaltimento dei rifiuti speciali dovrebbe concludersi alla fine della settimana, ha spiegato l'assessore al patrimonio Tobia Zevi. Poi si passerà a demolire lo Sporting, la struttura adiacente. Entro il prossimo anno l'obiettivo è quello di offrire ai cittadini 10.000 metri quadri di spiaggia libera. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Scoperte 2 discariche abusive alla periferia di Anagni, sequestrata un'area di 5.000 metri quadrati, l'inviata.
7: Ingenti quantitativi di scarti derivanti da attività edilizia riconducibili pari ad un'impresa locale e quindi rottami metallici, tubature in plastica e secchi di vernice. I rifiuti, molti visibili anche in superficie, sono stati trovati dai carabinieri interrati accanto e dietro un grande casolare abbandonato alla periferia di Anagni. Il terreno, 5.000 metri quadrati, appartenente ad una società romana pare ignara dell'attività illecita, è stato sequestrato un ulteriore ferita al territorio e non l'ultima. Ci spostiamo soltanto di un paio di chilometri ed ecco un'altra discarica abusiva.
8: Questa discarica in zona Collacciano si trova addirittura all'interno di un parco ora abbandonato, un tempo in uso
7: a un albergo non più attivo da decenni. Alle lacrime agli occhi la signora Letizia è nata proprio qui, accanto alla discarica, dove un tempo c'era un rigoglioso giardino.
9: Non siamo riusciti a tutelare niente, nell'aria, nella terra. nel suolo, niente. Non è che io voglio vivere soltanto di ricordi. Adesso che ci porto i miei nipoti qua, dove li porto? Mezzo alla monnezza.
7: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Perdita di GPL da una cisterna durante il rifornimento di un distributore lungo la via Acilia a Roma. Strada chiusa e zona evacuata Perone. Un anno fa, in via dei Gordiani, l'esplosione che causò la morte di un uomo e decine di feriti.
10: Sono state ore di paure in via di Acilia, periferia sud della capitale. Tutto è iniziato per la perdita di GPL durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi di un distributore di carburanti. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco. La perdita, hanno spiegato i pompieri, si è verificata durante il travaso da un'autocisterna di GPL ai serbatoi dell'impianto. A causa della fuoriuscita di gas e delle difficoltà riscontrate nel bloccare il flusso, è stato attivato il dispositivo di sicurezza e a scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione degli edifici presenti nell'area e la completa chiusura di via di Acilia. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e nel contenimento della perdita. Solo quando è stato scongiurato il pericolo e l'autocisterna è stata portata via, nel pomeriggio di ieri è stato possibile far rientrare i residenti nelle proprie abitazioni e riaprire la strada. Alla fine nessun ferito. Per fortuna non c'è stato un innesco, ma la dinamica di ciò che è accaduto ha fatto subito pensare alla tragedia dell'anno scorso. L'esplosione del distributore di via dei Gordiani a Roma, lo scoppio la mattina del 4 luglio 2025 devastò la zona, causando decine di feriti tra residenti e soccorritori, e la morte di Claudio Ercoli, 67enne al lavoro nell'impianto al momento dell'esplosione, è deceduto pochi giorni dopo al Sant'Eugenio di Roma per le gravi ustioni riportate. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: In serata Papa Leone XIV tornerà a Castel Gandolfo, dove ha trascorso il suo periodo di riposo, per partecipare al Borgo Laudato Si al Cantico di Pace con Andrea Bocelli.
11: Papa Leone stasera tornerà qui a Borgo Laudato Si per l'incontro di preghiera e fraternità Cantico di Pace, promosso dal Centro di Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. Un'iniziativa nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Parteciperanno i dipendenti dei dicasteri della Santa Sede, del Governatorato, della Curia Romana. Un luogo, Borgo Laudato Si, voluto da Papa Francesco, dove si concretizza l'ecologia integrale, un laboratorio in inclusivo di economia circolare. La preghiera sarà accompagnata dalla voce del maestro Bocelli, che qui a Borgo Laudato Si si era già esibito nel settembre del 2025, quando fu inaugurato da Papa Leone XIV. Con lui stasera ci sarà un coro di 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, in particolare dal Rione Sanità di Napoli e da Camerino. Storie diverse, ma con il comune denominatore della musica, linguaggio universale nel segno del dialogo, della speranza e della riconciliazione. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: L'Odissea di Christopher Nolan al cinema incassa 650 milioni di euro in due settimane e rende attuale il legame del poeta omerico con la Riviera di Ulisse tra Sperlonga e Gaeta, dove il mito rivive nei reperti della villa di Tiberio e nei luoghi del territorio.
12: Un legame con il mito omerico dell'Odissea, più che mai di attualità per il colossal cinematografico di Christopher Nolan in questi giorni nelle sale. È quello della Riviera di Ulisse, parco regionale che si estende sul tratto di mare tra Sperlonga e Gaeta, con meraviglie naturali, spiagge molto apprezzate e un museo nella villa dell'imperatore Tiberio col più importante gruppo di statue che rappresentano il mito. Massimo Giovanchelli, presidente Parco Riviera di Ulisse.
13: Abbiamo la carta d'identità, la foto segnaletica di Ulisse, perché la foto universalmente riconosciuta è quella esposta a Sperlonga con la statua che raffigura Ulisse.
12: A Sperlonga c'è anche una strada del suggestivo centro storico con una serie di murales che rappresentano il poema di Omero. Leone La Rocca, presidente Sperlonga Turismo.
14: L'idea è stata nel momento in cui volevamo legare il museo archeologico con Sperlonga, perché dista a 3-4 km da qui, e quindi mi venne in mente in una notte, come faccio spesso, di rappresentare tutto lo di Odisseo su questa strada molto bella che è via Lebina, perché è tutta in salita, dove dal di sotto potevamo scrivere tutti i versi dell'Odisseo.
12: Il film sta attirando attenzione sulla Riviera a livello internazionale, una visibilità che deve far sentire a tutti il dovere di proteggere un patrimonio arrivato integro fino a oggi. Massimo Giovanchelli, presidente Parco Riviera di Ulisse.
13: Tutti quanti riconoscono che questa visibilità è comunque coniugata in modo perfetto con la sostenibilità. Noi siamo contenti che ci sia gente che si appassiona a questo territorio anche per una conoscenza culturale, ma cerchiamo di coniugarlo con la sostenibilità e con un'ecologia che permetta la fruizione ma senza massificare questa fruizione.
12: Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Ora con Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità sentiamo gli aggiornamenti sulla viabilità.
15: Previsti cantieri questo weekend nella capitale. Dalle 22 di venerdì alle 6 di lunedì lavori sulla tangenziale est. Chiuse le rampe del tratto sopraelevato in direzione San Giovanni perché proviene da via Salaria. Previste sempre nel weekend chiusure al traffico su viale Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto per interventi di pulizia e sfalcio del verde. Per la viabilità extraurbana si segnalano lavori in corso in autosole tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli e si segnalano lavori anche sulla Roma Civitavecchia tra la barriera Aurelia e Civitavecchia Nord in direzione dell'Aurelia.
1: Passiamo ora alle previsioni del tempo.
16: La pressione atmosferica è in progressivo aumento sulla nostra regione e garantirà tempo stabile ed anche soleggiato per tutta la giornata. Avremo una ventilazione in prevalenza debole, in rinforzo in serata sulle isole pontine dove soffieranno venti moderati da nord-ovest. Il mare sarà poco mosso ad eccezione di un temporaneo rinforzo in queste prime ore del mattino che andrà ad interessare soprattutto i settori meridionali. Le temperature infine risulteranno in aumento nell'Amatriciano, stazionale invece altrove. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: 7:29, 28 secondi, è tutto per questa edizione del giornale radio coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani. Prossima edizione del giornale radio del Lazio alle 12:10 da Antonia Moro, che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.
23: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
24: Sono le 7:31 minuti e 50 secondi, mercoledì 29 luglio, una buona giornata dalla redazione di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono. In apertura il decreto della Corte d'Appello di Milano che ordina la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. Il Consiglio dei Ministri ha confermato un ulteriore prestito di 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa in attesa della cessione. Poi ieri la riunione a Palazzo Chigi con i sindacati. significati. Di tutto questo parleremo oggi. Vi invitiamo a intervenire scrivendoci al nostro numero WhatsApp 335-699-2949 e diamo il buongiorno a Fabio Bottiglione della TGR Puglia, proprio da Taranto. Buongiorno Fabio.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
24: Fabio, com'è stata accolta questa decisione del Tribunale di Milano a Taranto?
2: Sicuramente è stata accolta dalle associazioni ambientaliste che da anni si battono, diciamo, per la chiusura dell'aria a caldo, con grande soddisfazione e anche emozione. Li ho incontrati negli scorsi giorni, proprio anche ieri, e c'era ancora forte questa emozione per questa battaglia portata avanti per anni, una battaglia costata tantissimo, perché soprattutto appunto portata avanti dai genitori tarantini, perché una dedica a coloro che non ci sono più, che hanno combattuto questa battaglia ma che si sono ammalati, che hanno perso la vita, e l'emozione di aver segnato forse un punto fondamentale. Però c'è anche cautela, perché sanno che la battaglia non è ancora vinta. In questi 14 anni sono stati tanti provvedimenti, come dire, da parte di giudici, amministratori, che però non hanno impedito comunque alla fabbrica di continuare a produrre e inquinare, per cui, diciamo, non danno per scontata questa vittoria. Poi c'è un'altra parte della città, chiaramente quella operaia, che vive con angoscia queste ore, perché diciamo, una delle possibilità, lo si è detto ieri a Roma nell'incontro al Palazzo Chigi, è proprio la chiusura dell'aria a caldo.
24: Ecco, Fabio, ti chiedo, quante sono le persone impiegate all'Ilva, e quindi quante le famiglie che possono essere coinvolte poi da una eventuale chiusura?
2: Allora, a Taranto sono circa, diciamo, 8.000 su 9.700 totali, per cui capite che si parla di tantissime famiglie, e l'aria calda impiega la gran parte di queste persone, diciamo quasi all'incirca 5.500, per cui il timore è che, chiaramente, cioè non il timore, la certezza, se si chiudesse l'aria calda, è quella di una bomba sociale, per cui diciamo le tensioni erano già alte alla vigilia di quel vertice di ieri, proprio per, diciamo, quella che è la trattativa di vendita, le prospettive, perché anche Jindal aveva detto: noi a Taranto costruiremo, cioè nel nostro piano abbiamo intenzione di costruire solo un forno elettrico, il resto arriverà dall'Oman, e quindi si parlava di un numero massimo di lavoratori di 4.500, quindi diciamo la preoccupazione era già tanto. Poi con quanto avvenuto con il decreto, questo chiaramente agita ulteriormente le acque, no?
24: Fabio, sì, un'ultima domanda. Sì. I lavoratori che dovessero poi risultare in esubero, anche se appunto poi l'Ilva rimanesse aperta, magari cambiando proprietà, dopo un ammodernamento della propria struttura, gli eventuali esuberi dove potrebbero essere reimpiegati in una città come Taranto?
2: E questo è un tema, diciamo, che torna ricorrentemente sui tavoli, anche a quelli a cui partecipano chiaramente gli enti locali. Allora, una delle, diciamo, delle possibilità è sicuramente quella delle bonifiche, che dovrebbero, diciamo, si auspica partire una volta che la parte comunque a caldo venga dismessa, o comunque la parte che non servirà più, quella relativa agli altoforni a carbone, anche se nella futura transizione green dopo la cessione. Il resto sarebbe, cioè, l'area dell'ex Ilva è enorme, diciamo, è grande quasi tre volte la città, per cui lì ci sono dei progetti, delle idee di reimpiegare una parte di questi terreni, di questi spazi, per altri progetti. Ci sono per adesso solo sotto forma di progetti, soprattutto dedicati alle energie rinnovabili, quindi costruzione di pannelli solari, eolico, però tutto questo adesso è ancora in linea teorica, per cui
24: da mettere poi in pratica.
2: Esatto.
24: Grazie Fabio Bottiglione della TGR Puglia, grazie per averci raccontato la reazione di Taranto al decreto dell'altro ieri di Milano. E do il buongiorno a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Paolo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
24: Paolo, partiamo proprio da questa decisione del Tribunale di Milano, c'era quindi un procedimento già in corso, ma la vicenda che riguarda Ilva ha una storia molto lunga, che forse parte insomma dal 2012 se non altro, quando la magistratura sequestra gli impianti di Taranto già per disastro ambientale.
3: Sì, è così, anche se in realtà secondo me dobbiamo essere molto concentrati su quello che è successo nelle ultime ore, o meglio nelle ultime settimane, perché la magistratura di Milano ha sostanzialmente creato le condizioni per la chiusura dell'area caldo, come avete giustamente detto, ma va ricordato che questa decisione della magistratura si inserisce in un contesto in cui nelle ultime settimane, nelle ultime mesi, c'è stato un gigantesco non detto da parte e del governo italiano e dei sindacati italiani.
24: E qual è il
3: gigantesco non detto? Il gigantesco non detto è che da almeno un anno e mezzo, il governo Meloni e su impulso di Bruxelles e di Strasburgo, in sostanza ha già fatto uscire dal perimetro della futura Ilva, di quello che sarà l'Ilva, se esisterà ancora l'Ilva, l'area caldo. E questa cosa è stato subito chiarito benissimo anche dall'ultimo tipo di offerta fatta dagli indiani di Jindal, che non a caso nella loro offerta l'area caldo non la vogliono assolutamente. Allora, questo è il primo punto. Quindi i famosi 12.000 addetti diretti dell'antica Ilva, prima di matrice pubblica e poi di proprietà della famiglia Riva, prima ancora che arrivassero i magistrati 14 anni fa e tre giorni fa, era già stata definita senza la famosa area caldo. E i sindacati questa cosa la sanno benissimo da settimane e da mesi. Quindi in qualche maniera la decisione della magistratura di Milano è stato soltanto, come dire, un detonatore a una cosa che è già nell'ordine della realtà. Cioè, qui dobbiamo parlare della realtà, non delle ipotesi, dei desideri, dei pannelli solari.
24: Perdonami, quindi
3: la realtà è che l'area caldo, scusami se ti interrompo, non esiste più nei business plan, come dicono quelli che parlano bene, del governo Meloni, nei business plan di qualunque investitore italiano o straniero che si sia mai affacciato all'ipotesi dell'Ilva. Non esiste più nei processi mentali e strategici della politica comunitaria, che è all'origine del fatto che l'acciaio integrale non lo vuole più in Europa, e da qui ne è disceso il tutto. Allora questo va chiarito. Quindi tutto questo gigantesco psicodramma che si è scatenato nelle ultime 24-48 ore in realtà è soltanto l'appalesarsi fuori dall'acqua di una cosa che sott'acqua era già successa da settimane se non da mesi.
24: Paolo, ti fermo un attimo perché ascoltiamo insieme le parole del presidente di Federmeccanica Bettini.
4: Fermare l'area caldo vuol dire fermare l'intera filiera di Ilva, vuol dire chiudere tutto lo stabilimento, perché non è che se io fermo in un ristorante la cucina poi posso continuare a servire i pranzi ai tavoli. Chiudere l'Ilva vuol dire condannare a morte un paese, e ci dovremmo, se questo succede, abituare a diventare sempre più un'economia silvopastorale. Per come siamo arrivati dopo tanti anni di agonia di questo stabilimento, oggi trovare una cordata di imprenditori italiani che entrano dentro e fanno gli investimenti necessari è impossibile. Ma non impossibile solo per gli aspetti quantitativo-economici, per gli aspetti legati alla incertezza dell'azione che gli imprenditori andrebbero a fare.
24: Ecco, Bettini dice è impossibile trovare un gruppo di imprenditori italiani, però questo gruppo indiano Jindal e poi anche questo fondo americano Flex Group non hanno fatto un passo indietro, cioè non sono spariti improvvisamente dopo la decisione del tribunale. Forse per quello che tu ci spiegavi prima.
3: Dobbiamo essere molto chiari. Né il gruppo indiano Jindal, che è una realtà industriale siderurgica di grande importanza in Asia, quindi come dire non stiamo parlando di persone improvvisate, né questo fantomatico gruppo Flex che è specializzato in ristrutturazioni di aziende super decotte, hanno mai, come dire, in qualche maniera dichiarato che l'area a caldo è nel loro programma centrale. Perché? Perché, come dicevo prima, il governo italiano, nel momento in cui ha cominciato a dire facciamo la decarbonizzazione totale, semplicemente ha detto eliminiamo l'area a caldo. Qual è il punto essenziale da comprendere sulla dinamica dei prossimi mesi, delle prossime settimane? È che la decisione della magistratura di Milano crea semplicemente una voragine cancellando l'ipotesi di transizione. Perché? Perché per fare i famosi forni elettrici eco green servono dai 3 ai 5 anni, ok? In questi 3-5 anni si è sempre detto, o meglio non si è mai negato, si è sempre tenuto sotto il pelo dell'acqua che con l'altoforno 1 e con l'altoforno 4 che era in via di riparazione si sarebbe comunque fatto andare avanti la fabbrica, quindi che ricordiamo perde tra i 50 e gli 80 milioni di euro, per cui anche i famosi 100 milioni di euro stanziati
24: ogni
3: dal
24: quanto,
3: governo
24: Paolo,
3: Meloni
24: scusami,
3: l'altro giorno,
24: Paolo scusami ogni tanto, dimmi. Ogni quanto perde questa cifra di cui hai parlato?
3: Sono 50 milioni al mese.
24: Al mese.
3: Mai smentiti. Ecco, quindi voglio dire, cioè con i famosi 100 milioni stanziati dal governo Meloni l'altro giorno, andiamo avanti probabilmente
24: ponte, no?
3: Fino a ottobre. Ecco, allora, cioè, o magari anche aggiungendo a quanto è già in cassa, arriviamo fino a Natale, ma in ogni caso è un pannicello caldo. Quindi, soltanto per richiarire bene ai nostri radioascoltatori il punto, allora il problema è che la decisione del Tribunale di Milano cancella la possibilità nei prossimi anni di continuare ad andare a fare avanti la fabbrica con quel poco che rimane dell'aria caldo, il famoso altoforno 1 e l'altoforno 4. Allora, questa cosa, in qualche maniera, ha fatto saltare le gambe a un tavolo che però aveva già le gambe segate. Non so se riesco a spiegarmi, ma perché? Perché il governo Meloni e Bruxelles avevano in qualche maniera deciso insieme di non avere più l'area caldo. Il problema è che l'area caldo serviva per far sopravvivere l'azienda in preparazione dei forni elettrici e adesso con la decisione del Tribunale di Milano questa roba non è più possibile e quindi Il tavolo dell'Ilva che aveva già le gambe semisegate è crollato. E quindi il punto è questo, non c'è più il tavolo, non so se riesco a spiegarmi.
24: Si mangia per terra. Grazie Paolo Bricco, Sole 24 Ore, grazie per averci chiarito anche queste ultime vicende giudiziarie e non solo. E do il buongiorno anche a Davide Sperti, neo segretario generale della UILM. Buongiorno Sperti.
5: Buongiorno a lei, un saluto a tutti i radioascoltatori.
24: Allora Sperti, com'è andato l'incontro di ieri a Palazzo Chigi appunto con il governo?
5: Ma è iniziato male, nel senso che stava partendo il solito valzer di Urso nello scarica bariglie nei confronti della magistratura, una cosa alla quale assiste Taranto soprattutto inerme da 14 lunghi e vergognosi anni. Sono passati 8 governi, questo è l'8º, siamo partiti da Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi e Meloni per arrivare in una condizione che è praticamente peggiore rispetto a quando si è partiti. Noi abbiamo ribadito che noi rappresentiamo chi si trova in questo tritacarne, in questa lotta tra poteri dello Stato, non stiamo assolutamente a questo gioco al massacro e quindi noi abbiamo preteso, e così sarà dalla prossima settimana, tavoli tecnici istituzionali con i ministeri e tutte le istituzioni locali e regionali per trovare soluzioni occupazionali, salariali e strumenti nei confronti delle persone e sosterremo questo con una prima azione di mobilitazione e poi siamo pronti a alzare il livello dello scontro naturalmente.
24: Ecco Sperti, ci arrivano tanti messaggi dagli ascoltatori che sottolineano quanto sia difficile coniugare industria e ambiente e ci scrive, ecco questo ce lo scrive Claudio da Brescia, Dino da Rimini, per arrivare a una soluzione occorrerebbe una mediazione tra interessi della politica, parti sociali e istanze ambientali della città. E senta, le faccio ascoltare anche la voce di Massimo Castellana dell'Associazione Genitori Tarantini.
6: Non è una vittoria chiaramente perché ci mancano tanto quelle persone, quegli attivisti che in questi anni ci hanno lasciato e a loro che dedichiamo questo decreto e ai bambini di Taranto che non ci sono più e quelli che stanno soffrendo. credo non ci siano più scappatoie, non c'è produzione strategica per una nazione democratica che possa procurare malattie e morte.
24: Ecco, Sperti, lei è nato a Taranto, tra l'altro, sì. E le chiedo, voi avete chiaramente l'esigenza di mantenere i posti di lavoro, di salvaguardare appunto l'impiego, come si concilia però tutto ciò con l'ambiente? È la grande domanda che aleggia sull'Ilva di Taranto da sempre.
5: Allora, intanto esiste il danno sanitario, bene, i primi esposti, se siamo d'accordo, sono i lavoratori che sono sugli impianti, che non è che vivono in una mesosfera, voglio dire, quindi sono i primi ad essere a contatto con le sostanze cancerogene. Si è parlato nella sentenza del tribunale di una nostra vecchia denuncia, che è la presenza di amianto, lì si è parlato dei Cowper nei forni, quindi un amianto che è all'interno della struttura del forno. C'è tanto di quello che è censito successivamente, ma vale delle nostre denunce anche come RLS, quindi noi parliamo di cercare di risarcire le persone con l'esposizione amianto, perché c'è una vecchia legge in questo paese, poi ha trovato una falce nel governo Berlusconi nel 2003, quindi non si tratta, diciamo, di far privilegiare, perché purtroppo Taranto rappresenta l'emblema di una repubblica fondata sullo sfruttamento e di un insieme di persone che soffrono in silenzio. Ed è artatamente divisa, perché quello che lei ha lanciato come messaggio prima è la dimostrazione, come se ci fossero gli uni contro gli altri, come se ci fosse qualcuno che vuole lavorare a discapito della propria salute, viene spesso accusato perché deve semplicemente portare il pane a casa. Noi riteniamo che questa sia, nella gravità della condizione, l'unica possibilità, senza scappatoie, senza fare campagna elettorale sulla pelle della gente, perché ho letto già ieri dichiarazioni di alcuni territori che cercano di contrapporre le comunità e le persone, nella logica del si salvi chi può, questa deve essere un'opportunità per riappacificare anche la comunità tarantina. Noi siamo pronti a discutere di quali sono le soluzioni, visto che il ministro già dall'anno scorso prometteva migliaia di assunzioni in area portuale. Le vogliamo contare uno per uno, però noi dobbiamo ricostruire un futuro a tutta la comunità, partendo dai lavoratori che, se permette, sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto.
24: Ecco, Sperti, ci saranno probabilmente esuberi, sperando appunto che l'Ilva resti aperta nelle condizioni più sane, ecco, mi passi il termine, possibili. Probabilmente ci saranno esuberi proprio perché è cambiato il sistema produttivo. Come si possono reimpiegare queste persone nella città di Taranto?
5: Noi eravamo pronti a discutere di un ridimensionamento del Moloch d'acciaio nel passaggio dal ciclo integrale a un'area fusoria, però, che si basava sulla fusione di rottame o di preridotto, quindi comunque all'elettrosiderurgia. Quindi questo avrebbe portato già nel passaggio dall'alto forno a convertitore ossigeno a forni elettrici alimentati a DRI un ridimensionamento occupazionale. E eravamo pronti a discutere, abbiamo fatto una serie di proposte, tra ricollocazioni e anche strumenti risarcitori, come dicevo poc'anzi, nelle varie assise ad ogni livello, per discutere di questo. In realtà c'è stato solo un prendere tempo, il governo ha fallito diversi bandi di gara, il tempo adesso non è assolutamente una variabile indipendente, abbiamo 90 giorni per recuperare il tempo perduto, ma noi eravamo, siamo e saremo assolutamente disponibili a cambiare volto non solo all'industria ma all'intera città, facendo in modo che nessuno più si debba vergognare se deve andare al lavoro.
24: Grazie a Davide Sperti, segretario generale della UILM, le auguro un buon lavoro, perché immagino che, insomma, i prossimi mesi saranno molto pieni, molto intensi. E do il buongiorno anche a Patrizio Bianchi, economista, professore emerito di economia all'Università degli Studi di Ferrara. Bianchi, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
24: Buongiorno. Allora, io le vorrei chiedere, aiutandomi anche con i tanti messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, qual è l'importanza dell'Ilva nel sistema produttivo italiano? Ecco, le leggo un messaggio di Fabrizio. Buongiorno, ma l'acciaio in Italia lo vogliamo o dobbiamo giocarci anche questo? Ci scrive Francesco: per me è una follia chiudere la più grande acciaieria d'Europa proprio nel periodo storico in cui andiamo incontro a un progressivo programma di riduzione dell'inquinamento. E poi ci scrive, ci arrivano tanti messaggi, dobbiamo tutelare i lavoratori, insomma, però ci spieghi appunto l'importanza, certo, dell'Ilva in Italia e del sistema della siderurgia.
7: Sì, allora mi permetta un ricordo. 2021, il giorno in cui si insedia il governo Draghi, il TAR della Puglia dà 60 giorni per chiudere l'area caldo di Taranto. Il governo fa una nuova società con dentro il 31% di Invitalia, che è l'agenzia pubblica, e dall'altra parte mette 2 miliardi per avviare il processo di riconversione di quell'impianto in un impianto elettrico, e dall'altra parte per disinquinare. Quindi questo che stiamo vivendo oggi non è un film nuovo, è un film che abbiamo già visto e che ha già avuto, aveva prefigurato delle risposte che poi non sono andate in fondo. Perché a questo punto Taranto? Perché diventa importante fare acciaio? E il tema non è fare o non fare acciaio, ma come farlo. Allora, primo, perché noi abbiamo tutto un sistema industriale che è basato sull'acciaio. È basato sull'acciaio tutta l'industria dell'auto, tutta l'industria meccanica, tutta l'industria edilizia, perfino l'alimentare con le lattine dei pelati e del tonno. Ora, io credo che sia importante, fondamentale, produrre questo in sicurezza per i lavoratori e in sicurezza per la città. Non dimentichi che l'Italia è la prima produttrice in Italia, in Europa e probabilmente nel mondo, per quello che si chiama elettrosiderurgia, cioè il recupero del rottame, quindi il riciclo, ma anche per sviluppare impianti per la produzione di quell'acciaio di base come quello che viene fatto a Taranto. Ora l'alternativa o si chiude o si vende a un gruppo indiano o americano pone indubbiamente un problema strategico. Pone un problema strategico nei confronti dell'intero sistema produttivo italiano, non solo. Quindi la prima indicazione è: non guardiamo solo a Taranto, guardiamo l'intero sistema industriale e facciamo una visione di politica industriale finalmente europea che faccia i conti con tutta la situazione europea.
24: Ecco Bianchi, le faccio ascoltare a lei e ovviamente anche agli ascoltatori le parole di un altro sindacalista, Colautti dell'USB.
8: Per noi l'unica soluzione oggi è la nazionalizzazione di Acciaierie d'Italia. Oggi si parla di chiusura, di presenze di dimensionamento, di ritaratura del bando di gara sulle aree a freddo, quelle rimanenti, e questo chiaramente rende abbastanza emblematica la situazione.
24: Ecco, nazionalizzazione, dice Colautti, lei cosa ne pensa?
7: È quello che hanno fatto in Inghilterra. In Inghilterra hanno nazionalizzato British Steel per le stesse motivazioni. Che si arrivi alla nazionalizzazione, che si faccia una presenza più incisiva di Invitalia, che soprattutto si ragioni su tutto il sistema, questo implica però un piano di politica industriale per l'intero sistema, e dicevo per tutta Europa, perché non dimentichi un altro fatto, e mi scuso se sono l'uomo dei ricordi, che la comunità del carbone e dell'acciaio precede addirittura il mercato comune. L'Europa che vediamo oggi nasce da due cose. Una è l'Europa della difesa, altro grande tema caldo di questi giorni. Secondo, proprio quella che si chiamava la CECA, cioè la comunità europea del carbone e dell'acciaio. Sono partite a giocare su tutta Europa perché quella è la dimensione produttiva, economica, politica con cui giocare queste partite. D'altra parte, le ripeto, è la dimensione con cui il governo Draghi, il giorno del suo insediamento, affrontò la questione. Quindi le questioni sono affrontabili e sono affrontabili non soltanto preservando un fattore strategico per tutta l'industria italiana, ma anche curando al massimo quella che deve essere ed è effettivamente la nostra priorità, che è la salute delle persone.
24: Dobbiamo chiudere, grazie Patrizio Bianchi, economista. Ci fermiamo qui, torniamo dopo il GR1 delle 8.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
10: Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, sono le 7:56 minuti, andiamo in A4 Venezia Trieste, code per un incidente tra l'allacciamento con la A28 e lo svincolo di Cessalto in direzione di Venezia. Sempre in A4 nel tratto Brescia-Padova, traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud, sempre in direzione di Venezia. Andiamo in A7 Milano-Genova, 2 km di code per lavori tra l'allacciamento con il raccordo di Bereguardo e la barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In Liguria in A10 Genova Ventimiglia, 3 km di code per un incidente, siamo tra Varazze e l'allacciamento con la A26 in direzione di Genova. Andiamo ora in A14, traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di circa 35 minuti. E in chiusura andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, 3 km di code per lavori tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. E ancora in Autosole, ancora 3 km di code per un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
25: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
26: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
27: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
28: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
29: Perché? Ecco perché.
28: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
30: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
31: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tregua a rischio, Teheran attacca le basi americane, risposta congiunta di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Trump riceve Zelensky e Netanyahu per la Casa Bianca, incontri positivi e produttivi. Fondi safe per la difesa, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi, poi precisa, ne useremo meno e se ne parlerà a settembre. Frena la Lega, decide il Parlamento, pressing di Bruxelles, il tempo stringe, le opposizioni, governo nel caos. I clan stanno ricostruendo il loro arsenale. In commissione antimafia allarme del procuratore di Palermo De Lucia. La criminalità organizzata cerca armi high-tech e i boss usano i cellulari in cella. Ex Ilva, sciopero di 8 ore per scongiurare la chiusura del polo di Taranto. Esecutivo al lavoro sul bando per la vendita del gruppo il 4 agosto. Tavolo tecnico. Grande caldo, quarta ondata, previsti picchi di 40 gradi, c'è una vittima in provincia di Siracusa. L'Europa è in fiamme, in Ungheria il Danubio in secca, riemerge un relitto della guerra. Il disco segreto di George Michael, The Trojan Souls, conteneva duetti stellari con Elton John, Aretha Franklin, Stevie Wonder, ne rimangono pochi frammenti. Il ritorno Mancini CT della Nazionale, un bis che fa discutere nella nuova avventura azzurra anche Ranieri, direttore tecnico, nomi fortemente voluti da Malagò. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora una notte di attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran dopo la giornata di colloqui di ieri alla Casa Bianca. Dal Medio Oriente all'Ucraina, Trump ha visto Zelensky e Netanyahu. Facciamo il punto qui in studio, Azzurra Meringolo.
4: Sì, partiamo dalle immagini che immortalarono sorrisi e strette di mano. Le ha pubblicate il presidente Trump dopo gli incontri con il premier israeliano e il presidente ucraino. Un'atmosfera cordiale, colloqui definiti positivi, ma pochi dettagli sui contenuti affrontati. Nella notte però il rumore delle armi è tornato a dominare la scena. Dopo 4 giorni di calma nel Golfo si riaccende il confronto tra Stati Uniti e Iran. Il tempo, insomma, per favorire i negoziati sembra essersi esaurito dopo il rifiuto di Teheran ieri della proposta dell'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. Ed è proprio nello stretto che l'Iran colpisce 3 petroliere prima di un nuovo attacco contro truppe statunitensi in Giordania. La risposta americana segna un passaggio inedito. Per la prima volta dall'inizio di questo conflitto gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita coordinano un'operazione militare contro le milizie alleate di Teheran in Iraq, accusate degli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 10 i morti. Sentiamo l'inviato della RAI.
5: Missili lanciati contro le forze americane. Un attacco iraniano a sorpresa, rende noto il comando centrale degli Stati Uniti. Tutti i missili sono stati intercettati, restiamo in stato di massima allerta. Poi un secondo annuncio. Le forze statunitensi e quelle saudite hanno condotto attacchi di precisione contro le milizie filo-iraniane in Iraq. La situazione torna dunque a scaldarsi. Nello stesso giorno in cui Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale Benjamin Netanyahu e prima di lui Volodymyr Zelensky, entrambi a Washington per il commiato al senatore Lindsey Graham. Ottimi incontri, abbiamo parlato di molti argomenti, commenta il presidente sui social. La migliore conversazione di sempre, i critici speravano di trovarci divisi, invece hanno trovato un muro di granito, dichiara Netanyahu a Fox News. Zelensky ha parlato con il presidente americano di difesa aerea, una priorità per Kiev, ma anche di come rilanciare il processo per un cessato il fuoco in Ucraina. Vogliamo fermare la guerra, è quello che vuole Trump ed è quello che vogliono gli europei, solo Putin non è d'accordo. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
4: Ci spostiamo ora in Israele, dove questa mattina i giornali rilanciano le parole del premier Netanyahu dopo l'incontro con Trump. Intervistato da Fox News, Netanyahu peraltro è tornato sulla minaccia iraniana avvertendo: se saremo attaccati risponderemo con una forza devastante. Sul terreno intanto resta alta la tensione in Cisgiordania, dove continuano i raid dell'esercito israeliano. Le Nazioni Unite condannano quello contro un centro di formazione dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L'inviata RAI.
6: A porte chiuse, senza dichiarazioni congiunte né domande dei giornalisti, l'incontro Netanyahu-Trump, come la volta scorsa, allora però tempo pochi giorni e lanciarono insieme l'attacco all'Iran, ora è un Trump che ribadisce invece di non avere bisogno che il premier israeliano gli dica cosa fare con la minaccia nucleare iraniana. ma nessun richiamo da parte sua sulla preoccupante escalation in Cisgiordania, dove il ministro della difesa israeliano Katz dà istruzioni all'esercito di prepararsi a prendere il controllo di un campo profughi, probabilmente a Nablus. Analoghe operazioni contro i gruppi armati palestinesi nei mesi scorsi hanno portato allo sfollamento di 33.000 residenti. Ieri gli attivisti di Standing Together, associazione che per prima ha portato nelle piazze di Israele le foto dei bimbi vittime a Gaza, hanno manifestato a Tel Aviv contro l'escalation in Cisgiordania con slogan tipo «I coloni sono la politica del governo». Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: I nuovi attacchi in Medio Oriente hanno influito immediatamente sul prezzo del petrolio, più 3% nelle prime contrattazioni asiatiche. Il Brent è a $85 al barile, il WTI a $82. Petrolio che con i suoi rincari impatta ormai da settimane sul prezzo dei carburanti. Dopo il nuovo intervento del governo sul gasolio, il tema resta al centro del confronto politico, dibattito nel quale entra anche la questione dell'utilizzo da parte dell'Italia del Fondo di finanziamento europeo degli investimenti in materia di difesa, il cosiddetto SAFE. Ci aggiorna qui in studio Filippo Misana.
0: Sì, la decisione politica sarà presa a settembre, dichiara la Repubblica il ministro degli esteri Antonio Tajani, precisando che l'Italia utilizzerà il prossimo anno tra i 6 e 9 miliardi sui quasi 15 a disposizione, smorzando quindi le polemiche sollevate dalla Lega. Ne sappiamo poco, non pare conveniente, deciderà il Parlamento, taglia corto dal carroccio, sempre oggi dalle colonne del Corriere Claudio Borghi. Fratelli d'Italia intanto insiste sulla sicurezza e oggi presenterà la proposta di legge contro le aggressioni le forze dell'ordine. E mentre Bruxelles sollecita l'Italia a decidere tempestivamente sui fondi SAFE, le opposizioni vanno all'attacco del governo. È nel caos, ennesima dimostrazione di una coalizione incapace, dicono di esprimere una linea comune, accusa il PD. Ma dove vive Tajani? Si domanda ironico Matteo Renzi. Per i 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada sul riarmo è ormai tracciata. Critici sui SAFE anche Verdi Sinistra, che dicono è una follia di destinare miliardi agli armamenti per più Europa. L'esecutivo non ha una linea e prova a mascherare le sue divisioni. E parlavamo di sicurezza, uno dei punti affrontati ieri anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana nel corso della cerimonia del ventaglio alla Camera e tradizionale saluto alla stampa parlamentare prima della pausa estiva. Le leggi per manifestare pacificamente esistono già, questo non significa, ha detto, che si possano assalire le forze dell'ordine. Fontana ha poi commentato il cosiddetto DDL antimaranza sull'imputabilità dei minori, auspicando che alla repressione venga affiancata la riabilitazione. Il presidente della Camera ha parlato anche del caso Roggero, di legge elettorale, si è poi soffermato sulla corsa al Quirinale. Che sia di destra o di sinistra, ha detto, il prossimo presidente dovrà rappresentare tutti gli italiani. Ascoltiamo un passaggio.
7: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranze e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali.
0: E a far discutere la politica anche le questioni economiche, a cominciare dal caro carburanti. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure adottate. Ascoltiamo Giovanni Donzelli.
8: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori, non come ulteriore guadagno agli speculatori, perché in questo momento il prezzo sta aumentando non solo per la guerra ma anche perché d'estate gli italiani si muovono di più e qualcuno ne vuole approfittare.
0: Di tutt'altro avviso le opposizioni dal PD, ascoltiamo Marco Furfaro.
9: Giorgia Meloni ha ingannato gli italiani. Aveva promesso di abolire le accise e oggi offre qualche briciola per una settimana dopo aver lasciato letteralmente esplodere il costo della benzina. Ma servono risposte concrete, non altre prese in giro. Le famiglie non possono pagare il prezzo delle bugie del governo.
0: Infine il tema delle intercettazioni. Il partito della Premier ha ripresentato in aula un emendamento che punta ad ampliarne il ricorso per le indagini sui cosiddetti reati spia per mafia. Contraria Forza Italia, insorgono le opposizioni che accusano maggioranza incapace, grave che si divida. È tutto.
3: L'audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Questo l'allarme del magistrato, che è tornato anche sul tema del controllo nelle carceri.
10: Nell'ultimo anno e mezzo, solo nei due penitenziari di Palermo, sono stati sequestrati 297 cellulari. Dopo le polemiche, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, torna in commissione antimafia a parlare delle carceri e, sempre nel massimo rispetto della polizia penitenziaria, ribadisce che la libertà di comunicare da dietro le sbarre mette a repentaglio la lotta a Cosa Nostra.
11: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime.
10: Da De Lucia anche un allarme sull'intenzione della mafia di mettere su un arsenale di inedita potenza, senza che sia chiaro cosa poi intenda farne.
11: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati a difenderci.
10: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Gli assalti dei Notav sabato scorso in Val di Susa. La procura di Torino ha chiesto il carcere per i due ragazzi tedeschi accusati di aver partecipato alle devastazioni del cantiere, dove sono stati oltre 140 gli agenti feriti, 1,5 milioni i danni causati dalla guerriglia.
12: I due ventenni sono stati fermati dalla Digos vicino Chiomonte subito dopo gli scontri. Nei loro zaini, giacche e abiti neri, guanti e maschere antigas, secondo la Digos, erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero, gli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere TAV. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, le ipotesi di reato in flagranza differita. Per i due tedeschi gli inquirenti stanno valutando anche l'aggravante della finalità terroristica. Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di ieri. Secondo gli inquirenti devono rimanere in custodia cautelare in carcere. I due tedeschi non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi fogli di via obbligatori, DASP urbani, provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, sequestrato poi materiale esplodente, passamontagne, maschere antigas. Antonino Basili, sindaco di Venaus.
13: Tutta la parte violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
12: Elena Pabba, GR1.
3: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali, il governo dovrà cambiare il bando di gara per vendere gli impianti. I sindacati annunciano la mobilitazione dopo l'incontro di ieri con il governo.
14: Tutto da rifare per l'ex Ilva. Nel vertice a Palazzo Chigi

0: L'area a caldo di Taranto per l'inquinamento da polveri sottili e amianto. Acciaierie d'Italia ha già fatto sapere che rimuovere l'amianto in 3 mesi è tecnicamente impossibile. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, offrendo alternative a quei 20.000 lavoratori che, a seguito della chiusura di quella a caldo, rischiano di perdere il posto. I sindacati delle tute blu intanto salgono sulle barricate. Michele De Palma, FIOM, CGIL.
1: 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
0: L'esecutivo intanto attende proposte concrete dal tavolo tecnico tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati già da martedì prossimo. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ancora una rivoluzione azzurra, l'Italia del calcio riparte da un allenatore che conosce molto bene l'ambiente, Roberto Mancini. È il CT dell'ultimo trionfo agli europei nel 2021, ma è anche quello della fuga in Arabia che lasciò tutti senza parole. Al suo fianco Claudio Ranieri, direttore tecnico al posto di Paolo Maldini. Le persone giuste, rivendica il numero uno della FIGC.
3: Alla fine ha deciso tutto Giovanni Malagò. Dal ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, fin dall'inizio la prima scelta del presidente federale, alla conferma della figura da lui ideata del direttore tecnico, affidata a un profilo di incontestabile esperienza, come spiega lo stesso Malagò.
4: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, e questa persona si chiama Claudio Ranieri.
3: E in arrivo, entro la fine della settimana, c'è anche una terza figura, un capo delegazione con compiti di supervisione sul coordinamento delle nazionali giovanili. Nella rosa dei nomi anche quello di Gianfranco Zola. Anche qui ultima parola a Malagò, come per mettere la parola fine alla vicenda Pirlo, caso più unico che raro, spiega il numero uno della FIGC, e chiuso per motivi di opportunità. Insanabile poi la frattura con Maldini e Leonardo, una separazione però senza polemiche.
4: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
3: Da qui la sterzata definitiva sulla coppia Mancini-Ranieri, che oggi pomeriggio si presenterà per la nuova avventura azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
2: Dopo giorni di caos e attriti, dunque, il presidente federale ha preso in mano la situazione, decidendo il nuovo corso.
5: Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Giovanni Malagò. La lezione è stata chiara, mai delegare su scelte basilari. Questa volta la decisione è piovuta dal piano più alto del pallone e tutti ci auguriamo che la pioggia sia una benedizione per l'aridissimo terreno in cui il calcio azzurro cerca disperatamente di placare la sete di vittorie. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Roberto Mancini, a cui molti non hanno ancora perdonato l'addio in salsa araba di qualche tempo fa, con altrettanti però più propensi a ricordare il trionfo di Wembley, il coraggio di schierare giovani talenti trascurati dai club assieme a quell'insaziabile ed iperbolico desiderio di trionfare anche a dispetto dell'evidenza. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Claudio Ranieri. La storia, anche quella recente, parla per lui, comunque la si veda, una storia poco incline ai compromessi. Francesco Repice, GR1.
2: Sono le 8:15, parliamo del forte terremoto che ha colpito il Giappone meridionale. Continuano le ricerche dei sopravvissuti. Il bilancio al momento è di 13 morti, oltre 100 i feriti. Il corrispondente.
6: Notte di dolore e di speranza per il Giappone e i soccorritori che lavorano ancora per trarre in salvo chi è bloccato sotto le macerie del terremoto. Alla luce del sole, il centro commerciale collassato dopo l'esplosione al secondo piano aveva riaperto un mese fa, dopo il terremoto del 2016. Forse una fuga di gas dopo la scossa, la causa del crollo. Lotta contro il tempo e contro il caldo estremo, colpi di calore durante le operazioni di salvataggio. È la premier Sanae Takaichi a fornire il bilancio. 13 vittime. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo. Tutte le risorse disponibili sono state impiegate. Urla e paura. La città di Kumamoto, la più colpita, danni alle mura del castello e poi a ponti e strade, un treno deragliato, il crollo di una ciminiera. E poi ci sono gli sfollati. 200.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. 40.000 famiglie sono rimaste per ore senza corrente elettrica. Nel paese che ha imparato a convivere con i terremoti, anche violenti, rare di solito le conseguenze. Scongiurate determinate anomalie ai siti nucleari, il fantasma di Fukushima, già una sessantina, le scosse di assestamento. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: In Francia continuano le indagini per fare luce sulla vicenda dei corpi di 5 neonati trovati nascosti in alcune scatole nella casa di una coppia a Orange in Provenza. Gli inquirenti li hanno rinvenuti dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito.

0: La coppia ha due figli di 8 e 9 anni che sono stati affidati ai servizi sociali. La vita di due fratelli pugliesi sconvolti dalla morte della madre uccisa per mano del padre che ora è in carcere. Il loro appello alla Premier Meloni: ci venga riconosciuto l'indennizzo per i figli delle vittime di femminicidio.
1: Siamo rimasti senza casa, senza reddito, senza genitori e viviamo grazie ai nostri nonni materni. Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Chiedono aiuto Jessica e Michael, i figli di Stefania Rago, la donna assassinata con 4 colpi di pistola il 23 aprile scorso a Foggia, dal marito Antonio Fortebraccio, ex guardia giurata. Lo fanno scrivendo un'accorata lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale chiedono una risposta sul mancato riconoscimento dell'indennizzo quali vittime di femminicidio. Ragazzi che devono affrontare un doppio lutto, la morte della madre e il rancore per il padre, ora in carcere. Sono oltre 2 mesi che Jessica e Michael hanno inviato la richiesta al CONSAP, la società assicurativa del Ministero dell'Economia, senza ricevere risposta. I due figli di Stefania, entrambi studenti, hanno bisogno di quell'indennizzo perché vorrebbero solo perseguire i loro progetti di realizzazione personale e professionale, anche se la loro vita, si legge nella missiva, si è fermata a quel maledetto 23 aprile ed è complicatissimo rimettersi in piedi. Tatiana Bellizzi, GR1.
0: Rai Radio 1, la tregua è finita, riecco il grande caldo, tornano le temperature record, le notti tropicali. Abbiamo in studio Danilo Giannese.
2: Sì Luana, come dicevi, la tregua dall'AFA è durata poco, in arrivo infatti la quarta ondata di caldo estremo che porterà le temperature fino a 40 gradi in pianura padana e in molte aree del centro e del sud. Sud dove peraltro ieri si è registrata una vittima legata proprio al caldo asfissiante, un 61enne stroncato da un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino in provincia di Siracusa. Puntuali ricompaiono anche i bollini rossi sulle nostre città, oggi Campobasso. Domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Bollino arancione invece nella giornata di oggi in 10 città. Ma sentiamo come si evolverà questa nuova ondata di calore con Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
3: Sappiamo quando inizia questa ondata di calore, ma non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
2: E gli effetti del caldo africano si fanno sentire anche di notte, notti che diventano sempre più tropicali, con temperature minime oltre i 20 gradi. Un fenomeno che non risparmia nessuna zona del nostro paese. In Sardegna, a Cagliari, si contano 49 notti tropicali all'anno, nel periodo tra maggio e ottobre, quasi il doppio rispetto agli anni 80. E nell'estate in corso gli esperti ne hanno già registrate 34. Caldo, afa, siccità, grandi nemici dell'agricoltura. In molte regioni si assiste infatti al fenomeno della vendemmia anticipata per l'accelerazione dei processi di maturazione delle uve, vendemmia che è già cominciata in Calabria e nell'Oltrepò Pavese. In Abruzzo gli agricoltori della CIA prevedono l'inizio della raccolta dell'uva per inizio agosto, anticipo anche in Veneto. Ed è allarme per i mari, sempre più caldi, persino a 40 metri di profondità, tra le conseguenze più tangibili l'invasione di alghe tossiche dalla Puglia alla Liguria, alghe che minacciano anche laghi e fiumi. E a proposito di mari e lagune, torniamo in Sardegna, regione che in questi giorni sta facendo i conti con una vera e propria moria di cozze, tonnellate di prodotto andate perdute per le temperature elevate. Simona Di Sole, dalla nostra redazione regionale sarda, ha incontrato i miticoltori locali.
4: Queste sono le cozze che abbiamo comprato nel mese di marzo, dopo il ciclone Harry e dopo l'alluvione, le abbiamo messe a dimora. Questa è la dimostrazione del caldo anomalo che c'è in questo periodo e tutto quanto morto.
5: Come se non bastassero le migliaia di tonnellate di cozze e i milioni di euro persi dall'inizio del 2026 causa eventi meteorologici estremi. Da una settimana gli operatori del consorzio ittico di Santa Gilla a Cagliari devono fronteggiare quella che appare come una nuova sciagura. Il caldo record dell'ultimo mese ha fatto innalzare la temperatura dell'acqua della laguna in cui i mitili sono allevati. Tutto ciò che finora si era salvato, il 20% della produzione corrispondente a 150 tonnellate e 200.000 euro di valore, è così andato in fumo.
6: Purtroppo le temperature massime che può sopportare la laguna, il mollusco in generale, sono 26 gradi. Questa è la temperatura massima. Noi siamo arrivati quasi a 30. Questa temperatura Se fosse durata pochi giorni non avrebbe neanche creato danni. Purtroppo è durato settimane e questo ha provocato la moria dei molluschi.
2: E le conseguenze del caldo torrido si avvertono anche nel resto d'Europa. Nei giorni scorsi gli incendi devastanti in Francia e Spagna, con migliaia di ettari di boschi andati in fumo, roghi alimentati proprio dalle temperature sopra la media, che stanno minacciando anche uno dei fiumi simbolo del vecchio continente, il Danubio, sempre più in secca e ai minimi da 30 anni. Sentiamo su questo Federico Mello.
7: L'abbiamo fischiettato tutti almeno una volta nella vita, sul bel Danubio blu, il valzer di Strauss usato anche da Kubrick in 2001 Odissea nello spazio. Oggi però rischierebbe di stonare. In alcuni tratti del fiume, in particolare in Romania e Bulgaria, si vede ormai solo sabbia e in qualche video virale mucche che pascolano dove prima c'erano le chiatte, colpa del caldo che ha sciolto i ghiacci delle Alpi già a giugno, privando il fiume della sua fonte di acqua principale. Così il riscaldamento climatico colpisce anche questo simbolo dell'Europa continentale e delle culture che lo attraversano. Il Danubio nasce in Germania e da lì attraversa 3.000 km e altri 9 paesi prima di sfociare nel Mar Nero. Nel suo lungo corso tocca Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado. Il ritiro delle acque riporta a galla anche pezzi di storia recente. In Croazia è riemerso il relitto di una nave affondata 100 anni fa sotto al bel Danubio, ora sempre meno blu.
0: E ci spostiamo a Capri. Troppe barche ai faraglioni, l'isola si difende, boe, barriere, pattugliamenti per limitare l'invasione.
8: A Capri l'estate cambia regole. I faraglioni, da sempre tappa obbligata per chi arriva in yacht, motoscafo o gommone, diventano una zona da guardare più che da avvicinare. Il comune prepara infatti una stretta contro il traffico nautico sotto gli scogli, dopo le polemiche e le numerose segnalazioni sui social. Il sindaco Paolo Falco:
9: il cattivo costume non muore mai. Noi tentiamo di controllare le coste continuamente e abbiamo arginato il più possibile con il posizionamento di boe lungo la costa. Certo, non possiamo blindare i faraglioni perché siamo un luogo turistico, però ci vuole la collaborazione di tutti, perché noi tentiamo veramente di difendere il nostro mare. Se l'utenza non diventa più educata e conscia che il mare va preservato, noi possiamo arrivare fino a un certo punto.
8: Una piccola rivoluzione per uno dei rituali più fotografati dell'estate caprese, quello del passaggio a pochi metri dai faraglioni, perché la foto ricordo resta garantita, ma almeno stavolta senza parcheggiare lo yacht sotto la cartolina.
10: Fantozzi, perché non entra nel buco dei faraglioni?
8: Mauro Zanda, GR1.
0: La musica, George Michael e il mistero di un album di grandi duetti mai uscito. Da Londra le rivelazioni su un progetto indipendente e segreto. La corrispondente.
1: Il titolo è Trojan Souls, è il leggendario album mai completato di George Michael, concepito tra il 91 e il 93. Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony, nasce così il progetto segreto, un album indipendente firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica fa i conti con la vita reale. Nel marzo del 93 muore Anselmo Feleppa, il compagno di George. Per l'artista il mondo si ferma, il progetto viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti pubblicati da Andres Gheorghiu, cugino di George. Uno sguardo particolare e intimo a un artista all'apice della creatività. La storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Un musicista, anche in vacanza, non può tralasciare a lungo l'arte delle note. Tra il mare e gli ulivi della Puglia si può incappare in una serata di karaoke immortalata in un video che ha fatto un boom di condivisioni. Damiano David intona con gli amici Tutto il resto è noia, un classico di Franco Califano. L'artista internazionale che vive a New York con la fidanzata Dove Cameron e canta ormai sempre in inglese, riscopre le sue radici romane. Per la verità, se con i Maneskin era il frontman indiscusso, questi suoi allegri compagni di palcoscenico tendono a lasciargli poco spazio, alimentando la nostalgia per i fasti sanremesi.
11: Sono fuori di testa, ma diverso da loro.
0: Sono le 8:27 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi a Roma la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Parliamo di Israele e Palestina e nella notte l'incontro tra Trump e Netanyahu.
0: Restate al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Chi è?
16: La duchessa.
15: La duchessa?
16: Sì.
17: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
15: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
17: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
15: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
11: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8:29 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Ci occupiamo di esteri, ci occupiamo della situazione tra Israele e Palestina. Voi continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp scritti e audio. La diplomazia continua a lavorare per cercare una soluzione a un conflitto che sembra eterno, che sembra non avere sbocchi, non avere soluzioni. A Roma è cominciato ieri la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. 30 delegazioni diplomatiche dei paesi membri di questa alleanza sono riunite alla Farnesina. C'è anche, insieme al ministro degli esteri italiano Tajani, c'è il ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan. Ieri ci sono state degli incontri tecnici, oggi c'è la parte più politica. Nel frattempo questa notte l'incontro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump. Ma noi partiamo dalla situazione sul terreno, che ci facciamo raccontare dalla nostra collega Lucia Goracci, inviata della RAI a Gerusalemme. Lucia, buongiorno.
18: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Lucia, partiamo dalla situazione in Cisgiordania, che pare sempre più che a rischio, pare sempre più in fiamme proprio.
18: Allora sì, dunque venerdì scorso i fatti li conosciamo, in scontri tra coloni della vicina Havat Gilad e palestinesi del villaggio di Tel ci sono state vittime, 4 palestinesi e 2 israeliani. E è seguita contemporaneamente una reazione molto violenta da parte dei coloni. Tra l'altro c'è un tantam sui loro WhatsApp, si parla di un ritorno a Tel proprio venerdì prossimo, una settimana dopo questi scontri, e un'operazione annunciata dal governo Netanyahu e dal ministro della difesa Katz di antiterrorismo nell'area di Nablus, che però si è presto ampliata un po' a tutte le città della Cisgiordania, con l'aggiunta ieri da parte del ministro della difesa di voler entrare militarmente in un campo profughi. Si pensa proprio il villaggio di Tel è nell'area di Nablus, che sia un campo profughi di Nablus, Balata o Askar, uno dei campi profughi palestinesi in quella regione. Siamo nella Cisgiordania settentrionale Va ricordato che analoghe operazioni contro i gruppi armati palestinesi in altre città, Jenin, Tulkarem, Norsham, ha portato allo sfollamento di 33.000 palestinesi nei mesi scorsi. Tutto questo però, va detto, nell'incontro Trump-Netanyahu non ha avuto nessuna argomentazione, non se ne è parlato, nonostante ben 600 ex funzionari israeliani, tra corpo diplomatico, Shin Bet, Mossad e ovviamente esercito, avessero scritto nelle ore precedenti a questo incontro a Donald Trump dicendogli che la situazione è vicino a un punto di rottura in Cisgiordania.
16: Senti Lucia, tra l'altro leggiamo oggi anche una bella intervista sul Sole 24 Ore a Bashar Fawadleh, parroco latino di Taibè, un villaggio cristiano della Cisgiordania. Dice: viviamo nella paura, le provocazioni dei coloni sono quotidiane. Ormai è un rimpallarsi anche le responsabilità.
18: E c'è un'accelerazione in qualche modo legata al voto di ottobre, perché c'è una parte crescente di Israele che vive con insofferenza questa presenza che in qualche modo ne segna un po' i destini. Ora, non soltanto la lettera dei 600, ma molta opinione pubblica, un generale molto ascoltato in Israele, un uomo che alla sicurezza del paese ha dedicato tutta la vita, Bubi Yalon, l'altro giorno attaccava espressamente questa escalation di violenza dei coloni e in qualche modo poneva una connessione anche con gli interessi elettorali di una certa destra estrema come Smotrich e Ben-Gvir. Ti segnalo, solo simbolico perché non erano moltissimi, ma sono gli attivisti che per primi portarono in piazza mesi fa in Israele le foto dei bimbi malnutriti di Gaza. Ieri Standing Together era di nuovo a Tel Aviv, anche loro a protestare contro l'escalation in Cisgiordania. Un dato
16: assolutamente da ricordare. Grazie Lucia, resta con noi perché ascoltiamo le parole di Netanyahu, che ha pubblicato lui stesso sui propri social in un videomessaggio.
19: Eccellente, l'incontro con il presidente USA Donald Trump, una conversazione all'insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della consapevolezza dell'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga di armi nucleari, oltre che di altri obiettivi. È stata una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il presidente degli Stati Uniti, il nostro amico Donald Trump. È stata un'occasione per scambiare idee e coordinare accordi importanti per la sicurezza e il futuro dello Stato di Israele.
16: Ecco Lucia, quindi come dicevi tu, non si è parlato di Cisgiordania, non si è parlato di Gaza, ma è possibile che il colloquio sia rimasto solo veramente sull'Iran?
18: Io presumo di sì. Ci sono state modalità molto simili all'incontro precedente, a porte chiuse, senza domande poi dei giornalisti. Però l'epilogo è stato molto diverso. La volta scorsa attaccarono insieme appunto l'Iran il 28 febbraio, ora poche ore dopo la ripartenza di Netanyahu da Washington, Trump ha mosso i suoi missili verso i proxy in Iraq filo iraniani insieme con l'Arabia Saudita. Quindi c'è un elemento di discontinuità. Tra l'altro Trump ha ribadito, partito Netanyahu, non ho bisogno che gli israeliani mi dicano dove sia la minaccia atomica dell'Iran, ritornando a quella famosa Peaks Mountain, la montagna dove si starebbe da parte dell'Iran riavviando l'arricchimento dell'uranio. Quindi nessuno ha interesse a mostrare disaccordo. Le foto di quell'incontro sono state con un sorriso a mille carati, però il freddo rimane. Forse, dico forse, perché questo è il commento che fa oggi la stampa israeliana, quello che è riuscito a ottenere Netanyahu è di evitare che, se intesa deve essere alla fine sul nucleare iraniano tra Teheran e Washington, ciò non avvenga prima delle elezioni israeliane di ottobre. Ma insomma, a ottobre c'è ancora moltissimo tempo e moltissime cose succederanno.
16: Grazie Lucia Goracci, inviata della RAI a Gerusalemme. Grazie Lucia, e do il buongiorno anche a Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia degli Stati Uniti all'Istituto Sciences Po di Parigi. Buongiorno.
20: Buongiorno.
16: Buongiorno Del Pero. Allora, poche ore fa, lo dicevamo, il colloquio di Trump e Netanyahu, la nostra collega Goracci parlava di elementi di discontinuità rispetto al passato.
20: Ma la discontinuità rispetto al passato recente è l'impressione molto forte che l'Iran abbia inserito un piccolo cuneo nella relazione speciale non più tra Israele e Stati Uniti, perché quella relazione lì è messa in crisi in molteplici ambiti, soprattutto da quanto sta accadendo negli Stati Uniti, ma nella relazione speciale finanche organica tra le due destre di governo radicali, quella israeliana e quella statunitense. Probabilmente l'intelligence israeliana Netanyahu avevano convinto l'amministrazione Trump che quell'operazione sarebbe stata più semplice ed indolore di quanto non si è rivelata. Quindi c'è quell'elemento lì, e poi dicevo c'è un elemento oggettivamente nuovo che si manifesta con forza in questo ciclo elettorale statunitense, che cresce, monta nel paese, negli Stati Uniti, una critica sempre più forte verso Israele e verso il sostegno militare a Israele. L'altro giorno più di metà dei deputati democratici hanno votato una risoluzione che non è passata alla Camera, che chiedeva di sospendere tutti gli aiuti militari a Israele. È qualcosa di oggettivamente nuovo che cementa l'alleanza tra le due destre, dicevo, ma indebolisce molto la relazione tra i due paesi.
16: Ecco, Del Pero, abbiamo ascoltato prima le parole di Netanyahu che diceva l'incontro migliore che ho mai avuto con Trump, mai nessun incontro è andato così bene, però insomma è vero che sono vicini come non mai i due stati con la presidenza Trump, o è solo appunto una vicinanza magari proprio tra i due presidenti?
20: Io qui distinto farei lo storico pedante, le risponderei che lo scopriremo tra qualche decennio in archivio cosa si sono detti, perché poi sono cose, certo, che non sappiamo, certo. C'è un interesse soprattutto da parte di Netanyahu a sottolineare con forza la solidità della loro relazione. Ci sono dentro questa amministrazione, al Congresso, alla Commissione Esteri del Senato, influenti figure molto legate a questa relazione speciale, dicevo, tra le due destre e tra i due e tra i due governi, però sappiamo anche che Trump è un po' slegato da questo mondo, è più volubile nei suoi orientamenti, ha criticato Netanyahu paradossalmente quasi con più forza in certi momenti di quanto non hanno fatto altri presidenti democratici, di quanto non ha fatto Biden in determinati passaggi. Però l'Iran divide e al contempo unisce le due parti, perché fin tanto che non si trova una soluzione a questa guerra, la collaborazione e la cooperazione è in una certa misura forzosa, intendo tra Israele e Stati Uniti, tra i rispettivi apparati militari.
16: Ecco, Del Pero, la collega Goracci parlava delle elezioni di ottobre in Israele, ma tra poco dopo ci saranno anche le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Potrebbe Trump fare anche un calcolo elettorale nel portare avanti questa alleanza? Abbiamo letto di anche manifestazioni fuori alla Casa Bianca questa notte. Non so se possono spostare l'asse di questa alleanza.
20: Io credo sia un doppio calcolo elettorale. Il primo è paradossalmente cavalcare questa critica crescente a Israele, perché agisce come elemento di divisione più tra i democratici che tra i repubblicani. Lo vediamo anche in tante primarie democratiche in cui organizzazioni, lobby filo israeliane sono intervenute pesantemente per sostenere il candidato o la candidata democratica meno critica verso Israele. Il secondo elemento però è legato alla guerra in Iran. Se non si trova una soluzione, se non si riapre Hormuz, la spirale dei prezzi continua a essere attiva, cresce l'inflazione, cresce il malcontento. Un indicatore importantissimo è l'indice di fiducia dei consumatori americani, che è più importante anche di tanti sondaggi elettorali, ed è ai suoi minimi storici dell'ultimo mezzo secolo, addirittura sotto quelli raggiunti durante la grande crisi del 2008.
16: Quindi quello è un capitolo che Trump deve assolutamente chiudere. Grazie a Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia degli Stati Uniti a Parigi. Grazie Del Pero, e do il buongiorno anche a Mario Aiello del Messaggero. Buongiorno Mario.
21: Buongiorno a tutti.
16: Buongiorno. Allora, la diplomazia al lavoro a Washington, abbiamo sentito dell'incontro Netanyahu-Trump, ma al lavoro anche e forse soprattutto a Roma, perché a Roma, lo dicevamo in apertura, è in corso questa riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, è in corso alla Farnesina. Qualche settimana fa c'è stato un incontro a Roma, anche se nella sede dell'ambasciata americana, tra Israele e tra rappresentanti israeliani e rappresentanti libanesi. Ci sarà un nuovo round di colloqui sempre a Roma il 4 agosto. Roma torna a essere o diventa capitale della diplomazia internazionale?
21: Beh sì, io ho scritto proprio a questo proposito sul Messaggero, perché è un punto storico molto importante, quello della centralità diplomatica della nostra capitale nei vari scenari geopolitici, e non da oggi. Cioè, noi siamo il paese in cui negli anni 70, nei momenti più critici del conflitto israelo-palestinese, segretamente si incontravano i rappresentanti delle due parti. Noi siamo quelli che per tradizione andreottiana e craxiana abbiamo sempre avuto buoni rapporti con tutti i paesi del Mediterraneo e non solo del Mediterraneo, e quindi tenere viva questo codice direi proprio genetico del nostro paese, che deriva naturalmente anche dalla storia della Chiesa, è un punto fondamentale. Con i vari governi in realtà noi stiamo facendo di tutto per tenere viva questa tradizione, e anche con il governo attuale. Io cito nell'articolo che ho fatto l'altro giorno proprio su queste cose una definizione, un'antica definizione del re Ferdinando il Cattolico, che definiva Roma la plaza del mondo. Ecco, noi questo dobbiamo essere, noi questo cerchiamo di essere. Ora il 4 agosto ci sono i colloqui, questo nuovo round, come avete detto anche voi, dei colloqui tra israeliani e libanesi, e che cosa dicono questo? Perché si fanno a Roma? Si fanno a Roma perché noi in Libano abbiamo storicamente una funzione di deterrenza, non solo all'interno di UNIFIL, cioè della missione di pace dell'ONU, ma anche proprio come Italia.
16: Ecco, Mario, aspettami un secondo, ascoltiamo insieme le parole del ministro Tajani su questi colloqui in corso adesso alla Farnesina.
3: Al fronte medio orientale l'Italia svolge un ruolo proporzionato al nostro peso politico-militare, al ruolo che di una media potenza, e non è un caso che però in questi giorni Roma stia diventando capitale della pace. Non è una semplice riunione, è la riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati, quella che si sta svolgendo oggi e domani a Roma, a un anno dalla dichiarazione di New York per la soluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due Stati, adottata dalla conferenza coorganizzata da Francia e Arabia Saudita e ratificata a settembre scorso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
16: Ecco Mario, questa alleanza ha avuto un altro incontro, un altro vertice, un'altra riunione circa un anno fa a Parigi in Francia, e l'Italia può prendere il posto della Francia, che solitamente insomma è molto attiva dal punto di vista diplomatico ma non vanta più ottimi rapporti con Israele?
21: Ecco, noi non dobbiamo parlare di sorpasso dell'Italia sulla Francia a livello diplomatico, perché c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di tutti. Quando noi diciamo
16: chissà se basta, tra l'altro.
21: Multilateralismo significa multilateralismo. Di sicuro c'è il fatto che la Francia ha cattivi rapporti con Israele, non viene riconosciuta da buona parte del mondo arabo come un'interlocutrice, ma soprattutto sta vivendo, e lo sappiamo bene, una fase diciamo di trapasso politico interno, di instabilità, di fragilità. Ci saranno le elezioni il prossimo anno, che si annunciano come elezioni esplosive, poi vedremo se lo saranno o no, mentre l'Italia allo stesso tempo gode di una situazione interna molto diversa e soprattutto di un rapporto con il vertice della Commissione europea, e parlo del rapporto personale e politico tra Meloni e von der Leyen, che è molto, molto particolare. E questa unità italo-europea dà al nostro paese, a livello diplomatico, un peso che prima, o comunque che in certe fasi ha avuto, è stato minore.
16: Ha avuto raramente un peso simile.
21: Non dobbiamo, diciamo, sventolare la bandiera nazionalistica, vive l'Italia e abbasso la France.
16: Non è questo.
21: Non è assolutamente così.
16: Grazie Mario Iello del Messaggero, grazie, e do il buongiorno anche a Tommaso Della Longa, capo ufficio stampa della Croce Rossa Internazionale. Buongiorno Tommaso.
4: Buongiorno e grazie per l'invito.
16: Tommaso, buongiorno. Allora, con te vorremmo tornare sulla situazione sul campo, sul terreno a Gaza e in Cisgiordania, dove voi siete presenti. Partiamo dalla carenza di acqua, che mi pare un dato di una gravità estrema.
4: Sì, assolutamente, la situazione è una situazione gravissima, oserei dire infernale, soprattutto a Gaza. Giusto per darvi un dato, dall'inizio dell'anno sono stati segnalati oltre 53.000 casi di varicella. Le condizioni di salute pubblica continuano a deteriorarsi. Ovviamente l'acqua ha un ruolo fondamentale. Dove non c'è accesso all'acqua pulita, dove le condizioni igienico-sanitarie nei campi sovraffollati, dove migliaia di palestinesi sono costretti a sopravvivere, ovviamente e dove manca la copertura vaccinale, ovviamente la diffusione di malattie come varicella, ma anche di altre malattie, è molto più veloce. E dall'altra parte, in Cisgiordania, negli ultimi giorni vediamo un'ondata di nuovi incidenti tra Nablus, Tulkarem, Hebron, che ovviamente mettono a repentaglio la sicurezza di famiglie, di civili, di donne, di uomini e di bambini, ma anche, parlando con i colleghi della Mezzana Rossa palestinese, l'accesso sanitario delle ambulanze, i checkpoint chiusi. Mi raccontavano di una donna incinta arrivata all'ultimo nel travaglio che non riusciva ad arrivare in ospedale perché i checkpoint erano chiusi, e solo negli ultimi giorni più di 30 persone sono state assistite dalle nostre squadre di soccorso per i gas lacrimogeni, per le ferite, per le violenze.
16: Tommaso, voi collaborate con la Mezzaluna Rossa?
4: Sì,
16: è una collaborazione che funziona?
4: Sì, assolutamente sì. Noi lavoriamo con le nostre società nazionali in Palestina, con la Mezzaluna Rossa palestinese, come in Italia con la Croce Rossa italiana.
16: Tommaso, resta con noi perché ascoltiamo insieme le parole di Ramiz Alakbarov, spero di averlo pronunciato bene, vice coordinatore delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente.
5: L'escalation di violenza in Cisgiordania ha provocato vittime civili, sfollamenti, danni alle proprietà e crescente insicurezza nelle comunità colpite. Gli attacchi di coloni israeliani contro comunità, case, luoghi di culto e infrastrutture civili palestinesi si sono susseguiti a un livello allarmante. Invito Israele ad adottare misure immediate ed efficaci per impedire le violenze dei coloni, proteggere le comunità palestinesi e garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere. Denuncio anche gli attacchi palestinesi ai danni degli israeliani e invito i palestinesi a respingere la violenza in modo inequivocabile.
16: Ecco, questo è un tema che divide molto, divide anche i nostri ascoltatori, perché ci arriva un messaggio, per esempio: le provocazioni dei coloni è solo gente che vuole vivere in pace senza essere sterminata. Invece un altro ascoltatore, Marco, ci dice: ma cosa ci fanno i coloni in Cisgiordania? Raccontate gli scontri come eventi ineluttabili, e così non è. Il vostro racconto di quello che sta succedendo in Cisgiordania in queste ultime settimane, dove appunto abbiamo raccontato di queste escalation?
4: Ma il nostro racconto si basa sostanzialmente, ovviamente, sui racconti dei nostri colleghi. Anche la Federazione Internazionale di Croce Rossa ha una delegazione in Cisgiordania, ma noi, al netto delle valutazioni politiche su cui non entriamo nel merito, ci interessa una questione fondamentale in Cisgiordania, come in ogni angolo della terra: l'accesso umanitario. L'accesso umanitario deve essere garantito, deve essere indipendente, deve essere sicuro, e i nostri operatori devono essere messi in grado di fare il loro lavoro, che è salvare vite, qualunque esse siano. E quello che stiamo vedendo in Cisgiordania purtroppo non è così. Le ambulanze vengono bloccate, gli operatori umanitari vengono bloccati, ed è sempre più difficile anche evacuare gli feriti, anche dargli l'accesso agli ospedali, e questo ovviamente è inaccettabile.
16: Certo, Tommaso, tu ci accennavi ieri che non hai numeri precisi sull'entrata degli aiuti umanitari, ma almeno i generi di prima necessità, mi riferisco al cibo, alle medicine, entrano?
4: Sì, i generi
2: Sì, allora la striscia di Gaza ha vissuto negli ultimi anni, da quando il conflitto è iniziato, un accesso intermittente dove sono stati dei picchi positivi e dei picchi negativi. Quello che però è bene ricordare, che al netto dei numeri e dei beni di prima necessità, è che parliamo a Gaza di migliaia di persone che vivono senza nulla, senza un tetto sulla testa, in questo momento col caldo. Potete immaginare dormire sotto teli di plastica, un sostanziale effetto serra dove bambini e intere famiglie devono vivere, e ovviamente questo non è una soluzione sostenibile, ammesso in un concesso che gli aiuti umanitari arrivino anche a livello necessario, e non è questo il caso, e vivere in questo modo è ovviamente impossibile.
16: Grazie a Tommaso Della Lunga, capo ufficio stampa della Croce Rossa Internazionale. Grazie Tommaso per essere stato con noi questa mattina, e do il buongiorno anche alla nostra ultima ospite, Valeria Talbot, responsabile dell'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
16: Buongiorno. Allora, con lei torniamo al vertice a Roma, appunto, dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati. Secondo lei a quali risultati può arrivare questo vertice?
6: Difficilmente il vertice potrà arrivare a risultati importanti, significativi. Quello che però è importante sottolineare è che queste riunioni tengono accese i riflettori su Gaza, sulla questione palestinese. Abbiamo ascoltato prima dalla collega della Croce Rossa la situazione drammatica che vive la striscia di Gaza, l'escalation di violenza in Cisgiordania. Quindi questa è una situazione comunque insostenibile, dove i civili palestinesi sono le principali vittime. Dallo scorso ottobre c'è un cessate il fuoco a Gaza dopo la presentazione del piano in 20 punti del presidente Trump, ma di fatto questo cessate il fuoco è inesistente. A Gaza si continua a morire, i civili palestinesi continuano a morire sotto il fuoco israeliano, in una situazione drammatica, disastrosa, che è stata descritta bene in precedente.
16: Senta, ci chiede un ascoltatore da Acqua Sparta, in provincia di Terni, ma le sanzioni annunciate contro i coloni violenti, che fine hanno fatto?
6: Ma delle sanzioni sono state adottate a livello di Unione Europea contro individui e singoli coloni, uno sparuto numero di coloni. Non sono state ancora adottate quelle sanzioni che anche l'Italia ha invocato nei confronti del ministro Ben-Gvir. Ben-Gvir si è criticato fortemente dopo per il trattamento, sì, maltrattamento possiamo dire, dei nostri connazionali in Israele
16: che facevano parte della flottiglia,
6: della flottiglia, uh-huh, esattamente. Quindi una situazione che rimane complessa, difficile, ed è evidente che soprattutto in una Cisgiordania in cui gli insediamenti israeliani si espandono e la frammentazione territoriale di questa parte di territorio palestinese cresce, aumenta, è difficile parlare di soluzione a due stati.
16: Ecco Talbot, la fermo un attimo perché ci arriva proprio un messaggio da un ascoltatore, Mario: non si è mai visto uno stato a macchia di leopardo e mai si vedrà, quindi questa soluzione dei due popoli due stati, lei cosa ne pensa?
6: Appunto, da un punto di vista territoriale, appunto, essendo il territorio un elemento fondamentale, certo, dello stato, vediamo che questo oggi manca. Al di là di ciò,
16: cioè,
6: però,
16: non c'è una continuità territoriale, per esempio, tra Gaza e Cisgiordania.
6: Al di là appunto di Gaza e Cisgiordania non c'è continuità territoriale neanche in tante parti della Cisgiordania. La vita dei palestinesi per spostarsi da una parte all'altra è davvero complicata, devono superare tutta una serie di posti di blocco. Detto ciò, però, non è inimmaginabile pensare a stabilità e pace in Medio Oriente senza che ci sia una soluzione della questione palestinese, e il 7 ottobre lo ha dimostrato in maniera chiara. Dopo anni in cui la questione palestinese è passata in secondo piano rispetto ad altri dossier mediorientali.
16: Senta, sembrano un po' abbandonati, dimenticati dagli stati vicini i palestinesi, nonostante alcune caratteristiche comuni, come per esempio la religione. Ma perché?
18: Ma diciamo che innanzitutto la questione palestinese rimane una questione importante, fondamentale, e lo abbiamo visto dopo il 7 ottobre con le grandi manifestazioni di piazza che ci sono stati in tantissimi paesi della regione. A livello di governi però c'è più cautela, nel senso che i governi della regione a livello retorico sostengono la questione palestinese, ma guardano anche al loro interesse nazionale. Negli anni c'è stato anche un sostegno sempre minore nei confronti di una leadership palestinese considerata inefficace e disfunzionale. I paesi arabi sostanzialmente vogliono una regione stabile, pacificata, in cui appunto le loro questioni interne, la loro situazione interna venga mantenuta in stabilità.
16: E quindi forse per questo non si schierano. E senta, le faccio un'ultima domanda. La ricostruzione di quelle aree che sono appunto distrutte, almeno le parti, le immagini che noi vediamo che ci arrivano da quelle aree, quando potrà cominciare?
18: E questa è una domanda difficile, la ricostruzione è ancora molto in là da venire. In un recente rapporto delle Nazioni Unite, di Banca Mondiale e dell'Unione Europea, il costo della ricostruzione a Gaza nei prossimi 5 anni è stato stimato a 71,4 miliardi di dollari, quindi una cifra importante. Non si sa chi dovrà finanziare la ricostruzione di Gaza, che appunto parliamo di una ricostruzione materiale, ma anche e soprattutto di una ricostruzione della governance palestinese.
16: Assolutamente importante in parallelo. Grazie Valeria Talbot, responsabile osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI, e grazie a Giovanni De Palma alla parte tecnica, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini, e noi torniamo domani alle 7:30. Buona giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
22: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Dopo 4 giorni di calma torna a salire la tensione nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. La finestra diplomatica aperta per favorire i negoziati sembra essersi chiusa dopo il rifiuto di Teheran della proposta avanzata dall'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. Ed è proprio nello stretto che l'Iran ha colpito 3 petroliere. Poco dopo è arrivato un nuovo attacco contro truppe statunitensi in Giordania. In risposta, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno coordinato le operazioni militari contro le milizie alleate di Teheran in Iraq, accusate degli attacchi contro le infrastrutture petrolifere saudite. Il bilancio è di almeno 10 vittime. Immediate le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. Per gli aggiornamenti colleghiamoci con Milano, con Chiara Merico.
3: Sì, i prezzi del petrolio sono di nuovo in rialzo a causa delle nuove tensioni in Medio Oriente. Questa mattina il Brent con consegna a settembre sfiora gli $87 al barile, mentre il WTI viene scambiato attorno agli $82 al barile, entrambi in crescita di circa il 3% rispetto a ieri. Le borse europee nel frattempo aprono in leggero rialzo. Milano guadagna circa lo 0,4%, in linea con Londra, leggermente più caute Francoforte e Parigi. E sulle borse asiatiche invece seconda seduta consecutiva in rosso per Seoul, che oggi cede quasi 6 punti dopo il crollo di ieri, appesantita dai titoli tecnologici, in particolare quelli dei grandi produttori di chip. Male anche Tokyo, in calo dell'1%, in controtendenza invece le borse cinesi e Hong Kong. Anche a Wall Street ieri sera l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, ha chiuso in calo dello 0,22%, mentre lo Standard & Poor's 500 è avanzato dello 0,2% e il Dow Jones ha archiviato la seduta in progresso di oltre un punto percentuale. Negli Stati Uniti gli occhi sono puntati sulla riunione di oggi della Federal Reserve. La gran parte degli analisti prevede che la banca centrale statunitense lascerà invariati i tassi di interesse. È tutto a voi.
2: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, cofondatore di Telegram, accusato di aver favorito attività terroristiche. Le accuse, fanno sapere le autorità, riguardano la mancata rimozione da parte di Telegram di materiale utilizzato dai servizi speciali ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, omicidi di massa e operazioni di frode informatica. L'app di messaggistica è ampiamente utilizzata da entrambe le parti coinvolte nel conflitto russo-ucraino, anche se Mosca ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale. Fondi safe per la difesa. Il ministro degli esteri Tajani spiega a Repubblica che la decisione sarà presa a settembre e che l'Italia utilizzerà tra i 6 e i 9 miliardi dei suoi quasi 15 a disposizione. Ne sappiamo poco, non pare conveniente, deciderà il Parlamento, la replica sul Corriere del leghista Claudio Borghi. Fratelli d'Italia oggi presenterà la proposta di legge contro le aggressioni alle forze dell'ordine e difende le misure sul caro carburante. Una coalizione incapace di esprimere una linea comune, replica il PD, e rincara il governo nel caos. Per Giuseppe Conte, 0 euro sui rincari della benzina, ma sul riarmo la strada è tracciata. Folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi, dice AWS. Ex Ilva, 8 ore di sciopero oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico. La decisione di FIM, FIOM e WILM per scongiurare la chiusura del polo di Taranto, fissato per martedì 4 agosto, un tavolo tecnico tra governo, enti locali e sindacati per mettere a punto proposte per tutelare i 20.000 lavoratori coinvolti nella vertenza. Intanto il governo lavora ad un nuovo bando sulla vendita del gruppo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area caldo per motivi ambientali. La cronaca: dopo 13 anni di indagini sono stati arrestati a Torino i presunti responsabili dell'omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, che il 4 giugno 2013 subì una rapina da parte di 3 malviventi. Uno gli esplose contro vari colpi di pistola, uccidendolo. Per 2 di loro, un 79enne e un 53enne, entrambi con precedenti, sono scattati gli arresti in carcere. L'altro è morto 8 anni fa. Emergenza incendi in Francia e Spagna. Le autorità francesi hanno ordinato lo sgombero di altre 4.000 persone dalle aree turistiche della costa atlantica sud-occidentale minacciata dai roghi. Nei giorni scorsi 250.000 persone erano state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. 42.000 ettari di vegetazione inghiottiti dalle fiamme nella regione di Bordeaux. Al momento i roghi sono stabilizzati ma non contenuti. Per il ministro degli interni francese la situazione resta molto critica. roghi alimentati dal grande caldo che non risparmia l'Italia dopo la breve tregua dei giorni scorsi, è in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. Sentiamo Daniele Cadberro della Società Meteorologica Italiana.
0: Sappiamo quando inizia questa ondata di calore, ma non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
2: Una grande, indimenticabile artista potrebbe regalare al mondo un nuovo capitolo del suo romanzo musicale bruscamente interrotto. Sinéad O'Connor stava lavorando ad un album poco prima della sua morte, avvenuta nel 2023. Il produttore David Holmes ha rivelato alcuni dettagli di No Weather and Dies Alone e soprattutto l'entusiasmo della cantautrice per le registrazioni. Ora sono in tanti a sperare in una pubblicazione postuma. Holmes non ha ancora preso decisione al riguardo, ma chi lo ha ascoltato, come la cantante irlandese Imelda May, garantisce che c'è tutta la forza, la fragilità e l'intransigenza musicale di Sinéad O'Connor. E proprio alla musica vi lasciamo, quella di Radio 1 Musica. Buon ascolto.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
13: Radio 1 Musica.
14: Buongiorno amici di Radio 1, le 9.08 minuti, io sono Giulia Nannini e saremo insieme anche oggi fino alle 10 con Radio 1 Musica. Lasciatemi salutare la nostra squadra, la parte tecnica oggi c'è Massimiliano Savino e poi in regia ce l'avete chiesto in tanti, ma soprattutto in tante, e noi vi abbiamo accontentato, è tornato Danilo Gionta, che in realtà non se ne vuole andare perché si diverte. Dici la verità Danilo, tu un po' ti diverti qui a Radio 1 Musica e tu non te ne vai. Sta facendo segno per dire dove vado. Amici, 335-699-2949, ci sono anche i vostri messaggi a tenerci compagnia fino alle 10. Quello che vi chiedo oggi è di raccontarci il cantante con cui vorreste andare a cena, del presente o del passato. C'è una personalità della musica a cui magari vi piacerebbe chiedere delle cose? La mia, ve la dico tra poco la mia. Facciamo un po' di... Lanciamola questa cosa. Ve la dico tra poco. 335-699-2949. Raccontateci quel cantante con cui vi piacerebbe andare a cena. E iniziamo allora con l'augurio dei Marinai. Quando vogliono dirsi buon viaggio, buona fortuna, si dicono buon vento.

Quanti messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Abbiamo appena ascoltato Jovanotti con Alfa in una delle super hit di quest'estate e Marcello da Verona ci scrive proprio: senza dubbio farei un

Dai amici, raccontateci al 335-699-2949 quel cantante con cui vorreste andare a cena, magari anche che cosa gli chiedereste, no? Avendo la possibilità. Era Battisti quello di Danilo Gionta, invece per Massimiliano Savino ci pensi e poi me lo dici, Massimiliano. Anch'io il mio ve lo racconto subito dopo questa canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare, The Weeknd con Take My Breath. Sapete qual è la cosa curiosa? Che questo brano segna proprio l'inizio di una nuova fase della carriera di The Weeknd. Tant'è che prima dell'uscita il cantante cancella tutti i suoi post su Instagram come per dire: adesso sta iniziando una nuova era, sta iniziando qualcosa di nuovo a livello musicale per me, e fa tabula rasa sui social. Ed è questo il singolo che poi anticipa l'album Down FM, in cui effettivamente ci sono delle sonorità un po' diverso, sempre un grande diciamo omaggio al sound dance degli anni 80, perché The Weeknd un po' ce l'ha questo amore per gli anni 80, e non a caso questo brano è prodotto insieme a Max Martin. Chi è Max Martin? È uno degli autori e produttori più influenti del pop mondiale. Vi dico solo che ha firmato i più grandi successi di Britney Spears, di Taylor Swift. Quindi sono decenni e decenni che produce musica ad altissimi livelli, e appunto anche la prossima canzone di The Weeknd, Take My Breath, è proprio prodotta da Max Martin. Un aneddoto curioso: in un'intervista a GQ The Weeknd ha raccontato che il suono di questo nuovo progetto musicale era ispirato, a proposito di incontri immaginari, ad un incontro immaginario tra Quincy Jones, Giorgio Moroder e la colonna sonora della festa più bella della tua vita. Siete un po' curiosi di sentirla adesso questa canzone? Perché io oggi al 335-699-2949 vi ho chiesto di raccontarci il cantante con cui vorreste andare a cena, e mi sembra curioso che The Weeknd invece vorrebbe andare a cena con Quincy Jones, che insomma è il grandissimo produttore, amico storico di Michael Jackson. Sicuramente qualche buon consiglio gliel'avrebbe dato Quincy Jones, e a voglia. Questo è The Weeknd su Radio 1.

0: Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10, sono le 9 e 18 minuti, tantissimi messaggi stanno arrivando, vorrei ascoltare un vocale però.
1: Fatti ciao, sentire. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei andare a cena con Kurt Cobain, Chris Cornell, Leigh Staley e Scott Weiland. Quattro grandi cantanti dell'epoca grunge che non ci sono più, perché vorrei capire con loro cosa è successo alla nostra generazione. Ciao, Riccardo di Arezzo.
0: Dici Riccardo, vorresti capire che cosa è andato storto, dove ci siamo persi. Forse quella tavolata lì ce l'ha qualche risposta da darci in merito. Invece Claudio da Reggio Emilia ci scrive: io andrei a cena in una trattoria paesana con un fiasco di vino casereccio e Francesco Guccini. Io ci vengo, mi sa, amici, alle vostre cene se mi invitate, perché sono tutte molto interessanti. 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di raccontarci il cantante con cui vorreste andare a cena, magari anche che cosa gli chiedereste. C'è qualcuno che vorrebbe andare a cena con Ron? Ron, io pure, ce n'ho tanti, ma Ron che ha fatto delle canzoni stupende, no? Secondo me ci sono delle canzoni che hanno bisogno di grandissimi arrangiamenti per emozionare, per essere ricordate, e poi ce ne sono alcune che invece riescono a fare la stessa cosa con un'idea semplicissima. E la canzone che ci sentiamo adesso fa proprio parte di questa categoria, ovvero non abbiamo bisogno di parole. Non abbiamo bisogno. Danilo Gionta. È così. Noi non ci servono, ci guardiamo negli occhi e ci siamo detti tutto. Era il 1992 e in questa canzone Ron racconta un amore così profondo in cui davvero le parole non servono, no? Se l'avete provato, secondo me è una qualcosa in cui ci si identifica facilmente. A volte non serve dirsele le cose, basta uno sguardo. Pensate che non abbiamo bisogno di parole è rimasta talmente nel cuore del pubblico da diventare poi nel 2022 anche il titolo dell'antologia pubblicata per celebrare i 50 anni di carriera di Ron. Una carriera costellata di grandissimi successi. Rosalino Cellammare, non l'abbiamo ancora detto il suo nome completo, e tantissimi sono anche i successi che ha firmato per esempio, ne dico uno, Lucio Dalla. Ma ascoltiamo, non abbiamo bisogno di parole.

Ve l'ho fatta venire la voglia di andare a cena con Ron, eh? Michele dal Trentino ci dice: io sì che vorrei andare a cena con Ron, non per chiedergli tanto di musica, ma per chiedergli un episodio della sua vita che nemmeno tu, cara Giulia, conosci. Ma io sì e vorrei sapere che cosa ne pensa. Ok, io non ho capito qual è questo episodio, però Michele, se ce lo vuoi raccontare, dicelo pure. Anche Sandra da Salerno andrebbe a cena con Ron insieme a Lucio Dalla, che scende sulla terra per una sera e canta Futura. Oh. Allora amici, sì, potete scegliere anche persone del passato, quindi 335-699-2949, via libera all'immaginazione, raccontateci il cantante con cui vorreste andare a cena. Andiamo avanti con la musica, perché adesso arriva una delle voci britanniche più interessanti degli ultimi anni, quella di Olivia Dean. Classe 1999, appunto, lei è londinese e ha conquistato pubblico e critica con uno stile che mescola pop, soul, R&B in una maniera veramente, veramente elegante. Quella che ci sentiamo adesso è Baby Steps, che significa fare piccoli passi, andare piano piano. Baby Steps, Olivia Dean, eccola.

0: Le 9.30, ecco, volevo aspettare che scoccasse proprio l'ora precisa. Sono le 9.30 minuti, amici, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Renato da Brescia ci scrive: io vorrei andare a cena con Emma Marrone tutta la vita, perché con lei non è l'inferno ma il paradiso. Bravo Renato, guarda, è scritto proprio da autore televisivo, molto carina questa. Federica da Bubbio vorrebbe andare a cena con Holly perché viva la gioventù. Oh. 335-699-2949, raccontateci quel cantante del presente o del passato con cui vorreste andare a cena. E adesso ci fermiamo un attimo, ci sono le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità, con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.

Questa è Radio 1 Musica, sono le 9:36 minuti, staremo ancora insieme amici fino alle 10 con Giulia Nannini e i vostri messaggi al 335-699-2949. Devo dire tra i più citati, tra i cantanti con cui vorreste andare a cena sicuramente, ci sono Lucio Dalla, per esempio anche Giancarlo da San Cristoforo ci ha appena scritto, il poeta assoluto sicuramente cenerei con lui, e David Bowie, tantissimi messaggi su David Bowie ovviamente, ma è arrivato un messaggio che cita il cantante con cui andrei a cena io, Beyoncé. Che quel giorno che pioveva, talento, eleganza, bellezza, movenze, sexitudine, ce l'aveva tutte Beyoncé, stava lì sotto la pioggia, se le prese tutte. Io me la farei una cena con Beyoncé. Va bene amici, 335-699-2949. Adesso andiamo avanti con la musica e torniamo un attimo al 1996 con una canzone iconica, davvero uno dei simboli assoluti direi degli anni 90. A me piace tantissimo questa canzone, è Ironic di Alanis Morissette. La curiosità riguarda...

siete ricordati bene, perché nel video effettivamente c'è la figlia di Steven Tyler, ovvero Liv Tyler, perché questa canzone è stata anche la colonna sonora di Armageddon. Bellissima lei, bellissimo il film, bellissimo un po' tutto, compresa la colonna sonora che abbiamo appena ascoltato. A me piace l'idea di questa immagine del padre che quasi canta e mette in musica le emozioni che poi la figlia vive sullo schermo. Mi era sembrato tutto giusto in quel contesto. Gli Aerosmith su Radio 1 Musica, e noi continuiamo adesso, per non guastare il clima, con una canzone che è un po' particolare, perché ci sono canzoni che raccontano una storia d'amore, ma questa la racconta al contrario. Break Up in Reverse di Teddy Swims, cioè una rottura ma in reverse, al contrario. Come sarebbe poter cancellare il dolore di una rottura, di una fine di una storia? Sentiamolo, Teddy Swims.

0: Ci scrive Fiorenzo da Firenze: io vorrei andare a cena con le tre dee dell'Olimpo della musica leggera italiana, Milva, Mina, Ornella, Vanoni, ovviamente. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato al 335-699-2949. Ringraziamo in regia il nostro Danilo Gionta, alla parte tecnica oggi c'era Massimiliano Savino. Amici, restate su Radio 1 perché adesso c'è l'appuntamento con l'informazione, con il nostro giornale radio e poi l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Con Radio 1 Musica e Giulia Nannini l'appuntamento è per domani. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Medio Oriente, dopo quattro notti di calma, il silenzio delle armi si è interrotto bruscamente. Almeno 20 morti in Iraq, secondo fonti locali. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran dunque non solo riprende, ma si allarga attraverso nuovi meccanismi di alleanza.
4: L'Iran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. Quasi in contemporanea, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata dell'Iran, accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. È un passaggio che segna una svolta. Fino ad oggi Washington e Riyadh avevano condiviso gli obiettivi strategici, ma senza coordinare direttamente le operazioni militari. Lo hanno fatto ora, dopo l'ennesimo raid iraniano contro truppe statunitensi in Giordania, dove nelle scorse settimane sono stati uccisi 3 soldati americani. Lo scambio di colpi della notte suona come un nuovo campanello d'allarme. La tregua concessa per consentire ai negoziati di avanzare sembra essere arrivata al capolinea, una rottura giunta dopo il rifiuto dell'Iran del piano proposto dall'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. E il presidente Trump ha scelto quindi di tornare a utilizzare le armi. Azzurra Meringolo, GR1.
3: I nuovi attacchi in Medio Oriente hanno influito immediatamente sul prezzo del petrolio, in salita di circa il 3%. Il Brent è intorno agli $85 al barile, il WTI a 82. Al via tra poco alla Farnesina la prima riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati, Israele e Palestina. Sarà copresieduta dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dal ministro saudita Principe Faisal bin Farhan, con la partecipazione della ministra degli esteri dell'autorità palestinese Barsen Agabekian. I lavori termineranno con un seminario sul dialogo interreligioso. L'emergenza incendi in Francia e Spagna. Le autorità francesi hanno ordinato l'evacuazione di altre 4.000 persone dalle aree turistiche della costa atlantica sud-occidentale minacciata dai roghi. Per il ministro degli interni francese la situazione resta molto critica. In Spagna 24.000 persone sono rientrate nelle loro case nella regione di Madrid. Roghi anche in Italia, in provincia di Ragusa è andato a fuoco il deposito di un'azienda di imballaggi in cartone. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune serre vicine. Roghi facilitati dal grande caldo che ritorna dopo la breve tregua. Dal Trentino all'Alto Adige alla Sardegna arrivano le notti tropicali. Tra le conseguenze del termometro sopra la media, la moria di cozze in Sardegna, la vendemmia anticipata in molte regioni dalla Lombardia alla Calabria, l'invasione di alghe tossiche in Liguria e Puglia. Oggi bollino rosso a Campobasso, domani anche a Perugia e Rieti. Sentiamo come si evolverà la nuova ondata di calore, la quarta dell'estate, con Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
5: Sappiamo quando inizia questa ondata di calore, non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
3: Sport, i mondiali di scherma a Hong Kong, nella penultima giornata di gare, doppia beffa azzurra. La squadra femminile di sciabola fuori ai quarti di finale, battuta per una stoccata dalla Francia. Quella di spada maschile eliminata agli ottavi da Israele al minuto supplementare. L'Italia resta comunque saldamente in testa al medagliere, arricchito ieri dai trionfi dei fiorettisti che hanno sconfitto i padroni di casa di Hong Kong e delle spadiste già campionesse olimpiche che hanno superato l'Estonia portando a 7 i nostri podi nella competizione. Calcio, il nuovo corso azzurro è prevista nel pomeriggio, la presentazione di Mancini e Ranieri rispettivamente CT e direttore tecnico della nazionale. Li ha voluti il presidente federale Malagò dopo le polemiche legate al nome di Pirlo, ma fa discutere anche il ritorno di Mancini che 3 anni fa abbandonò l'Italia per accettare la ricchissima offerta araba, una scelta mai perdonata dai tifosi e ne è consapevole Malagò che spiega.
6: Certo che l'ho preso in considerazione. Beh, quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante e non lo so, io non voglio stare in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini, comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
3: La musica è partito, il tour italiano di un'orchestra cubana dalle grandi tradizioni. prima data a Giulianova, Teramo, ieri per il gruppo Cumpai Secondo, complesso di 9 elementi che nasce dal leggendario Buena Vista Social Club, di cui Cumpai era l'anima, e reso celebre anche grazie al film candidato all'Oscar di Wim Wenders. 14 concerti nel nostro paese, da Ancona domani, a Napoli, a Giovinazzo, Bari, fino alla Valle d'Aosta. La linea all'Italia in diretta, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
2: Buon mercoledì 29 luglio da Emanuela Ronzitti, sono le 10.05 e 54 secondi, ancora insieme anche con il nostro
7: Gianfranco Valenti, buongiorno Emanuela,
2: amico,
7: eccoci.
2: Di diretta, tre ore insieme, mio caro Gianfranco.
7: Anche oggi.
2: Vicini, Italia in diretta, oggi apriremo con una pagina, ampia pagina di attualità su un tema che interessa tantissimi italiani, la nomina del nuovo CT della Nazionale dopo il passo indietro di Pirlo, l'addio di Maldini e Leonardo, ieri l'annuncio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di presentazione, ma poi parleremo anche di un matrimonio che ha fatto storia oggi 29 luglio di 45 anni fa, il sì di Lady Diana Spencer e del principe Carlo. Parleremo di motori, di un raduno che è diventato un fenomeno culturale e sociale, di robot camion che viaggiano senza autista, e parleremo anche di cucina e tradizioni. Metteremo a confronto in questa calda estate la granita siciliana e la grattachecca romana, e avremo ospite un grande chef stellato, e poi si collegherà con noi un ospite misterioso e immancabile, la musica e i suoi protagonisti.
7: Tanta musica anche oggi, tra l'altro la pagina verrà in qualche modo anticipata perché un musicista, un rapper e anche autore di un libro, per cui parleremo con lui tra poco, ma poi insomma più avanti pagina musicale molto ampia. Salutiamo e ringraziamo la nostra squadra, oggi c'è Cristiana Affaitati, Roberta Di Casimirro, Laura Nerozzi, Claudio Urbani, Graziana Vella, e poi soprattutto c'è il ritorno, la sintesi di questo programma, che è Mimmi Micocci in regia. Però partiamo, stappiamo anzi.
2: Diamo anche il numero ai nostri ascoltatori.
7: 335-699-2949 se volete rimanere in contatto con noi e scriverci. Non accettiamo insulti, ma tantissime critiche costruttive soprattutto. Però Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, ascoltandolo qui sull'Italia in diretta su Rai Radio 1 alle 10:11. Ogni tanto sembra un po' di sentire la voce di Umberto Tozzi, va detto, noi siamo molto amici di Tommaso Paradiso, però la voce è un po' quella. Ha fatto una bella figura a Sanremo con la sua I Romantici, insomma giovedì poi canterà a Terni, ci sarà con lui anche Fabio Rovazzi, ma tanti sono stati i concerti durante quest'estate, cara Emanuela, che si è chiusa con una querelle legata al calcio di ampio respiro, direi.
1: Beh, sì, la querelle si è chiusa, non l'estate.
0: L'estate no, l'estate è ancora lunga.
1: Allora, dunque, partiamo da questa clip e poi scopriamo chi ci è venuto a trovare.
2: La realtà di oggi è che c'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia. Le due cose, il motivo per cui si sono separate le strade con Paolo Maldini e con Leonardo. E il tandem è in ordine alfabetico Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Questa è la risposta.
1: Ed era Giovanni Malagò che ha deciso: il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ha annunciato ieri al Consiglio federale anche Claudio Ranieri come direttore tecnico. E ne parliamo con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio. Benvenuto all'Italia in diretta.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, direttore.
1: Allora, direttore, la telenovela azzurra è giunta al capolinea, possiamo dirlo, no? E dopo una serie di trattative, cioè il ritorno di Roberto Mancini che disse addio tra mille polemiche allettato da un contratto faraonico con gli arabi. E, insomma, in un mese abbiamo avuto un vero terremoto, ma come ne esce il nostro calcio?
3: Ma come abbiamo avuto la descrizione esatta di cos'è il calcio italiano oggi, è un calcio di umori, di malumori, che proseguiranno ancora 2 o 3 giorni, poi arriveremo a settembre, è un calcio di amicizie, di tifo, io non ne faccio parte, quindi non sono certamente uno che si mette da parte, di fegati, a volte spappolati, a volte no. E quindi il problema, il punto centrale, il noccio, la questione del calcio italiano non viene mai affrontata seriamente, perché il CT era ed è ancora oggi un problema secondario e invece è diventato primario. Il CT è quello che deve pensare al presente, soprattutto commissario tecnico, deve pensare al presente e legittimare l'eventuale rifondazione, l'eventuale cambiamento.

0: anche, no, uno strumento di aiuto al turismo.
1: Certo, assolutamente, questo è il nostro obiettivo. Collaboriamo infatti con il Comune di San Massimo, collaboriamo con la Regione Molise affinché si riesca, insomma, ad interagire per creare dei presupposti ottimi per il turista.
0: Siamo quasi in chiusura, mi viene una domanda. In queste edizioni passate c'è stato un veicolo che ti ha colpito di più, che insomma ha raccontato di più rispetto agli altri?
1: Sì, ci sono dei veicoli storici con importanti avventure alle spalle, ne vorrei citare uno che è il T1 di 90 Fisso, una persona di Roma che è nella scena italiana da tanti anni, è uno dei fondatori di questo movimento in Italia.
0: Ah, bene. Insomma, mio caro Gianfranco,
2: Sì, ho
0: dovresti
2: capito di cosa abbiamo
0: provare,
2: parlato, adesso ho capito
0: visto che
2: tutto.
0: non sei mai stato in questo posto,
2: Potrebbe
0: che
2: essere
0: merita una visita,
2: Vi
0: te lo
1: invitiamo per fare
0: garantisco.
1: dei simpatici giri in montagna.
2: Però
1: Rimini hanno 9 posti, quindi c'entriamo tutti.
2: Domenico, naturalmente non mi fai guidare, però, perché io quella, la mia grande aspirazione era quella. Non mi fate guidare, però mi ospitate su questi simpatici pulmini.
1: Assolutamente sì.
2: Va bene, grazie.
0: All'insegna del fresco. Bene,
2: Beh.
0: ringraziamo il nostro ospite Domenico Puntillo, uno degli organizzatori di questo festival. Grazie mille per essere
1: Grazie
0: stato con noi.
1: a voi. Un piacere.

Alle 11.18 su Rai Radio 1, questa era l'ultima degli U2, Street of Dreams. Molti li chiamano U2, cara la mia Emanuela, però insomma io rimango fedele a quando erano gli anni 90 con U2. Manca poco perché il 25 settembre del 1976 si sono formati, cioè nata e arrivata questa band con Bono, Diege e tutti gli altri, e quindi fra pochissimo insomma dovrebbero compiere 50 anni, se la, diciamo, la matematica non è un'opinione. E sono o quasi tornati con un nuovo album, perché pare che in quel momento dovrà arrivare proprio una nuova pubblicazione, un nuovo disco, a 9 anni dalla pubblicazione del loro ultimo lavoro. Pare, questa è una notizia che vi diamo in anteprima, che ci saranno anche nel 2027 delle date in Italia, addirittura 2.

0: quindi insomma appena usciranno i biglietti subito verranno polverizzati, però non abbiate troppa calma nel provare a prenotarli, ecco.
1: Continuiamo a parlare di motori, sì. E ci spostiamo in un altro settore. Parliamo di Aurora Innovation, la specialista statunitense di mezzi pesanti, che ha avviato una sperimentazione che sta andando molto bene. La guida totalmente autonoma e ha lanciato una seconda generazione di robot camion. L'azienda di Pittsburgh prevede, infatti, mio caro Gianfranco, di implementare la nuova flotta della sua rete commerciale, attualmente copre 10 percorsi senza conducente. Per servire un numero maggiore di clienti, e questa cosa ci lascia, insomma, ci affascina ma ci spaventa
0: anche un po' in ansia, diciamo così,
1: ci
0: anche
1: spaventa.
0: Se poco, però un pochino, sì.
1: E ne parliamo con Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno.
1: Ecco, allora, la guida autonoma,
2: sento
1: no?
2: Spavento.
1: Qui, insomma, abbiamo un cambio di passo, addirittura, insomma, sono stati messi a punto questi robot camion che sono in grado di fare delle tratte in autonomia, andata e ritorno senza autista.
2: Sì, sì, è una tecnologia ormai consolidata, già esiste una sperimentazione che va ben oltre la legislazione. Quasi tutte le case automobilistiche hanno pronta la tecnologia che rende tutte le automobili a guida autonoma, ma per ora sono vietate in gran parte dei paesi del mondo. In America, in alcuni stati, il sistema Summon, che è quello lì che fa sì che l'automobile da sola esce dal parcheggio, ti arriva davanti casa e ti viene a prendere, e poi quando riarriva a destinazione si va a parcheggiare da sola, è già possibile. Però ecco, poi come dite voi, può far paura vedere quando i camion, i mezzi pesanti fanno tutto soli, però in realtà è un grande passo avanti per la sicurezza, perché tutte le statistiche dimostrano che queste automobili con questa tecnologia hanno un numero infinitamente inferiore di incidenti, e soprattutto è l'unico modo che si vede per arrivare a zero morti sulle strade, ecco. Da qui al 2050, che è l'obiettivo dell'Unione Europea.
1: Sicuramente
2: stati.
1: Questo è un aspetto per quanto riguarda la sicurezza a vantaggio, però insomma ci viene in mente una riflessione, cioè si rischia comunque che l'uso massiccio dell'intelligenza artificiale avvantaggi una certa industria, però è a svantaggio dei posti di lavoro, quindi qua anche i camionisti, no? Che comunque trovano lavoro, lavorano tanto per strada e posti di lavoro in meno,
0: sì,
1: a questo punto.
0: L'intelligenza,
1: no?
0: Artificiale che da una parte aiuta e dall'altra invece può
1: non
0: far del male.
1: Non c'è il rischio di questo, immagino, penso proprio di sì.
2: Beh sì, questo un po'... Avete visto anche in molti stati americani ci sono i taxi senza conducenti, e quelli ovvio che determinano un problema di posti di lavoro, di crisi, ma è inevitabile, cioè si torna a Henry Ford, alla catena di montaggio, all'automazione, anche ai robot più semplici, cioè alle forme più antiche di automazione che levano posti di lavoro. Questo è innegabile. Il tema è cercare di capire, perché è una frontiera talmente nuova che ancora non si conoscono i confini, capire quali saranno invece i nuovi posti di lavoro che creano tutte queste straordinarie industrie e tutta questa straordinaria tecnologia.
1: Quindi da una parte leviamo, da una parte mettiamo, insomma un po' per dirla in maniera semplice, però sicuramente ci sono ancora tante criticità giuridiche, no? Per l'arrivo sulle strade di queste auto, sì, a guida autonoma. Ecco,
2: quello che dicevamo prima. Certo.
1: In Europa, ecco, quali sono le difficoltà da superare poi per fare questo passaggio?
2: La difficoltà è enorme ed è ancora insoluta, ed è proprio legata alla responsabilità, cioè in caso di incidente chi è che paga? Sembra una banalità, ma è un problema enorme, cioè chi ha costruito l'automobile, chi ha costruito il software, oppure chi è al volante ma tecnicamente non guida, cioè chi è seduto come un passeggero. Quindi questo determina un problema assicurativo enorme, e c'è anche un altro problema etico, cioè tutti i mezzi a guida autonoma hanno un algoritmo che deve essere scritto, che deve essere implementato, che deve essere deciso a tavolino. Quindi le automobili che tutti noi guidiamo e noi stessi che guidiamo facciamo delle operazioni non prestabilite. Faccio un esempio pratico, no? Quando sì. noi ci troviamo davanti a un burrone o una scolaresca, che facciamo? Uccidiamo una scolaresca e ci salviamo, oppure ci uccidiamo noi finendo nel burrone salvando la scolaresca? Beh, sembra una domanda banale, ma qualcuno deve scrivere una riga in un algoritmo, no? Mm-hmm. È meglio ammazzare un vecchietto o un bambino? È meglio finire su un gruppo di ciclisti oppure fare un frontale con un'altra automobile? Sono tutte cose che purtroppo nella guida, quando ci sono questi drammi, avvengono senza che nessuno l'abbia scritto prima. Ma quando tu lo devi scrivere prima, è enorme. Il MIT ha fatto uno studio su questo e il risultato è stato agghiacciante, cioè nessuno può prendersi il diritto di scrivere un codice che dica queste cose.
1: È pesante, in effetti.
2: Non è un ostacolo da poco.
1: E negli Stati Uniti, in questi paesi dove è possibile, sono state scritte però, immagino, delle regole in questo senso?
2: Sì, sono state scritte delle regole, però sono sempre in via sperimentale e abbiamo visto che anche delle cose apparentemente banali hanno paralizzato questi taxi a guida autonoma. Faccio un esempio: a un semaforo un taxi a guida autonoma si è trovato vicino una bicicletta a scatto, una di quelle che consentono di rimanere ferme, immobili, andando un po' indietro, un po' avanti, perché la catena è bloccata, e nell'algoritmo non riconosceva un oggetto del genere, cioè una bicicletta che poteva stare in piedi da sola ferma. È andato in tilt e si è bloccato e la macchina si è paralizzata lì. Quindi ci sono anche delle cose relativamente banali, ma che determinano, appunto, fanno capire come la sperimentazione debba essere provata nel tempo.
1: Senta, lei che ha guidato diverse auto a guida autonoma, qual è la cosa più sorprendente?
2: Devo dire, la cosa più sorprendente non è tanto quando l'automobile fa tutto da sola, fa il sorpasso da sola, rientra dal sorpasso oppure frena o riparte dopo una sosta, perché poi alla fine le automobili hanno già questi ADAS che lentamente ci stanno abituando a questa tecnologia. La cosa più impressionante che ho visto e ho provato il sistema Summon, quando la macchina esce dal parcheggio da sola e arriva davanti il tuo portone senza nessuno a bordo, tu sali, quello fa veramente impressione, perché capisci che
1: assomiglia un po' a quei film che abbiamo visto nel passato,
2: sì, bravo,
1: no?
2: Esatto.
1: Che sembravano così lontani, impossibili, in realtà sono diventati possibili, quindi insomma fa un po' impressione, in effetti.
2: Trasferisci all'oggetto una forma di pensiero, perché non è fare una curva da sole, una frenata,
1: certo.
2: O rientrare in carreggiata, questa esce da un parcheggio e ti viene a prendere. Certo, poi in Italia vorrei vedere come funziona quando deve andare a cercare il parcheggio, che probabilmente gira per tutto il giorno. Quindi
1: beh, però si stressa l'algoritmo a quel punto.
2: Sì, esatto, andrà in tilt pure in quel caso, si pianterà. Come
1: questo è un tema che sta scaldando molto i motori tra i nostri ascoltatori, vero Gianfranco? Sono arrivati dei messaggi.
0: Molti
1: messaggi.
0: Leggerne qualcuno. Sì, 335-699-2949. Direttore, è complesso, molto intelligente l'osservazione di Roger da Barletta. Dice: se un'azienda usa l'intelligenza artificiale per sostituire la forza lavoro, allora bisogna fargli pagare i contributi pensionistici mancati sotto forma di tassazione. E come si fa, dice, con i lavoratori in carne ed ossa? Cioè, piuttosto complessa poi la gestione. Sembra facile.
2: Sì, sembra facile, ma come dicevamo prima, è un territorio ignoto. Ci sono delle statistiche che dimostrano come i ragazzi che adesso si stanno laureando, nella metà dei casi, faranno un lavoro che oggi non esiste. Quindi cercare di regolamentare qualcosa che non esiste per definizione è impossibile. E questo non riguarda solamente l'INPS, i contributi, il lavoro, ma un po' tutto lo scenario futuro in cui stiamo andando incontro. Cioè un ignoto e un mondo talmente nuovo che non è più inseribile in nessun tipo di categoria.
0: C'è un altro,
2: tecnica, economica, etica, tutto.
0: Un altro messaggio che da parte di Mario da Noceto, che salutiamo. La domanda è scontata, dice, però insomma le domande scontate non sono mai sbagliate. Caro Mario, la guida autonoma, dice, rispetta tutti i limiti, direttore?
2: Sì, per forza, questo assolutamente, ma questo poi crea
1: questo è il minor problema. No?
2: Il minor problema, sì, perché forse. Se tu hai delle città come quelle italiane dove i limiti sono assurdi, noi abbiamo i 30 km orari su lunghi tratti di statali e un'automobile a guida autonoma che li rispetta crea pericoli e incidenti, perché ovviamente nessuno va a 30 su quelle strade.
1: Quindi tutti supereranno la macchina.
0: Ma il direttore,
1: sì, la chiama la macchina fantasma. Frenate,
0: direttore, ma lei si fiderebbe di stare su una macchina di questo tipo? Così alla fine chiudiamo bene il cerchio.
1: Guarda, le ha provate, no, direttore?
2: Sì, fa impressione, è vero, però poi dopo quando vai a vedere le statistiche e vedi gli errori che commettono i mortali, c'è da aver paura quando va in giro e guida qualcun altro. Infatti non a caso tutti i grandi piloti di Formula 1 e di rally, insomma i grandi manici del volante, sono terrorizzati da stare accanto a chi guida, anche se chi sta accanto è un altro campione come loro o un professionista della
1: però
2: guida.
1: Però siamo agli albori di questa tecnologia, no? Quindi magari fra una decina d'anni l'intelligenza artificiale si sarà nutrita di ulteriori dati, per cui magari ci sarà la possibilità di, no, di avere auto più sicure in questo senso.
2: Sì, sì, ma io direi siamo agli albori della legislazione, perché la tecnologia già è nettamente più avanti della legislazione. Solo che se non si riesce a stabilire le regole di ingaggio o di funzionamento di queste straordinarie automobili che fanno tutte da sole, è chiaro che non vedranno mai la luce, perché per ora siamo piantati allo stato attuale che vieta l'uso della guida completamente autonoma, certo, che già esiste.
1: Bene, grazie per averci raccontato insomma queste novità in arrivo. Grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion.
0: E se Mimmi Micocci è d'accordo, andiamo a scoprire che tempo farà domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: 11.35 su Rai Radio 1, sempre l'Italia in diretta, nel 1969 con Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, che è un pezzo che quando lo senti, Emanuela, ti viene da muoverti, non
1: sempre.
0: Dico da ballare,
1: bellissimo,
0: però da muoverti.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Pezzo di Massimo Ranieri con il testo di Giancarlo Bigazzi, invece la musica era di Enrico Polito e di Totò Savio, il maestro Totò Savio. Noi qui in diretta, l'Italia in diretta, abbiamo il piacere e l'onore di avere Jacqueline Schweitzer Savio, che era compagna storica e moglie appunto di Totò.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, benvenuta all'Italia in diretta.
2: Grazie.
1: Come sta intanto?
2: Bene, grazie. Bene.
0: Che
2: caldamente.
1: Di solito ci dicono come? Tutti fa caldo.
0: No, e invece lei non lo soffre, non gliene frega
2: nulla.
1: È un'impressione. Ah, è un'impressione, beh, ci piace.
0: Beh, talmente bella questa canzone di Massimo Ranieri che diceva, ma microfoni spenti, insomma, Salda Vinci un pochino, la
2: un
0: ripresa.
2: Pochino.
0: No, se lo dici tu lo puoi dire, Jacqueline.
2: Lo posso dire.
0: Un pochino.
2: Ma si sente. Se
0: bruciasse
2: la città,
0: c'è,
2: da te,
0: sta là, è quella, più o meno c'è.
2: Comunque questo pezzo che ha scritto Totò praticamente tutto, perché vi racconto un pochino la storia, che ogni canzone ha una sua vita segreta, e dunque questa canzone quando l'ha scritto Totò, Bigazzi stava malissimo, aveva 40 di febbre e le parole praticamente le ha scritte Totò, perché Giancarlo non era in grado.
0: Ah.
2: E vabbè, fra colleghi, insomma, poi loro erano proprio amici, eccetera. Comunque la canzone ha avuto un grande successo, anche grazie a Massimo Ranieri. Comunque la canzone è, diciamo, di Bigazzi e Savio, perché Polito, insomma, era il produttore.
0: Quindi c'era in un certo senso. Sì. Vai, dicevi che ha avuto un grande successo internazionale anche.
2: Sì,
0: infatti,
2: certo.
0: Una decina d'anni fa, lo dico anche a quelli più giovani che ci stanno ascoltando, e ce ne sono, è stata inserita nella colonna sonora di Better Call Saul. Quindi voglio dire, evidentemente un pezzo che è andato oltre i confini italiani.
2: Sai che ci sono tantissimi, ovviamente, autori e compositori italiani e bravissimi, ma ce ne sono pochissimi che vanno all'estero. Che vanno oltre frontiera, veramente pochi. Per esempio c'è Zucchero, c'è Ramazzotti, La Pausini.
0: Beh, Andrea Bocelli.
2: Totò Savio.
0: Andrea Bocelli.
2: Bocelli, sì, però Bocelli è recente, voglio dire.
0: Vero,
2: ti parlo
0: di quelli, diciamo, di tempi.
2: Sì. Ce ne sono pochissimi. La stessa Mina, grandissima.
0: Paolo Conte è uno che piace
2: che
0: molto,
2: ha fatto
0: adesso,
2: successo
0: sì.
2: in Francia prima.
0: Sì.
2: Anche la Calas ha fatto successo prima a Parigi.
0: E tu di Francia ne sai, Tu di Francia ne sai, diciamo.
1: Sì. ma ti manca la Francia?
2: Moltissimo, mi manca moltissimo. Mi manca la mia città, Parigi, ma adesso ci vado.
0: Ah.
2: Adesso ci vado. Per poco, ma insomma, una settimana.
0: Ma per piacere
2: agosto,
0: o per lavoro?
2: Per piacere, per piacere.
0: Non si sa mai, perché dovete
2: sapere. A trovare
0: sapere.
2: I miei, perché ho tutta la mia famiglia sparpagliata in tutta la Francia. È difficilissimo incontrarsi.
0: Dovete sapere che Jacqueline è attiva, incredibile, e tra l'altro, insomma, forse molti la ricorderanno, perché pochi mesi fa è stata finalista a The Voice Senior.
2: Sì, Senior, sì. Okay. Ed è stata per me... è stato un caso, veramente, si dice sempre così, però nel mio caso è stato così. E non mi aspettavo di farlo, un amico che mi ha detto, ma perché non lo fai? Ho detto, ma non saprei dove iniziare. Lui mi ha detto, io ti do il numero di telefono della redazione dove fanno il casting, me l'ha dato, ho telefonato. Mi hanno detto di venire, ho fatto due pezzi, mi hanno preso e così è andata.
0: Beh, insomma, mica male, mica male.
2: Sì, e da questo, devo dirmi, si è aperto un altro mondo, perché sono stata vista da una persona importante che ha un progetto su di me molto importante. Ne posso parlare poco, perché ancora non è definito, però non è finito.
0: Sì.
2: È un progetto discografico importantissimo, e dopo una tournée teatrale.
0: Quindi torni a cantare, torni sul palcoscenico.
2: A 91 anni compiuti adesso a novembre.
0: Beh, tra l'altro c'è Arisa che ti ha fatto i complimenti sia pubblicamente che telefonicamente, io lo so per certo, e avrebbe voluto averti con lei sul palco poi nei giorni
2: infatti,
0: a venire.
2: Infatti mi ha chiesto di cantare in un suo concerto, e finora per via di date, insomma, non è stato ancora realizzato, ma lo sarà. Senz'altro.
0: C'è una storia bellissima che riguarda Totò Savio, sì, che non è soltanto quella musicale dei pezzi che ha scritto per altri grandi successi, ricordiamolo anche Cuore Matto, ad esempio, di Litteratura.
2: Cuore Matto, Maledetta Primavera. Totò ha scritto tutti i successi di Ranieri,
0: sì,
2: a parte l'ultima, Perdere l'amore. Perché Massimo aveva smesso di cantare, sì, insomma, sappiamo la storia, ha messo a fare il teatro, eccetera. Sei bravissimo sempre. E poi, dimmi...
0: No, ti dicevo che non solo i pezzi, ma anche l'epopea, chiamiamola quella degli Squallor.
2: Assolutamente, perché Totò era veramente un musicista a tutto, come dire, non mi viene la parola...
0: A tutto tondo.
2: A tutto tondo. Dal classico fino agli Squallor, sì, insomma, che sono tutta un'altra
0: che
2: cosa.
0: Che sono stati un unicum, perché diciamolo, sì, poi nessuno è stato in grado di riprenderli, tra l'altro con dei testi. Ma come una donna, come si relazionava con questo tipo di testi po' sopra le righe?
2: Allora, devo dirti che erano Cerruti e lui che parlava a braccio. Devo dire che nei Squallor non c'è mai stato nulla di scritto, mai. C'erano le musiche di Totò, gli arrangiamenti, la direzione dell'orchestra, Totò che dirigeva anche Alfredo Cerruti in sala, però Alfredo prendeva tutti i testi, tutte le musiche di Totò, se le sentiva, poi avevano già scelto gli argomenti da trattare, che erano in discussione, insomma, in quegli anni,
0: sì,
2: lì, e ci andava a braccio così. Ma Totò è stato anche direttore d'orchestra della RAI per più di 20 anni, e io vorrei dire una cosa, tra parentesi, al pubblico che queste cose non lo sa. Uh-huh. Quando dicono Cuore Matto di Little Tony, Se bruciasse la città di Massimo Ranieri,
0: dimenticano
2: Maledetta Primavera di Loretta Goggi, non è vero, loro sono gli interpreti, e sì, benvengono, però i veri creatori, quelli che scrivono le canzoni, sono gli autori e i compositori per la musica, gli autori per le parole,
0: testo,
2: capite? E non li nominano mai. E anche, devo dire, malvolentieri, però lo devo dire, gli artisti, anche tutti gli artisti di Totò, che lui ha preso in mano, che non erano nessuno, e li ha fatto diventare quelli che sono diventati, non li nominano mai, non hanno la riconoscenza.
0: Che bisognerebbe
2: bisognerebbe, sì, veramente avere.
0: E tu hai avuto riconoscenza invece, perché con Emanuela Ronzitti vedevamo, insomma, cioè abbiamo qui un libro che ti riguarda e che ha avuto anche un grande successo, Cuore Matto.
2: Sì.
1: È dedicato proprio all'opera di suo marito, no?
2: Sì, è dedicata all'opera di Totò, e anche sono anche 50 anni di musica, della storia della musica, poi anche la storia mia, perché come sono cresciuta con Totò, che lui, napoletano e verace, mi ha insegnato tutta la filosofia napoletana. Mi ha fatto innamorare di questa città stupenda, che secondo me, ovviamente, è il mio parere, è l'unica città in Italia che è rimasta alle sue origini, alle sue radici vere. Io amo Napoli, è la mia seconda città, dopo Parigi per me è Napoli.
0: Jacqueline, rimani con noi, perché adesso, sì, andiamo a un altro grande interprete della musica, della canzone italiana, che è Riccardo Cocciante, perché fra poco farà compagnia in collegamento qualcuno che con Riccardo Cocciante ha avuto a che fare recentemente.
2: Grandissimo Riccardo.
0: 1982, Celeste Nostalgia.

0: Quando ascolti questa canzone pensi al finale di Sapore di Mare, famosa scena con Marina Suma e Jerry Calà, poi parte questo pezzo. Tra l'altro, diciamolo, noi facciamo un altro spoiler perché domani sarà con noi Enrico Vanzina, che ha avuto a che fare con quel film, essendo insomma stato il regista. Siamo sempre all'Italia in diretta, Emanuela Ronzetti, Gianfranco Valenti, c'è Jacqueline Savio con noi, ma abbiamo ascoltato Riccardo Cocciante non a caso perché poco tempo fa è uscito un film, un docufilm di grande successo proprio legato a Riccardo Cocciante, il regista Stefano Salvati. Stefano, buongiorno.
1: Sì, ciao a tutti, buongiorno.
0: Vedi che buongiorno con Riccardo Cocciante in sottofondo, tra l'altro. Insomma, come ti è venuta l'idea di raccontare non la storia, direi, ma proprio l'epopea di un grande artista, ormai ottantenne, ma in forma come un ragazzino, Stefano?
1: Ma l'idea io l'ho avuta tanti anni fa, era il mio sogno raccontare la vita appunto di Riccardo Cocciante, perché non era mai uscito neanche un libro sulla sua storia, tantomeno ovviamente un film e un documentario. E quindi ho tentato per anni, direi dal 2019, a contattare Riccardo, che tra l'altro è un grandissimo amico, e la moglie Cathy, per appunto tentare di fare questa, posso chiamarlo un epico docufilm. Sì. E come dire, facendo un po' da stalker, dopo qualche anno ci sono riuscito. Si sono convinti e devo dire che si sono affidati a me e abbiamo fatto questo docufilm, devo dire, come tu hai già detto, di grande successo.
0: Sì, ricordiamolo su Rai 1, tra l'altro, quindi insomma siamo vicini perché è un, come dire, un prodotto dell'azienda che ha avuto successo, insomma ottimi ascolti. Tra l'altro, da parte tua, che al di là dei docufilm hai avuto a che fare molto nella tua carriera con i videoclip, cioè, noi ricordiamo agli ascoltatori, ad esempio, hai fatto Con le mani di Zucchero, Alta marea di Venditti, Gli spari sopra di Vasco, Con te partirò di Andrea Bocelli, ma sono soltanto degli esempi. E ha iniziato giovanissimo la carriera di regista di videoclip.
1: Sì, difatti a volte sono un po' spaventato a parlare di me, perché ho iniziato a fare il primo videoclip addirittura a 21 anni con Gino Paoli. È stato praticamente il cantautore che mi ha scoperto, quindi devo moltissimo a Gino. E ad oggi con i miei videoclip sono arrivato quasi nel complesso a 3 miliardi di visualizzazioni nel mondo. E come hai detto te, la mia carriera è legata a tanti artisti, tra i tanti a Vasco Rossi, ho fatto quasi 27 anni con lui, quasi tutti i videoclip, docufilm, eccetera eccetera. E in più con gli 883, che sono molto di moda adesso, con Max Pezzali, io ho girato tutti i videoclip degli 883 e il film Johnny Blue.
0: Beh, con Claudio, poi, con Cecchetto, sì, Jolly Blue, che è stato un cult, sì. No? Un successo stratosferico, però è stato un cult, rimane comunque nella memoria.
2: Stefano, anche dunque, anche il direttore artistico del Festival Internazionale del Videoclip è stato colui che ha indotto l'allora ministro della Cultura, Franceschini, a conferire al videoclip il titolo di opera d'arte, no?
1: E di questo ne vado molto orgoglioso, insieme alla produttrice Raffaella Tommasi, che è anche la produttrice del festival, che si chiama Imagination, e insieme a Enzo Mazza, il presidente, anzi il, adesso non vorrei sbagliarmi, insomma lo chiamo così, il presidente, il boss della FIMI, che è l'associazione delle major, delle case discografiche del nostro paese, appunto siamo riusciti a convincere, devo dire anche abbastanza facilmente, Franceschini, perché ha subito capito che l'arte non si misura a secondi, e quindi il videoclip può avere, se è un'opera d'arte, se fatto in un certo modo, può essere valutato tanto quanto un grande film. Quindi da qualche anno i registi di videoclip possono essere chiamati maestri tanto quanto i grandi del cinema.
2: Ecco, alcuni tuoi videoclip che insomma sono riusciti meglio? Secondo te, poi magari secondo me erano altri, però quello che ti ha dato più soddisfazione, perché, dai, diciamo così, te la rigiro.
1: Allora me la rigiri, diciamo che mi è entrata nel cuore perché ha cambiato la mia carriera. Faccio una piccola introduzione, un po' a thriller. Allora, io ho avuto la grande fortuna di girare un videoclip per Vasco, Vasco Rossi, tra i tanti che ho fatto per lui, con uno dei registi più importanti al mondo di tutti i tempi, e con questo signore col quale sono diventato anche amico, ha voluto creare una società con me che è andata avanti per 12 anni nel nostro paese. E questo signore è Roman Polanski e il videoclip si chiama Gli Angeli.
0: Ah beh, Vasco Rossi, grande pezzo di Vasco. Stefano, qui con noi c'è Jacqueline Savio, che probabilmente conosci per fama, sì, appunto, essendo stata, certo, a lungo la metà, appunto. Tu hai fatto L'altra metà del cielo con Vasco e Jacqueline l'altra metà, diciamo, anzi la metà di Totò Savio. E mi viene così un parallelo folle, sicuramente, adesso Jacqueline se la prenderà anche, però Stefano ha avuto a che fare con gli Schiantos, che sì, sono stati una, sì, band rock, sì, demenziale. Sì, sì. E invece Jacqueline, parlavamo prima degli squallor, che però, sì, sono stati irripetibili, possiamo dire.
3: Certo, certo. E anzi, nel libro che io ho scritto, Cuore matto, ho avuto la fortuna e insomma il piacere di avere la prefazione fatta da Dario Fo, che parla degli Squallor. Ah. C'è una frase, non so se c'è il libro mio qua.
0: Qui,
3: no.
0: Eccolo qua, sì, sì.
3: E dunque...
0: Vabbè, la frase non la ricordo a memoria, però se la ricordi tu è
3: a memoria non me la ricordo.
0: Introduzione comunque di Gianni Boncompagni, ricordiamo.
3: No, l'introduzione, la prefazione, ecco, l'introduzione di Gianni Boncompagni, che era il nostro produttore, mentre Totò era produttore di Loretta Goggi, di Zarillo, del Giardino dei Semplici, insomma di tanti qua. E dunque eravamo amici anche tanto della Carrà. Io per la Carrà ho tradotto tutti i pezzi, tutti i suoi successi in francese, l'ho fatta cantare in francese. Anche per Milver è stato uguale. Adesso, con questo fatto degli Squallor, c'è un progetto bellissimo che si sta iniziando a fare un docufilm, insomma, una cosa molto importante.
0: Bello, anche perché spesso arrivano, successo sia nell'altra radio dove stavo prima, che a Radio 2, messaggi degli ascoltatori, anche quelli più giovani che ricordano gli Squallor, quindi evidentemente sono rimasti nella memoria.
3: Sì, come no.
0: Jacqueline, curiosità, perché noi andiamo indietro nel tempo, gli anni 60, gli anni 70, naturalmente non c'erano i videoclip. Però forse non ne valeva nemmeno
1: c'erano,
0: la pena. C'erano? Allora aspetta.
1: Sì.
0: Vai Stefano, vai.
1: No, questo è molto, molto interessante e ci tengo a parlare del Festival Mondiale Imagination, che quest'anno compie 10 anni. Poi magari dopo ti do qualche data.
0: Sì.
1: Ecco, no, stavo dicendo, il primo videoclip al mondo nasce nel nostro paese, questo lo sanno in pochi, con la canzone La Gatta di Gino Paoli, perché alla fine degli anni 50, anche questo se lo ricordano in pochissimo, nel nostro paese venne inventato e brevettato uno strano strumento che funzionava soprattutto d'estate nei vari bagni delle spiagge di tutta Italia, che si chiamava Videobox.
0: Ah,
1: era praticamente un jukebox che faceva vedere, oltre che sentire, le canzoni più importanti dell'epoca. Quindi i videoclip sono nati in Italia per quello strumento, ne sono stati fatti tantissimi.
0: Allora, la data la do io, la prima data la do io sicuramente, perché dunque 8 dicembre, quindi martedì 8 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna c'è appunto Imagination con Profondo Rosso, che ricordate sicuramente, Dario Argento, ed è restaurato in alta definizione con la colonna sonora eseguita dal vivo da Claudio Simonetti's Goblin, quindi questa è una bella occasione sicuramente.
1: Questo è importantissimo perché è una delle pochissime volte che si potrà vedere nel nostro paese, dato che i Goblin di Simonetti girano il mondo, il film in un teatro addirittura con la colonna sonora suonata dal vivo, quindi è un'occasione irripetibile. Posso dare altre date? Ecco, il 9 dicembre invece, in occasione di 10 anni del festival, ci sarà una serata eccezionale dove ci saranno dove parteciperanno alcuni dei più importanti cantautori e cantanti del nostro paese, e ci sarà anche un internazionale, ma non posso svelare i nomi.
0: Andremo a cercare con grande piacere. Allora, noi ringraziamo Stefano Salvati, ricordiamolo, regista del documentario su Riccardo Cocciante, di tanti altri videoclip e tanti altri prodotti, e ringraziamo anche Jacqueline Schweiz Savio, che è stata con noi e ci ha raccontato la storia di Totò e tante altre belle storie.
2: Mio caro Gianfranco, noi andiamo dritti al GR1, poi c'è il GR Regione, torniamo subito dopo con l'Italia in diretta.
0: A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. In apertura un'ultima ora di cronaca: un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia in un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto. Medio Oriente, con nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran e un allargamento del conflitto. Arabia Saudita e Stati Uniti attaccano le milizie filo-iraniane in Iraq.
4: Il tempo concesso alla diplomazia sembra essersi esaurito. Dopo quattro notti di calma, il rumore delle armi è tornato a dominare la scena. L'Iran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz quasi in contemporanea. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno risposto con un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, proxy di Teheran, accusata degli attacchi degli ultimi giorni contro infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 20 morti, secondo fonti locali. Fino ad oggi Washington e Riyadh avevano condiviso gli obiettivi strategici, ma senza coordinare direttamente operazioni militari. Lo hanno fatto ora, dopo l'ennesimo raid iraniano contro truppe americane in Giordania, dove nelle scorse settimane sono stati uccisi tre soldati statunitensi. Gli attacchi incrociati sono ripresi dopo il rifiuto iraniano del piano dell'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. E mentre Trump, come annunciato, torna alle maniere forti, Teheran si prepara a rafforzare le proprie difese. In arrivo dalla Cina, 300 lancia missili antiaerei. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente fa aumentare nuovamente il prezzo del petrolio. Il greggio americano è scambiato a $82 al barile, il Brent a 87. Le borse europee, dopo una partenza al rialzo, limano i guadagni anche in attesa delle decisioni sui tassi della Banca Centrale Americana. La Russia ha annunciato di avere messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. A comunicarlo i servizi di sicurezza russi, che sostengono che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. L'imprenditore sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini canali Telegram. Sale ancora il bilancio del potente terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale. Sono 18 i morti, oltre ai 13 già comunicati. La prefettura di Kumamoto ha riferito del ritrovamento di 5 corpi senza vita tra le macerie della cartiera della Nippon Paper Industries. Altre quattro persone risultano disperse presso lo stabilimento industriale di Yatsushiro, dove un'enorme ciminiera è crollata dopo la scossa. Torniamo in Italia con la cronaca. Una violenta rissa è scoppiata ieri sera tra un gruppo di giovani e alcuni anziani a Grumonevano, nel Napoletano. Un settantenne ora in gravi condizioni e un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per tentato omicidio.
5: Un violentissimo calcio sferrato alla testa. La vittima, un settantenne già a terra, incapace di difendersi, resta immobile in una pozza di sangue davanti agli occhi di decine di testimoni. È un'aggressione terribile quella avvenuta ieri nella piazza del centro di Grumonevano, comune dell'Interland settentrionale di Napoli, e ripresa da un video girato da un passante che è diventato in poche ore virale su internet. Secondo quanto ricostruito anche dai carabinieri, tutto sarebbe nato da una discussione tra un gruppo di giovani e alcuni anziani del paese. Questi ultimi accusano i ragazzi di aver rotto la vetrina del loro circolo con una pallonata. Dalle immagini si vede un 67enne che punta il dito contro un ragazzo di 18 anni. Volano parole pesanti, l'uomo spintona il giovane che in risposta lo investe con una raffica di pugni. È a quel punto che interviene il 70enne per cercare di dividerli. È però proprio lui ad avere la peggio. Nel parapiglia della rissa perde l'equilibrio, cade a terra, il ragazzo lo colpisce provocandogli una gravissima emorragia cerebrale. L'uomo è ora ricoverato in pericolo di vita, il 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Incredibili poi i commenti sui social al video. Così si fa, hai fatto bene, i vecchi imparino a stare al loro posto. Questo il tono dei messaggi. Giuseppe Lisi, GR1.
3: La crescita delle retribuzioni in Italia è meno dell'inflazione, sono i dati dell'Istat che certificano a giugno l'aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente, meno dell'inflazione appunto, con quasi un terzo dei contratti in attesa di rinnovo. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per gli infermieri, con un aumento medio lordo mensile di 240 euro. Bene il fatturato, sempre secondo l'Istat, aumenta l'industriale più 5,3% annuo a maggio in valore e 0,3 in volume. Calcio, si terrà nel pomeriggio la presentazione di Mancini e Ranieri, CT e direttore tecnico della Nazionale, che dopo tre fallimenti mondiali punta nuovamente sull'allenatore che le ha regalato l'ultimo trofeo, gli europei del 2021. Intanto è ancora bufera sulla Federazione Internazionale di Calcio, con nuove polemiche intorno a Infantino, duro affondo contro il piano commerciale della FIFA dall'Unione Europea, che intima giù le mani dal nostro sport.
0: Mondiali privati, mondiali in vendita, l'indiscrezione arriva dalla stampa britannica, l'idea sarebbe quella di cedere una quota della Coppa del Mondo, una parte del valore, a investitori privati, tra questi si dice il genero del presidente americano Trump, con la FIFA che manterrebbe il pacchetto di maggioranza, creando una nuova società, capitale iniziale 20 miliardi di dollari, per gestire con i privati l'organizzazione commerciale degli eventi, i mondiali appunto, ma anche il mondiale per club, il tutto con un solo obiettivo, attacca la UEFA, lucrare e monetizzare. Il calcio non può essere ridotto a un affare privato, dice la Federazione Europea, sempre più in contrasto con Infantino e la sua lunga, nonché controversa presidenza che terminerà il prossimo anno. I ricavi record degli ultimi mondiali hanno rafforzato la posizione del numero uno della Federazione Mondiale, al momento senza rivali per un quarto e ultimo mandato fino al 2031. Lo stesso Infantino potrebbe poi assumere un ruolo guida nella nuova struttura. Tra le conseguenze di queste novità anche la possibilità di un mondiale ogni due anni. Pure questa, fortemente osteggiata dalla UEFA. Manuela Collazzo, GR1.
3: Orani, in provincia di Nuoro, è balzato agli onori della cronaca come località più calda d'Italia due settimane fa, ma l'attrazione è un importante museo dedicato all'artista Costantino Nivola, dove ora è stata inaugurata la mostra Stanze, un dialogo tra opere dello stesso Nivola e Gianni Colombo, racconto di quando l'arte iniziò a costruire spazi.
6: Opere d'arte che sono stanze, ambienti immaginati da un artista. Nella sua stanza dei sogni, Costantino Nivola fa giocare i rettangoli della porticina e della finestrella con le diagonali di pareti e soffitto collegate da corde in tensione. La curatrice Chiara Gatti.
7: Nivola ha sempre lavorato sull'opera da abitare e attraversare col corpo. Basti pensare a come ha trasformato il negozio Olivetti sulla Quinta Strada a New York nel 54. E qui, nella stanza dei sogni, analizza come l'ingresso della luce possa modificare la nostra percezione dello spazio intorno.
6: Lo spazio elastico di Gianni Colombo è invece un cubo nero buissimo, dove il visitatore si muove in un reticolo di elastici fluorescenti che cambiano posizione.
7: Anche qui la percezione protagonista, illusione, spaesamento, vertigine. Per orientarsi i nostri occhi si affidano a punti di riferimento che però sono totalmente instabili.
6: Queste stanze, in quegli anni 60 del Novecento, innovano anche lo spazio dell'arte.
7: Sì, negli anni 60 lo spettatore entra fisicamente dentro l'opera, che è una scatola, un luogo e un quadro da vivere.
6: Federico Pietranera, GR1.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: prezzo dell'energia che va su e giù
12: ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: TGR, giornale radio del Lazio.
16: Avrebbe avuto problemi gastrointestinali la neonata di 2 mesi deceduta domenica nell'ospedale di Sora. In giornata l'esame autoptico sul suo corpicino chiarirà le cause della morte. Arriva la quarta ondata di calore, temperature fino a 40 gradi, giornata di bollino arancione per il Lazio, domani bollino rosso a Rieti, tra gli anziani aumentano i decessi per il caldo. Oltre 3 milioni e mezzo di abitanti del Lazio rimarranno a casa ad agosto. A Roma la maggior parte, l'economia dei rimasti vale più di 1 miliardo di euro. Sempre meno nascite in Italia, Lazio compreso. L'anno scorso il peggiore dal secondo dopoguerra, il 62% dei genitori rinuncia per difficoltà economiche. Ancora un buongiorno da Antonio Moro in studio per la seconda edizione del giornale Radio del Lazio. In giornata verrà effettuato l'esame autoptico sul corpicino della neonata di 2 mesi deceduta domenica scorsa all'ospedale di Sora. La procura di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine. La piccola avrebbe avuto problemi gastrointestinali.
17: Sono in attesa dell'esame autoptico i genitori ed i parenti della neonata di 2 mesi morta domenica all'ospedale di Sora. L'esame sarà determinante per capire quali siano state le cause del suo decesso avvenuto nel pomeriggio di domenica. La bimba avrebbe avuto problemi gastrointestinali e la famiglia, dopo essersi rivolta al nosocomio di Avezzano, avrebbe pensato ad un ulteriore approfondimento diagnostico presso il presidio ospedaliero di Sora. Secondo quanto riferito dai genitori della piccola al proprio legale, in quel frangente le condizioni della bambina non sarebbero state gravi, ma al Santissima Trinità è sopraggiunto il decesso per cause che dovrà accertare proprio l'esame che si svolgerà tra poco, intorno alle 13 all'ospedale di Cassino, come ha preannunciato l'avvocato Berardino Terra, legale della famiglia.
18: Conferimento dell'incarico ore 12, formulazione del quesito medico legale e verrà segnato il termine per il deposito dell'elaborato e da lì le risultanze. Presenzierà l'esame autoptico il nostro consulente di parte, il professor Giorgio Polino, dirsi alla sapienza.
17: Intanto continua il lavoro di acquisizione di tutte le informazioni relative ad assistenza e cure apprestate alla bambina da parte della ASL di Frosinone e della Procura. Sara Verta, TGR Lazio.
16: Controlli serrati alla stazione Termini nell'ambito del rafforzamento della sicurezza nei punti nevralgici della capitale. In 2 finiscono in manette il servizio.
19: Un centinaio di persone identificate, 2 fermi per rapina aggravata e accertamenti in negozi, ristoranti e strutture ricettive. La zona della stazione Termini al centro di un'operazione interforze coordinata dalla Questura di Roma. Sicurezza e ripristino del decoro, le parole d'ordine del Blitz che ha coinvolto gli agenti del commissariato Viminale, ma anche carabinieri, guardia di finanza e unità cinofile. 2 gli uomini finiti in manette e portati nel carcere di Regina Coeli, incastrati da videosorveglianza e analisi dei tabulati telefonici. Sono accusati di aver aggredito fuori da un albergo un turista, derubandolo di un orologio di lusso dal valore di oltre 80.000 euro. Controlli a tappeto anche sul fronte dell'ospitalità, in un periodo caratterizzato dalla presenza di tanti visitatori nella capitale. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di una struttura abusivamente adibita ad ostello e poi alla sospensione dell'attività di un ristorante per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate al momento dell'ispezione. Dal centro di Roma alle periferie, dove tra Torre Vecchia e Prima Valle ad entrare in azione nelle ultime ore sono stati invece i carabinieri della compagnia di Trastevere e i paracadutisti del reggimento Tuscania. Controlli nelle aree del cosiddetto Bronx e a Bastoggi, verifiche su strade e all'interno dei palazzi che in poco tempo hanno portato all'arresto di 6 persone e al sequestro di oltre 5 kg di droga tra hashish, marijuana e cocaina. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
16: Muro di fuoco nella riserva naturale delle Saline nel Viterbese a Tarquinia Lido, un vasto rogo che si aggiunge agli incendi nella nostra regione.
20: Sono ancora calde le ceneri dell'incendio che ha interessato la riserva naturale delle Saline a Tarquinia nel Viterbese. Il rogo è divampato la sera del 27 luglio. Nella notte le fiamme erano visibili da chilometri di distanza. Le squadre antincendio, vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato per ore. Ieri sera un nuovo intervento per spegnere alcuni focolai che avevano ripreso vigore. In totale è andato in fumo un ettaro di macchia mediterranea all'interno dell'area protetta. Viterbo, tuttavia, è la provincia che dal 15 giugno, data d'inizio della campagna antincendi

0: Latina con 29, Roma 27, Rieti 10, chiude la Tuscia con 6 incendi nei boschi. In totale, nella nostra regione, i roghi di varia natura nell'ultimo mese e mezzo sono stati 569. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Arriva la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. In giornata bollino arancione per Roma e gli altri capoluoghi di provincia del Lazio. Domani bollino rosso a Rieti. Per fronteggiare l'afa tornano anche le consuete raccomandazioni. Fondamentale una corretta idratazione, ridurre l'esposizione al sole nelle ore più calde. Consigli buoni per tutti, con un'attenzione particolare alle categorie più fragili. E tra maggio e giugno salgono del 6% le morti tra gli over 65, sarebbero oltre 120 solo a Roma. Si fa strada l'ipotesi caldo estremo come con causa. Sentiamo.
2: Una morsa di afa che non dà tregua. Anche Roma e il Lazio fanno i conti con gli effetti devastanti delle ultime ondate di calore causate dall'anticiclone subtropicale africano. I numeri del Ministero della Salute fotografano una realtà allarmante. Tra la fine di maggio e giugno si registra un netto eccesso di mortalità. A pagare il prezzo più alto sono i soggetti più fragili. Nella capitale sono 122 i decessi in più rispetto alla media storica tra gli over 65, un incremento del 6% con picchi concentrati negli ultimi giorni del mese scorso, quando il termometro ha sfiorato lo storico record di 40 gradi. A preoccupare non è solo il sole a picco, ma le cosiddette notti tropicali, con minime che non scendono sotto i 20 gradi e l'organismo che fa fatica a recuperare dallo stress termico. A complicare il quadro, a Roma quasi la metà degli anziani vive da sola, rendendo più difficile l'assistenza in caso di malore o colpi di calore. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: West Nile, altri due casi nel Pontino, 3 settimane fa il primo contagio a Latina, sentiamo.
3: Nessun allarme con i sistemi di prevenzione già attivati, ma molta prudenza. Tornano a registrarsi casi di West Nile virus nel Lazio, in particolare in provincia di Latina, dove dall'inizio dell'estate sono 3 le persone che hanno dovuto ricorrere al ricovero in strutture sanitarie dopo essere state contagiate dal virus che l'anno scorso aveva colpito in maniera importante il sud della regione. Un paziente di Cisterna di Latina è stato già dimesso tempo fa dall'ospedale Goletti del capoluogo, mentre al momento sono 2 i ricoverati. Si tratta di un 80enne con pregressa patologia in fase di miglioramento dopo contagio in forma neuroinvasiva e un 40enne che, dopo aver trascorso i primi giorni della malattia a casa, è stato trasportato nel nosocomio Pontino ed è in fase di accertamento. La diffusione del virus trasmesso dalle zanzare, che nella maggior parte dei casi è asintomatico, ma in alcune persone può provocare sintomi come febbre, nausea o dolori muscolari, viene censita anche coi casi trovati su animali. In provincia di Latina è stato appena trovato in un cavallo, a rischio sono anche alcuni volatili. La prevenzione va fatta soprattutto su persone fragili o debili, che possono rientrare nella piccola percentuale di chi può essere colpito da encefaliti. Un problema è legato alle trasfusioni nelle province dove è attiva la sorveglianza anti-West Nile come Latina. Qui infatti le sacche di sangue donato devono essere sottoposte a una serie di controlli proprio per verificare l'assenza del virus nel sangue destinato ai pazienti. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Frosinone, il bus Rapid Transit è pronto a partire, al via il preesercizio con i primi mezzi in strada, ma non mancano le polemiche.
4: Poche fermate, una corsia dedicata, un mezzo di trasporto su gomma veloce ed ecosostenibile. È il BRT, Bus Rapid Transit, che debutta a Frosinone. Questi sono giorni di test, poi dal 3 agosto il via ufficiale. Per un mese il servizio sarà gratuito. L'obiettivo è quello di decongestionare il traffico a Frosinone, che risulta una delle città più inquinate d'Italia, dove spesso si superano i limiti di polveri sottili nell'aria e dove, secondo quanto emerge dal report di Legambiente, c'è un alto numero di automobili in considerazione al numero di abitanti. La preoccupazione delle opposizioni in consiglio comunale è che il nuovo mezzo vada a congestionare ancora il traffico togliendo parcheggi. Ora entreranno in vigore i controlli della polizia locale per evitare la sosta lungo il percorso, previste sanzioni. I commercianti hanno avviato l'interlocuzione con il comune per evitare di essere penalizzati.
5: Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Agosto vola l'economia di vicinato, solo nel Lazio il valore supererà il miliardo di euro, in tanti rinunciano alle vacanze estive.
6: È il PIL silenzioso dell'Italia, quello che non fa rumore ma tiene vive le nostre città. Parliamo di quanto vale l'economia dei cosiddetti rimasti, quelli che nel mese in cui sembra che tutti partano, agosto, rimangono in città. E sono la maggioranza, ricorda uno studio di Conflavoro. Alcuni perché non ne hanno la possibilità, per problemi economici, di salute o familiari. Altri perché faranno le vacanze dopo o le hanno fatte prima. In Italia nel prossimo mese circa 40 milioni di persone rimarranno a casa. Nel Lazio sono oltre 3 milioni e 600 mila su poco più di 5 milioni e 700 mila abitanti. Famiglie che alimenteranno un'economia di vicinato che vale più di un miliardo, naturalmente.

0: A farla da padrone la capitale, dove resteranno oltre 2 milioni e 700 mila persone. Roma è anche la capolista in Italia dei rimasti, seguono Napoli, Milano e poi le altre grandi città. Le prime 10 totalizzano un terzo della cosiddetta economia di prossimità. Salumieri, panetterie, ferramenta, eccetera, valgono nella capitale oltre 780 milioni di euro e anche in città meno popolose come Viterbo o Rieti il fatturato di queste attività nel mese di agosto supera rispettivamente i 50 e i 20 milioni. A Ferragosto poi c'è il tradizionale pranzo. Roberto Capobianco di Conflavoro.
1: Una famiglia, un gruppo di amici spenderà mediamente 170 euro per 8 persone, poco più di 21 euro a testa. Una spesa che nella maggior parte dei casi resta interamente nell'economia locale. Ecco perché agosto non è il mese morto del commercio di vicinato, è il mese in cui milioni di italiani continuano ogni giorno a sostenere le attività sotto casa.
0: Conflavoro è un'associazione che raggruppa circa 90.000 associati, piccole e medie imprese, microimprese e partite IVA. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Un nuovo minimo storico delle nascite registrato nel 2025 nel rapporto sulla denatalità mette a rischio welfare e pensioni. Le famiglie tirano il freno per difficoltà economiche e sociali.
3: L'inverno demografico come costante, i costi per allargare la famiglia, montagne insormontabili da superare. In Italia nel 2025 si è registrato il minimo storico di nascite dal secondo dopoguerra e nella nostra regione la tendenza è la stessa, come spiega l'ultimo dossier Natalità, volere o potere. Gigi De Palo, presidente Fondazione per la Natalità.
4: In Italia sono nati 355.000 bambini lo scorso anno, nel Lazio appena 33.000, quindi questo mostra che la regione sta seguendo il trend nazionale. Dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari.
3: Ma il crollo delle nascite non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori. Il 62% degli italiani rinuncia ai figli per difficoltà economiche e sociali e solo per il 5,5% la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Niente figli per problemi strutturali dunque. 3 milioni di donne risultano inattive per motivi familiari, oltre 760.000 persone rinunciano ai figli per assistere i genitori anziani. Secondo la Fondazione per la Natalità, per oltre 2,8 milioni di italiani i problemi economici sono il principale ostacolo alla scelta di avere figli e quasi una donna su due teme conseguenze negative per la carriera in caso di maternità. La nascita di un figlio sta emergendo come una delle prime cause di povertà in un paese a nascite zero. Urgono politiche per la natalità e l'appello, perché da qui, secondo gli esperti, dipendono il futuro del welfare e dell'economia. Con un saldo negativo di quasi 300.000 persone tra nascite e decessi e una delle aspettative di vita più alte al mondo, si rischia infatti di mettere sotto pressione la sostenibilità del sistema sanitario e di quello pensionistico. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
2: Ora andiamo nel Reatino a Passo Corese per visitare il sito archeologico dell'antica città di Cures Sabini.
5: Abbiamo trovato due edifici lì per una zona commerciale.
6: Due ambienti risalenti al secondo secolo d.C., spiega il direttore degli scavi Gary Farney, probabilmente macellerie. Nei pressi sono state infatti rinvenute ossa animali, oltre ad una grande quantità di anfore e poi un portico e un acquedotto che serviva le vicine terme romane, strutture di grandissima importanza, quelle rinvenute dagli archeologi americani e inglesi, impegnati da oltre un mese sotto la direzione della soprintendenza territoriale per portare alla luce l'antica città di Cures, oggi Passo Corese, di Farain Sabina in provincia di Rieti, che lega la sua storia alla nascita di Roma, avendo dato i natali a due re, Tito Tazio e Numa Pompilio. Cures è stata la città più ricca in epoca arcaica, dice Simone Nardelli, coordinatore degli scavi.
7: Più ricca tanto che quando i romani conquistarono la Sabina, si dicono le fonti, hanno conosciuto davvero la ricchezza.
6: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
2: Sergio Lombardo dei servizi di Rai Pubblica Utilità ci aggiorna sulla viabilità.
8: Da segnalare in questo momento un incidente sulla 12 Roma Civitavecchia alla barriera di Roma Ovest con conseguenti code in entrambe le direzioni. È possibile rallentamenti per lavori anche sulla viabilità ordinaria sulla strada statale 148 Pontina tra Sezze e Sabaudia in direzione Terracina. Chiusura dalle 21.30 di questa sera alle 5 di domani mattina del sottovia di Piazza Pia per rifacimento della pavimentazione stradale in Piazza della Rovere lungo Tevere, Gianni Colenze.
2: 12, 24 e 20 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il nostro TG da Antonia Moro, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25:20 secondi. Le principali criticità al momento si riscontrano in A4 Brescia-Padova. In Lombardia, tra Brescia Est e Sirmione, in direzione di Venezia, infatti troviamo 8 km di code per traffico intenso. Code per 5 km anche tra l'allacciamento alla 22 Peschiera in direzione di Milano a causa di un incidente ora risolto, e sul tratto Veneto tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione di Brescia 3 km di code. Le altre notizie ci portano in A7 Milano-Genova, in Liguria tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano 2 km di code per lavori, in A15 Parma-La Spezia tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma 3 km di code, e poi in A14 Bologna-Ancona qui 1 km di code tra Imola e Bologna-Sellazzaro in direzione di Bologna. Chiudiamo al sud, in A3 Napoli-Salerno, da segnalare l'uscita chiusa ad Angri per lavori provenendo da Salerno. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: piazza vuota.
1: Emma Fabri Fibra, antidroga, ultimo singolo, bella accoppiata tra l'altro qui su Rai Radio 1, sempre in diretta, 12.30 precise con Emanuele Ronzitti e Gianfranco Valenti. Siamo tornati dopo le notizie per questa coppia che tra l'altro si è ritrovata, perché nel 2024 avevano cantato insieme in Italia, ed Emma continua con i suoi concerti estivi. Pochi giorni fa è stata a Catania, ma il prossimo 9 di settembre sarà a Milano, quindi insomma, fan, prendete nota. Io prendo adesso invece nota del fatto che si mangia, Emanuele, mi pare adesso il momento giusto.
2: Sì, questo è il momento giusto. Questo non è a caso che apriamo uno spazio dedicato proprio ai consigli di cucina e alla tradizione culinaria. E in questo, diciamo, quando in redazione abbiamo scelto l'argomento di oggi, ci siamo subito, si è aperta anzi proprio una diatriba tra romani e siciliani, perché abbiamo anche i siciliani in redazione, e la nostra Graziana Vella per esempio è sicula con il caldo in questi giorni, no? Bisogna rinfrescarsi. E quindi la disputa è stata granita o grattachecca, mio caro Gianfranco?
1: Io, se vuoi, io rimango in studio, però io l'idea ce l'ho, perché io sono del sud, per cui tanto rispetto per la grattachecca, però... ho detto tutto.
2: Beh, allora, ma qual è la differenza? Adesso lo scopriamo, scopriamo la storia di entrambi questi due prodotti che abbiamo poco fa accennato. Lo facciamo insieme a Sonia Peronaci, è una cuoca imprenditrice digitale di fama. Benvenuta all'Italia in diretta.
3: Ciao a tutti.
2: Bentornata, vorrei dire, perché ormai insomma è una nostra affezionata.
1: Lei sì che se ne intende, ottima cuciniera, come diceva qualcuno.
2: Allora Sonia, partiamo dalle origini. Quando e come è nata la granita e quando invece è nata la grattachecca? Poi ti chiederò la differenza.
3: Allora, sono due prodotti ovviamente ottimi, no? Poi con differenze poi sostanziali in realtà, perché mentre la granita si parte appunto da un miscuglio, no? Di acqua, succhi di frutta, c'è dentro lo zucchero, quindi si mischia tutto e poi si fa, diciamo, gelificare il tutto mescolando continuamente, anzi più mischi e più appunto il freddo fa solidificare, e tu più mischi e più tutto diventa molto fine e diventa poi ghiacciando granita, più tu, anzi, si fa anche a casa ovviamente, come fai a casa? Metti dentro un contenitore, metti in freezer, ogni tanto tiri fuori, mischi con la forchetta, rimetti dentro, insomma, più mischi più tutto diventa fine, no? Questa è la cosa che si fa a casa. Poi ovviamente dentro ai laboratori hanno le gelatiere, quindi quello lo fanno continuamente, però più tu mischi più diventa tutto molto fine, e quindi finché diventa appunto una granita. Mentre la grattachecca si parte da un blocco di ghiaccio che viene grattato praticamente, si mette tutto nel bicchiere, poi viene condita questa, diciamo, questo ghiaccio fine con sciroppi, anche gli succhi, e ci si mette dentro anche per esempio dadolate di frutta, il cocco per esempio, molto molto, diciamo, famose anche per esempio le amarene. Insomma, sono due prodotti buonissimi ma molto differenti appunto nel fatto appunto della preparazione. Grattachecca è romana e invece la granita siciliana molto cremosa appunto sicula. Poi ovviamente
2: c'è una data di scoperta per entrambe, ti risulta insomma quando se è nata prima la granita o la grattachecca o viceversa? Esiste
3: qui mi trovi impreparata, però sicuramente ci saranno delle date. Però la granita siciliana è una cosa antichissima, insomma, addirittura penso che sia attribuita agli arabi, quindi mi ricordo appunto che si faceva con la neve. Sì. Addirittura dell'Etna. E poi io mi ricordo, perché una volta in Sicilia ho visto una cosa del genere, che cosa facevano? Mettevano in una specie di come posso dire, contenitore, la neve praticamente intorno, era una specie, come posso spiegarmi, una specie di botte, cava, dove mettevano intorno la neve, e al centro invece, che c'era come si dice, un contenitore cavo con del metallo, ci mettevano dentro il in questo caso poteva essere al limone, insomma, quello, il gusto prescelto, e la parte esterna faceva da freddo e all'interno si mescolava, diciamo, il gusto prescelto finché non si solidificava. Quindi la neve era quello che faceva il freddo quando ancora appunto non c'erano i macchinari, e all'interno si mescolava finché non si formava la granita. Quindi si faceva con la neve, figurati, addirittura. Invece la grattachecca è nata perché? Perché una volta con i blocchi di ghiaccio si raffreddavano i cibi, no? Sai che c'erano praticamente le stanze,
2: c'era il frigorifero.
3: Quindi i blocchi di ghiaccio per non buttare i blocchi di ghiaccio, perché non si sapeva più cosa farne una volta che i cibi erano praticamente consumati, con i blocchi di ghiaccio si facevano le granite. Quindi si prendeva il blocco di ghiaccio, si grattavano e si mettevano sopra sciroppi, frutta, tutto quello che c'era per appunto rinfrescarsi durante le giornate di caldo. Quindi era un recupero in realtà la grattachecca.
1: Tra l'altro, Sonia, c'è una canzone di Brunori che è andata anche a Sanremo poco tempo fa, che era L'albero delle noci, dove lui raccontava di questa tradizione calabrese del sorbetto fatto con la neve fresca, naturalmente, e il miele oppure i fichi. Quindi evidentemente ci sono anche altre tradizioni minori, diciamo così, che in questo caso però sono calabresi, che io non ho mai assaggiato.
3: Sì,
1: non so se ti è capitato.
3: Sì, sì. Sì, perché per esempio, allora, la grattachecca è romana, però c'è anche la rattata salentina, che è molto simile alla grattachecca romana, mentre invece in Calabria c'è la granita, che invece è più simile alla granita siciliana, anche se è un po' più granulosa, non è così fine, perché la granita siciliana è molto cremosa. Sì. La granita calabrese invece è simile a quella siciliana, è un pochino, diciamo, più granulosa, diciamo. E poi invece simile alla grattachecca, anche se molto sottile, però diciamo che è un'altra nazione, c'è il kakigori, che è giapponese, che è addirittura molto simile alla grattachecca romana, quindi pensa un po' te, anche diciamo in
1: Takigori o kakigori, scusatemi,
3: kakigori con la K.
1: Ma non c'entra nulla con i loti, kaki, kakis, insomma i frutti,
3: no,
1: c'entra nulla.
3: No. Però è sempre anche quella una, diciamo, un ghiaccio grattato, rasato addirittura quello. Quindi vedi che ci sono anche in altri paesi, anche in America, c'è lo snow cone, che è un ghiaccio però tritato finemente e ricoperto di sciroppo, quindi molto simile alla grattachecca, però questo è tritato, mentre invece la grattachecca è proprio grattato da questo blocco molto grande di ghiaccio. Ecco,
2: ecco, ma tu quale preferisci?
3: io se devo essere onesta, granita siciliana.
1: Ma Sonia, voglio dire, Sonia.
3: Perché sai, lì proprio viene mescolato tutto, quindi quando tu mangi la granita siciliana, come posso dire, c'è tutto, è tutto mescolato, quindi ogni volta che mangi qualcosa il sapore è sempre quello, mentre con la grattachecca, una volta che tu con la cannuccia poi succhi un po', poi ti rimane il ghiaccio che non sa più di niente.
2: Allora ringraziamo Sonia per questi aggiornamenti. Grazie per essere stata con noi e a presto. Grazie
3: a voi.
2: Grazie.
3: ciao.
2: E noi continuiamo a parlare, però, mio caro Gianfranco, di granita o grattachecca, e lo facciamo direttamente con chi la produce. Cerchiamo anche di capire un po' di più di questa storia, che ha un fascino, devo dire, per entrambi i due prodotti. Allora, ne parliamo con lo chef Corrado Assenza, titolare di una storica pasticceria nel cuore del barocco di Noto. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Benvenuto.
4: Grazie, buongiorno a voi.
2: E abbiamo anche Giulia Aliset, titolare di un tradizionale chiosco di grattachecche a Roma, storico direi. Benvenuta all'Italia in diretta.
5: Buongiorno a tutti.
2: Eccoci, allora, abbiamo a confronto le due realtà, le abbiamo messe apposta a confronto.
1: La sfida.
2: E allora io partirei con Corrado. Corrado, qual è il segreto per una granita perfetta?
0: Pochi segreti in realtà, un po' di pensiero, un po' di idee, una ricerca di una buona materia prima di stagione. La granita è fatta di frutta, è una freschezza estiva, stagionale. Cominciamo a fare granite in primavera con i frutti primaverili, con le albicocche, con gli ultimi succhi di agrumi, mandarina, arancia rossa, per poi arrivare la classica, chiaramente la patrona di casa, la mandorla, c'è tutto l'anno, e poi si va avanti con i frutti della stagione estiva, e quindi arriva il limone verdello, e man mano che i frutti sono pronti per la lavorazione cambiamo gusti. La cosa più importante è il dosaggio degli ingredienti, la lavorazione primaria del prodotto, materia prima, e quindi frutta in questo caso, assolutamente fresca immediatamente dopo il raccolto, e il dosaggio degli ingredienti, tenere bassi gli zuccheri e poca acqua.
2: Ecco, c'è qualche novità destinata a caratterizzare questa estate, l'estate 2026?
0: La novità è un problema della comunicazione e della divulgazione. Si è sempre a caccia della novità, non si bada mai alla qualità. E la stiamo perdendo perché cerchiamo novità e quindi con la fregola di doverci inventare qualcosa di assolutamente nuovo e mai fatto prima, rischiamo di perdere invece il contatto con la qualità del prodotto e quindi con la qualità anche delle materie prime.
2: E mi sembra giusta questa riflessione, mi sembra giusta.
0: Guarda, stanno arrivando tanti frutti esotici, una volta esotici, che il cambiamento climatico, il terremoto climatico più che cambiamento, sta facendo diventare i nostri frutti, mango, papaya, avocado, sì. E quindi stiamo cominciando a introdurre anche questi frutti nella gamma delle proposte per i nostri clienti.
2: Beh, una bella novità, direi. Allora, ti fermo un secondo perché ti faccio ascoltare una clip e poi la commentiamo insieme.
4: E quindi è diventato scrittore. Bravo, ogni tanto tornerà per le vacanze, magari per vedere i suoi. Ci criticherà ferocemente perché lui vive nella civiltà, ma una cosa non sa, che questa terra come la Ionia di Eraclito è una sagora, è magica. E richiama sempre coloro che gli appartengono, come se esercitasse un diritto, la legge dell'appartenenza. E anche per lui un giorno inevitabile il ritorno sarà il clima, la luce, l'aria, comunque una granita di mandorla.
2: Abbiamo ascoltato un piccolo spezzone del film Perduto Amor di Franco Battiato, che esprime proprio il senso magico dell'appartenenza all'isola, e uno dei rituali più amati dell'estate siciliana è la colazione con la granita e la brioche con il tuppo.
0: Decisamente sì, ma attenzione, non è un tuppo.
1: Ecco.
0: Questa è un'altra di quelle cose che in Val d'Aosta si
2: spieghiamo che cos'è allora.
0: È un seno, è una devozione alla Santa Piccirilla, cioè a Sant'Agata. Quello è un capezzolo.
1: Corrado,
0: non potendo dire capezzolo,
1: Corrado, i minuzzi virgini.
0: Sì, ed è quella nella pasticceria siciliana, la forma circolare con un tondino in mezzo piccolo, è sempre una forma di devozione alla Santa Piccirilla, a Sant'Agata, alla quale i soldati romani si narra asportarono i segni. Quindi il pasticciotto siciliano, non quello leccese ovviamente, e tutta la pasticceria siciliana a forma circolare con un capezzolo sopra, compresa la brioche, non è tuppo, ma è capezzolo e quindi seno.
2: Beh, da questa affascinante storia ci spostiamo invece a Roma e andiamo da Giulia Liset, titolare di un tradizionale chiosco di grattachecche a Roma. Ecco, Giulia, in principio fu la bisnonna Maria ad avviare l'attività. È una storia piena di fascino. Ce la racconti?
6: Salve, buongiorno a tutti. Allora sì, inizia la mia bisnonna, appunto la suora Maria, nel lontano 33, e usò i soldi che le regalarono per il suo matrimonio per aprire questo chioschetto piccolissimo in via Trionfale, dove siamo ancora a oggi nella stessa posizione che lei scelse. E negli anni arrivarono le sue due figlie, mia nonna Francesca e mia zia Gabriella, che iniziarono a lavorare con lei. E man mano lei passò il testimone a loro, fino a che non arrivai anch'io 15 anni fa al fianco di mia nonna e mia zia.
2: Ecco, tua nonna è stata una pioniera però dell'imprenditoria femminile. Spieghiamo che tipo di attività era e cosa serviva quell'attività in quel periodo.
6: Ma allora mi cogli impreparata riguardo in questa domanda, nel senso che io purtroppo non ho avuto la possibilità di chiedere bene a mia nonna tutta la storia e di come le fosse venuta questa idea. Quello che mi raccontò poi a seguito mia nonna, quindi la figlia, è che lei lavorava quando era giovane in questa casa come donna alla pari, e questa signora dove prestava servizio a casa faceva gli sciroppi, e quindi lei imparò con lei a fare gli sciroppi. Dopodiché iniziò questa attività e all'inizio li faceva lei, ovviamente con quegli ingredienti che c'erano all'epoca, che potete immaginare ovviamente non erano quelli che ci sono ora. E piano piano questa attività iniziò ad avere sempre più gente, più passanti, e in realtà la ricetta della nostra grattachecca, diciamo quella storica, nasce proprio dal cliente che chiedeva: mettimi un po' di questo, mettimi un po' di quello, ma dai, oggi proviamo con questo. E quindi alla fine nasce la nostra ricetta, che è storica, che ormai da 93 anni proponiamo, 93 magari proprio no, ma insomma una novantina sicuramente, che riscuote tantissimo successo ancora oggi.
2: Ecco, la checca che cos'è? Diciamola a tutta Italia, perché si chiama grattachecca?
6: Allora, grattachecca si chiama perché in antichità il blocco di ghiaccio, come spiegava prima la vostra ospite, veniva chiamato in romano checca, E quindi proprio gratta secca. Questa diciamo è la storia più attuale che abbiamo, ecco, quella più comune.
2: Insomma, è un simbolo di emancipazione femminile perché veniva utilizzato, questa professione veniva svolta insomma dalle donne per aiutare e sostenere le famiglie. E ovviamente la tua bisnonna probabilmente avrà contribuito, no, anche all'economia della famiglia in questo modo. Ecco, come si sta evolvendo? Come si è evoluta poi? È rimasta tradizionale o ci sono stati dei cambiamenti nel corso del tempo?
6: Allora, ovviamente certo, i cambiamenti ci sono stati, noi al momento e già da molti anni non abbiamo più il blocco di ghiaccio e non grattiamo più la gratta che c'è a mano. Utilizziamo un tritaghiaccio elettrico che comunque produce e gratta il ghiaccio alla stessa grandezza che veniva fatto a mano, per una questione, insomma, ci siamo un po' evoluti, ma questo già da molto tempo. E per quanto riguarda gli ingredienti, ovviamente la vastità e la varietà degli sciroppi che ci sono oggi in commercio sono tantissimi rispetto al passato, e non li produciamo noi per ovvie ragioni, ma abbiamo una vastissima scelta e devo dire che la qualità è molto salita a livello, diciamo, industriale, passami il termine. Uso gli stessi ingredienti che usava lei, quelli che sono disponibili. Io ho ancora il suo spremi limoni che ha 90 anni, tutto un po' attaccato, ma sta ancora lì.
2: Quindi c'è un cimelio storico.
1: Poi lo metteremo all'asta tra qualche decina d'anni.
2: Ecco, ma io ti faccio una domanda irriverente. Se dovessi scegliere tra granita e la grattachecca.
1: Potresti essere scomunicata, Giulia, attenzione.
6: No, io ti potrei sorprendere perché in realtà io la granita siciliana la adoro ed è una cosa che amo tantissimo. Purtroppo a Roma non c'è nessuno che la fa all'altezza.
2: Ecco, quindi diciamolo al nostro ospite a Corrado Assenza. Dobbiamo colmare questo buco.
6: Io ho tantissimi clienti che vengono che sono appunto siciliani e quindi ovviamente chiedo se a Roma c'è qualcuno a cui dove posso andare e mi rispondono tutti con la stessa domanda.
2: Corrado.
6: No, non c'è nessuno.
1: Invece Corrado preferisce la grattachecca, potrebbe essere questo il gioco giusto?
7: Ovviamente sì.
2: Potremmo scambiarli, insomma.
1: Scambiatevi. Corrado, porta la granita a Roma,
2: ecco,
1: però, perché sennò...
2: E non mi rispondi, Corrado, dimmi qualcosa.
0: La mission dei miei prossimi anni sarà portare la granita.
2: Bene.
1: Intanto manda un cassone di granita qui a Saxarubra spontaneamente, perché noi l'accettiamo di buon grado.
2: Bene, grazie ai nostri ospiti, grazie per essere stati con noi. Buona estate, grazie.

0: 1987, l'album più bello di Zucchero era Blues. Questo è Con le mani e non l'abbiamo fatto apposta perché abbiamo parlato per 20 minuti di Zucchero attraverso granite e grattachecche. Adesso è arrivato Fornaciari, che è un grandissimo e che tra l'altro in connessione con un ospite che abbiamo avuto prima, che è Stefano Salvati, perché Salvati ha proprio diretto il videoclip di Con le mani, era appunto il 1987. Dalle grattachecche, dalle granite, da Roma, dalla Sicilia ci trasferiamo invece nei boschi, perché abbiamo scoperto con Emanuela Ronzitti che tanti ristoranti lasciano le sale, quelle classiche, per i boschi, e lo facciamo proprio con l'uomo dei boschi.
1: Che però non ha lasciato la sala.
0: Non credo. Heinrich Schneider, buongiorno Heinrich.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi tutti, buongiorno, grazie
1: come
2: per
1: stai?
2: L'invito.
1: Grazie a te, come stai?
2: Io sto benissimo, grazie.
1: Sei al fresco?
2: Tutto perfetto. Io sono qui al fresco, qui siamo a 1600 in quota, quindi si sta molto bene, soprattutto con queste temperature al momento.
1: Che meraviglia, il tuo regno si trova in Alto Adige, diciamo, immerso tra
2: giusto.
1: I boschi delle montagne sopra Bolzano, e il tuo regno è il bosco che però tu prendi e porti in cucina, raccontaci.
2: Sì, giusto, io praticamente la cosa fondamentale della mia cucina è proprio la natura attorno alla nostra casa, che la nostra casa hanno costruito i miei genitori, il nostro albergo e ristorante 50 anni fa, e la cucina guidava la mia mamma, e quindi già da piccolo lei mi ha insegnato tante cose, soprattutto per quanto riguarda la natura, diciamo, tutte le erbe selvatiche, i funghi e queste cose. E quando sono partito proprio con questa base. Quindi le erbe selvatiche, i funghi erano sempre la cosa più importante nel mio menù. E così
1: tu sei
2: crescendo,
1: due stelle Michelin, quindi ricordiamola al grande
2: stelle,
1: pubblico,
2: sì.
1: Quindi insomma, sì. Insomma, grande riconoscimento, no? E tu però sei sì. Anche un po' un connubio delle tue origini, perché mi hai raccontato, no, delle nonne, ma hanno due origini diverse, raccontaci.
2: Sì, diciamo, diciamo da parte di mia madre è cresciuta qui subito vicino all'albergo, c'è un rifugio dove è cresciuta lei, la casa madre dove c'era la nonna e la famiglia, e già la nonna ha insegnato a mia madre questa cultura, questa tradizione delle erbe, delle erbe selvatiche, e tramite questo sono, diciamo, riuscito a fare la mia cucina, è una parte praticamente.
1: Senti, io so che un ingrediente segreto, che non è più segreto, dei tuoi menù è la betulla, viene utilizzata spesso,
2: sì.
1: No? Ecco, quali sono le caratteristiche di questo ingrediente?
2: Sì, diciamo, la betulla per me è una cosa bellissima, perché se parliamo per esempio d'inverno, allora chiaro, con le erbe selvatiche è molto più difficile, abbiamo la neve, abbiamo un mezzo metro di neve, e quindi d'inverno riesco anche a fare qualcosa. La betulla li uso, i rami, li
1: sì.
2: Tostiamo per esempio, e faccio un'infusione con questi rami tostati che prendono un bel sapore con la tostatura, e con questo fondo diventa poi la base per il gelato, che fa parte poi di un dolce che si dedica assolutamente alla betulla,
1: che tu poi servi tutto l'anno, giusto?
2: Sì, questo è il bello di questo piatto, diciamo, è che ovviamente la natura è sempre in crescita, in movimento, diciamo, ha delle stagioni che cambiano, e quindi se parliamo di primavera, lì la betulla praticamente si carica per l'estate, lì assorbe tutte le sostanze dal terreno e si mette in crescita, invece l'estate lì prende la forza, e poi in autunno si ritira, ed inverno tutte le sostanze ritornano nei radici.
1: Insomma, quindi
2: e
1: è un
2: questo
1: gusto
2: ciclo
1: che si
2: lo rende molto interessante.
1: Sì.
2: Sì, giusto, è molto interessante, perché anche il gelato, in base a questi cambiamenti, è un pochino diverso, questo notato.
1: Beh, Gianfranco, da provare, no?
0: Dobbiamo andare nei boschi, dobbiamo andare
1: sì,
0: lì.
1: Dobbiamo andare dove produce questo gelato, soprattutto.
2: Sì, vi aspetto qui in montagna.
0: Arriveremo.
1: Grazie per averci raccontato
2: ottimo.
1: Queste perle meravigliose di cucina.
2: È stato un piacere.
1: Grazie, a presto.
2: Grazie mille, grazie a tutti
1: a
2: voi.
1: E mio caro Gianfranco, siamo arrivati alla fine di
0: anche
1: questo nostro
0: oggi.
1: Viaggio, raccontiamo, cioè, salutiamo
0: i nostri ascoltatori, ma salutiamo anche chi oggi ha lavorato con noi: Laura Nerozzi, Claudio Urbani, Cristiana Faitati, Graziana Vella e Roberta Di Casimirro.
1: E poi abbiamo in regia la nostra Mimmi Micocci, che è tornata, e per la parte tecnica Max Sabino e Giovanni De Palma, che ci hanno accompagnato in queste 3 ore. Noi ci risentiamo
0: domani.
1: E rivediamo io e te domani stessa ora 10:05 qui su Radio 1.
0: Evviva, viva la Rai, viva Rai Radio 1, l'Italia in diretta sempre.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, 20 vittime in Iraq per i raid di Washington, missili di Teheran su base militare USA in Giordania. Giorgia Meloni non pensa al Colle, ma sarebbe un grande vantaggio per l'Italia, a dirlo al Senato durante la cerimonia del ventaglio il presidente La Russa. Elegge il provvedimento sui domiciliari per i tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono al programma di recupero. La Premier, una vittoria su più fronti. Sui fondi SAFE, decisione a settembre per il ministro degli esteri italiani. Fratelli d'Italia, non saranno solo soldi per il riarmo. Il PD con Guerini, balletto imbarazzante della maggioranza. A Napoli, anziani aggrediti e picchiati da una banda di ragazzi, un 70enne preso a calci in faccia, 18enne arrestato per tentato omicidio. Nazionale, oggi nasce la nuova Italia di Mancini, nel pomeriggio la presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri. E scoppia il caso FIFA, l'ultimo progetto di Infantino, vendere quote del mondiale a investitori privati. Nuova ondata di calore con picchi di 40 gradi nei grandi centri urbani e in pianura padana. Stanotte occhi al cielo per la luna piena e dorata del cervo. La lunga vita di Spider-Man, l'uomo ragno torna al cinema con il volto di Tom Holland contro i cattivi che vogliono distruggere il mondo. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente dunque, nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, il conflitto si estende, le forze di Washington e Riyadh attaccano milizie filo-iraniane in Iraq. Da Istanbul, la corrispondente.
4: Hanno scelto un temerario percorso di escalation, così Riyadh rivendica il diritto a rispondere agli attacchi delle milizie filo-iraniane in Iraq, dove è salito a 20 vittime il bilancio dei raid sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. In risposta ai raid iraniani questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Sono ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane Teheran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. E nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, l'Iran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, che prevede tariffe volontarie per il passaggio delle navi, un meccanismo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: In Cisgiordania nuovi assalti di coloni, mentre da Gaza parla il parroco della Sacra Famiglia. La situazione è più che disastrosa, dice padre Romanelli. Ieri a Washington l'incontro tra Trump e Netanyahu, l'inviata della RAI.
5: È stato uno degli incontri migliori. Abbiamo opposto a chi attacca questa speciale amicizia un muro di granito, commenta Netanyahu nell'intervista Fox News dopo la visita alla Casa Bianca. A porte chiuse, senza conferenza stampa, proprio come la volta precedente. Ma questa Trump ha voluto ricordare al premier israeliano di non avere bisogno delle sue informazioni di intelligence per sapere dove si annidi la minaccia nucleare iraniana. Non è chiaro se l'obiettivo minimo di Netanyahu prima delle cruciali elezioni in Israele, e cioè che Trump non conceda nulla all'Iran almeno sino al voto di ottobre, sia stato conseguito. Nessun accenno invece all'apparenza, all'escalation in Cisgiordania, nuovi assalti di coloni nelle ultime 24 ore nei villaggi a sud di Nablus, nell'area di Betlemme e sulle colline a sud di Hebron. 2 anni dopo che la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato illegale l'occupazione israeliana della Cisgiordania, la violenza di coloni e l'annessione territoriale stanno solo peggiorando, dichiara l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E sul Medio Oriente, a Roma, la Farnesina riunione per la soluzione ai due stati. Ascoltiamo il ministro degli esteri italiani.
6: L'obiettivo di questo incontro è dare un forte messaggio politico di sostegno alla prospettiva di due stati. Sappiamo bene che è un lavoro non facile, ma siamo determinati nel raggiungere l'obiettivo. Anzi, proprio la difficoltà ci impegna a lavorare ancora di più insieme. Uno Stato palestinese a fianco di Israele, la cui sicurezza deve essere sempre garantita, è un obiettivo al quale non possiamo rinunciare.
3: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. In diretta Valentino Russo.
0: Sì, e tra i tanti temi affrontati dal Presidente del Senato La Russa c'è stato anche quello del Quirinale. Basta con i tabù per un esponente della destra al Colle, ha detto La Russa, noi tutti accettiamo integralmente, siamo pronti a difendere con la vita la Costituzione. Meloni, comunque, ha aggiunto il Presidente del Senato, non ci pensa assolutamente a fare la Presidente della Repubblica.
2: Semmai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
0: E poi altri temi, tra Tajani e Vannacci scelgo Tajani, il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. E ancora sul prestito Safe, non ci sono problemi, vedremo se converrà usarlo. Capitolo legge elettorale, sulle preferenze dice il Presidente del Senato è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero,
2: questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
0: Semmai dunque per La Russa andrebbe rivisto l'eccesso colposo di legittima difesa. Infine anche un riferimento alle chat di Del Mastro, va rispettata la Costituzione come le prerogative del Parlamento. E da Palazzo Madama con Max Gambino lì nello studio.
3: E la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento varrà per chi ha una condanna non superiore a 8 anni. Provvedimento approvato anche con i voti di parte delle opposizioni, contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale. Soddisfazione della Premier Meloni.
7: La soddisfazione della Premier in una nota di Palazzo Chigi che sottolinea come questa legge rafforzi la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero ai domiciliari in comunità invece che restare in carcere quando la condanna non superi gli 8 anni di reclusione. Si tratta, continua la nota, di un disegno di legge del governo che al Senato si è arricchito con il contributo delle opposizioni e quindi con il recepimento di emendamenti proposti da loro, ma che comprende anche le proposte di tutto il mondo delle dipendenze. È dunque una vittoria su più fronti per chi usufruirà di questa opportunità, per la sicurezza di tutti, perché con un recupero verificato verrà eliminata la molla che spinge una fascia di persone a tornare a delinquere, e anche per la popolazione penitenziaria che verrà alleggerita dalla presenza di chi sceglierà il percorso in comunità. Noemi Giunta, GR1.
3: Beppe Grillo, dopo un lungo silenzio, interviene sul suo blog. Il fondatore ed ex garante 5 Stelle accusa il movimento di aver perso identità e soprattutto quella diversità che l'aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica l'ha cambiato, scrive Grillo, che prosegue. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Il movimento doveva occuparsi del futuro, ha finito per occuparsi delle poltrone. La risposta di Conte, lui diceva che Draghi era grillino, fate voi. E la politica resta divisa sul fondo Safe, le risorse europee per la sicurezza. Sentiamo.
8: Quello della sicurezza è un tema fondamentale. L'Italia con l'Europa deve essere protagonista senza rinunciare alle politiche sociali e alla spesa per la sanità, ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani, confermando che sull'utilizzo dei fondi Safe si deciderà a settembre. Non saranno solo soldi per il riarmo, ma anche per investimenti e infrastrutture, spiega Fratelli d'Italia, a favore anche noi moderati. Fredda la Lega, che parla di ipotesi poco conveniente, avverte, decida il Parlamento. Claudio Borghi.
9: È un mutuo a tasso variabile per 45 anni. A un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi.
8: Governo imbarazzante nel caos, con una coalizione incapace di esprimere una linea comune, replica il PD. Anche per più Europa l'esecutivo sta mascherando le proprie divisioni e con Azione Italeviva guarda con favore al fondo di finanziamento europeo degli investimenti per la difesa. Per Verdi Sinistra invece è folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Critiche anche dei 5 Stelle, spese in armi ma dimenticano carburanti e carovita, commenta Giuseppe Conte.
10: Sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
8: Filippo Misano, GR1.
3: Borse europee in leggero calo, alle prese con le vendite sui titoli dei semiconduttori e con il riacuirsi delle tensioni nel Golfo Persico, torna ad aumentare il petrolio, quello americano è scambiato $82,4 al barile, il Brent a 87,5. In rialzo anche il gas quotato ad Amsterdam sopra i €58 al megawattora. Preoccupa il basso livello delle scorte europee che potrebbe contribuire a un ulteriore aumento dei prezzi in vista dell'inverno.
11: Stretta tra le forti tensioni geopolitiche e gli stoccaggi ai minimi storici, l'Europa si prepara ad affrontare un inverno di profonda incertezza sul fronte del gas. Il blocco di Hormuz riduce drasticamente l'offerta di GNL. Ieri Qatar Energy ha prolungato la forza maggiore sulle forniture. Fino a fine ottobre nessuna consegna. I prezzi sono in costante aumento, da giorni ben sopra i €50 al megawattora, lontani dai €27 pre-conflitto, e secondo alcune stime in vista dell'inverno potrebbero spingersi fino a toccare i €100. A preoccupare sono gli stoccaggi. Secondo un'analisi di Reuters, gli impianti di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55%, il livello più basso per questo periodo dal 2021. Pesa la totale interruzione delle forniture russe, come si diceva, la forte riduzione dell'offerta di GNL catarino. In questo quadro, neppure il buon livello delle scorte italiane sopra il 70% riuscirà a scongiurare un rialzo dei prezzi, spiega l'analista Gianclaudio Torlizzi.
12: Questo nel computo poi aggregato europeo conta relativamente se gli altri paesi imbattono la fiacca. Quindi anche se l'Italia dovesse trovarsi in una situazione molto più solida nel corso del prossimo inverno, non potrà non risentire della tensione sui prezzi.
11: Francesca Capannolo, GR1.
3: La crescita delle retribuzioni in Italia è inferiore all'inflazione. Sono i dati dell'Istat che certificano a giugno l'aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente, meno appunto della corsa dei prezzi, con quasi un terzo dei contratti in attesa di rinnovo. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per gli infermieri, con un aumento lordo medio mensile di €240. Bene, il fatturato industriale, sempre secondo l'Istat, aumenta del 5,3% annuo a maggio in valore e dello 0,3% in volume. Questo è Radio 1, sono le 13:12, sale a 18 il numero delle vittime del terremoto nel sud del Giappone, ancora senza elettricità quasi 37.000 famiglie. Linea al corrispondente.
13: Dolore e speranza, lotta contro il tempo e contro il caldo estremo, colpi di calore durante le operazioni di salvataggio. È la premier Sanae Takaichi a fornire il bilancio. 13 vittime, ma ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo impiegando tutte le risorse disponibili. Urla e paura. La terra ha tremato ieri alle 16:27 locali. In Italia erano le 9:27. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, danni alle mura del castello e poi a ponti e strade, un treno merci deragliato, il crollo di una ciminiera. I rumori della tragedia al giorno dopo. Scongiurate anomalie ai siti nucleari, il fantasma di Fukushima. Fermi per controlli tutti gli Shinkansen, i treni proiettile, quasi 170 scosse di assestamento. Il sud del Giappone trema ancora. Pechino, Marco Clementi, GR1.
3: Torniamo in Italia. Un operaio di 66 anni è morto e un altro è stato ricoverato in codice rosso dopo il crollo di una tettoia in un cantiere a Mesagna, in provincia di Brindisi. La vittima era il titolare di una ditta che avrebbe cercato di mettere al riparo dal crollo il figlio 26enne, le cui condizioni sono in fase di valutazione. Violenta rissa tra un gruppo di giovani e alcuni anziani a Grumo Nevano, nel Napoletano. Un 70enne è in gravi condizioni, un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio.
14: Una pallonata alla vetrina del circo degli anziani in frantumi, la discussione con un gruppo di ragazzi, poi l'aggressione, un uomo di 70 anni colpito da un violentissimo calcio alla testa quando era già a terra e incapace di difendersi, le urla e le richieste di soccorso delle decine di testimoni presenti in quel momento. Tutto ripreso da un video girato da un passante che è diventato in poche ore virale sui social. È una rissa dai risvolti tragici quella avvenuta ieri sera nella piazza centrale di Grumo Nevano, comune a nord di Napoli. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, un gruppo di anziani protesta e accusa accusa i giovani di aver danneggiato il loro circolo. In particolare un 67enne a puntare il dito contro un ragazzo di 18 anni. Volano parole pesanti, l'uomo spintona il giovane che in risposta lo investe con una raffica di pugni. È a quel punto che interviene il 70enne per cercare di dividerli, è però proprio lui ad avere la peggio. Nel parapiglia della rissa perde l'equilibrio, cade a terra e il ragazzo lo colpisce provocandogli una gravissima emorragia cerebrale. L'uomo è ora ricoverato in ospedale, in pericolo di vita. Il 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Da brividi poi i commenti sui social al video. Così si fa, hai fatto bene, i vecchi imparino a stare al loro posto. Questo il tono dei messaggi. Giuseppe Lisi, GR1.
3: A 13 anni dall'omicidio del tabaccaio Giovanni Bruno c'è una svolta nelle indagini, individuate le persone che lo hanno ucciso durante un tentativo di rapina nel suo negozio a Pinerolo, Torino.

0: che si rivelano fondamentali. La sera del 4 giugno del 2013 Giovanni Bruno stava per chiudere il suo bar tabacchi a Pinerolo nel Torinese. 3 mesi prima aveva già subito una rapina e quando vide un uomo incappucciato che cercava di entrare uscì per affrontarlo. Una breve colluttazione, poi un complice che interviene e spara 5 colpi con una calibro 22. 3 raggiungono all'addome e alla schiena il commerciante. Per lui non ci sarà più niente da fare. 13 anni dopo i carabinieri, coordinati dalla procura di Torino, hanno fermato 2 persone. Il primo, un 79enne con diversi precedenti, è stato arrestato lunedì. Il secondo, 53 anni, è stato bloccato ieri. Dalle indagini è emersa anche la presenza di un terzo complice che è deceduto 8 anni fa. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Europa e mondo del calcio in subbuglio dopo l'annuncio della FIFA della creazione di una società per gestire il calcio mondiale che potrebbe vedere la partecipazione anche della famiglia Trump. Insorgono la UEFA, la Commissione Europea e anche il premier britannico Barnum. La Coppa del Mondo, dice, non è in vendita.
2: Giù le mani dal nostro sport, il commissario europeo allo sport, dall'alto là al piano del presidente della Federation International de Football Association per creare un veicolo finanziario destinato a controllare i mondiali e tutte le altre competizioni gestite dalla FIFA e a venderne una parte a una cordata controllata dalla famiglia Trump. Nelle intenzioni del presidente Gianni Infantino, le risorse raccolte servirebbero a finanziare le 211 federazioni nazionali affiliate che oggi ricevono circa 2 milioni di dollari all'anno ciascuna indipendentemente dalle dimensioni economiche. Subito si sono levati i nodi UEFA e dell'Europa. Il commissario europeo Michalef ha stoppato Infantino. L'inarrestabile commercializzazione del calcio è diventata corrosiva, ha detto. Il successo deve rafforzare il calcio e non divorarlo. I ricavi FIFA degli ultimi 4 anni ammontano a 11 miliardi di euro. 4 anni fa erano solo 7. Amalia Carosi, GR1.
1: E dopo le 3 mancate partecipazioni consecutive al mondiale, la nuova nazionale italiana si svela con la presentazione nel pomeriggio del CT Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri, la coppia azzurra chiamata a rilanciare gli azzurri tra conferme, possibili ritorni e nuovi protagonisti.
3: In campo Roberto Mancini ritroverà quello che ha lasciato con qualche novità a palestra, più Esposito. Il mancato ricambio è un altro dei problemi del calcio italiano. Il capitano Donnarumma, l'eroe di Wembley, altri campioni d'Europa come Di Lorenzo, da CT ha più volte ripetuto la denuncia sulla Serie A straniera e in 3 anni le cose sono anche peggiorate. L'allenatore e il gruppo già si conoscono, Bastoni, Di Marco, Barella, Tonali. Magari si può prevedere il ritorno di Zaniolo, che Mancini ha chiamato quando non aveva ancora debuttato in Serie A, Ken, che ha fatto esordire a 18 anni, Retegui, scoperto in Argentina. Non avrà più il dilemma del centravanti, ricorrente nella prima esperienza da commissario tecnico, dal 2018 al 2023, rabdomante dei giovani e del talento. Mancini ha avuto il miglior Chiesa di sempre agli europei vinti nel 2021. Il suo recupero resta un'incognita, la certezza è il nuovo debutto, il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio in Nations League. Daniele Fortuna, GR1.
1: Nuova ondata di calore, Roma, Firenze e pianura padana verso picchi di grande intensità, ma tornano anche le piogge. Le previsioni con il maggiore dell'aeronautica Domenico Maione.
4: Tempo stabile sul paese, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà limitato solamente alla giornata di oggi. Nei prossimi giorni le temperature tenderanno ad aumentare. Oggi le città più calde saranno Roma con 37 gradi e Firenze con 39, fino alla giornata di venerdì e sabato, dove Firenze arriverà intorno ai 41 gradi e Roma intorno ai 39. Non dimenticandoci della pianura padana, dove si arriverà intorno ai 38-40 gradi. Al sud 35-36 gradi, temperature che almeno fino alla giornata di martedì si attesteranno su questi valori.
1: Nel Regno Unito, ora dove il governo ha varato la più importante riforma della legislazione matrimoniale degli ultimi 2 secoli, le coppie d'ora in poi potranno sposarsi quasi in ogni luogo. La corrispondente.
5: Le coppie in Inghilterra e Galles potranno sposarsi a casa propria, in un pub o su una nave da crociera, grazie a quella che i media definiscono la più grande riforma della legislazione sul matrimonio degli ultimi 200 anni. Secondo le regole attuali, una cerimonia di nozze o unione civile è valida legalmente solo se si svolge in una sede autorizzata. Ma in un paese che, come il resto d'Europa, ha visto un crollo nel numero di matrimoni, la metà rispetto agli anni 70, circa 280.000 l'anno, l'indicazione

0: missione ai funzionari è stata chiara: aggiornare leggi obsolete offrendo maggiore libertà sul luogo e modalità del fatidico sì. Secondo le proposte ci si potrà sposare praticamente ovunque, dalla sala da ballo del castello a una mongolfiera, da una spiaggia a una nave da crociera in acque internazionali. Il matrimonio nella campagna inglese, raccontato in dozzine di film, lascerà spazio a scelte fantasiose, ma un principio rimane: non saranno consentite cerimonie che ledono la dignità dell'atto. Nei documenti raccolti da BBC si anticipa che non sarà possibile sposarsi nel contesto di attività come il paracadutismo, il rafting, le montagne russe o altre attrazioni da Luna Park. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Stanotte, aspettando l'eclissi d'agosto, occhi al cielo per godersi la luna piena del cervo.
2: Secondo la tradizione dei popoli nativi americani dei Grandi Laghi, il plenilunio di luglio coincideva con un tempo di rinnovamento e vigore, proprio quando ai cervi maschi ricrescono i palchi, le appendici ossee ramificate presenti sul loro capo. Una comparsa, la luna del cervo, che diventa così un invito a guardare alla propria crescita personale e ad aprirsi con fiducia a nuovi inizi e nuove possibilità. Stasera, dopo il tramonto, la luna si staglierà nel cielo e, grazie ad un'illusione ottica, apparirà straordinariamente grande, luminosa e con tinte dorate. Ilaria Ermolli, direttrice dell'Osservatorio di Roma dell'INAF.
3: Da una parte il disco appare più grande perché è vicino all'orizzonte, la luna non ha cambiato la sua dimensione. Il colore, viceversa, dipenderà dal fatto che la radiazione solare riflessa dalla luna attraverserà strati più spessi dell'atmosfera terrestre.
2: In attesa dell'eclissi di sole d'agosto.
3: Questa eclissi del 12 agosto in Italia sarà visibile solo come un fenomeno parziale. Ed è un momento ancora molto emozionante perché ci mostra la nostra stella con un aspetto completamente inusuale per noi, come un oggetto nero.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Il cinema, con il ritorno di Spider-Man e l'Uomo Ragno, avrà per la quarta volta il volto di Tom Holland.
4: Dimenticherete chi sono.
5: Cosa? Ma di che parli?
4: Io verrò a cercarvi.
6: E a 5 anni da quell'addio è esattamente quel che accade in Brand New Day, quel giorno nuovo in cui Tom Holland smette la tunica di Telemaco dall'Odissea e riveste per la quarta volta la tuta di Spider-Man, in un mondo in cui anche parenti e amici non sanno più della sua esistenza. E vedere Peter che li spia su Instagram, dice Tom Holland nell'incontro stampa mondiale, è qualcosa che i ragazzi comprendono.
7: Dottor Banner.
8: No Banner, solo Hulk.
6: Il film in cui Spider-Man interagisce con Hulk, ma non mancano i vecchi amici, e Zendaya, che condivide con Tom Holland set e vita. Ora che è solo, Peter è diventato il pessimista e io l'ottimista, dice l'attrice. Non lo riconosce, ma sente che c'è qualcosa. Insomma, si parla di crescita, di identità e di cattivi che vogliono distruggere il mondo. Ma meno male che Spider-Man c'è.
7: Spider-Man nelle immediate vicinanze.
4: Non mi dire, è assurdo.
6: Miriam Mauti, GR1.
1: Musica con il tour italiano dei Kings of Convenience. Con uno stile intimo ed essenziale, fatto di armonie vocale e chitarre acustiche, il duo norvegese è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento dell'indie pop europeo. In questo tour sarà accompagnato anche da un trio d'archi. Ancora 3 le date italiane questa sera nell'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, concerto tutto esaurito, poi il 31 luglio in Calabria al B Alternative Festival e il 2 agosto al Teatro Greco di Tindari in Sicilia. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paulina Meli, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Patrizio Gotti. Tra poco il meteo, poi il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ah, da un
5: mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Chi è?
16: La duchessa.
15: La duchessa?
16: Sì.
17: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
15: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
17: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
15: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
18: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
22: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
23: Da grande voglio guidare l'autobus!
24: Ma non volevi fare l'astronauta?
25: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
27: Ah, la voce tenorile di Max Dedo. Quanto mi manca Max Dedo, veramente. Buongiorno a tutti, questo è il Mangiadischi, buongiorno da Duccio Pasqua. Max Dedo che tornerà ormai alla fine di agosto, dal 24 agosto. Intanto, casualmente, c'è qui in studio Federica Forni, che dalla regia è passata qua. Buongiorno.
28: Buongiorno Duccio, buongiorno agli ascoltatori.
27: Ecco, buongiorno anche a Ludovico Suppa in regia, Giovanni De Palma in console. Federica sempre nel doppio ruolo di redazione e non lo so, che così.
28: Io sono una factotum.
27: Una factotum, mi piace molto. Largo al factotum, l'abbiamo ascoltata giusto ieri, quindi voglio dire, è tutto giusto. Tantissimi messaggi già al 335-699-2949. C'è Niccolò che dice che il suo cane Gennarino oggi fa 17 anni.
28: Oh, auguri Gennarino.
27: Sì, e vorrebbe qualcosa degli Eli, di Eli Restoretese, ma l'abbiamo ascoltati ieri, adesso non possiamo, però chiede di sfasciare qualcosa. Quando tornerà Dedo magari lo faremo.
28: Prendiamo appunti.
27: Ma sì, Gianni dice, considerando che al GR1 è andato in onda un servizio su Kings of Convenience, potrebbe essere un mangiarischi armonico, ma speriamo che lo sia. Faremo
28: speriamo
27: il possibile
28: di regalare gioie.
27: Ma Antonio La Potenza dice che sarà strabiliante. Mi sembra impegnativo, non lo so, noi ci proviamo, facciamo il possibile.
28: Ma adesso questa aspettativa mi sta mettendo un po' di
27: tensione. Lo so, adesso ti faccio rilassare con Ciccio da Marittima che dice 3 all'alba. Le prime settimane di agosto troverò musica per tutte le radio. Sì, perché in effetti questa è la terz'ultima puntata prima della pausa. Poi noi ci ritroviamo il 24 agosto. Tu ci sei?
28: Io ci sono sempre, con voi sempre.
27: No, se no io mi fermavo,
28: Ti rifiutavi,
27: se no. Sì. Good morning mangiarischi, ci dice Italo da Filadelfia. E poi Riccardo per la rubrica Viva la Rima dice il mangiarischi va a riposare e noi con pazienza il ritorno dovremo aspettare. Grazie, siete molto molto gentili. Natalino da Tufa si aspetta Max Dedo dice che hanno bisogno di Max Dedo per una serata verso fine agosto e ci manda il numero di telefono del sindaco di Tufara, poi lo giriamo a Max
28: assolutamente
27: Dedo. Organizziamo pure concerti al Mangiadischi, va bene. Allora Paolo da Roma manda una poesia, un po' polemica sulla Federazione Italiana Gioco Calcio. Non so, la leggiamo.
28: Dai.
27: Ne abbiamo visto di tanti colori, abbiamo assaggiato tanti sapori, si parlava del grande rinnovamento del nostro farraginoso movimento, ma se quelle in corso sono le premesse, le risultanze saranno sempre le stesse? Non lo so, tu che sei esperta di calcio, Federica.
28: Non ci resta che tifare sempre la nazionale e aspettare di vedere cosa succederà.
27: Va bene, questo mi pare giusto, molto saggio. Vabbè, 335-699-2949, salutiamo nonna Ida e poi salutiamo anche Gianluigi che ha fondato la pagina fan Gli Amici del Mangiarischi su Facebook e dice adesso noi come facciamo fino al 24 agosto? Cosa facciamo?
28: Rai Play Sound,
27: le repliche su Rai Play Sound, ottima idea. Comincerei con una canzone che Lucio Dalla porta al Festival di Sanremo in quegli anni in cui a Sanremo si andava in coppia con un artista internazionale e quindi la canzone veniva interpretata anche in inglese. Con lui c'erano i mitici Yardbirds e questa è Puff Boom, che conosciamo appunto soprattutto nella versione di Dalla, ma nella versione degli Yardbirds, da un Sanremo di qualche decennio fa.

0: Puff Boom. Che anno era?
1: 1966.
0: Ah, vedi, quando si andava in coppia, no? L'artista italiano aveva sempre un corrispettivo internazionale, in questo caso erano gli Yardbirds, è una formazione che, in cui hanno militato Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton. In quel periodo c'era Jeff Beck, leggenda della chitarra, scomparsa da un paio di anni, ma non partecipò alle serate del festival, chissà perché. Salutiamo Vincenzo da Salerno, anche oggi sugli scogli, ed è abbattuto anche lui perché mancano due giorni allo stop, però poi torniamo dal 24 agosto, siamo di nuovo in onda, quindi non vi preoccupate, o comunque preoccupatevi solo un po'.
1: Il giusto, diciamo,
0: con moderazione.
1: Comunque anche Duccio ha diritto a fare le ferie.
0: Davvero?
1: Anche
0: davvero?
1: Tu? Sì,
0: ma
1: sì.
0: Veramente, pensa un po', incredibile. Grazie, grazie. Salutiamo Jenny e la sua cagnolina Kelly, anche loro da Belluno, che ci ringraziano con un sorriso, Gaetano da Macerata, Giuseppe da Siracusa, che ci consiglia un pezzone che è una cover poi ce lo leggiamo per bene. C'entrano Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix e via. Fabio da Milano dice: ma da lunedì a quest'ora andrà in onda Un giorno da Mangiadischi? Non è male come clash, mi piace, potrebbe essere, possiamo fare dei remix di puntate di 6 o 7 anni fa con quelle più recenti,
1: dei mashup.
0: Che bella voce, dice Roberto D'Aversa, Federica.
1: Grazie sì, mille,
0: sì,
1: Roberto.
0: Sì, sì, sì. E poi, ancora meglio, l'originale di J.J. Cale, a proposito di Call Me The Breeze dei Lynyrd Skynyrd, dice Mauro dalla Maddalena. E poi salutiamo anche chi dice: ben arrivati in questo pomeriggio molto caldo. E il ritmo sembra proprio quello di Grease. Vedi che ormai i nostri ascoltatori si sono tutti infilati in questa ricerca delle somiglianze, delle ispirazioni.
1: Ti dirò, sono anche molto più bravi di me.
0: Ah no, vabbè, ma anche di me, sicuramente anche di me. Gnam gnam, buon Mangiadischi, Summer Nights del 78 uguale uguale, dice Giacomo 73, oggi stanno così. Vabbè, noi andiamo avanti, visto che abbiamo citato Lucio Dalla e che gli Yardbirds di fatto sono quelli che Mike Buongiorno chiamò i gallinacci da cortile. Lui li presentò così a Sanremo, intervistandoli e lanciandoli sul palco. Allora, questa prima parte è un fil rouge che scoprirete a breve, perché ci ascoltiamo Le rondini di Lucio Dalla. Eccola qua.

0: Ah, Dino da Napoli? Lo conosci, che tu sei di Napoli, conoscete tutti a Napoli.
1: Ovviamente. No?
0: Ovviamente lo conosci, ovviamente. Dice le rondini di Lucio Dalla, grande, sempre ottima qualità, grazie. Grazie Dino.
1: Un brano
0: grazie.
1: Incredibile.
0: Un brano incredibile, bravissimi, non sbagliate mai. Magari fosse vero, ci dice un altro ascoltatore che è Eugenio. E poi invece Gianni da Mantova dice, ma la RAI cosa fa per gli amanti della musica romagnola?
1: Questa mi sa che è una domanda per te, Lucio.
0: È una domanda per me. Allora, io nel mio piccolo, l'anno scorso abbiamo ospitato Moreno il Biondo e abbiamo parlato dei festival di Liscio in Romagna.
1: Quindi tu ritieni di aver fatto il tuo?
0: No, poi non solo, a Stereo Notte ho invitato Chiara Raggi, che ha pubblicato un disco in dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna, intitolato Zenta, che vuol dire gente. Quindi io, magari da solo, però
1: il contributo di Duccio c'è.
0: Quello che posso lo faccio. Dalla effettivamente è strabiliante, dice Antonio che ci augurava un mangiarischi strabiliante. Quindi abbiamo risolto pure questa oggi. Va tutto
1: Basta,
0: bene.
1: Il nostro l'abbiamo fatto, eh?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi ascoltiamo anche Gianni. Gianni che dice: bere spesso e mangiare molta frutta, consigli per l'estate, no? E quindi poi dice: ma che dite? La sangria mi sembra perfetta. Non lo so se è proprio quella l'idea, non lo so. Però comunque la tua interpretazione...
1: Io sposo questa teoria.
0: È assolutamente interessante. Come nel film Borotalco dice Italo, ma Dalla è Dalla. Eh sì, ma Dalla, ma come si fa? Immenso Lucio, dice anche Massimo, con questo caldo una lacrimuccia ci voleva. C'è anche un audio, sentiamo un po' che ci dicono.
2: Buongiorno, io vi ascolto sempre.
0: Sì.
2: Sono in salotto e ascolto tramite la televisione con il subwoofer.
0: Bello.
2: Un saluto a tutti, grazie della bella musica.
0: È Mauro che ci scrive, ci chiama da Crema. È bella questa idea.
1: È una bella immagine.
0: Sì, che ci racconta in che modo ci sta ascoltando. Vabbè.
1: Spero con l'aria condizionata, lo spero anch'io,
0: a meno che il subwoofer non spari abbastanza. Va bene. Adesso ci ascoltiamo, per continuare su questo fil rouge della prima mezz'ora, Los Ojos del Condor.
1: Mi sembra di capire che
0: sì, non lo so.
1: Rouge.
0: Vedi tu. Gli Hermanos Gutierrez sono un duo veramente interessantissimo, prodotti da Auerbach dei Black Keys, e arrivano poi dopo, a settembre, arrivano in tour in Italia. Quindi io ve li faccio ascoltare, poi così se vi piacciono ve li andate a vedere. È tutto strumentale, queste atmosfere bellissime. C'è anche un videoclip in cui i due protagonisti salvano l'uovo di un condor che era caduto dal nido.
1: Che immagine poetica.
0: Bellissimo. Hermanos Gutierrez.

0: Hermanos Gutierrez, che poi in realtà sono cresciuti in Svizzera, ma hanno origini ecuadoriane. Ti piace questo sound?
1: Mi piace tantissimo, mi ha proprio fatto viaggiare questa canzone.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Vabbè, allora, per non arrivare fino in Ecuador, ti ripeto, ti ricordo che vengono loro a Roma e a Milano a settembre.
1: A settembre.
0: Quindi, così, se vuoi andarli a vedere, il 2 settembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 3 al Teatro Arcimboldi di Milano.
1: Perfetto.
0: Hermanos Gutierrez, è una novità molto interessante, novità, insomma, sono in giro da qualche anno, però è una delle prime volte che passano da noi. E, c'è Marco da Pisa che dice: finalmente un gruppo serio su Facebook, iscrizione e presentazione fatta, perché c'è Gianluigi ci ha fatto questo regalo
1: del gruppo Facebook del Mangiadischi,
0: gli amici del Mangiadischi, un gruppo di fan del Mangiadischi, e quindi molti di voi si stanno iscrivendo e noi vi ringraziamo, così si crea una comunità online. Un brano di Corvi o degli Eagles ci sta oggi, dice Riccardo?
1: Secondo me.
0: Poi Pippo Dedo ti fa i complimenti, Federica, anche
1: grazie
0: per la performance ballata fatta ieri insieme a Max Dedo.
1: La mia performance da ballatrice, come ho detto ieri.
0: Da ballatrice, esattamente da ballatrice. Perché ricordiamolo, se volete, oltre a Facebook, su cui c'è questo gruppo fan, sui social di Radio 1, su Instagram, trovate un po' di storie, di reel che riguardano il Mangiadischi. E quindi potete vedere cosa succede dentro questi studi, oltre ad ascoltarci in radio.
1: E il dietro alle quinte, diciamo.
0: Esatto. Giuseppe da Siracusa continua.

0: No, quando arriva la Sullo Dance io non riesco a stare fermo, non riesco. Queste sono le grandi invenzioni di Dedo, insomma, dopo la presentazione in esclusiva di America America di ieri che ci ha fatto ballare tutti.
1: Io sto ancora ballando.
0: Ancora?
1: Ancora, sì.
0: Infatti ti sento che la voce va e viene proprio per quello. Allora, visto che Riccardo chiede se ci sta... Un Brano dei Corvi l'abbiamo passato ieri. O l'altro ieri, non ricordo più nulla.
1: Non ricordi.
0: Però non ricordi, mi piace molto, grazie Federica. Però chiede un brano degli Eagles che guarda caso noi abbiamo in scaletta.
1: Casuale.
0: Life in the Fast Lane, la vita in corsia di sorpasso. Non so com'è la tua segue questi dettami.
1: Io sono abbastanza prudente.
0: Benissimo, benissimo. Io vado più in corsia di sorpasso. Eagles al Mangiadischi.

0: Ah, Life in the Fast Lane, gli Eagles, che meraviglia, che repertorio questa band.
1: Una canzone incredibile che, come ti dicevo prima fuori onda, a me piace anche di più di Hotel California.
0: Sì, devo dirti di sì. Vabbè, ma perché poi siamo abituati ad ascoltare spesso le canzoni più
1: iconiche,
0: no? Di certe band, e trascuriamo le altre, e invece gli Eagles hanno un repertorio pazzesco. Che lavoro Joe Walsh, dice Giacomo, che è il chitarrista degli Eagles, anzi uno dei chitarristi. E poi vi ricordate Giuni Russo quando imitava il verso dei Gabbiani? Che voce, che estensione! E come no, certo che ce la ricordiamo. Dove sta Marcella? Chiede Marco da Roma, e non c'è, non c'è. Però c'è la Sullo Dance. Ogni volta che si nomina Marcella, parte la Sullo Dance.
1: Questo è inevitabile.
0: E ormai è un riflesso condizionato di Ludovico, di tutti i nostri tecnici. Comunque il 24 agosto, quando riprende il Mangiadischi dopo la pausa di palinsesto, ci saremo tutti: Marcella, Dedo, io, ma pure Federica.
1: C'è
0: tutti
1: il pienone.
0: Quanti. Tutti, non so dove ci metteremo, non lo so. C'è Renato da Torino che suggerisce Down on the Waterline in Johnny Hilsey dei Dire Straits, why not? E poi ancora Adolfo che dice: mi fate ascoltare Night and Day fatto dagli U2, ho perso il CD. Mi pare giusta come richiesta, mi pare assolutamente giusta, e ce la segniamo come sempre facciamo, caro Adolfo. Siamo arrivati alla prima pausa del Mangiadischi. Subito dopo arriva Filippo Graziani. Filippo Graziani, che ci racconta del suo nuovo singolo da solista, ma anche del tributo al papà Ivan Graziani che sta portando in giro. Quindi restate con noi su Radio 1, ci risentiamo tra poco. Abbiamo ancora tanta musica e tante storie da raccontarvi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangiadischi.
3: Buongiorno di nuovo da Duccio Pasqua, siete all'ascolto del Mangiadischi su Radio 1, ci sono tanti vostri messaggi al 335-699-2949. Roberto che ci scrive da Alghero, che mentre lavora, mentre fa il corriere, le sue consegne, dice: Life in the Fast Lane degli Eagles sarà la colonna sonora della mia estate, mi sembra un'ottima scelta, Roberto. Salutiamo anche Alessandro da Rimini, che ci chiede se conosciamo Ilaria Pilar Patassini. È certo che sì, caro Alessandro, e l'ho ospitata tra l'altro proprio pochi mesi fa a Stereo Notte, ed è passata anche da queste parti qualche volta. Poi salutiamo ancora Daniele dalla Città del Sole, da Napoli, e dice: vorrei ascoltare qualcosa dall'ultimo album degli Evanescence, scegliete voi, perché credo ce ne siano almeno 4-5 meritevoli. A proposito, Daniele, ti dico che dopodomani ci sarà una band di giovanissimi ragazzi che si ispirano un po' a quel mondo sonoro, italiani, che si ispirano un po' a quel mondo sonoro e un po' forse anche al grunge, e sarà un modo per scoprire anche appunto dei giovani talenti della musica italiana. C'è poi Domenico da Guardavalle che ci chiede Grease, e magari riusciremo a inserire pure quella. Tra poco, vi dicevo, c'è Filippo Graziani. Purtroppo però prima devo darvi una notizia molto triste che è arrivata da pochi minuti, e cioè è scomparso purtroppo Glenn Hansard, che forse avete conosciuto vedendo il film Once una quindicina d'anni fa, quasi 20, perché vinse il premio Oscar con quel film che raccontava la storia di due artisti che si incontrano a Dublino e creano un duo musicale e appunto diventano popolari, e la canzone Falling Slowly vinse il premio Oscar appunto nel 2007. Poi negli anni successivi l'abbiamo conosciuto a fondo con la sua produzione da solista, anche per lunghe e frequenti collaborazioni con Eddie Vedder dei Pearl Jam, e purtroppo un incidente in moto, credo stamattina, se l'è portato via vicino casa sua, vicino Dublino, in un sobborgo di Dublino. Questa è una notizia arrivata proprio da poco che effettivamente ci intristisce. Ora però, come vi dicevo, andiamo a raccontare un'altra storia, la storia di Filippo Graziani, che sì, è un figlio d'arte e che da qualche anno porta in tour la musica del papà e la sta riportando al livello che merita, però adesso ha deciso finalmente di dedicarsi a un nuovo disco da solista, ed è uscito un singolo che anticipa un album che arriverà in autunno. Noi ce lo ascoltiamo subito, questo singolo che si intitola Povero me, e poi Filippo Graziani sarà qua con noi a raccontarci cosa sta facendo. Eccolo qua.

0: È incredibile, canzoni suonate per bene, addirittura una solo di chitarra, ma qua deve essere impazzito Filippo Graziani, io non so, veramente siamo fuori dal tempo. Buongiorno Filippo, benvenuto al Mangiadischi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma che fai Filippo?
1: Ma non lo so, ma sono addirittura c'è il solo che lancia il solo,
0: volevo
1: proprio esagerare.
0: Cioè veramente, è rivoluzione pura questa.
1: Sì. L'imperativo era cerchiamo di non farci passare dalle radio.
0: No, bravo. Infatti noi qua al Mangiadischi subito. Senti Filippo, era ora che tornassi a scrivere i tuoi pezzi, un po' ci mancava. Il tuo primo disco tra l'altro aveva vinto la Targa Tenco come miglior disco d'esordio, quindi insomma la penna c'è indubbiamente, però ovviamente negli ultimi anni ti sei dedicato anche a festeggiare quelli che sarebbero stati gli 80 anni di tuo papà Ivan, ma adesso finalmente hai trovato il tempo per rimetterti a scrivere.
1: Sì, diciamo che mi sono un po' svegliato da una sorta di torpore che avevo nella voglia di comunicare cose mie,
0: sì.
1: E che è stato un torpore bello lungo,
0: sì, sì.
1: Che è durato 10 anni. Però ecco, sicuramente l'arrivo di mio figlio mi ha dato una carica e una spinta diversa, ma sicuramente riaperto. Quindi mi è tornata voglia di scrivere, di dire cose. Ecco.
0: E beh, hai trovato anche una chiave molto personale per farlo.
1: Sì, sicuramente. E forse anche il cambio del ruolo, no? Io sono sempre stato un figlio.
0: Sì.
1: Diventare padre è una cosa che sposta il tuo ruolo e l'angolo di visione, no? E quindi si apre tutto un mondo nuovo, diventi in qualche modo una persona nuova.
0: Allora, sul comunicato stampa di Povero Me si dice che ci sarà un disco in arrivo in autunno. Ci puoi svelare di più a che punto è? Se hai già finito di scriverlo? Insomma,
1: guarda,
0: siamo molto curiosi.
1: Certo. Il disco è praticamente pronto, sta facendo gli ultimi passaggi, diciamo, di finalizzazione. Poi uscirà, credo, a ottobre, da qualche parte a ottobre. Non so bene il giorno preciso, ma da qualche parte a ottobre. Sono molto contento, un disco che insomma chi ama la musica rock, folk americana, a chi piace un po' di suono che arriva da lontano, se vogliamo, nel passato, sicuramente avrà da divertirsi con questo disco.
0: Allora Giacomo, che ci ascolta da Mestre, ci scrive al 335-699-2949, anche lui apprezza il fatto che ci sia una solo di chitarra, dice merce rara di questi tempi, una chitarra con un suono molto 70s, è proprio una scelta stilistica?
1: Sì, un po' la mia cifra è quella lì, insomma io suono quello che mi piace inevitabilmente arriva da quel periodo, non solamente, ma è una grossa ispirazione, insomma, è lì dove vado ad attingere, poi comunque è anche da dove arriva papà, quindi
0: certo.
1: Diciamo che un po' il cerchio si chiude. Ecco.
0: A proposito di origini e di provenienza, ci scrive Alessandro da Rimini, che per te è un posto importante, visto che ci sei cresciuto più o meno, e dice, penso che Ivan sarebbe davvero fiero di suo figlio, lo ricorda chiaramente, ma riesce a innovare, e questa è l'unica chiave possibile, credo, no Filippo?
1: Sì, anzi, ringrazio l'amico di Rimini. Quindi sì, su un posto dove non, diciamo, io sono cresciuto a Nova Feltre, che è un piccolo paese vicino a Rimini, ma ci ho passato tantissimi anni, tutta la mia, diciamo, i miei dai 20 anni in poi, forse anche prima, li ho passati a Rimini, quindi è un posto che considero casa esattamente come Nova Feltria.
0: È anche un po' Alghero, perché ci scrive Roberto d'Alghero e dice ricordo che la mamma di Ivan Graziani, quindi tua nonna, era di Alghero, quindi hai anche un po' di sangue sardo tu.
1: Sì, sono pieno di tra mari e monti, ecco,
0: esatto.
1: Facciamoli così.
0: Un po' di Abruzzo, un po' di Romagna
1: esatto.
0: di Sardegna. Va bene, allora in attesa di questo disco, il titolo l'hai deciso, non so se ce lo puoi dire, forse no, ma io te lo chiedo.
1: L'ho deciso, ma ancora non ve lo dico.
0: Va bene, grazie. Allora attenderemo ottobre e penso che ti vedrai obbligato a venire a Stereo Notte a ottobre per presentare
1: il
0: disco.
1: Certo, ma sarò molto contento di farlo.
0: Inizia a prendere
1: appunti. A parte
0: appunti.
1: Te, ovviamente.
0: No, certo, no. Ma se vuoi io non mi presento, ti faccio fare la puntata da sola.
1: Perché io penso che sappiano ormai tutti del nostro rapporto d'amicizia, insomma, che ci lega da tanti anni.
0: Ma penso di sì.
1: Ci divertiamo anche in pubblico così.
0: Sì, sì, che problema c'è? Allora, ovviamente di Ivan parliamo, perché c'è anche una notizia recente bellissima, e cioè che il tuo disco, dicevamo l'anno scorso, si sarebbero festeggiati gli 80 anni di Ivan Graziani, e quindi tu hai fatto intanto una tournée bellissima, e poi in particolare una serata a Teramo, che era la città di tuo papà, in cui l'hai festeggiato con tanti amici, e quella serata è diventata un disco che poi ha fatto una strada importante.
1: Esatto, è stato, diciamo, che la ciliegina sulla torta più bella che potevamo mettere per la, insomma, sulla torta di compleanno per papà, quindi è un premio che accolgo con veramente tanta felicità. Tra l'altro in questo momento mi trovo a Sanremo.
0: Ah, vedi.
1: Perché ho questa sera un concerto qui con la Filarmonica di Sanremo, e sempre con le canzoni di papà, e quindi ecco, mi trovo vicino anche nel posto dove poi tornerò ad ottobre a ritirare la targa, quindi sono molto contento.
0: Sì, è
1: una città che ci vuole bene.
0: È una città che vi vuole bene. Tra l'altro, sì, magari non tutti se lo ricordano, ma Ivan Graziani fu il primo a salire sul palco durante la prima edizione del Premio, sì, Tenco, quindi c'è un legame, c'è necessariamente, sì, un legame. Tra l'altro, nella cosiddetta cinquina c'era un altro progetto anche dedicato a Ivan Graziani, quindi c'è grande amore per Ivan in questo periodo.
1: Sì,
0: il tuo doppio album ha all'interno collaborazioni bellissime, perché a festeggiare tuo papà sono venuti un po' di amici, quelli che l'hanno conosciuto bene, come Eugenio Finardi, per esempio, che ha fatto anche dei bellissimi racconti sul palco, sul suo legame con Ivan, anche Michele Pecora, che se non ricordo, sì, male, ti ha anche un po' insegnato l'abruzzese.
1: Sì, allora Michele è stato uno dei primi ad offrirmi un lavoro vero con la musica, perché mi ha portato in un tour che faceva lui, che seguiva il Giro d'Italia di vela,
0: sì,
1: e mi aveva ingaggiato per cantare un paio di canzoni, e la canzone che abbiamo cantato insieme nel disco me la insegnò lui in un camerino tanti anni fa, e insomma mi insegnò poi la pronuncia abruzzese teramana per cantarlo in maniera credibile, ecco,
0: sì,
1: anche se ovviamente io l'abruzzese non lo so, però,
0: beh, ecco, però almeno ti ho sentito parlare un po' abruzzese, mi pare che tu te la cavi benissimo.
1: Ma sai, poi l'Abruzzo è particolare, perché se parlo in una certa maniera mi dicono ma parli come i tuoi amici Giulianova, se
0: sì,
1: sono a Pescara mi dicono parli come i tuoi amici di Teramo, quindi
0: certo, troppe sfumature, è difficile. In quel disco ci sono anche Frankie High Energy, Mario Biondi, che stranamente ha voluto cimentarsi con i timbri,
1: sì,
0: di tuo papà, pur essendo lontanissimo,
1: sì,
0: no, da quella...
1: Però è stato bravissimo, perché ha lanciato veramente il cuore... oltre,
0: sì,
1: l'ostacolo della differenza totale di registro che c'è fra lui e papà, però ha fatto un lavoro meraviglioso. Insomma, sentir Mario andare in registri che non sono quelli ai quali siamo abituati a sentire,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: me è stata veramente una figata.
0: Ha cantato Pigro, no? Se non ricordo male. E
1: sì,
0: poi Dito della Piaga, anche lei bravissima, e Lucio,
1: sì,
0: Corsi, che vabbè, lo dice sempre, che avrebbe voluto scrivere tutte le canzoni di tuo padre, quindi insomma non poteva mancare, ovviamente.
1: Posso dire che comunque, guarda, allora, l'anno prima che esplodesse Lucio, io l'avevo invitato al Maledette Marilingua a Nuova Feltria,
0: sì,
1: che ancora non era... E quindi gli è andata bene, poi gli è andata molto bene.
0: Sì, sì.
1: Dito della Piaga uguale a lei, l'ho invitato al Pigro, poi esco. Quindi possiamo dire che porta bene venire alle cose che si fanno per papà?
0: Beh, ma anche suonare con te, direi, a questo punto.
1: Forse, adesso, speriamo anche quello, dai.
0: Comunque, prima di salutarti, allora stasera sei all'Auditorium Franco Alfano di Sanremo, poi domani voli proprio in Sardegna.
1: Sì, domani sarò vicino a Nuoro.
0: Sì. Poi Pagliare del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, quindi ti riavvicini.
1: Di Ascoli,
0: sì,
1: insomma, è lunga, la strada è lunga. Chi va sui social trova tutte le date.
0: Sì, la strada è lunga perché, insomma, tutto agosto tu non ti riposi e suoni in giro per l'Italia.
1: Esatto.
0: Che c'è poco da fare. Vabbè, però bene così. Poi dopodiché ci sarà un tour tuo, immagino, su delle tue,
1: sì,
0: canzoni.
1: Sì, sì, sì. Assolutamente.

0: tutto il suono che arriva dalla nostra famiglia, ecco, cioè, l'idea è proprio quella. Bene. Cioè di non fare più distinzioni, ma di godersi uno spettacolo che passa da una parte all'altra senza, ecco, dover spiegare troppe cose.
1: Certo. Vabbè, salutiamo anche Antonio, ti saluta, ti ha visto dal vivo a Potenza qualche tempo fa, insomma in tanti stanno scrivendo per salutarti, caro Filippo. Noi adesso ci ascoltiamo proprio la versione di Monna Lisa che hai interpretato insieme a Lucio Corsi a Teramo in occasione di questa grande festa dell'anno scorso, che è uscita in doppio vinile e doppio CD, quindi chi la volesse riascoltare può farsi un tuffo nella storia di Ivan Graziani, filtrato dalla tua sensibilità e dai tuoi suoni più contemporanei. Filippo, grazie per essere stato al Mangiadischi.
0: Grazie a te, un abbraccio e un saluto a tutti.
1: Grazie Filippo Graziani. E allora questa appunto è Monna Lisa interpretata da lui e da Lucio Corsi insieme live.

0: Bella, bella, bella questa Monna Lisa in duetto tra Filippo Graziani e Lucio Corsi. Oh, sì. Avevo un lapsus incredibile. Grazie Federica che sei tornata, così mi aiuti, visto che tu sei giovane e fresca e io non più. Salutiamo Sabrina Lauristano che dice: indimenticabile Ivan, taglia la testa al gallo, profuma di Sardegna. E beh sì, parlava proprio dell'indipendenza dei sardi, taglia la testa al gallo. E poi credo che il grandissimo Ivan Graziani, dice Antonio da Aosta, ne sarebbe orgoglioso del lavoro che sta facendo Filippo. Salutiamo anche Anna Maria che ci dice che le nostre scelte musicali sono belle e lei le apprezza, la ringraziamo. Poi c'è chi ci chiede Alan Sorrenti, insomma c'è sempre,
1: c'è fermento comunque,
0: c'è fermento. Tu sei fan di Ivan Graziani?
1: Io tantissimo.
0: Vero, sì. Beh, immaginavo.
1: È una delle prime cose che ci ha unito.
0: È vero Federico, ricordi? È vero, sono d'accordo. Che insomma andare d'accordo sulle scelte musicali è sempre importante.
1: Sì, noi andiamo anche in disaccordo a volte.
0: Vabbè, quello però è sano. Che versione è questa, dice Giacomo, impreziosita anche dall'armonica che suonava proprio Lucio Corsi. Tra poco, nella terza parte di questa puntata, andiamo a raccontare un evento che ci sarà a Piombino con la collaborazione della Fondazione De André e anche del Club Tenco, di cui parlavamo prima anche con Filippo Graziani. Ma voglio segnalarvi anche un altro festival che è stato presentato ieri e che credo sia proprio alla prima edizione. Si chiama A farla amare comincia tu, il sottotitolo è Opera Sila, perché è ospitato dalla Sila e l'idea è quella di portare sia gli artisti sia il pubblico nei boschi, con l'invito anche, oltre ad ascoltare la musica, a porsi verso la natura nel modo giusto, che mi sembra molto importante.
1: Un messaggio molto importante in questo momento.
0: Molto importante anche in questo periodo in cui sentiamo parlare di incendi che devastano parti di Francia, di Spagna, che è anche d'Italia purtroppo.
1: Purtroppo sì, anche d'Italia.
0: Ed è un vero disastro, un festival che sarà dal 3 di settembre per 3 weekend e ci saranno Simone Cristicchi, Motta, I Neri per Caso, Raiz, Rocco Papaleo, insomma tanti nomi importanti. Magari ne parleremo più a fondo alla fine di agosto, quando ci avvicineremo a quelle date e andremo a scoprire meglio, chissà, anche con il direttore artistico Antonio Pascuzzo, come funziona questo festival. Già che ci siamo, ci possiamo ascoltare un Sergio Caputo.
1: Perché no?
0: Che dici? Bimba, se sapessi, c'è anche lui al Mangiadischi oggi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: Il mangiadischi.
11: Che succede?
12: C'è questo splendido rullo di tamburi.
11: Ma vedi, ci introduce.
12: Che ormai è la firma di Ludovico.
11: È Ludovico Suppa che si diverte a remixare la sigla del Mangiadischi e anche a noi ci piace molto. Grazie per la scelta di Sergio Caputo, ci dice Yvonne, che manda un carissimo saluto. E poi Giovanni da Cagliari ha apprezzato molto la Monna Lisa di Corsi e Graziani. Ricorda che Dedo sfasciò Monna Lisa nella versione originale e dice sarebbe bello sfasciare anche questa.
12: Potrebbe vedere le differenze.
11: Potrebbe diventare il nuovo format, no? Mettere
12: ti
11: a
12: rifascio.
11: Confronto mettere a confronto due versioni della stessa canzone e vedere come cambia.
12: Questo sì.
11: Vedi, complicato, sempre per
12: sì.
11: Complicarci la vita, ci diciamo.
12: Per complicarla a Dedo più che altro.
11: Esatto. C'è un ascoltatore che preferisce non firmarsi, rimanere anonimo, ma ci regala un aneddoto bellissimo su Ivan Graziani e dice: ero compagno di scuola alle superiori di Ivan e una mattina arrivò a scuola e disse intera mano: Tati, lo sai che io ho mezzo tono più di Jim Pitney? Bellissimo, è perfettamente in linea con Ivan Graziani. Grazie al nostro ascoltatore per averci regalato questa piccola storia. Noi ricominciamo con Edoardo Bennato. Perché? Intanto perché ha appena compiuto 80 anni, quindi va festeggiato sempre. Bennato a Napoli, voglio dire, è
12: vabbè,
11: uno dei grandi,
12: mito,
11: no?
12: Sì, esatto.
11: Parlavamo di Pino Daniele con Ferruccio Spinetti, ma pure Bennato è uno che ha rivoluzionato il sound napoletano.
12: Assolutamente.
11: Sì. Ecco. Allora, ci ascoltiamo.
12: Nel Pantheon, diciamo.
11: Nel Pantheon, sì, sono d'accordo. Ci ascoltiamo L'isola che non c'è, perché poi in qualche modo Bennato sarà protagonista di un evento che si chiama Tra cielo e mare e che sarà a Piombino domani sera. Ce lo racconta tra poco il direttore artistico Andrea Parodi.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: È proprio così. L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, e adesso noi andiamo virtualmente a Piombino per raccontare una nuova edizione di un appuntamento che mette insieme musica d'autore, ma anche suoni che arrivano dall'altra parte dell'oceano. Insomma, è la mente di Andrea Parodi, che è direttore artistico di questa manifestazione, che ha il supporto e il patrocinio della Fondazione De André e del Club Tenco. Buongiorno Andrea Parodi, ben ritrovato al Mangiadischi.
2: Buongiorno Duccio, ciao a tutti.
1: Eccoci qua. Allora, siamo alla vigilia, perché domani arriva questo nuovo appuntamento con Tra cielo e mare a Piombino, in uno scenario bellissimo, e c'entra molto Bennato, no Andrea?
2: Sì, domani Bennato c'entra tantissimo, perché lo omaggeremo proprio con questa canzone, con L'isola che non c'è. E da una parte appunto la Fondazione De André, dall'altra il Club Tenco, quindi si parla di canzone d'autore, e col desiderio però di portare anche la canzone d'autore nel rock e nel blues. Ospite Giuseppe Scarpato con la sua band. Giuseppe Scarpato è uno dei chitarristi storici di Edoardo Bennato, e quindi nel gran finale ci prepareremo questa super isola che non c'è, guidata da Giuseppe Scarpato, ma con tutti gli ospiti che si alterneranno poi alle voci, dal cantante di Modena City Ramblers al violino, agli altri strumenti e colori dei Modena, e anche De André, Via dell'Ironia, che si uniranno proprio in questa festa con L'isola che non c'è, Quello che non ho di Fabrizio De André, che chiaramente è già un pezzo che ha una matrice blues,
1: sì,
2: molto molto forte. E poi ci sarà anche un omaggio ai Pogues di Shane McGowan, che è uno dei grandissimi poeti del rock che sono stati premiati sul palco dell'Ariston di Sanremo al Tenco, e quindi ci sarà una corale Dirty Old Town alla fine con tutti gli ospiti sul palco.
1: Senti, questa manifestazione, caro Andrea, diciamo che è stata importante per degli artisti che oggi conosciamo bene. Qualche giorno fa abbiamo avuto ospite Emma Nolde, che ha appena vinto la Targa Tenco per miglior canzone dell'anno. Poco fa c'era Filippo Graziani, con cui parlavamo anche di Lucio Corsi, e che è passato anche lui da Piombino, e subito dopo sia lui, Lucio Corsi, sia Emma Nolde sono arrivati sul palco del premio Tenco. Quindi passare da Piombino in qualche modo porta bene.
2: Porta bene, sì, diciamo che proprio è diventata quella di Piombino una sorta di serata di gala, no? Il format del Tenco Ascolta, che però si allarga spesso, come ricordavi prima, ci sono stati anche ospiti internazionali, poi c'è questa collaborazione con Dori Ghezzi e la Fondazione De André, e quindi questo ci aveva proprio il gota della canzone d'autore, no? Da una parte un'istituzione come il Tenco, e dall'altra parte Fabrizio De André, che cerchiamo di portare poi attraverso le sue canzoni sul palco, rendono veramente quella di Piombino una serata speciale. Emma Nolde l'anno scorso è venuta a Piombino, poi subito dopo è stata portata all'Ariston. Lucio Corsi, mi ricordo, fu una serata dell'estate del 2021, e fu veramente magica, perché poi quella sera sul palco a Piombino c'erano contemporaneamente Lucio Corsi, Alberto Fortis e Francesco De Gregori.
1: Che trio.
2: Quindi, sì, quindi sai, dobbiamo sempre tenere l'asticella molto alta, le aspettative chiaramente sono tante, quindi io mi diverto a cercare di mescolare un po' le carte, ma tenendo sempre al centro la canzone d'autore, la musica di qualità, che è giusto che poi venga declinata con linguaggi diversi. Quindi avremo De André, che è un giovane cantautore di Bergamo, che aveva avuto un inizio folgorante di carriera qualche anno fa,
1: sì,
2: con questo progetto.
1: Un'intuizione
2: dove stava molto
1: geniale,
2: un'intuizione
1: veramente
2: geniale, sì, di rileggere, quindi di fare queste parodie di testi di cantanti che arrivavano dalla musica trap, e di portarli a livello proprio di arrangiamenti con questa voce che ricorda tantissimo quella di Fabrizio, e quindi era come se Fabrizio cantasse i testi di Gali, della Dark Polo Band, di Bello Figo, eccetera. E chiaramente
1: era abbastanza scioccante,
2: chiesto,
1: devo dire, ma
2: scioccante,
1: anche molto affascinante.
2: Ma risultato affascinante, che è piaciuto tantissimo a Dori Ghezzi, che è stata proprio lei fortemente a candidare Alberto Ghezzi in arte, appunto, De André, a partecipare a questa bella serata della Fondazione De André e del Club Tenco.
1: Che bello.
2: Poi ci sono Via dell'Ironia, che tu conosci molto,
1: sì,
2: bene,
1: che abbiamo ospitato
2: che
1: recentemente.
2: Da Cesario.
1: Sì.
2: Quindi grande aspettativa anche per loro che hanno già un sound elettrico, che sono fresche, moderne, quindi porteranno una bella ventata in questa serata che ha proprio tanti colori diversi, perché poi il blues, abbiamo detto, il rock di Giuseppe Scarpato, che farà proprio un omaggio ai cantautori in chiave rock, anche cantautori appunto d'oltreoceano, quindi Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen, e poi il gran finale con i Modena City Ramblers, che hanno fatto da sempre un percorso di coniugare la canzone d'autore con il folk e con la musica anche irlandese fin dagli albori.
1: Visto che qua al Mangiadischi abbiamo tra gli ascoltatori tanti appassionati di musica e anche musicisti, voglio citare anche il fatto che Giuseppe Scarpato porterà sul palco alcune chitarre Vandré, che sono delle chitarre mitiche, le abbiamo viste proprio a Sanremo con Lucio Corsi 2 anni fa, e sono un po' il meglio dell'artigianato italiano per quanto riguarda la liuteria, no?
2: Sì, questa è tra l'altro una storia bellissima, perché oltre a essere delle chitarre splendide, diciamo che tra l'altro Piombino ha l'anno proprio che ci fu Filippo Graziani a Piombino, quell'anno era l'anno credo proprio del Covid, o il 2020 o il 2021,
1: Sì.
2: e avevamo fatto una serata interamente dedicata a John Lennon e i partigiani delle chitarre Vandré, loro si definiscono proprio così, l'epicentro è Cavriago, che è questo paesino in provincia di Reggio Emilia dove negli anni 50 appunto venivano costruite queste meravigliose chitarre in
1: Sì.
2: una fabbrica che si chiamava La Rotonda, perché era una fabbrica a forma circolare dove tutti gli operai potessero vedere il cielo in qualunque momento, non avevano orari di lavoro, potevano venire e andarsene quando volevano e soprattutto potevano usare i macchinari della fabbrica per costruirsi delle chitarre che potevano vendere loro privatamente o costruirsi magari anche i mobili di casa.
1: Un
2: Quindi
1: modello di
2: questo
1: lavoro incredibile che oggi sarebbe
2: incredibile.
1: impensabile, ma era
2: E siamo negli
1: lungimirante.
2: anni 50,
1: Sì.
2: lungimirante, lui era veramente un visionario, questo Antonio Pioli in arte Vandré. E le chitarre erano chitarre futuristiche, chitarre tra l'altro che sono state suonate all'epoca dallo stesso Edoardo Bennato, da Francesco Guccini, e adesso sono ritornate alla ribalta proprio perché Lucio Corsi ha portato questa rock oval degli anni 50 che gli è stata prestata dai partigiani delle chitarre Vandré. Questa chitarra ce l'avremo sul palco a Piombino. La chitarra di Lucio sarà domani sul palco di Piombino, quindi
1: Che
2: sarà
1: bello.
2: sì, sarà molto, molto emozionante. Pensa che ce le hanno anche i figli di John Lennon,
1: Ma
2: queste
1: sì,
2: chitarre
1: sono
2: sono.
1: amate da artisti in tutto il mondo e sono preziosissime, molto rare e hanno un grande valore.
2: C'è una scena di un documentario di Martin Scorsese del 1965, c'è questa scena del 1965, Bob Dylan è a Londra e vede in una vetrina una Vandré, tra l'altro proprio una rock oval come quella di Lucio, ma non così appariscente nei colori,
1: Sì.
2: e rimane folgorato, dice io non ho mai visto niente di simile,
1: Ci
2: era
1: credo.
2: quindi sì,
1: Andrea.
2: sarà, ecco. E anche questa è un bell'ingrediente che fa parte proprio della serata, non solo di scenografia, perché poi la scenografia sarà pazzesca, dicevi.
1: Beh,
2: Abbiamo tutte le
1: certo.
2: isole dietro, la Corsica, la Sardegna, l'isola di Montecristo, l'Elba, a fare proprio da scenografia a questo palco bellissimo in Piazza Bovio.
1: Scenografia naturale splendida. Grazie Andrea Parodi. Ricordiamo l'appuntamento domani sera a Piombino alle 21:30 tra cielo e mare con tutti questi artisti che abbiamo
2: Ingresso
1: citato.
2: libero.
1: Ingresso libero, perfetto. Andrea Parodi,
2: Ingresso libero.
1: grazie e buon lavoro.
2: Ciao, ciao Duccio,
1: Ciao,
2: ciao a tutti.
1: ciao,
2: Ciao.
1: ciao, ciao. E visto che tra appunto i protagonisti ci saranno i Modena City Ramblers e poi Giuseppe Scarpato, chitarrista storico di Edoardo Bennato con la sua band, De André, che rimette in forma di canzoni di Fabrizio De André, i classici, ormai i classici della trap. E poi ci saranno anche le ragazze di Via dell'Ironia che abbiamo anche avuto ospiti qualche giorno fa. Ci ascoltiamo una canzone da un loro disco di un paio di anni fa che si intitola Boccadoro.

0: Bello, no? Che il mondo sfiorito si guarda allo specchio e al suo posto sfiorisci tu, si è ribaltata la prospettiva.
1: Molto interessante questo brano.
0: Sì. Beh, queste sono le vie dell'ironia con un brano che si intitola Bocca d'oro, saranno protagoniste a Piombino della serata Tra cielo e mare. Allora, tanti messaggi ancora su Edoardo Bennato. Marina da Murano dice: questa meravigliosa canzone sulle sacrosante ragioni dell'utopia ma anche della speranza basterebbe per capire la grandezza di Bennato. E tutti, e anche Sandra dice: tutti abbiamo nella mente un'isola che non c'è. Antonio da Cagliari ci racconta che un suo amico cantava Bennato, ma quando cantava in prigione non si poteva sentire. Lo capisco, lo posso immaginare. Roberto sta per finire con le sue consegne, anche noi stiamo per finire con sì, ci siamo quasi. C'è anche un audio, sentiamo che ci dicono. Forse?
2: Sì. Ho riscoperto da poco Radio 1.
0: Sì.
2: Che belle canzoni che fate.
0: Grazie.
2: E parlate con calma, mi fa molto molto piacere ascoltarvi. Silvia da Roma.
0: Grazie Silvia.
1: Grazie, che nome interessante.
0: Bellissimo,
1: tra l'altro, un bellissimo nome.
0: Silvia, mi piace moltissimo. Grazie davvero per questo messaggio. Allora, adesso ci ascoltiamo una delle canzoni della nostra playlist. Lui è Harry Styles.
1: Harry Styles, mi piace come parla inglese.
0: Ed è, pensa, l'ha scritta dopo aver visto ieri il reel di te e Dedo che ballavate in studio.
1: Grazie Harry, non dovevi.
0: E ha detto basta, dance no more. Lasciate perdere, Harry Styles.

0: Sì. Dance No More.
1: Respect Your Mother.
0: Respect Your Mother, sempre. Harry Styles, dice Salvatore da Corigliano, rimanda un po' alla breakdance anni 80. Che bello.
1: Che bello, sì.
0: È vero. Un po' c'è questa cosa. Oddio, la musica trap avvicinata alla musica colta del grande maestro Faber. Sicuramente Faber avrebbe capito, ma caro Roberto da Aversa, quello di De Andre era veramente un esperimento di quelli che restavi a bocca aperta, perché lui cantava con perfetto arrangiamento del De Andre anni 60 e con quel timbro, non so se tu l'hai mai sentito.
1: Sì.
0: Testi allucinanti tipo Scooteroni della Dark Polo Gang.
1: Era un po' surrealista.
0: Il clash stilistico era talmente incredibile da gridare al capolavoro. Davvero un'idea, un'intuizione straordinaria è stata quella di De Andre. Salutiamo anche Luca che ci scrive da Taranto, e insomma 335-699-2949. Dario da Torino chiede anche parole di Nico e i Gabbiani, sempre richieste molto svariate in
1: variegate, sì.
0: Sì, molto variegate, grazie. Allora, dicevamo prima che purtroppo oggi sono arrivate due brutte notizie. Una è quella della scomparsa di Glenn Hansard in un incidente di moto, bravissimo cantautore, e un'altra è quella della scomparsa di Kavinsky, che è un DJ francese che era diventato popolare per la colonna sonora splendida di Drive. Non so se tu hai visto quel film.
1: No, il film non l'ho visto purtroppo.
0: Un film, diciamo, che raccontava una sorta di malavita in cui un autista di auto aiutava dei criminali a scappare dopo aver commesso reati, ma poi usciva fuori il lato dolce e romantico del personaggio, e c'era una colonna sonora molto anni 80, veramente straordinaria. Questo brano si intitola Night Call, prodotto da uno dei due Daft Punk, e ce l'ascoltiamo anche per ricordare questo bravissimo musicista francese che era Kavinsky, con questi bassoni clamorosi.

0: Kavinsky e Lovefox con questa Night Call, così arriviamo alla fine di questa puntata del Mangiadischi. Grazie a Ludovico Suppa in regia, Giovanni De Palma in console, grazie a tutti voi che avete scritto al 335-699-2949, grazie Federica Forni.
1: Grazie Lucio Pasqua.
0: Noi ci risentiamo domani alle 13.30, ci saranno con noi in studio gli Ex Otago, band genovese in tour per i 10 anni di Marassi, che è il loro disco più conosciuto, e tra poco noi diamo la linea al GR1 e poi all'Estate in Onda. A domani! Ciao ciao
1: ciao
0: ciao ciao, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, 12 indagati a Bologna per gli scontri scoppiati la sera del 20 luglio dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un intervento della polizia. Le ipotesi di reato sono a vario titolo: di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Un altro incidente mortale sul lavoro in provincia di Brindisi, un operaio è deceduto, suo figlio è gravemente ferito.
3: I lavori, il cedimento improvviso della tettoia che travolge due operai, il disperato tentativo di uno per tirare fuori dalle macerie l'altro. Un uomo di 66 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, dopo aver tentato di salvare il figlio di 26, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Il cantiere, in un'abitazione privata, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli interventi eseguiti dal 66enne, titolare di un'impresa edile del posto, insieme al figlio. La polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco sono sul posto insieme agli ispettori dello Spesal. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori. Da Mesagne, Monica Arcadio per GR1.
2: La guerriglia tra antagonisti e forze dell'ordine in Val di Susa, restano in carcere due ventenni tedeschi fra i quattro stranieri arrestati dalla polizia per l'assalto del cantiere di Chiomonte sabato scorso durante una manifestazione no-TAV. Sui social nel frattempo compare l'annuncio degli attivisti per un nuovo campeggio in valle da domani a domenica. Gli esteri con la nuova escalation in Medio Oriente, li colpiremo duramente, prenderanno una batosta, di nuovo minacciato il presidente Trump dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi americani nel Golfo Persico. La ripresa delle ostilità dopo una serie di incursioni dei Pasdaran a strutture militari USA in Giordania, le forze di Washington e dell'Arabia Saudita hanno mirato congiuntamente contro un gruppo paramilitare alleato di Teheran in Iraq. Siamo all'emergenza incendi. Quattro località dell'isola greca di Paros, nelle Cicladi, sono state evacuate a causa della propagazione di un incendio che è scoppiato su un sito di smaltimento rifiuti. Ancora molto critica la situazione in Spagna, dove al momento sono 10 i roghi attivi, alcuni fuori controllo. Api ed arnie sui tetti e grattacieli delle grandi metropoli è la nuova tendenza che spopola nei paesaggi urbani da New York alle città italiane.
4: Per immaginare il loro alveare bisogna alzare gli occhi al cielo, su tetti di palazzi, musei e grattacieli. È da lì che colonie di api con il loro ronzio scendono a migliaia in cerca di nettare tra parchi e aiuole. È l'apicoltura di città, una pratica sempre più diffusa. A New York, sul grattacielo del quotidiano New York Times, nel cuore di Manhattan, di api mellifere ce ne sono ben 70.000 e in gran parte sono italiane, come spiega il presidente dell'associazione Impollinatori Metropolitani, Guido Cortese.
5: Nell'arco dei secoli c'è stata una forte esportazione di Apis mellifera ligustica, una specie di ape italiana molto docile e molto produttiva. Un regolamento urbano impone l'uso di questo tipo di ape.
4: Anche in Italia l'apicoltura urbana è molto diffusa. A Milano, Torino, Roma e Bologna, ma anche in tante altre città, le api sono fondamentali anche per l'ambiente.
5: Fanno due servizi importanti. Uno, un servizio ecosistemico, che è quello dell'impollinazione, e con esse riusciamo anche a dare delle informazioni puntuali sulla qualità dell'ambiente in cui le api vivono, quindi come vivono loro, come viviamo noi naturalmente.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: In Kenya, mistero sulla morte di elefanti ad Amboseli alle falde del Kilimanjaro, 15 in circa un mese. Le prime analisi dell'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica, ma saranno necessari ulteriori esami. L'ipotesi più probabile è che siano stati avvelenati. Atteso per questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Reduce dal grande successo dell'ultimo tour con i concerti sold out nei Palasport di Milano e Roma e dalla tournée europea, Capo Plaza torna in concerto. Dopo quello romano sarà il 30 a Napoli, poi il DJ set in Puglia il 13 e 14 agosto al Sottosopra Fest e poi ancora il 20 agosto ad Alghero e il 22 a Palermo. E in chiusura un comunicato della RAI: l'azienda condanna il manifesto comparso nelle bacheche di Radio 1 a firma Global Sumud, libere di lottare, mostra un colono israeliano con fattezze da ratto, di fianco un microfono della RAI e sotto la scritta escursionista. Episodio gravissimo che richiama i peggiori stereotipi antisemiti, scrive l'amministratore delegato Rossi, che esprime solidarietà al corrispondente da Gerusalemme Brunori, da giorni spiega oggetto di polemiche strumentali e intimidazioni. Il direttore Rao aggiunge: ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, la Digos ha effettuato un sopralluogo, la RAI ha disposto un'indagine interna. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda, buon ascolto.
0: L'estate in onda.
6: L'estate in onda su Radio 1, buon pomeriggio. Oggi parliamo di un tema che a me piace particolarmente, forse perché soffro di singletudine. Marzia, io sono Valetutti.
7: Ci siamo un attimo interscambiate.
6: Io sono Valentina Poggi, tu sei Marzia Valetutti Carboni.
7: Corretto.
6: Io sono single, tu sei sposata. Oggi parliamo di dating.
7: Oggi parliamo di dating, di primi appuntamenti. Noi vogliamo sapere, cari ascoltatori, come sono andati i vostri primi incontri, se si sono trasformati in bellissime storie d'amore o se sono finiti lì, perché insomma,
6: perché
7: non
6: è facile, ma pensate che c'è anche una percentuale dedicata a questa cosa: circa il 20-40% dei primi appuntamenti poi si trasforma in un secondo incontro. Sembrerebbe una roba bella, ma in realtà significa che la restante parte della percentuale, che è più elevata, finisce lì
7: e si passa oltre, perché poi non è che se un primo appuntamento va male, insomma, c'è da disperarsi. Può capitare, anche perché nella vita c'è chi capisce se l'altra persona gli garba o meno, per dirlo un po' alla fiorentina, nei primi minuti. Non è che serve un appuntamento chissà quanto lungo per capire se c'è dell'intesa.
6: Ma sembra che da ricerche insomma effettuate questo imprinting si svolge in una frazione di secondo, quindi vedi subito la persona, la annusi, la guardi ed è lì che capisci se ti piace o meno.
7: A pelle. Quando sì, una persona che magari ha tutte le carte in regola però non ti è simpatica e rispondi perché no, perché a pelle non mi piace. Ragazzi, funziona così. Ecco perché non disperatevi se i primi appuntamenti vanno male, perché ce ne sarà un secondo, un terzo e troverete l'anima gemella.
6: Forse.
7: Sicuramente. Vale, sì, guarda, l'ho trovata io, insomma, può trovarla chiunque.
6: E allora diteci come sono andati i vostri primi appuntamenti, raccontateci insomma gli aneddoti, le storie divertenti, le vostre, piuttosto che quelle degli amici, magari vi siete anche innamorati, sposati. Il numero è quello della diretta, è 335-699-2949 e questa è l'estate in onda su Radio 1 e ora Merck & Cremont, Partenope. Yeah!

0: Questo è Partenope, il singolo estivo del duo di DJ e produttori italiani Merck e Cremont, che hanno fatto una collaborazione di successo che unisce un po' la musica elettronica alle sonorità del sud Italia. E soprattutto,
1: tra l'altro, neanche da soli, perché erano con Serena Brancali e The Colors, quindi un bel sodalizio
0: musicale. C'è stato questo sodalizio che ha reso questa canzone ancora più bella. Allora torniamo qui all'Estate in Onda, dove continuiamo a parlare di dating, di primi appuntamenti. Vale, ci hanno già scritto i nostri ascoltatori.
1: Sì, ci sono già esperienze anche non del tutto positive. Allora ci scrive questo ascoltatore: ciao bellissime, come vi ho detto insomma al primo appuntamento sono scappato, l'ho vista da lontano, non era il mio tipo e non ce l'ho fatta.
0: Vabbè, noi speriamo che tu troverai una persona che faccia il caso tuo.
1: Però forse perché scappare così senza presentarsi nemmeno non è il massimo, no? Voglio redarguire questo ascoltatore, mi perdonerà.
0: Sì, forse magari sarebbe nata una bella amicizia, insomma, perché poi c'è chi dà peso all'aspetto estetico, persone a cui interessa meno. Evidentemente per il nostro ascoltatore era fondamentale chi siamo noi per giudicare, però la prossima volta magari presentarsi,
1: sì,
0: no,
1: dai,
0: Vale?
1: Un ciao, un piacere, poi insomma ognuno per la sua strada se fosse... Allora, continuiamo a parlare di dating, quindi continuate a scriverci al numero della diretta, che ve lo ricordo essere 335-699-2949. Raccontateci i vostri primi appuntamenti, se sono finiti bene, se sono finiti male. Ma oggi direi di parlare di questo e anche di tanto altro con il nostro ospite, Marzia. Lui è già qui,
0: Lui è già qui, è arrivato. Era un po' accaldato, non vedeva l'ora di entrare all'interno dello studio blu di Radio 1. Lui è Filippo Scarafia, uno dei protagonisti del Paradiso delle Signore, e nel Paradiso delle Signore tu vesti i panni del dottor Landi. Allora Filippo, iniziamo da te. Come sei nei primi appuntamenti? Tu saresti scappato?
2: Allora intanto ciao, buongiorno a tutti. No, non sarei scappato. Probabilmente mi sarei presentato, avrei valutato la situazione magari man mano davanti a un caffè, avrei capito se la cosa poteva andare avanti o meno. Però scappare no.
1: Sì, forse non si fa. Vabbè, no. Diciamo che insomma sicuramente è stato un attimo preso alla sprovvista questo ascoltatore, quindi non lo rifarà, dai. Ascolta, caro Filippo, insomma abbiamo già accennato il fatto che insomma sei uno dei protagonisti di questa serie incredibile, del daily più amato di Rai 1, vesti i panni appunto del dottor Landi. Ma com'è il dottor Landi invece nei primi appuntamenti?
2: Allora, non abbiamo avuto l'occasione di vederlo in un primo appuntamento, forse ci sarà in questa stagione, non lo so, ancora non è dato a sapersi, ma conoscendolo ormai da qualche anno, secondo me sarebbe molto sul chi va là. Probabilmente, ecco, studierebbe molto la persona che ha di fronte, cercherebbe di capire se sarebbe in grado di capirlo e soprattutto se avessero anche magari delle cose in comune che sono fondamentali. Il dottor Landi è appassionato di cinema, di arte, quindi insomma i temi da affrontare ci sarebbero a iosa, volendo, no?
1: E quali sono le red flag sia per te che per il dottor Landi, se ce ne sono chiaramente?
2: Ma allora io non partirei con delle red flag, diciamo, prefissate, ecco, farei capire se poi quella persona non andiamo d'accordo su determinate cose. A me piace discutere, secondo me la discussione è alla base di qualsiasi tipo di rapporto, che sia poi di fidanzamento, di amicizia. Bisogna capire se poi queste discussioni sfociano in litigi o meno. Per il dottor Landi chiaramente la tolleranza e l'amore verso gli altri è alla base di qualsiasi tipo di rapporto, quindi partirei da questo.
0: Voi ripartite il 7 settembre su Rai 1 e Rai Play. Non ci vuoi dire se il dottor Landi troverà l'amore o meno, ma qualche piccola anticipazione qui su Radio 1 la puoi fare?
2: No, allora però ho letto qualcosa di... non vi saprei dire in quale capitolo, in quale episodio. Ho letto qualcosa, c'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa sul braciere. Però vediamo, insomma, sono tutte storie che hanno bisogno di un po' di tempo per essere raccontate.
0: Perfetto, ci ha scritto anche un altro ascoltatore, Luciano da Genova, e leggerei questo messaggio al volo, perché lui chiede: scusate, uno va a un primo appuntamento senza aver mai visto l'altra persona? A me non è mai successo. I cosiddetti appuntamenti al buio, dove magari uno si mette d'accordo sui social e non ha mai visto l'altra persona.
1: Sì, può succedere. Adesso ci sono tantissime app di incontri che comunque, no, ti fanno conoscere l'altra persona semplicemente tramite fotografia o comunque chat, e poi magari vai live non è detto che la persona poi, diciamo, rispecchi tra virgolette le aspettative, no? A volte ci sono foto adesso purtroppo molto modificate anche, oppure comunque quello che le sensazioni che potevano essere magari, no, dell'online non risultano giuste poi quando ti incontri di persona, quindi ci può anche stare. Tra l'altro è successo vista una cosa carina in Finlandia, proprio per uscire, no, dalle app di dating. Nei supermercati finlandesi si va a fare la spesa con un carrello diverso, cioè se sei single hai la possibilità di prendere un carrello di colore rosa, e quindi in questo modo nelle corsie ci si incontra tra single, quindi con carrello rosa ci si riconosce e magari si può fare amicizia.
2: C'è anche questa cosa in Italia, no? Con la frutta?
0: Con, sì, l'ananas.
2: Con l'ananas.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu sei d'accordo, Filippo? Lo trovi un modo...
2: Non so se utilizzerei l'ananas, però sì, anche perché è un frutto stagionale, quindi vorrebbe dire adattarsi soltanto a quel tipo di stagione per...
1: Le castagne a ottobre.
2: Per esempio, potrebbe essere un nuovo trend. Comunque, se posso dire una roba,
1: certo,
2: al volo...
1: devi, sei qua proprio, sei... sentiti a casa.
2: No, per gli appuntamenti al buio che dicevate, no? Perché ora ci sono le foto, eccetera. Un'estate un amico mio mi dice, ma c'è una famosa app di incontri, no? Insomma, la conosciamo tutti, poi non l'ho mai usata. Un amico mio dice, ma posso usare le tue foto per quest'app?
1: No.
2: E dico, no.
1: Direi proprio di no.
2: Lui mi guarda anche un po' deluso e mi fa, mi sa che è troppo tardi.
0: Le
2: stavo già usando.
1: Vabbè, ma non si fa.
2: No.
1: Cioè,
2: no,
1: e poi
2: no.
1: Live come giustificava,
2: no,
1: questo,
2: non lo so,
1: furto di identità?
2: No, l'ho fatte togliere perché ho detto, no, cioè, non mi sembra proprio il caso.
1: No, assolutamente.
0: Anche
1: no.
0: Perché poi in quel caso la ragazza in questione sarebbe stata giustificata a scappare, perché non ti avrebbe trovato a te, ma al tuo amico che magari sarà ugualmente bello. Allora,

0: All'estate in onda qui su Radio 1 continuano ad arrivarci tantissimi messaggi. Ci scrive Rosanna, ci dice: io non sono mai stata troppo colpita dai primi appuntamenti, ho bisogno di rivedere le persone per avere la conferma che la mia sensazione sia giusta o sbagliata. Mi è successo di non considerare molto una persona a prima vista e poi ripensarci e cambiare idea. Insomma, il mondo è bello perché vario.
1: Il mondo è bello perché vario, e prima ne parlavamo anche insieme al nostro ospite Filippo Scarafie, attore protagonista del Paradiso delle Signore, e anche lui era d'accordo nel dire che non necessariamente al primo appuntamento deve scoccare l'interesse o la scintilla. Senti Filippo, ma andiamo un po' anche sulla tua di vita privata e non solo quella del dottor Landi, che è appunto il ruolo che rivesti.
0: Un po' in piccione, devi sapere.
1: Ma io ho saputo che tu hai un primo appuntamento che è andato più che bene.
2: È durato quasi 12 anni, cioè sta durando 12 anni. Quindi
0: attuale?
2: No, è attualissimo. Quindi sì, insomma è andato bene. Io sono tornato a casa con le farfalle sullo stomaco 12 anni fa, lei un pochino meno, tant'è che
1: si è fatta desiderare, giustamente.
2: Mi ha detto: non pensare che io esca con te, scordatelo.
0: Ah, proprio scordatelo.
2: Scordatelo.
1: Forse è questo che ti ha un po' colpito, no?
2: Mi ha colpito perché mi piaceva. Poi sì, probabilmente anche la sua testardaggine e la mia, che inevitabilmente hanno fatto a cozzi. E quindi poi piano piano ci siamo capiti e conosciuti sempre meglio.
1: Vogliamo salutarla?
2: Sì, ciao Giulia.
0: Ciao Giulia, sicuramente ci starà ascoltando. Ma ascolta, che cos'è che ti ha colpito di lei? Dacci un po' di info.

0: perché insomma il fatto di essere anche no andati oltre quello che è stato un suo rifiuto iniziale abbastanza tranchant.
1: Mm. No, allora lei mi era sempre piaciuta, noi veniamo entrambi da una città che è relativamente piccola, okay. Arezzo in Toscana, per cui insomma ci conosciamo quasi tutti. Lei mi era sempre piaciuta, mora con gli occhi azzurri, ma era sempre stata fidanzata. Cioè, io ero lì da una parte che aspettavo, dico ma prima o poi cioè, si mollerà. E si è mollata. Poi che cosa mi è piaciuto nel particolare? Ma tante cose, senz'altro il modo in cui mi sosteneva, ma sosteneva nel senso che non si fermava soltanto a dire ah vabbè esco con Filippo che fa l'attore, no, cioè non gliene fregava assolutamente nulla, e questa cosa per me era
0: il tifo per te. Oltre
1: ha sempre fatto il tifo per me, ma cioè andava completamente oltre, forse era anche quello il motivo per cui diceva io con te non ci riuscirò mai. Però
2: ritornando al tema del giorno, che è quello del dating e dei primi appuntamenti, nella serie dove tu appunto sei attore, uno degli attori protagonisti, Il Paradiso delle Signore, si respira un'atmosfera di corteggiamento lento alla vecchia maniera, al quale siamo un po' disabituati oggi. E secondo te cosa dovremmo rubare a quel modo di fare che c'è nel Paradiso delle Signore per quanto riguarda i primi appuntamenti? Cosa manca oggi?
1: Io credo, anche per quello che mi ricordo io, che chiaramente non sono degli anni 60, ma insomma per la generazione mia che ha avuto la possibilità di flirtare senza l'utilizzo del cellulare, per cui con un messaggio Instagram. Oggi per esempio so che i nipoti della mia compagna, se devono tentare un approccio, lo fanno direttamente su Instagram. Quello che traspare anche dalla serie in cui stiamo lavorando è l'approccio quello un po' più invece fisico, nel senso fermare una persona, parlarci, darsi un appuntamento, ma verbale. Chiaro, anche prima c'erano i messaggi, le telefonate, però manca secondo me quell'aspetto un pochino più romantico, no? del dating.
0: Non c'è più quella magia
1: social
0: media.
1: Cioè, secondo me no.
2: C'è un po' un consumismo dei sentimenti. Scrivo un po' a tutte e vediamo chi risponde.
1: Una pesca a strascico.
0: Sì, io diciamo che insomma non mi piacciono tantissimo le app di dating, però c'è anche chi ci si fidanza, ci si sposa. Per esempio ci sta scrivendo Carlo, e lui insomma la sua moglie l'ha conosciuto su Facebook, ha conosciuto Cinzia, ci siamo incontrati ed è una meravigliosa storia come in un film, quindi alla fine funziona anche quello.
2: Oltretutto, a proposito di social, dato che li abbiamo nominati, oggi durante i primi appuntamenti arriviamo all'appuntamento dove sappiamo un po' tutto dell'altra persona, perché facciamo tutte le domande, tutti i dubbi che vogliamo toglierceli, già lo facciamo sui social facendo domande, quindi arriviamo preparati. Questo, Filippo, secondo te toglie anche un po' la magia della scoperta dell'altro?
1: Secondo me sì, perché se arrivi troppo preparato poi rischi anche di rimanerci, se vuoi, male, no? Perché non è detto che quello che tu racconti sui social poi rispecchi la verità. C'era un film qualche anno fa americano che si chiamava Hitch, lui sì che capisce le donne, con Will Smith e non ricordo l'attrice protagonista, ma insomma lui spiegava al maschio come fare ad approcciare quella determinata ragazza, facendolo attraverso quello che le ricerche.
0: Eva Mendes.
1: Attraverso le ricerche che faceva Will Smith su i vari personaggi femminili, diceva guarda, fai questo, fai quest'altro, ma poi fondamentalmente la cosa che funzionava era essere se stessi in quel momento lì, indipendentemente da quello che avevi potuto studiare attraverso le ricerche di Hitch, appunto.
0: Senti, tu sei approdato un po' di tempo fa ormai al Paradiso delle Signore, ma come nasce la tua passione? Come diventi attore? Che studi hai fatto? Che percorsi hai seguito?
1: Allora, che io ricordi, ho sempre voluto fare l'attore, cioè a dire il vero io volevo fare diverse cose, tra cui il medico, il pilota, Batman, e poi finalmente i miei genitori mi hanno detto guarda...
2: Batman c'è stato un attimo di... che vuol dire?
1: No, allora c'è una roba che pare che il 90% degli uomini voglia fare, crede
0: il
1: di essere
0: supereroe.
1: Batman. No, crede proprio di essere Batman.
0: Vedi?
1: Probabilmente quel 70% rimanente di appuntamenti che non va si giustifica dicendo
0: fanno
1: sono
0: altro,
1: Batman, quindi
0: certo.
1: E no, insomma, a un certo punto i miei mi hanno detto ma proviamo con la recitazione. Io sono sempre stato appassionato di cinema, grazie a Dio i miei genitori mi hanno sempre portato a teatro, a cinema.
0: Ti hanno anche spronato, quindi.
1: Mi hanno spronato molto, sì. E quindi ho cominciato a 12 anni a studiare, 11-12 anni in un'accademia aretina, E poi la fortuna ha voluto che cominciassi praticamente subito, a 19 anni, il mio primo contratto e poi altre cose.
0: Allora, caro Filippo, noi rimaniamo qui perché l'estate in onda continua. Tra l'altro nella prossima mezz'ora parleremo di animali. So che i tuoi hanno un paio di cagnolini, giusto? Sì. E continuiamo a parlare anche chiaramente di te e delle tue passioni e del paradiso delle signore e di dating, perché questo è il nostro
2: tema del giorno.
0: Tema del giorno, esatto. Allora adesso sentiamo insieme Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Poi Onda Verde e poi siamo di nuovo qui. Stare

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 14 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini. Al traforo del Monte Bianco troviamo code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di oltre un'ora. Code anche in direzione opposta verso Chamonix allo svincolo Piazzale Lato Italiano. In A7 Milano-Genova, in Lombardia tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione proprio Milano, code per traffico intenso. E in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, code a causa di un incidente che vede coinvolte due auto, e code anche tra Firenze Sud e Incisa-Regello in direzione di Roma. Ancora in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo per Pisa Aeroporto e Pisa Nord in direzione della Firenze-Pisa-Livorno, un chilometro di code. E poi chiudiamo al sud, in Sicilia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti a causa di un incidente all'altezza della diramazione per Trapani in direzione Palermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Le 15:31 qui all'Estate in Onda, sono Marzia per tutti Carbone, con me sempre Valentina Poggi in nostra
3: giusto,
2: compagnia oggi.
3: Corretto, e oggi abbiamo un attore, l'attore del Paradiso delle Signore. Oggi niente, non ce la faccio fare.
2: Allora lo dico io per te, Filippo Scarabia. E questo è anche il momento preferito, Filippo, di Valentina, perché lei è una grandissima amante degli animali, lo sono anche io, però lei in questo caso detiene lo scettro proprio del, di questo
3: spazio. Sui social mi chiamo dog blogger,
2: Non è un caso.
3: Tutto torna.
2: E allora io lascio a te la parola.
3: Allora oggi, insomma, in questo spazio meraviglioso dobbiamo celebrare, celebriamo delle vittorie e celebriamo anche poi l'amore per i cavalli, che ultimamente abbiamo parlato sempre solo di cani e gatti, invece oggi andremo a celebrare anche gli equidi, che comunque insomma sono animali d'affezione, quindi fanno parte delle nostre vite. E tu, Filippo, dicevi che hai due cagnolini tuoi, no?
4: Hanno due bulldog francesi.
2: Picci. Come si chiamano?
4: Picci e Vittoria.
3: Carini.
4: Sono due concentrati di gas.
3: ci sta, perché sono tutto muscoli loro, sì, tutto orecchie e tutto muscoli.
2: Sono forti poi i bulldog francesi. Ma noi non smettiamo di parlare anche del tema del giorno, perché questo è lo spazio animali, ma il tema del giorno rimane quello del dating e dei primi appuntamenti. I nostri ascoltatori al numero della diretta, che è il 335-699-2949, stanno mandando i loro messaggi. Allora ne leggiamo uno. Quello che non deve mai mancare in un primo appuntamento come nella vita è la complicità di ridere assieme. Beh, io direi che standing ovation.
3: È l'ABC dei primi appuntamenti, cioè, e anche del proseguio poi, perché insomma se non si ride, non si sta bene insieme, è poi difficile portare avanti una relazione. Tra l'altro, sempre facendo match tra dating e animali, parlando così con Filippo, lui diceva si può anche rimorchiare con il cane.
4: Cioè, il cane credo che sia il primo asso da calare per il rimorchio, cioè da single devi prenderti il cane.
2: E poi assolutamente devi sperare che questo basti.
3: Sperare che non sia uno dei miei, perché i miei fanno territorio, non permettono di avvicinarsi a nessuno. Loro, vabbè, hanno una storia un po' particolare, sono adottati, quindi non hanno avuto, lui non ha avuto la mamma, insomma sono recuperati, e quindi diciamo che anche il carattere in questo caso non agevola il primo appuntamento.
2: Io ho una curiosità che riguarda gli appuntamenti andati male. Prima di parlare di animali, Valentina mi aveva promesso che ci avrebbe raccontato un appuntamento che non è finito proprio benissimo, e le parole, le promesse si mantengono, quindi adesso
3: è arrivato il mio momento. Allora, detto che non è che ho tutti questi appuntamenti così da fare ultimamente, mi è successo qualche mese fa invece di incontrare un ragazzo, e quindi siamo usciti e mi ha portato a cena, mi ha invitato a cena fuori. Tra l'altro 4, è stato anche molto carino perché io sono vegetariana, quindi mi ha portato in un ristorante insomma che aveva questa cucina però lui è stato in silenzio gran parte della cena, cioè
4: forse
3: io non
4: gli piaceva la cucina vegetariana,
3: allora forse non gli piacevo io,
4: no, non lo so.
3: Perché non riuscivo proprio a, poi io non è che sono una che sta in silenzio, insomma, quindi domanda 1, domanda 2, a un certo punto silenzio, io contavo i secondi dentro di me, dicevo 1, 2, 3 parlerà, adesso è arrivata a 10, ho detto oddio come facciamo, a un certo punto guardava dietro di me e spero che non stia ascoltando, però se fosse insomma, mi fa ah che bello, perché eravamo in un giardino di questo ristorante, ah che bello questo albicocco, c'è una pianta dietro e non sapevo più come uscire, a un certo punto ho detto vabbè si è fatto tardi, quindi è andata malissimo,
2: era un timidone, forse lo ha inibito,
3: ho capito, però nel senso come c'è, cioè,
2: svegliati se ci stai ascoltando, cioè, la prossima
3: non è
2: volta
3: non posso rimanere lì e aspettare che prima o poi ti scioglierai, gli ho dato anche un po' un input poi, no?
2: Gli hai dato del tempo, il tempo di una cena, insomma,
3: tempo
2: non è
3: dei
2: che
3: secondi, 1, 2, 3, 4
2: 1, 2, 3, 4. Allora Filippo Scarafia, rimani qui con noi perché poi vogliamo sapere anche un tuo appuntamento andato male nel frattempo. Ti va se ascoltiamo Gianna Nannini?
4: Mi va.
3: E Marrakesh.
2: E allora vai.

0: bellissima questa nuova versione del celebre successo di Gianna Nannini del lontano 1979, riadattato adesso anche con Marrakesh. Bellissimo brano. Cari ascoltatori, siamo qui anche con Filippo Scarafia, celebre attore del Paradiso delle Signore, ed è arrivata una provocazione per la mia collega e amica Valentina Poggi, che prima ha raccontato un appuntamento andato un po' male.
1: Luciano, adesso mi senti.
0: Con un ragazzo che non parlava. Allora Luciano scrive, Luciano da Genova, che salutiamo. Pover'uomo, ci credo che non parlava, ci sei tu che parli a raffica. Valentina, si come rispondiamo?
1: Ma non si è salvato lui, ma scusa Luciano, ma se io sto a una cena con un uomo e lui non parla, non è che io parlo a raffica, è che devo coprire i silenzi. Cioè
2: cerca di colmare i vuoti. No, Luciano?
0: Comunque okay. Secondo me tra te e Luciano potrebbe anche nascere, perché quando le cose iniziano così battibeccando nascono i grandi
1: l'amore
0: amori.
1: Non è bello se non è litigarello.
0: E lo diceva anche prima Filippo Scarafia, che adora litigare, diceva.
2: Discutere
1: ha un suo perché, la discussione arricchisce, esatto. È uno scambio, la discussione invece poi, cioè scusami, il litigio può degenerare,
0: essere quindi controproducente, esatto. Allora potremmo parlarne per ore, il tempo non c'è perché ora vogliamo entrare dritti nel vivo nel tema
1: a
0: animali.
1: Gamba tesa, perché con noi abbiamo Camilla Zambotto, lei è in collegamento con noi e andiamo a celebrare un successo incredibile, un trionfo del 12 luglio scorso in Germania, perché lei è la nuova campionessa mondiale junior di Open Agility. Ciao Camilla.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuta.
0: Buon pomeriggio e benvenuta. Oltretutto sei anche giovanissima, hai 16 anni.
3: Sì, appena compiuto 17 mercoledì scorso.
0: E allora auguri.
1: Doppi auguri. Camilla, raccontaci un po' come nasce questa passione per l'agility dog e anche magari questo effetto che ti ha fatto insomma trionfare con la tua Face of Gold, la tua cagnolina.
3: Sì, allora diciamo che quando ho iniziato ovviamente non avrei mai pensato di insomma riuscire a raggiungere queste grandi soddisfazioni, questi successi diciamo, e tutto ciò è nato durante il Covid, quando insomma un po' per difficoltà nello spostarsi, un po' anche per sofferenza dal punto di vista di insomma anche stare rinchiusi in casa, mio papà è riuscito ad avvicinarmi a questo sport che lui già faceva dal 2009 circa. E questo è stato l'inizio di tutto, perché da lì ho iniziato ad appassionarmi sempre di più e ad avere questa sintonia anche con i miei cani,
0: che poi si divertono anche molto durante l'agility. È un qualcosa che fa bene anche al cane, e soprattutto credo che non sia coercitivo per loro, giusto? Anche Vale, che tu sei super esperta.
3: Per loro non è solo uno sport per compiacere il conduttore, che in questo caso sono io, ma è proprio un modo per potersi connettere, stare in sintonia, perché è capirsi, comprendersi, e non è uno sport che faccio solo io o come tutti gli altri conduttori, ma si fa insieme.
1: È per rafforzare anche la relazione che hai con la tua cagnolina, che ricordiamo si chiama Face of Gold. E che cos'è? Che cagnolina è? Un pastore delle Shetland, ricordiamo. Praticamente è un collie in miniatura, se la dovessimo descrivere esteticamente, dico.
3: Sì. Sì, Camilla, però il suo colore è rosso.
0: Camilla, ci sta Filippo Scarafia, tu sei giovanissima, ma sicuramente lo conoscerai, un attore del Paradiso delle Signore, che avrebbe una domanda per te.
3: Certo.
2: Ciao Camilla, buongiorno. Intanto di nuovo tanti auguri. Ma secondo te i miei due bulldog, cioè quelli dei miei genitori, potrebbero partecipare a queste gare? Perché secondo me non hanno voglia di fare nulla, cioè dormono e basta, si mettono a quattro di spade nel pavimento e prendono il fresco e basta.
1: Ma chi glielo fa fare? Sono bulldog francesi, Camilla.
2: Sono le zappettine corte, tutta testa.
3: Tecnicamente, insomma, per il divertimento sempre, ovviamente. Io penso che l'agility sia per tutti i cani, non esistono cani pigri, cani che non sappiano fare questo sport. Però comunque dipende... No, io credo proprio di sì, sai.
2: Cioè, forse non li conosci.
3: Esistono dei cani che non sono Shetland, e ci sono ad esempio moltissimi Papillon, anche Carlini ho visto, sai, e anche dei Bulldog,
2: vedi,
3: l'ho visti.
1: E ovviamente, come stavi dicendo tu Camilla, il fatto che appunto non bisogna per forza fare agonismo, ma si pratica questo sport anche semplicemente per stare con il proprio cane, divertirsi e fare qualcosa insieme, permette anche magari a cani che non sono particolarmente portati, diciamolo, no?
3: Esatto.
1: Come i bulldog, di poter fare comunque qualcosa in maniera magari più rilassata con i propri
3: certo.
1: proprietari.
0: Ma certo. Quanto dura il vostro allenamento? Perché per arrivare a vincere un titolo mondiale immagino ci sia tantissimo lavoro dietro. Allora raccontami una giornata tipo, insomma, di te con la tua cagnolina, di questi allenamenti.
3: Allora, partiamo dal presupposto che mi alleno tutti i giorni e quindi allenandomi tutti i giorni, insomma, è anche uno stile di vita, sai, perché comunque... anche con questo caldo, svegliarsi magari la mattina presto, andare a correre 3 volte alla settimana, proprio per non soccombere
1: al grande caldo. Brava, mi piace caldo. Questa cosa che stai dicendo, Camilla, che comunque vi allenate in orari giusti per il cagnolino. Per gli animali, brava.
3: E invece la sera, verso dopo le 7, insomma, quando il sole inizia a scendere, a calare, abbiamo il nostro campetto a casa e insomma abbiamo i nostri attrezzi.
1: Che
3: però
1: carino.
3: 2 volte a settimana, sì, 2 volte, per fortuna abbiamo anche il terreno, 2 volte a settimana andiamo a Verona dalla nostra allenatrice che si chiama Lorena Sabbadini del CUD Verona e andiamo nel suo centro cinofilo che ci allena e poi anche dal maestro Arnaldo Benini che è anche lui un altro mio maestro.
0: Beh, sicuramente una routine sana e bellissima che condividi, sì, con la tua Face of Gold. Ma come nasce questo nome? Non è un po' lungo, nel senso hai l'abbrevi ogni tanto per chiamarlo, oppure lei,
3: sì, lei
0: proprio
3: lei
0: Face of Gold risponde?
1: Face of Gold, no, non è così.
2: È già scappato.
3: no, lei è Face e questo nome deriva dalla sua allevatrice che è tedesca, perché lei il suo nome completo da pedigree sarebbe Face of Gold of Summer Garden, perché proprio Summer Garden è il nome di questo allevamento, che è in Austria, dicevo, però non so di preciso dove, in Austria, insomma, e quindi...
1: Vabbè, Face of Gold per gli amici... No, Face of Gold of Summerland per gli amici Face.
0: Che è più immediato, no? Sì, anche quando vi allenate, sì, immagino che dovrai essere molto veloce anche nel chiamarla.
1: Sì. Sì, se no arriviamo domani. Ma cara Camilla, volevo chiederti, i tuoi compagni, i tuoi amici, come hanno preso questa vittoria incredibile, questo podio tutto italiano?
3: I miei compagni di squadra o i miei amici in generale?
1: Ma quello, tutti, insomma, tutte le persone che ti vogliono bene.
3: Allora, i miei compagni di squadra della Juniore sono stati carinissimi, mi hanno sostenuto, hanno creduto in me, anche perché mi hanno aiutato davvero tanto nell'ultimo giro quando ho scoperto di aver vinto, perché nel giro prima sfortunatamente con l'altro cane Zenith avevo ricevuto una bella batosta, l'ultimo salto me l'aveva schivato e quindi lì mi ero disperata, pensavo di non farcela. Loro insieme a mio papà, che è stata la forza più grande insieme a loro, mi hanno aiutato e mi hanno spronato a fare meglio, a mettere da parte questa piccola delusione, a
1: Brava.
3: Riuscire a conquistare il gradino più alto del podio.
0: A rendersi mai, Camilla, anche perché tu, insomma, sei la riprova che non bisogna mai arrendersi nella vita. Allora, noi ti ringraziamo, Camilla Zambotto, e adesso ascoltiamo un brano, Camilla, che tu sei troppo giovane per conoscere, perché è un brano che va a cavallo dagli anni 90 agli anni 2000. Ascoltiamo Moloko, Sing It Back, e un saluto anche alla tua cagnolina Face. Ciao Camilla Zambotto!
1: Ciao!
2: Ciao Camilla! Ciao.

0: onda qui su Radio 1 e ancora lo spazio animali. Siamo sempre io, Valentina Poggi, Marzia Valitutti Carbone, con noi c'è il meraviglioso Filippo che arriva direttamente dal paradiso delle signore, ma in collegamento per noi in questo momento c'è Davide Bassi. Pensate che lui ha vissuto addirittura con i nativi americani, i Lakota Sioux, e si occupa di cavalli.
1: Chichissimo.
0: Ciao Davide.
2: Ciao, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Ciao.
3: Grazie a te Davide per aver accettato il nostro invito e per il tuo entusiasmo. Allora, partiamo subito da una domanda semplice, quasi scontata, ma non è mai banale. Com'è nato il tuo amore per i cavalli?
2: Allora, io diciamo che fin da piccolo ho avuto questo amore, in quanto già mio nonno era ufficiale di cavalleria, poi da piccolo ero un po' un bambino difficile e mi hanno così consigliato di stare accanto ai cavalli. Da lì poi questa malattia del cavallo proprio, io non facevo altro che disegnare cavalli, sognare cavalli, avere sempre cavalli così nelle, come giochi.
3: Addirittura perciò, li sognavi?
2: Sì, io come fanno poi molti bambini, cavalcavo i cuscini, correvo per la casa facendo l'indiano, proprio come spesse volte può capitare a un bambino che gli piace ed è appassionato tantissimo dei cavalli. Poi sono cresciuto, ho conosciuto i cavalli nella modalità tradizionale, cioè il cavallo che vive nel box, il cavallo scuderizzato, e questa è stata la mia vita fino a circa 17 anni. E poi lì c'è stato il grande stravolgimento della mia vita.
0: Ecco, che cosa è successo, Davide? Raccontaci allora bene, perché tu rappresenti l'unica realtà specializzata in Italia di monta indiana.
2: Cioè, sì, non è soltanto in Italia, ma a livello europeo. A livello europeo sono l'unico che insegna la monta indiana e che ha avuto la possibilità, legata ad un'esperienza della mia vita, in quanto a 17 anni vivevo in Australia, e lì il destino ha voluto che in Australia, in un paese che non c'erano gli indiani, ho conosciuto un Sioux Lakota, uno sciamano Lakota, che viveva lì. Ed da lì a breve ho iniziato a fare un percorso con lui in mezzo a un branco di 3500 cavalli.
0: Wow.
2: Quasi in Australia, come in America, ci sono i cavalli selvatici.
0: Allo stato brado.
2: Allo stato brado. E io giorno dopo giorno, come un po' è avvenuto nel film Avatar, ho abbandonato la vita tradizionale che dovevo fare e mi sono inoltrato con lui in questo percorso iniziatico conoscitivo sulla via del cavallo, ma non soltanto la parte, chiamiamola, etologica, ma proprio anche tutta la parte spirituale
3: dell'empatia per creare fiducia, no? Anche perché se tu ami così tanto questi animali, tutto vuoi meno che vederli costretti appunto a vivere in una condizione che non è per loro naturale.
2: Naturalmente questo è il fatto che noi viviamo il cavallo, tutti coloro che montano e vivono il cavallo lo vivono in maniera non consapevole, come è successo a me. Oggi io dopo questa esperienza di vita, dopo tanti anni, ho cercato di ricreare che cosa? Quello che avevo vissuto e rifarlo rivivere a tutte le persone, ovvero ho ricreato un branco di cavalli che vive allo stato semibrado qui in Toscana, in provincia di Pisa. Sono ben 54 cavalli, dove cavalli che vengono salvati dalle corse, dal macello. Sono oltre 25 anni che io faccio questo tipo di doppia attività, un'attività nel sociale attraverso salvare i cavalli da questa fine non gloriosa.
0: Tremenda, certo.
2: E poi questi cavalli fanno un percorso di recupero del loro linguaggio, del loro comportamento, rientrando in un branco che vive libero, dove qui abbiamo lo stallone, le femmine, l'accoppiamento naturale, i parti avvengono in maniera naturale. Tutto quello che una persona nella via tradizionale sa del cavallo, qui è completamente diverso. Non è così, in quanto l'uomo deve cambiare la sua attitudine, deve fare proprio un processo di decondizionamento della propria mente, abbandonare il controllo e vivere nel tempo del cavallo, rispettare il suo spazio e i suoi tempi.
3: Rispettare gli animali è fondamentale, no? In questo ci trovi in prima linea, sia a me sia a Valentina Poggi,
0: schierati.
3: Sia a Filippo Scarafia, che è qui con noi, al quale volevo chiedere se anche tu vai a cavallo, se invece un animale così forte ti incute un po' di timore.
1: No, allora io ho montato per tanti anni, facevo principalmente monta inglese, però Davide io ti invidio veramente tanto, perché credo che con la monta all'indiana, che non ho mai avuto la fortuna di praticare, si sviluppi ancora di più un contatto con l'animale, che io nella monta all'inglese chiaramente avevo dei cavalli in fida, per cui ecco, non erano cavalli miei di proprietà, ma con il tempo inevitabilmente ti affezioni all'animale e l'animale si riconosce anche in te, nei movimenti, nei micro movimenti che fai. Però immagino che appunto l'assenza di sella, di redine, di morso, come dire, avvalori ancora di più questo rapporto uomo-animale.
2: Certamente, perché la cosa principale qual è? Che noi pensiamo che noi montiamo senza morso, redine e sella, e questo è già una cosa molto importante, ma innanzitutto anche i cavalli non sono ferrati. La cosa principale qual è? Il cavallo è un animale che vive libero, il cavallo è un animale che vive con i suoi simili. Noi facciamo vivere tutta la vita un cavallo in 9 metri quadrati, lo spazio è di 10.000 metri quadrati, lo spazio di autosufficienza per la sua sopravvivenza psicomotoria. E noi questo cavallo lo chiudiamo tutta la vita e lo montiamo in un box. E noi andiamo dal cavallo perché ci piace andare a cavallo, come per me lo era. A me piacciono i cavalli, voglio stare accanto al cavallo, lo voglio accarezzare. Qui è come un po' nel film di Bud Spencer, io sto dalla parte con gli ippopotami, qui io sto dalla parte dei cavalli e sto nel suo linguaggio. E questa l'unicità qual è? Tu, voi tutti potete imparare il linguaggio del cavallo ed essere voi stessi cavalli.
0: È che il magari Davide siamo abituati in qualche modo, no? A vedere sempre gli animali nei box e pensiamo che quello sia l'unico modo, no? O anche l'unica monta. Ecco, Filippo appunto faceva monta inglese, invece ci sono anche queste possibilità che sono più etiche.
2: Guarda, io ti posso dire, questa mattina mi è arrivato ieri mattina un bambino di 10 anni da Pavia, che è un ragazzo che va a cavallo, c'ha un cavallo in mezza fida. Oggi il ragazzo è montato su un cavallo a pela, senza morso, redini e sella, in mezzo a un branco, stando sul cavallo, dopo un percorso di una giornata dove si è fatto accettare, accogliere dal branco. Il cavallo è un animale che ti accoglie. E una
0: empatico.
2: Volta che comprende, una volta che ti accoglie e vede che tu stai abbandonando la tua modalità, entra in uno stato di protezione.
3: E ti dà amore.
2: Ma ti dà amore proprio a livello di sentirti, sa che tu devi abbandonare il controllo.
3: C'è empatia, questo è verissimo. E grazie Davide Bassi per essere stato con noi e per averci portato questa testimonianza di amore vero e profondo per gli animali, in questo caso nello specifico per i cavalli.
0: Ti verremo sicuramente a trovare, Davide, è il mio nuovo sogno quello di venire da te, quindi a stare insieme a tutti questi animali meravigliosi. Grazie.
3: Ciao Davide, grazie.
2: Ciao a tutti voi, gentilissimi.
0: Ciao.
3: Filippo, noi siamo arrivati ai minuti finali, allora vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori gli appuntamenti per poterti vedere a settembre?
1: Allora sì, da lunedì 7 settembre, a meno che non ci siano slittamenti, tutti i giorni su Rai 1 alle 16 e poi chiaramente tutti i giorni su Rai Play, il Paradiso delle Signore, vi aspettiamo.
0: Con Filippo Scarafia.
3: Per vedere se il dottor Landi si sarà innamorato o no, perché oggi non ce l'ha voluto svelare qui all'estate in onda.
0: È rimasto un po' così, sopra le righe, un po' vago, non è entrato troppo nel dettaglio. Vabbè, lo scopriremo insieme.
3: Lo scopriremo, ma secondo me un sì, staremo a vedere.
1: Vediamo,
3: allora grazie a Filippo Scarafia.
1: Grazie a voi.
0: Grazie infinite. E noi diamo chiaramente appuntamento a
3: domani 15:05,
0: sempre lo stesso orario, 15:05 per l'estate in onda qui su Radio 1. Ringraziamo la regia e tutti quanti coloro che ci hanno aiutato, la parte tecnica Jacopo Teodoro, Davide Santimarrocchi, linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
3: E grazie anche al nostro autore Moreno Amantini. A domani.
0: Applausone Moreno, ciao.
1: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Trump torna ad attaccare Anthony Fauci, l'immunologo volto della lotta al Covid negli Stati Uniti. Idee folli, ha preso troppe decisioni sbagliate, scrive il presidente americano nel giorno in cui lo scienziato in audizione in Senato. Il capo della Casa Bianca inoltre minaccia nuovamente l'Iran dopo i raid di Teheran contro obiettivi americani nel Golfo. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato a Fox News. E con la nuova escalation in Medio Oriente sale di nuovo il prezzo del petrolio. In diretta da Milano ci aggiorna Chiara Arrancati.
4: È un'altra giornata nervosa per i mercati azionari e per quelli delle materie prime. Come dicevi, oggi rimbalza nettamente il prezzo delle materie prime energetiche. Il Brent, il petrolio europeo con consegna a ottobre, tocca di nuovo gli 85 dollari al barile. Il gas naturale ad Amsterdam sale a 61,30 euro al megawattora. In una giornata in cui invece i listini azionari europei vanno avanti in ordine sparso, sono in questo momento in cauto rialzo Londra e Francoforte. È negativa la borsa di Parigi, appesantita dai titoli del lusso dopo una trimestrale del colosso Hermès che ha deluso, mentre Milano si muove intorno alla parità in questo momento di poco sotto, meno 0,13%. Più pesante invece Wall Street all'avvicinarsi dell'appuntamento con le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve attese per stasera. Tra i settori oggi in luce i petroliferi, proprio per l'aumento del prezzo del greggio di cui parlavamo, che restano comunque molto volatili in questa fase proprio perché vanno a traino dei prezzi del petrolio. Vanno invece ancora male i titoli tecnologici, ST Microelectronics e Prismian. Fin dall'inizio della settimana sono tra le peggiori del nostro listino principale. Linea a voi.
3: La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento è stato approvato anche con i voti di parte delle opposizioni e contrari, 5 Stelle e Futuro Nazionale. Una vittoria su più fronti, scrive Giorgia Meloni, una svolta epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, afferma il guardasigilli Nordio. Rinnovato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti tra personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Chi cura il paese merita cura, il commento del ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir, arrivano i primi indagati per gli scontri con la polizia, mentre prosegue l'inchiesta per accertare le responsabilità del decesso del 42enne.
5: 12 indagati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, tra loro anche il ventenne arrestato in flagranza e poi rilasciato, il cui processo per direttissima si terrà il 9 settembre. Sono i primi risultati dell'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sui disordini e gli scontri con la polizia avvenuti nel pieno centro della città dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante le manovre per immobilizzarlo da parte di due agenti. Una prima risposta dunque alla guerriglia urbana che avvenne lo scorso 20 luglio nel corso di una manifestazione indetta dai familiari del uomo e dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia, e che divenne invece terreno fertile per gli antagonisti che scatenarono le loro violenze causando 64 feriti tra le forze dell'ordine. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte di Fakir. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato ieri la sorella e la nipote dell'uomo, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. I pubblici ministeri continuano poi ad ascoltare i residenti del quartiere Pilastro, soprattutto coloro che hanno visto in prima persona e registrato con il cellulare i momenti del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
3: È in prognosi riservata al 70enne aggredito a Grumo Nevano, Napoli, da un 18enne ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane l'ha colpito a calci e pugni durante una lite scoppiata perché alcuni ragazzini avevano rotto un vetro al centro anziani. E sui più fragili si concentra di nuovo l'attenzione con l'arrivo di questa nuova ondata di calore in Molise, dove sono numerosi gli ultra settantenni, attivate diverse iniziative per garantire agli anziani supporto e compagnia, come spiega nel servizio di Cinzia Giubbini Luigi Collavecchia, presidente del Bocciodromo di Campobasso.
6: Quelli non sanno dove devono andare. Io vengo ad aprire anche la domenica pomeriggio se non ci sono le gare, proprio per loro, per farli venire a giocare. Quindi vengono qua anche anche se non giocano, parlano, giocano un po' a carte, quindi passano quell'oretta, oretta e mezza tranquillamente e si divertono.
0: Il bocciofilo comunale di Campobasso è uno di quegli esempi di servizi a favore della terza età che non chiude mai le porte. È aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, tranne il lunedì e il giovedì in cui il circolo è aperto solo il pomeriggio per consentire le pulizie. Quante volte ci viene qui?
2: Quasi tutti i pomeriggi.
0: Incontra un po' gli amici per giocare a carte?
2: Esatto. A casa no, è meglio stare qua. Almeno con gli amici possiamo divertirci.
0: Sedie, tavolino e un mazzo di carte, basta poco per passare del tempo. Qual è il suo gioco di carte preferito?
7: Facciamo il 3-7 e il pinnacolo.
0: In giro per il Molise sono tante le associazioni e le parrocchie che organizzano eventi culturali e serate dedicate agli anziani, anche se considerando la concentrazione di persone ultra settantenni, l'offerta scarseggia, in particolare nel mese più critico, agosto, quando la solitudine bussa alla porta.
3: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
8: L'Italia in diretta.
9: Mercoledì 29 luglio alle 16.06, buon pomeriggio e bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta, edizione pomeridiana con Miriam Fecchi.
3: E con Viviana Verbaro, come state? Tutto bene? Siete pronti? Perché passeremo circa 3 ore insieme fino alle 19.
9: Eh sì, vero, staremo insieme come sempre fino alle 19 per commentare i fatti del giorno, per conoscere meglio i grandi nomi, gli artisti che fanno speciale il nostro paese, ma anche le criticità che dobbiamo attraversare e superare. Tutto ciò con l'aiuto prezioso e indispensabile della nostra squadra che salutiamo e ringraziamo da subito.
3: Oh, in redazione salutiamo Giorgia Allegretti, Francesca Bellino, Davide Campione, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, e beh, oggi Ludovico
9: non si ferma un secondo. Stiamo parlando... Suppa.
3: Esatto, Ludovico Suppa. Per quanto riguarda la parte tecnica, salutiamo Stefano Catini.
9: E dunque iniziamolo questo viaggio. Come tema d'attualità oggi abbiamo scelto il diritto alla riparazione. Elettrodomestici e apparecchiature che si rompono e buttiamo via facilmente. Tutto questo non va bene, ne risente l'ambiente e anche il nostro portafogli. Miriam.
3: Ecco, ne so qualcosa io, devo aggiustare
9: poi
3: la lavastoviglie.
9: Poi ci racconterai.
3: Ma detto ciò, voi sapete che c'è lo spazio anche per quanto riguarda gli ospiti musicali. Oggi siamo onorati di avere i Negrita.
9: Ascolteremo i loro racconti e poi per lo spazio dedicato ai consigli di lettura vi faremo un paio di proposte per l'estate. Per l'economia parleremo del giro che hanno mosso i mondiali di calcio, giro economico, giro di soldi, molto molto importante. E poi Miriam avremo un ricordo di Anna Marchesini con la sorella Teresa che ci farà conoscere anche il volto più intimo e familiare di una fuoriclasse della comicità. Concluderemo parlando del divieto della pesca subacquea nelle acque marine protette. Siamo pronti?
3: Prontissimi.
9: Vai.
3: Dobbiamo soltanto ricordare il numero di telefono, perciò se volete 335-699-2949. Attenzione, questo numero raccoglie i vostri messaggi, perciò SMS o WhatsApp, se volete anche un messaggio vocale. Devono essere brevi, il vostro nome, da dove ci chiamate e insomma la curiosità, la domanda. Siamo qui. E allora, che ne dite? Vogliamo iniziare subito con la musica?
9: Dai,
3: per
9: Miriam.
3: Quanto riguarda la musica, devo dire che iniziamo da grande, anche perché lui è un cantautore inglese, anche se di base a Berlino, insomma lo conosciamo molto bene. È uscito il 22 di maggio di quest'anno questo nuovo singolo che sta andando fortissimo. Tra l'altro lui è diventato anche virale sui social per il video in cui suona questo pianoforte nelle stazioni ferroviarie. È un po' diventato una moda, devi sapere, Viviana. Comunque lo andiamo ad ascoltare insieme. Il singolo si intitola Good Old Days, Chris de Sarandi.

0: 16:11 minuti in questo momento, Rai Radio 1. Siamo qui, l'Italia in diretta è iniziata da pochissimo, sono già pronti i primi ospiti, ma intanto abbiamo assaporato la nostra musica, questa volta grazie a Chris De Sorrenti con Good Old Days.
1: E allora, cara Miriam, parliamo in sommario di... stavamo ragionando su quella che è la nostra apertura di attualità sul diritto alla riparazione. Dovete sapere che ogni anno in Europa si sprecano circa 12 miliardi di euro per sostituire beni e dispositivi che potrebbero essere semplicemente riparati. Questa tendenza genera un impatto ambientale enorme, traducendosi in circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. Per invertire questa rotta, l'Unione Europea ha stabilito come data limite il 31 luglio per l'adeguamento alle nuove norme proprio sul diritto alla riparazione, anche per i prodotti ormai fuori garanzia. Capiremo di cosa si tratta e come tutto questo impatta sulle tasche con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono in collegamento telefonico con noi Mattia Borghi, che è il presidente di CNA Riparatori Elettrodomestici. Benvenuto.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, sciogliamo la sigla. Naturalmente CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa. E poi abbiamo Gianluca Di Ascenzio, che è avvocato e soprattutto nella veste di presidente Codacons. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito, grazie a voi.
0: Ma grazie a lei.
1: Allora, avremo di che chiacchierare insieme, perché Borghi, questa direttiva introduce l'obbligo per i produttori di garantire la riparabilità dei prodotti. Abbiamo detto anche fuori garanzia, introducendo un'estensione straordinaria di 12 mesi della garanzia legale, quindi che si sommano ai 24 base, qualora il consumatore scelga di riparare anziché sostituire l'elettrodomestico. E così, e quindi nella sostanza, oggi se mi si rompe la lavatrice oppure come la nostra Miriam la lavastoviglie,
0: io ve lo dico, vi chiamo,
1: che cosa faccio, che cosa dobbiamo fare?
2: Sì, intanto grazie ancora per l'invito.
1: Ma a lei.
2: Confermo che, diciamo, per il nostro settore, quello della riparazione degli elettrodomestici, sicuramente l'introduzione, il recepimento poi da parte dell'Italia di questa normativa che l'Unione Europea ha fatto nel 2024 è un po' una piccola rivoluzione, ecco, perché chiaramente dà tanti nuovi oneri e tanti nuovi doveri anche a chi ovviamente fa il nostro mestiere. Sostanzialmente ad oggi, chi aveva un problema con l'elettrodomestico, in base alla marca del prodotto stesso che aveva scelto nel momento dell'acquisto, aveva un canale sia in garanzia, appunto un canale specializzato che era quello fornito dal marchio, del brand scelto per l'acquisto, oppure se fuori garanzia c'era tutta una rete di soggetti che prestavano più o meno prestazioni, appunto, di riparazione degli elettrodomestici,
1: sì,
2: diciamo più o meno regolamentate, più o meno iscritte, diciamo, in quelli che erano i registri dei riparatori. Oggi invece, con il ricepimento di questa normativa che noi ci stiamo apprestando a fare, vengono dati, diciamo, molte direttive. In primis c'è un obbligo che è quello che è in capo ai produttori, no? Che nel 2024 con la normativa EcoDesign sono obbligati a produrre questi elettrodomestici proprio pensando al momento in cui ci sarà un problema e quindi il motivo della riparazione, rendendo questi di fatto riparabili, ecco, che
1: sì,
2: ovviamente inizialmente non era così.
1: Perché appunto alcuni elettrodomestici sembrano non riparabili, o addirittura ripararli conviene meno che sostituirli, quindi a questo punto la posta non vale più la candela. Non so se è giusto il proverbio, però spero di essere stata
0: comprensibile. Basta tornare indietro, no? I frigoriferi di una volta, quelli acquistati, duravano anche 30 anni, sembra uno scherzo, però è così, c'è qualcosa che è cambiato, no? Come i telefonini.
1: Cosa è cambiato, Di Ascenzio? È cambiato davvero qualcosa, come diceva la nostra Miriam? Adesso si costruisce perché durino davvero di meno i prodotti?
3: Infatti il tema dell'obsolescenza programmata è un tema di cui parliamo da anni, è un fenomeno globale chiaramente, e con il recepimento di questa direttiva si vuole dare una risposta sostenibile al mercato, imponendo quindi ai fabbricanti di far sì che, come facevamo una volta, come gli elettrodomestici, se avevamo un problema eravamo in grado di ripararli e trovare un tecnico che era in grado di reperire i pezzi di ricambio e anche la conoscenza e gli strumenti per poterlo riparare. Oggi tutto questo diventa più trasparente, verrà realizzato un portale a livello europeo, chiaramente anche con le sezioni nazionali, dove potremo sapere che cosa, quali sono i pezzi di ricambio, i tempi di riparazione, il costo della riparazione, e se noi decidiamo di farlo riparare potremmo avere anche la possibilità di avere un bene in sostituzione, oppure decidere anziché della riparazione di avere un bene che possa sostituire quello invece di chiedere appunto la riparazione, insomma.

0: No.
1: Sì,
0: È
1: diciamo c'è
0: così?
1: questo perché sicuramente questo potrà dare la spinta al mercato, passatemi il termine, dei beni ricondizionati. Però sicuramente cioè, i temi sono due. Uno che comunque in Italia il termine del 31 luglio, sappiamo che il Parlamento sta esaminando il testo del decreto legislativo che andrà a modificare il codice del consumo inserendo nuovi articoli, però insomma è ancora. Non abbiamo visto la luce, ma sappiamo che manca poco. Poi l'altro tema è quello della sanzione, che purtroppo noi in Italia siamo abituati che se non c'è una sanzione adeguata, dissuasiva, che possa incidere sul mercato, c'è il rischio che molti, anziché, decidere di adeguarsi autonomamente, spontaneamente alla nuova disciplina, preferiranno farsi sanzionare, perché la sanzione, di circa può arrivare a un massimo di 50.000 euro che potrebbero essere raddoppiati, insomma, sicuramente. Cifre irrisorie se pensiamo ai grandi player che sul mercato producono beni come tra quelli dell'elenco, pensiamo ai tablet, agli smartphone, a lavatrici,
0: Certo.
1: lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, insomma, via dicendo.
0: Senta, vorrei tornare adesso a Borghi anche con i nostri ascoltatori perché c'è chi scrive, purtroppo dipende anche dall'onestà del riparatore di non gonfiare il prezzo, se no costa uguale al nuovo. E ricorda che una volta Lubrano fece una trasformazione una trasmissione, chiedo scusa, sull'onestà dei riparatori. Ora non la vogliamo sicuramente mettere noi in discussione, però è anche vero che le grandi multinazionali potrebbero organizzarsi per scavalcare magari i riparatori di quartiere, quelli autorizzati, potrebbero proporre delle estensioni di garanzia a pagamento prima dello scadere, della garanzia legale, insomma, c'è ancora da lavorare.
2: Certo, sì, questa infatti è una delle tematiche su cui noi come associazione comunque stiamo cercando di fare campagna informativa a tutti i miei colleghi, no? Quelli che svolgono il mio mestiere in qualità di tecnici e centri assistenza. C'è un tema riguardo l'onestà, diciamo, giusto per rispondere alla sua domanda,
0: Sì.
2: che è quello magari del prezzo congruo, no? Che tante volte ovviamente viene assimilato il prezzo della singola riparazione che viene fatta poi dal centro assistenza, come anche magari un voler ricaricare quello che è la sua
0: Sì.
2: prestazione di servizio, no? Quando tante volte invece diciamo che loro stessi sono, cioè noi stessi diciamo, siamo poi tra virgolette vittime di quello che è il prezzo imposto nel listino dei ricambi che viene fornito dal produttore stesso. Infatti, nella direttiva, una di quelle tematiche che viene definita appunto prezzo congruo, che purtroppo non è ancora stata chiarita, ma certamente vedremo di fare il
0: Ecco,
2: possibile per
0: infatti
2: chiarirla,
0: non si capisce qual è questo prezzo congruo, qual è?
2: Sì, al momento diciamo che la direttiva è un pochino vaga.
0: Ah,
2: Il
0: sì.
2: prezzo congruo chiaramente è fondamentale perché nel momento in cui il ricambio o il componente che deve essere sostituito per tornare, diciamo, a rendere funzionante l'elettrodomestico dovesse superare una certa soglia rispetto al valore del prodotto, chiaramente il consumatore è portato ad acquistarne uno nuovo, no? Alimentando quella che è ovviamente la filiera della vendita, ma poi creando il problema dei RAEE che bene conosciamo rispetto a quelle 35 milioni di tonnellate che in Europa vengono generate con i nostri prodotti. E quindi questo sicuramente è un aspetto importante. Diciamo che la normativa introduce anche i 12 mesi di garanzia supplementare che vengono dati appunto qualora il prodotto venga riparato dal centro assistenza o dal tecnico, insomma, che si decide di affidare per fare questa riparazione. E questo è molto importante, uno perché prima non c'era e due perché diciamo, la garanzia copre tutte le casistiche legate al medesimo difetto, no?
0: Certo.
2: Quindi è anche, voglio dire, una specie di copertura dell'investimento, tra virgolette, se vogliamo definirlo così, che il consumatore ha nel momento in cui sceglie di riparare piuttosto che di sostituire il prodotto.
0: Senta,
2: Chiaramente.
0: sì,
2: Ah, prego,
0: scusi,
2: prego,
0: l'ho
2: scusi.
0: interrotta, pensavo avesse concluso il ragionamento. Sì, perché ho diverse questioni che arrivano dagli ascoltatori che vorrei porle.
3: Mille domande.
2: Certo.
0: Ecco,
3: Prego,
0: ha
3: prego.
0: concluso? Posso leggerle un
2: Sì, no, volevo.
0: messaggio?
2: Sì,
0: Sì.
2: volevo soltanto aggiungere,
0: Aggiunga.
2: solo per rispondere al terzo tema, che è quello diciamo, prolungamento meglio, dei servizi di estensione che possono offrire i produttori appunto
0: Sì.
2: prima dello scadere della garanzia. Questo ovviamente diciamo, è quell'attività che ovviamente fa parte del libero mercato, che i produttori sono liberi di, come dire, di intraprendere, quello che noi cerchiamo in un certo senso di arginare, perché ovviamente sarebbe, come diceva lei giustamente, uno scavallare quello che è il servizio della riparazione.
0: Mi pare di capire che ancora la quadra non sia stata trovata dalle vostre parole. Allora, io leggo sì, un messaggio da Karin da Pescara, che dice: io ho ancora gli elettrodomestici di quando mi sono sposata 28 anni fa e ho il terrore di doverli cambiare.

0: Di Ascenzio, ci sono, come dicevamo prima, dei prodotti che continuano a resistere.
1: Sì, grandi elettrodomestici, a parte l'aspetto estetico, è sicuramente del prodotto vintage, ancora oggi il suo fascino.
2: Che è tornato di moda, tra l'altro, sì.
1: Esatto, quindi auguriamo lunga vita agli elettrodomestici della nostra ascoltatrice.
0: Di una volta, certo.
1: Ma è vero, come lo diciamo all'inizio della trasmissione, insomma, una volta, soprattutto i grandi elettrodomestici, ma pensiamo anche ai telefoni cellulari, insomma,
2: infatti c'è un messaggio.
1: La batteria la potevamo sostituire.
2: Esatto.
1: La potevamo sostituire una volta. Oggi praticamente sono assemblati in modo tale che questo sia impossibile o eccessivamente oneroso. Per cui proprio il recepimento di questa direttiva va in questa direzione. Per dare lunga vita, e soprattutto c'è anche il divieto di adottare delle pratiche che possono far sì che il consumatore viene dissuaso da chiedere la sostituzione o la riparazione, perché anche lì un grande tema è quello dell'aggiornamento del software, per cui di fatto io a un certo momento sono costretto a sostituire il mio smartphone perché non è più performante.
0: Certo.
1: E questo è stato concepito sin dall'inizio. Comunque ci sono stati interventi delle autorità indipendenti che sono andate a contestare questo tipo di pratica, che invece nello spirito di questa direttiva la volontà è proprio quella di andare a limitare da un lato la produzione di queste tonnellate di rifiuti, di emissioni di gas serra, e soprattutto anche il valore economico di tutto questo.
0: Ecco, quando abbiamo deciso, c'è stata la discussione redazione di portare in diretta ai microfoni questo spazio, uno dei temi era proprio quello dei cellulari, modalità per cui nel giro di poco non abbiamo più dei cellulari dove possiamo sostituire la batteria che magari ha fatto effetto memoria, si surriscalda, non è più efficiente, dobbiamo andare a cambiare proprio il cellulare. Abbiamo, diceva infatti la stessa Miriam poco fa, un messaggio che riprende proprio questo tema: perché sui telefoni non hanno fatto le batterie da poter cambiare facilmente, così come hanno unificato per esempio il caricabatterie. Insomma, ci sentiamo come consumatori un po' alla mercé di decisioni altrui che poi impattano sul nostro portafogli ma anche sull'ambiente, ci avete fatto capire chiaramente.
1: Assolutamente sì, io ricordo i primi cellulari che ho acquistato più di 20 anni fa, e chi ha oggi ancora vecchi modelli
2: ce l'abbiamo ancora.
1: Può estrarre la batteria. Tra l'altro alcuni, insomma, so che anche lì, tornando anche dal punto di vista dell'estetica, insomma, si sta riscoprendo insomma il fascino dell'estetica, insomma, di questi prodotti, ma dal punto di vista pratico sicuramente, cioè, io ricordo, avevo un problema, la batteria non era più performante, la sostituivo e
2: certo.
1: Il cellulare funzionava ancora.
2: Certo.
1: Oggi questo per molti modelli non è più possibile, e quindi si vuole dare un cambiamento di passo all'economia, parliamo di sostenibilità, e quindi si vuole andare nella direzione di rendere più sostenibile il consumo e far sì che questo non diventi un consumismo, passatemi l'espressione, eccessivo, che danneggia noi, le nostre tasche e anche l'ambiente.
0: Grazie davvero ai nostri ospiti Mattia Borghi, Gianluca Di Ascenzio, per averci raccontato il loro punto di vista rispetto proprio al diritto alla riparazione.
2: Insomma, Miriam, aspettiamo il 31 luglio a questo punto.
0: È vicinissimo.
2: La musica è protagonista, e adesso andiamo ad ascoltare questo motivo intitolato Renegades. Ci riporta al 2015, X Ambassadors.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Il segreto delle estate più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: L'Italia in diretta.

0: Ma che carina questa canzone per aprire ancora una volta un altro momento dell'Italia in diretta. Eccoci qua, sono le 16:34. Buon pomeriggio a tutti, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi e soprattutto i nostri ospiti. E adesso attenzione, abbasserei un po' la musica, anche se di musica dobbiamo parlare. 30 anni di musica, di rock, di libertà, di canzoni che hanno accompagnato, lo possiamo ben dire, la vita di intere generazioni. Sono partiti in effetti da una piccola frazione quando ancora si chiamavano gli Inudibili. Già sono arrivati i primi messaggi qua, ma stai parlando di loro, esatto. E poi hanno scelto il nome Negrita e da quel momento è iniziata una straordinaria avventura musicale fatta di 11 album in studio, tour in Italia, all'estero, collaborazioni prestigiose e brani entrati nella storia della musica italiana. Ricordate per esempio Rotolando verso Sud, Gioia infinita, Che rumore fa la felicità e tante altre, ce n'è un elenco infinito. Insomma, quest'anno i Negrita celebrano questo straordinario percorso che in effetti, se non sbaglio, è iniziato proprio lo scorso anno. Questo spettacolo decisamente diverso, la storia, i viaggi, le canzoni, Talk and Live, che non è soltanto, Viviana, un concerto, ma è un viaggio e tra l'altro sono accompagnati sul palco da uno storico collega che di musica non è che se ne intende di più, tra l'altro è un nostro
1: amico,
0: collega, stiamo parlando di Gian Maurizio Foderaro. Quindi saluto, perché al telefono abbiamo Pau, Drigo e Mac insieme a Gian Maurizio Foderaro. Ragazzi, ma è straordinaria. Allora,
2: ciao a tutti.
0: Pau, stai parlando in questo momento perché vi dobbiamo, siete tanti. Poi c'è anche
2: stavo facendo questa intervista a quattro telefoni.
0: Bellissimo, meraviglioso, è così che ci piace. Allora Paolo, devo dire che è un'avventura che è iniziata come idea, se non sbaglio, lo scorso anno.
2: Sì, esatto, è iniziato esattamente un anno fa, a luglio, e Gian Maurizio ebbe questa fantastica idea di coinvolgerci in un'estate in cui eravamo fermi. Abbiamo fatto quattro date in giro per l'Italia, diciamo sperimentali in qualche modo, in luoghi meravigliosi, perché questa era la città stilistica sine qua non. Abbiamo una produzione veramente minimale, perché si parlerà molto sul palco, si suonerà anche, ma in realtà volevamo delle venue, delle location insomma particolarmente belle, che siano o paesaggistiche o storiche, quindi volevamo, come dire, suonare, raccontarci nei luoghi belli d'Italia, che ce ne sono tantissimi, anche perché la ricerca del bello, che molto spesso fa parte degli artisti, insomma, potrebbe essere accompagnata ovviamente dalle location.
0: Quindi certo.
2: Siamo ripartiti quest'anno con altre 10 per fare le stesse esperienze.
0: Sì, perché in effetti siete richiestissimi, ma voi avete già detto aspettate un attimo, perché insomma mi rendo conto che non è facile. Però dato che c'è Gian Maurizio, chiediamo subito a Gian Maurizio e poi lo mandiamo via, lo cacciamo, no, sto scherzando.
1: Ma povero. Ciao Gian Maurizio.
0: Gian Maurizio, ben trovato.
3: Ma tanto ci pensano loro a maltrattarmi, io sono il maltrattato del gruppo.
0: Cioè, addirittura?
3: Sì, anzi mi voglio lamentare ufficialmente in diretta, perché sono bullizzato, perché loro sono in 6 e sono da solo, capito? In realtà davvero è un'avventura meravigliosa. E poi in più voi avete beccato forse senza nulla togliere altre 9 date, questo diciamo siamo a metà del viaggio, ma quella di oggi ha un sapore particolare, quella di Siena, e penso che sia bello chiedere proprio a loro, perché io lo farò stasera sul palco, però perché Siena è importante?
0: Però aspetta, aspetta un attimo, ma come ti è venuta, noi vogliamo sapere questa idea? Quel giorno l'hai chiamato e hai detto vogliamo cambiare un po'?
3: No, la cosa è questa qua. Sì, io sapevo che loro stavano pensando al tour, quello diciamo della stagione autunnale, però erano fermi. Era diciamo uscito da poco, da qualche mese, il disco, l'ultimo disco, Canzoni per anni spietati, e io ho sentito in questo disco proprio la freschezza degli esordi dei Negrita, di quando veramente dei primi, ed è una cosa straordinaria trovare in un gruppo maturo, diciamo, la stessa anche grinta, la stessa rabbia che c'era negli esordi.
0: Certo.
3: E qui ho detto, questa cosa va raccontata, la vostra storia va raccontata, però in modo, cioè levando, loro sono abituati ai grandi spazi, ai palazzetti, alle arene. Ho detto no, dobbiamo fare una cosa come se fossimo tra amici seduti in sala prove.
0: Però alla fine raccogliete anche tantissimo pubblico, sbaglio?
3: Sì, quello lo devono dire, ovviamente stanno lì per loro, non per me, ma sì, sono sorprese, anche la data di questa sera è sold out, quindi insomma diciamo che stiamo incontrando l'amore per i Negrita, e questa è la cosa meravigliosa, perché la musica autentica, quella vera, quella funziona sempre, a prescindere dalle classifiche e dagli algoritmi.
0: Certo, e tu tra una canzone e l'altra racconti degli aneddoti e delle curiosità, dove c'è la partecipazione attiva chiaramente del gruppo dei Negrita. E allora, stai viaggiando in questo periodo con i Negrita, grazie a Gian Maurizio Foderaro, ma adesso torniamo.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Ti aspettiamo a casa.
0: Allora, Paolo, facciamo una cosa.
1: Ciao,
0: allora, se siete d'accordo, ragazzi, andiamo ad ascoltare un pezzo che ci riporta indietro, rotolando verso sud, va bene?
3: Benissimo,
0: perfetto. Vai, e poi torniamo da voi.

0: è meravigliosa, l'abbiamo cantata anche noi dall'inizio alla fine.
1: Ma anche i nostri ascoltatori, cara Miriam, come leggi anche tu dal computer, sono qui molto emozionati per questa presenza. Peppino da Macerata, per esempio, ci scrive: ogni tanto passo per Capolona, mi viene sempre in mente Rotolando verso sud, una canzone che mi evoca sempre un'emozione.
0: Certo, allora ricordiamo che al telefono qui a Rai Radio 1 l'Italia in diretta abbiamo tre componenti dei Negrita, anche perché ci sono anche gli altri. E allora Paolo, Enrico Drigo e c'è Cesare Mac. Chi mi risponde a questa domanda? Vediamo un po', perché in effetti le vostre canzoni hanno sempre raccontato la società. Oggi cosa vi preoccupa di più? Fermi tutti.
2: È partito un noise
0: preoccupante. Esatto.
1: Qualcuno è caduto.
0: Vediamo un po'.
2: Ha detto: cosa vi preoccupa della società? Ah, bordello! Cosa ci preoccupa? Un po' tutto, direi. Insomma, stiamo vivendo anni, oltre che pesanti, anche molto pericolosi. Insomma, siamo in bilico tra tante cose, e quindi cosa ci preoccupa? L'instabilità di questa contemporaneità, insomma, indubbiamente non ne facciamo una questione nazionale, ma internazionale.
0: Certo, certo.
2: E quindi va da sé che una band come noi, quando si guarda allo specchio e dice: ok, dobbiamo fare un disco nuovo, dobbiamo fare canzoni nuove, l'attenzione va a finire sempre sulle cose che in quel momento ti stanno colpendo, no, di più.
0: Certo.
2: Impressionando di più. Se hai vissuto un'esperienza personale significativa, magari finisce in una canzone. In quel momento, cioè l'anno scorso, quando abbiamo fatto uscire canzoni per anni spietati.
0: Infatti mi riferisco, esatto, proprio al titolo, no, di questo lavoro.
2: Esatto, parla un po' da solo. Abbiamo cercato, è una sorta di concept album, nel senso che gira attorno agli stessi argomenti, visti da più sfaccettature, e quindi da un'analisi per capire meglio questa realtà, a una reazione a questo tipo di società attuale, ma anche una presa di posizione, come dire, di autocoscienza, nel senso come noi ci rapportiamo a questa realtà e cosa facciamo di buono o di sbagliato vivendola.
0: Certo. Senti, io poi sono legata ad una canzone in particolar modo da questo album, che poi, anzi, siamo pronti tra poco ad ascoltarla. Però anche questo fatto che voi vi ritrovate delle famiglie, perché si parte da una generazione passata, sono passati 30 anni anche la generazione nuova, perciò stiamo parlando dei giovani, giovanissimi, che cantano le vostre canzoni. Che effetto vi fa?
2: Drigo, rispondi te.
0: Drigo, vai.
3: È davvero una cosa molto bella, non solo cantano ma anche suonano, e questo è, per noi è, diciamo, motivo di ancora più...
0: Diventata una band per la famiglia, a quanto pare.
3: Sì, perché a volte si dimentica che suonare uno strumento, la musica suonata, perché si va sempre più verso, appunto, musica prodotta con l'intelligenza artificiale.
0: E ne parliamo molto spesso, devo dire.
3: È una performance quella che si sente, appunto, da una band come la nostra. E l'essere umano con la sua sensibilità, è anche per questo motivo che abbiamo scelto queste cornici così particolari, perché vogliamo ripartire da una dimensione umana. Abbiamo cominciato, lo dicevamo prima, da giovanissimi, convinti di voler cambiare il mondo. Oggi questo pensiero, a questa, diciamo, questa età, con dei figli, forse prima di cambiare il mondo è il caso di ripartire da se stessi, quindi è per questo motivo che, alla ricerca della bellezza, cerchiamo di appunto portare qualcosa di ormai raro e speciale nei posti più belli d'Italia.
0: E lo stiamo vivendo, devo dire, in questo periodo.
1: E ragazzi, siete in tre, voglio evocare un po' il vostro rapporto di lavoro con un trio fantastico, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Credo sia stato un momento importante, perché importante non è solo il valore della musica ma anche quello dell'ironia, perché se l'ironia è leggera ma contemporaneamente intelligente, vuol dire essere capace di far arrivare anche tanto tanti messaggi, messaggi importanti per, anche per i valori sociali che possono attraversare tempi difficili come quelli di cui stavamo parlando prima, anni pesanti e pericolosi come sono stati definiti. Quanto è stato importante questo sodalizio che vi ha portato anche un po' a scoprire il mondo del cinema?
3: Beh, quando io sono Mac, quando ci hanno contattato per chiederci di collaborare al film, intanto avevano già usato un pezzo nostro nel film precedente, Tre uomini in una gamba. Quando si sono messi al lavoro sul nuovo film Così è la vita, ci hanno contattato e ci hanno chiesto proprio una vera e propria collaborazione su un'intera colonna sonora. Per noi all'inizio è stata un po' una sorpresa, perché insomma il sodalizio tra rock e comicità era un po' strano all'inizio, ma essendo che ci eravamo frequentati anche, quindi eravamo anche amici con loro, La cosa poi è andata avanti in maniera molto spontanea, e anzi forse abbiamo trovato la chiave giusta. Loro, quando hanno sentito già Mamma Mae e Hollywood, i due brani che poi sono finiti,
0: sono entrati, certo,
3: entrambi del nostro album che stavamo facendo, si sono innamorati di quei pezzi, e da lì quindi poi abbiamo cominciato a lavorare anche agli altri spunti musicali senza testo, insomma, alla vera e propria colonna sonora.
0: Allora, se siete d'accordo, andiamo ad ascoltare una canzone, e qui invito i nostri ascoltatori a seguire attentamente le parole, la musica, l'arrangiamento, perché la trovo meravigliosa, ma non perché siete al telefono, perché Gian Maurizio lo sa, quando arrivò questa canzone intitolata Noi siamo gli altri, io sono saltata dalla sedia e ho detto no, ma è bellissima. E allora la ascoltiamo insieme, invitiamo anche i nostri ascoltatori di Rai Radio 1, anzi aumentate il volume, Noi siamo gli altri, Negrita.
4: Noi siamo gli altri.

0: Ma quanto è bella questa canzone!
1: Meravigliosa, veramente una, sei d'accordo, una grande Viviana? Poesia. Sì, sì, sì.
0: È una poesia. Ve l'ho detto, quando è arrivata, ero in anteprima, l'ho ascoltata, sono saltata dalla sedia, ho detto: oh, finalmente la musica, finalmente una canzone. Insomma, soltanto da voi poteva arrivare un testo così. Negrita, siamo qui in diretta su Rai Radio 1 alle 16.52. C'è Pau, c'è Drigo, c'è Mac. Vogliamo ricordare anche gli altri due componenti, Giacomo Rossetti e Cristiano Dalla Pellegrina?
2: Beh, sì, assolutamente, ma anche, sì, anche Gando, che non, è, in, esatto, sul palco, non è sul palco in questi giorni, ma è alla cura dei suoni fuori, è al mixer, quindi lui amministra, gestisce, è il regista di tutti i suoni che usciranno dal palco stasera. Per una volta è fuori dal palco, ma lui è anche un grande tecnico del suono, quindi va bene così.
0: Allora ragazzi, questa sera una data, perché è così importante questa sera? Dove siete esattamente? Sappiamo Siena, però raccontateci.
2: A Siena, siamo nella fortezza Medicea, un luogo che abbiamo anche frequentato qualche anno fa, ma Siena soprattutto è la città più vicina alla nostra città. Noi siamo di Arezzo e sono pochi chilometri, 60 chilometri, quindi in qualche modo una città che ci somiglia molto. Ma perché negli anni 90, inizio anni 90, quando eravamo degli sbarbatelli all'arrembaggio, a Siena c'era un club che faceva musica e per caso ci arrivò all'orecchio questa notizia che esisteva questo club. Ci siamo fatti avanti e da lì è iniziata una collaborazione di 2 o 3 anni in cui noi suonavamo praticamente ogni 10 giorni. 10 giorni in questo club per i senesi, ma anche per tutta l'università americana che c'è a Siena. Quindi avevamo un confronto con, diciamo, gli autoctoni, i nostri simili, ma anche con un pubblico più internazionale, no? Quindi proponevamo pezzi nostri e alcune cover, e con questo metodo, insomma, noi ci siamo fatti le ossa in questo locale che si chiamava Cambio. Poi c'è stata una coincidenza, perché il nostro primo singolo del 94 si chiamava Cambio, ma in realtà fu una coincidenza e tutti pensavano che l'avessimo dedicata a quel club, che è stato per
0: esatto,
2: la nostra culla, no?
1: Che però è rimasto nel cuore.
2: E questa sera sarà un buon motivo, dato che ci saranno, oltre alla musica, anche tante chiacchiere, tanti racconti. Stasera sarà una buona serata per raccontare quel pezzo della nostra vita, insomma, il nostro rapporto con la città di Siena e tutti gli aneddoti che ci verranno in testa.
0: Perché ricordiamo questo spettacolo così speciale, Talk and Live, i racconti sul palco di Gian Maurizio, ma insieme a voi, e poi la vostra musica. Guardando qui i ragazzi degli anni 90, no? Che negli anni 90 venivano a sentirvi nei club, vedendo dove voi siete arrivati, c'è qualcosa che direste ai Negrita degli inizi?
3: Beh, è andata tutto bene, quindi davvero eventualmente verrebbe quasi da complimentarsi, nel senso che davvero sono passati tanti anni e siamo riusciti, grazie alla musica, a vedere tanto mondo, e questo il mondo l'abbiamo vissuto sulla strada, e la strada ci ha aiutato a scrivere canzoni. È stato un percorso che davvero questa estate ci va di raccontare, perché la nostra esperienza ha questa particolarità, che a un certo punto la band è partita appunto da una città di provincia, è diventata forse la più, come dire, la più girovaga di tutto il panorama musicale, la più itinerante di tutto il panorama musicale italiano, e di questa cosa ne abbiamo fatto anche una cifra stilistica, nel senso che nel tempo siamo riusciti a prendere ispirazione da tanti posti del pianeta, rinnovando continuamente la nostra musica.
0: Assolutamente. Ragazzi, siamo giunti al termine. Tra pochissimo andremo ad ascoltare un'altra canzone che avete scelto voi nel blu. Quindi ancora una volta invitiamo i nostri ascoltatori. E allora, buon tour, anche se sta per finire, perché avete scelto poche date, però questa cosa ci piace da morire. O meglio, ricordiamo Talk and Live, la storia, i viaggi e le canzoni dei Negrita. Va bene?
2: Va benissimo. Adesso state per mettere forse uno dei pezzi più importanti.
0: Presentalo, vai!
2: Sì, vabbè, è un estratto da Canzoni per anni spietati, si intitola Nel Blu, è forse la canzone di tutte le 9 che ci sono nell'album, quella un pochino più aggressiva, diciamo, un po' più cattivella. perché comunque questa realtà, oltre che deludere, fa anche arrabbiare, quindi è giusto scrivere canzoni così.
0: Grazie ai Negrita. Nel blu, la canzone che andiamo ad ascoltare, poi tra pochissimo ci fermeremo, ricordiamo l'appuntamento, se non sbaglio c'è
1: con
0: l'informazione
1: con il GR1, sì. A fra poco.
4: Sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. L'emergenza incendi in Grecia. Due vigili del fuoco sono morti nel tentativo di domare un rogo nell'isola di Creta, a sud della città di Retimo. Le due vittime, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimaste intrappolate con il loro veicolo tra le fiamme. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 4 località dell'isola. A Bologna 12 indagati per gli scontri scoppiati la sera del 20 luglio dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto il giorno prima durante un fermo di polizia. Le ipotesi di reato sono a vario titolo: resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. È in gravissime condizioni il 70enne, è intervenuto a Grumo Nevano nel napoletano per sedare una violenta rissa scoppiata ieri sera tra un gruppo di giovani e alcuni anziani. Un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio.
3: Un calcio in pieno volto contro un anziano finito a terra per mettere fine a quell'aggressione. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. È l'epilogo di una rissa in pieno centro a Grumo Nevano, raccontati in un video che in poche ore è diventato virale sui social, proprio mentre i carabinieri ricostruivano il tutto e fermavano l'aggressore. È un 18enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ora finito in carcere a Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. È la rottura di un vetro di un circolo ricreativo a far nascere un diverbio tra il gruppo di giovani e alcuni anziani. I toni si accendono, uno dei ragazzi urla: non ho rotto niente. È il più esagitato del gruppo, anche i suoi amici fanno fatica a calmarlo. Qualcuno dei più anziani gli va incontro, usa le maniere forti. Il ragazzo reagisce in malo modo, lo colpisce con pugni e calci mentre questo va giù. Arrivano gli amici di entrambi, provano a contenerlo. Un uomo di 67 anni inciampa, cade a terra e in quel momento che il giovane fa partire il calcio violentissimo che colpisce in faccia l'anziano. Poi viene portato via dai suoi stessi amici con uno di loro che lancia uno sguardo alla vittima e si mette le mani tra i capelli. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare, prima della pausa estiva.
4: Non ci sta il presidente del Senato La Russa a sentir parlare di tabù per la destra al Quirinale, noi tutti. Ricorda, accettiamo e difendiamo la Costituzione, ma al momento Giorgia Meloni non pensa assolutamente al Colle.
5: Se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra a gran parte degli elettori della sinistra.
4: Tra Tajani e Vannacci scelgo Tajani. Il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. E ancora, sul prestito safe non ci sono problemi, vedremo se converrà usarlo. Capitolo legge elettorale, sulle preferenze è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero, per La Russa la sentenza è criticabile per l'entità della pena, ma non è stata legittima difesa. Per il futuro, osserva, andrebbe riformato l'eccesso colposo. Con Max Gambino, Valentino Russo, GR1.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio del tabaccaio Giovanni Bruno, individuate le persone che lo hanno ucciso durante un tentativo di rapina nel suo negozio a Pinerolo, in provincia di Torino.
6: Si è chiuso dopo 13 anni il lungo corso della giustizia sull'omicidio di Giovanni Bruno, il barista freddato da 3 colpi di pistola durante una rapina nel centro di Pinerolo a giugno 2013. Una ricostruzione minuziosa degli eventi, con revisione delle testimonianze e analisi scientifiche all'avanguardia, hanno permesso ai carabinieri di individuare i 3 presunti responsabili del delitto. Il primo degli indagati sarebbe morto 8 anni fa. Per gli altri 2 sono scattate le misure cautelari in carcere in attesa di giudizio. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di un 79enne di origine sarda arrestato 2 giorni fa a Torino e di un 53enne torinese fermato ieri. Secondo prove solide sarebbero loro, assieme al complice deceduto, ad aver assaltato il bar del corso con il volto coperto da passamontagna a mezzanotte del 4 giugno 2013, mentre Giovanni Bruno, 45 anni, stava chiudendo la cassa, e ad averlo ucciso mentre reagiva al tentativo di rapina. Da Torino per il GR1, Andrea Vignali.
2: E la Procura di Roma ha riaperto le indagini anche su un altro cold case a quasi 40 anni dall'omicidio del 12enne Cristiano Aprile, ucciso a coltellate durante una violenta aggressione nella sua abitazione nel quartiere romano di Montesacro. C'è un indagato. Si tratta di un ex alunno del padre della vittima, già ascoltato dagli inquirenti. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Fra poco più di un'ora, alle 18:20, nella sede della FIGC, la presentazione del nuovo CT degli Azzurri, Roberto Mancini, e del direttore tecnico Claudio Ranieri, scelti dal presidente Giovanni Malagò dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
1: L'Italia in diretta.

Shelter.

0: Window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone off the line. What's on TV? E così abbiamo fatto questo salto nel passato in apertura dopo l'informazione. È sempre Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. William Pitt, te la ricordavi questa canzone?
1: Sì, sì,
0: Viviana?
1: Assolutamente
0: bellissima.
1: Sì, bella.
0: Pensa che lui
1: grande
0: si è buttato nel mondo della musica, insomma gli hanno regalato questa chitarra, ha cominciato a strimpellare ed è stata una fortuna per lui, però poi non è che ha proseguito. William Pitt, vedi la vita com'è strana.
1: Chissà se oggi una cosa del genere potrebbe accadere.
0: Ecco.
1: Pensa quanti ragazzi ancora si buttano in questo mondo e darebbero qualsiasi cosa per riuscire a sfondare, invece qui la casualità. È un po' il biglietto della lotteria.
0: Esatto, perché fai una canzone, piace, oggi ci sono i social, no? Che decidono su quella canzone, che la fanno diventare subito un successo, canzoni che appartengono al passato.
1: Come diciamo spesso, è un po' cambiato il mondo, soprattutto nell'ambito della musica, davvero non ci sono più le vecchie regole, però sappiamo che il lavoro e il talento continuano ad essere le basi su cui i sogni si possono edificare per chi vuole percorrere questa via. E allora, adesso siamo, cara Miriam, intanto diamo l'orario ai nostri ascoltatori, si sono fatte le 17:10 e questo è il nostro spazio dedicato ai consigli di lettura. Le catastrofi ambientali rappresentano un elemento costante della storia italiana del Novecento, ma in che modo romanzi, poesie, reportage hanno raccontato i cambiamenti naturali del secolo scorso? È un tema molto interessante questo, Miriam, e anche inedito. Attraversando un arco cronologico che va dal 1908, pensate, con il terremoto di Messina e Reggio Calabria, al 2009 con il terremoto dell'Aquila, studiosi e studiose si sono interrogati sulle modalità di rappresentazione di alcune delle catastrofi più note della recente storia italiana, ragionando sul modo in cui la scrittura ha dato forma al disastro e anche mettendo in relazione natura e narrazione, memoria e responsabilità. È un lavoro di fino che hanno fatto Daniele Comberiati e Paola De Zoppo, che sono curatori del volume Catastrofi, leggere e scrivere i finimondi del vecchio editore. Benvenuti in collegamento con noi telefonico.
2: Buonasera, grazie dell'invito, è un piacere essere con voi per parlare di questo libro.
1: Per noi avervi. Daniele, buonasera anche a lei.
0: Buonasera Daniele, buonasera Paola.
1: Non so se c'è Daniele, non ci risponde, iniziamo a fare una chiacchierata.
0: Eccolo, è arrivato.
3: Okay.
1: Adesso la sentiamo, ci stavamo soltanto salutando e dando il benvenuto in questo spazio. Dicevamo, un tema inedito questo delle catastrofi e della loro lettura. Fra l'altro sappiamo che il libro ha avuto altri autori, c'è un elenco in cui magari torniamo dopo perché siete in tanti. Intanto volevo chiedere a Comberiati, viviamo in un'epoca in cui la parola catastrofe viene usata continuamente, crisi climatica, guerre, pandemie. La letteratura ci aiuta a sottrarre questa parola all'abitudine e a restituirle magari peso, oppure rischia di estetizzare il disastro?
3: Grazie per la domanda, innanzitutto perché è un po' uno dei centri del nostro lavoro. Noi l'abbiamo voluta intendere, spero, in maniera anche positiva, cioè nel senso che la catastrofe, se vediamo anche l'etimologia classica, no, implica anche un cambiamento, anzi proprio uno stravolgimento, no?
1: Sì.
3: In effetti quello che abbiamo cercato di fare nel libro è raccontare un Novecento leggermente diverso dal punto di vista cronologico, no? Come avete detto voi, che comincia con il terremoto, maremoto di Messina e Reggio Calabria e arriva fino al 2009, quindi sono 100 anni però leggermente spostati rispetto al secolo classico del Novecento attraverso le catastrofi. Però l'idea è proprio questa, cioè è che raccontandole sia in diretta, perché per ogni capitolo abbiamo cercato sia di dare una narrazione tra virgolette in medias res, cioè di scrittori nati durante o prima della catastrofe che l'hanno raccontata quando la catastrofe aveva avuto luogo.
1: E raccontandole invece... che cosa succede?
3: Ecco, raccontandole l'idea è proprio quella di poter andare oltre, di riuscire a superarle in qualche modo. Questa è stata un po' la nostra idea, anche di creare, diciamo, un immaginario che la catastrofe la attraversa, perché poi sono inevitabili le catastrofi, grandi o meno grandi, però bisogna pure saperle superare.
1: Certo. Volevo sentire anche Paola De Zoppo, perché nel titolo compare il verbo leggere prima ancora di scrivere i finimondi. Allora, perché la catastrofe, prima di essere raccontata, deve essere interpretata? Che cosa ci insegna la letteratura che magari cronaca e storia non riescono a vedere, a capire?
2: Grazie per la domanda. Sì, a me interessa molto in realtà questo tema. Io credo che la scelta di mettere leggere prima di scrivere sia proprio una sorta di dichiarazione di poetica di questo volume. Noi siamo partiti dall'idea, in realtà non siamo partiti dall'idea di raccogliere narrazioni di catastrofi. Quello che ci spingeva, un po' come diceva anche Daniele prima, è la convinzione che una catastrofe non sia solo un fatto. Cioè, è sicuramente un evento materiale, però questo evento materiale diventa esperienza collettiva solo nel momento in cui qualcuno lo interpreta, anche raccontandolo, però insomma lo interpreta.
1: Ma la catastrofe è solo negativa?
2: La catastrofe di per sé, per chi la vive, chiaramente è un evento negativo. E quello che ci può aiutare, insomma, ci può essere in questo discorso di lettura, è ragionare su come cambia l'immaginazione di una comunità, per esempio, sì, dopo una catastrofe, e quanto questo può essere effettivamente, io non dico positivo, ma trasformativo. Mm-hmm. E per questo anche che proponiamo una sorta di letteratura un po' diversa, forse, no, da quella tradizionale, una storia, diciamo, del Novecento un po' diversa, perché appunto è l'idea di quello che è cambiato, che ha modificato la catastrofe nel nostro modo di abitare il mondo. Il linguaggio, la percezione dello spazio, no? Ci sono effettivamente dei cambiamenti. È chiaro che la catastrofe di per sé non può essere un evento positivo, ma la letteratura invece può essere può avere una funzione sociale decisiva positiva nel raccontare la catastrofe.
1: Anche catartica, senz'altro. E Comberiati, che cosa dovrebbe portare con sé il lettore dopo aver chiuso Catastrofi?
3: Guarda, innanzitutto tante narrazioni che vengono raccontate in questo libro, perché noi ci abbiamo tenuto molto, giustamente voi avete detto che questa è un'opera collettiva che va al di là, no, del lavoro che abbiamo fatto con Paola, e ci abbiamo tenuto molto che ogni capitolo fosse scritto da persone che venivano dai luoghi della catastrofe raccontata. Quindi magari non l'hanno vissuto per questioni generazionali, ma ne hanno vissuto la memoria. Ecco, quindi da questo punto di vista ci potevano anche aiutare a capire come questa catastrofe era diventata collettiva. Quindi ci sono, secondo me, autori magari meno conosciuti, come Tina Merlin, per esempio, che ha parlato del Vaillant, o Rosella Postorino, che ha parlato del terremoto dell'Aquila, o anche magari un racconto meno conosciuto di Pirandello, il signor terremoto, che racconta da un treno le conseguenze del terremoto di Messina e Reggio Calabria. E questa è la prima cosa. E la seconda cosa è che tutte queste narrazioni, in realtà, per quanto tragiche, per quanto drammatiche, sì, raccontano un mondo post-catastrofe. Quindi è possibile che ci sia qualcosa dopo. E questo, secondo me, è l'insegnamento più utile, ecco, del nostro libro.
0: Perciò la ricostruzione e la positività nel cercare, no, di...
1: Io prima di salutarvi andrei però sull'ironia dei nostri ascoltatori che stanno scrivendo al 335-699-2949 e un corno napoletano, scrive un ascoltatore parlando di catastrofi, Comberiati e De Zoppo, e poi c'è Mario da Noceto che parla dell'araba fenice Docet, che è anche questo è un riferimento letterario molto importante. Allora, noi vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo Catastrofi, leggere e scrivere finimondi del vecchio editore. Miriam.
0: Grazie. Allora, un po' di musica.

0: In realtà è stata una figura che ho incontrato veramente giovanissimo, addirittura ero al collegio l'Annunziatella, quindicenne, e tra i banchi proprio di questa scuola militare mi imbattei sulla grande, sulla rivolta del Matese, proprio di Enrico Malatesta, che era un mio compaesano, no? Conterraneo, perché era di Santa Maria Capovetere, io sono originario di Caserta, e dicevo in quella scuola in cui c'era stato anche Carlo Pisacane, che era stato il grande intellettuale amato proprio da Malatesta. E quindi da anni in realtà inseguivo un po', ero un po' sulle tracce di questa figura veramente affascinantissima, prolifica, generosa, libera, no? Il fatto appunto che fossi partito per la Spagna a Saragosa ad insegnare filosofia al liceo francese mi ha dato l'occasione per esplorare tra altre cose un periodo un poco conosciuto di questo anno che lui fa con questo amico spagnolo Pedro Esteve nel 1892. Quindi tutto ritornava un po', no? In un gioco, come dicevo prima, un labirinto, no? Vitale, però, di storie, d'amore, di amicizia, perché poi il tema dell'amore è proprio centrale nella storia, al punto che il protagonista parte proprio da una separazione e si chiede come fare per far durare l'amore.
1: E una risposta l'ha trovata?
0: Allora, la risposta c'è addirittura nel libro, per cui veramente
2: diciamo. Allora nostri... bisogna leggere il libro,
1: certo.
2: Bisogna correre e capire. Cioè,
0: sicuramente c'è una considerazione su come, cioè, rendersi conto di che una storia appunto sia finita, ed è quando il protagonista, in effetti, in questa mineria vede, ecco, la sua compagna Rosa, e capisce che in realtà le storie d'amore non, cioè, finiscono quando non si ride più insieme. Mm. Infatti tutto parte anche dalla fotografia famosa dell'anarchico che ride, no? Tra due gendarmi, una risata vi seppellirà, eccetera, eccetera. Proprio, è proprio un omaggio in realtà a questo tipo di gioia di vivere, di libertà. C'è un punto in cui incrociamo, il lettore incontra Emma Goldman, no? La grandissima rivoluzionaria americana, sì, straordinaria figura, che dice: si non se puede bailar, no es mi revolución. Se non si può ballare, questa rivoluzione non mi interessa.
2: Vabbè, certo.
1: E quindi anche un romanzo che è un omaggio alle donne ribelli, aveva questa intenzione nella scrittura?

0: Sì, in effetti, proprio per illustrarmi, sono stati veramente tantissimi, cioè almeno 2 anni di studio, devo dire, in cui mi sono ritrovato a esplorare le storie, non so, di Virgilio D'Andrea, poetessa abruzzese, poco conosciuta, meravigliosa figura, ma anche, per esempio, l'Olivia Rossetti, che era la nipote di Dante Gabriele Rossetti, no? Del preraffaellita, che giovanissima, 17enne, finanzia questi anarchici a Londra, no? Con storie rocambolesche, veramente direi quasi come in un gioco di un'infanzia, no? Che non si vuole smettere di vivere.
1: E grazie per questo racconto, per questo libro. Siamo arrivati alla fine di questo spazio. Miriam, andiamo in
2: Allora,
1: pubblicità,
2: sì,
1: poi c'è il meteo.
2: salutiamo il nostro ospite. Io sarò pronta a leggere il suo libro, anche perché devo cercare di capire cosa vuol dire far durare l'amore, che non è facile. E allora ringraziamo ancora una volta Francesco Forlani e adesso ci fermiamo, anche perché c'è un break e poi il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. L'Italia in diretta.

0: provando anche noi a fare il coro su questa canzone. Questo duo francese, loro si chiamano Offback, con questa canzone del 2017 che si titola Caci, che dura pochissimo tra l'altro, 17:34. Per chi non l'avesse capito, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Viviana Verbaro, Miriam Fecchi e attenzione.
1: E attenzione, bentornati all'ascolto, perché siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia, e oggi lo vogliamo dedicare all'impatto che hanno avuto i mondiali di calcio, ma prima vogliamo vedere come hanno chiuso le principali borse europee, i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo perciò con la redazione economica di Milano. Per noi c'è Chiara Roncati. Chiara Roncati?
0: Siamo in collegamento.
1: Non la sentiamo, Chiara.
0: Non la sentiamo.
1: Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento, se no andiamo direttamente ad occuparci del tema che abbiamo scelto. Mi dicono dalla regia che dovrebbe essere collegata. Roncati, ci sei?
2: Mi sentite adesso?
0: Eccoti,
2: da Milano?
0: Chiara, eccoti.
1: Forte.
2: Buongiorno, dicevamo, è stata una chiusura infrenata per le borse europee.
1: Infrenata.
2: Avevano vissuto una seduta contrastata, ma sulla fine hanno quasi tutte toccato il segno meno. Milano in particolare sta avviandosi a chiudere a meno 0,5% in una giornata che è andata molto a seguito delle trimestrali, dei conti che le aziende stanno presentando. È andata quindi per esempio molto bene per Eni, che guadagna quasi oltre il 7% in chiusura, perché i suoi conti trimestrali con i prezzi del petrolio molto elevati sono ovviamente buoni. Restano invece ancora in fondo al nostro listino principale i titoli del comparto tecnologico, su cui c'è abbastanza nervosismo in questa fase, anche perché stasera arriverà la decisione sulla politica monetaria della Federal Reserve, che non dovrebbe alzare i tassi, ma comunque quando si parla di tassi di interesse c'è sempre nervosismo intorno alla tecnologia. Uno sguardo in chiusura ai prezzi delle materie prime, perché oggi sono tornati a correre quelli sia del petrolio sia del gas naturale. Per il petrolio di riferimento europeo Brent Future sulla consegna a ottobre siamo vicino agli $88 al barile, il gas naturale ad Amsterdam torna a toccare e superare i 60 euro al megawattora. Linea a voi.
1: Grazie. E allora lasciamo Piazza Affari per occuparci di mondiali e finanza, delle cifre dell'ultimo campionato del mondo di calcio. Diamo il benvenuto a Marco Belinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, che ci darà il suo contributo nel raccontarci questa storia. Benvenuto Marco.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Marco.
1: Buon pomeriggio. Quindi una festa per il calcio, un evento per milioni, forse per miliardi di tifosi, ma soprattutto un affare da oltre 13 miliardi di dollari. Quando io do qualche cifra che non ti torna, interrompimi tranquillamente. I mondiali appena conclusi, definiti dal presidente FIFA Gianni Infantino il più grande evento che l'umanità abbia mai visto, e vinti dalle furie rosse spagnole contro la biceleste argentina, sembra che siano stati i più ricchi di sempre. È davvero così?
3: Sì, è così. È il più grande evento sportivo in termini di entrate e di ricavi. Nello specifico si raggiungeranno quasi gli 11,5 miliardi per il solo mondiale.
1: Sì.
3: E questo farà sì che il bilancio quadriennale della FIFA supererà di gran lunga i 13 miliardi che ricordavi, probabilmente sì. Si arriverà a 14 miliardi. Pensiamo al fatto che i mondiali in Qatar, che già avevano una loro struttura da gigantismo, mi viene da dire, avevano permesso di raggiungere 7 miliardi e mezzo, 8 miliardi, quindi quasi raddoppiato quello che è il monte di ricavi della FIFA. In questo
1: certo.
3: Senso sono stati il più grande evento sportivo della storia,
1: assolutamente.
3: Senz'altro.
1: Senti Marco, vogliamo emozionarci con il ricordo della finale? Ascoltiamo una brevissima clip.
4: Battuta la punizione, può ripartire la Spagna, è finita! La Spagna è campione del mondo 2026, esattamente 16 anni dopo il Sudafrica, secondo titolo della Spagna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: E allora lasciatemi ricordare anche qualche numero Rai, perché è stato un mondiale che anche senza l'Italia in campo ha avuto un enorme successo di ascolti straordinario. Su Rai 1 la finale Spagna-Argentina ha incollato al video oltre 2/3 dei telespettatori italiani, con una media di ascolto di 12.455.000 spettatori e il 67.9% di share. Ascolti record anche per l'halftime show tra il primo e il secondo tempo, con 11 milioni oltre 610.000 spettatori, oltre il 60,5% di share. Voglio anche ricordare, Marco, un po' di diciamo orgoglio aziendale, che Radio 1 ha seguito il Mondiale 2026 con una copertura straordinaria in diretta, trasmettendo 56 partite su 104 complessive, 32 della fase a gironi, 10 sedicesimi di finale, 6 ottavi, 4 quarti, le due semifinali, le due finali, oltre 130 ore di radiocronaca che hanno accompagnato gli ascoltatori italiani, con uno studio centrale allestito a Dallas e poi continui aggiornamenti nei GR, GR1, GR2, GR3 e nella programmazione quotidiana della rete. Quindi è stato, diciamo, uno sforzo ma anche un ritorno enorme. Allora, spostiamo insieme lo sguardo oltre il perimetro del rettangolo verde, perché i numeri sono impressionanti da capogiro, quelli che hanno, come stavamo dicendo prima, caratterizzato l'ultima edizione. A partire dal montepremi si parla di 871 milioni di dollari. Tu facevi il confronto col torneo del Qatar del 2022.
3: Sì, e anche lì abbiamo un incremento di oltre il 30%. Peraltro ai club dei giocatori che sono stati, tra virgolette, prestati alle nazionali andranno quasi 350 milioni, quindi 1,2 miliardi che la FIFA restituisce appunto a questi club e alle federazioni, le 48 che fortunate loro hanno partecipato al mondiale. Questo grazie appunto a quell'insieme di ricavi che citavo prima, perché la specificità di questo mondiale, oltre appunto ad avere 48 squadre, quindi il primo mondiale extra large, e forse tutti i numeri che ricordavi, anzi forse dovrei toglierlo, perché insomma si sta andando verso il prossimo mondiale a 64 squadre, sarà il mondiale del centenario, e quindi dovremo aggiornare ancora di nuovo tutte le classifiche e le graduatorie, però appunto hanno permesso alla FIFA per la prima volta nella storia di incassare direttamente tutti questi soldi. Intendo dire che per la prima volta con questo mondiale la FIFA ha gestito direttamente tutte le leve di ricavo, quindi i diritti media, i diritti TV, le sponsorizzazioni, la biglietteria, addirittura il cosiddetto secondary marketing, che negli Stati Uniti è legale. In pratica tu compri il biglietto e poi lo rivendi al prezzo che vuoi, ecco, lo si poteva fare sul sito della FIFA pagando ovviamente una commissione alla FIFA. Che il calcio sia diventato finanza, business, lo si sapeva da anni, questo mondiale però rappresenta una svolta e lo si sta vedendo anche nelle ultimissime ore con tutte le polemiche che stanno sorgendo.
1: E infatti ricordiamo che ieri il Times ha rivelato questo progetto della FIFA di cedere una parte del valore del mondiale, 4,2 miliardi di dollari, circa il 20% del valore, a investitori privati, tra i quali ci sarebbe anche la famiglia Kushner del genero di Trump, è così?
3: Sì, questa anticipazione in realtà era un po' nell'aria, nel senso che il modus operandi delle grandi leghe e in questo caso anche della stessa FIFA ormai è quello di mettere insieme appunto i ricavi, i grandi eventi, in farli gestire da una società a parte, che viene appunto controllata per la maggior parte dall'ente, dalla FIFA in questo caso, ma cedere in cambio della somma che ricordavi una piccola quota, si parla del 10-20%, a investitori come banche o fondi di private equity, chiaramente anticipano queste somme e incassano i futuri ricavi, ovviamente maggiorati, perché il loro lavoro è quello di guadagnare, questo per dare all'inizio alla FIFA più risorse da investire nei tornei e soprattutto da devolvere alle federazioni. Chi pensa male ritiene che questo venga fatto da Infantino appunto per aumentare il suo consenso e garantirsi la rielezione nel prossimo marzo, quindi poter essere il presidente della FIFA fino al 2031 e a quel punto, finito il suo mandato, diventare l'amministratore delegato di questa nuova ipotetica società fatta con banche appunto e fondi di private equity, contro la quale la UEFA, molte federazioni europee hanno già fatto sapere di schierarsi, addirittura si ventila e si parla di un possibile boicottaggio delle squadre europee del prossimo mondiale, qualora appunto la cosa andasse in porto. Certo. E quindi siamo in una fase molto delicata, ma capirete che con i numeri, con i ricavi, con i soldi che sono in ballo, l'appetito viene mangiando, e soprattutto quando poi al vertice si creano queste commistioni che dovrebbero essere invece assolutamente bandite tra il ruolo della FIFA e il ruolo politico e Donald Trump e Infantino,
0: privati, certo.
3: Come dire, hanno rappresentato quasi la sublimazione al contrario di quello che dovrebbe essere invece uno sport lontano dalla politica, è quasi naturale che si vada appunto verso conseguenze che sicuramente non piacciono ai tifosi e non piacciono a chi ama davvero il calcio e
0: allora,
3: lo sport.
0: Marco, ci fermiamo soltanto un attimo per ascoltare un po' di musica, anche perché stanno arrivando tantissimi messaggi, il tempo anche di leggerli. E allora abbiamo scelto Pino Daniele. Ti piace? Immagino di sì.
3: Beh, in omaggio alle mie origini.
0: Esatto, benissimo. E allora
1: resta con noi.
0: Resta con noi, vai.

0: Ma che meraviglia è questa canzone dedicata al nostro ospite e soprattutto ai nostri ascoltatori. Basta una giornata di sole e ci vuole in questo momento quando parliamo di mondiali e soprattutto per cosa accadrà nei prossimi 5 anni. Chiaramente il nostro ospite è Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore. Ti è piaciuto Bino Daniele, Marco?
1: Ma guarda, mi avete fatto emozionare, questa tra l'altro è una delle mie canzoni preferite, che si ascolta poco in radio, e quindi complimenti per la scelta.
2: Bene, bene, ci fa molto piacere. Torniamo ai nostri numeri, Marco, perché veramente sono impressionanti, perché ricordiamo che ciascuna squadra ha avuto dei guadagni importanti, non solo la vittoriosa Spagna, ma un po' a secondo delle categorie e delle posizioni ci sono stati dei guadagni consistenti, importanti. Tanti.
1: Sì, diciamo che ha vinto il mondiale ha ricevuto un assegno di 50 milioni, ma
2: parliamo di milioni 20, di dollari, giusto?
1: Di dollari, sì, quindi qualcosina in meno in euro, sì. Ma anche appunto chi semplicemente ha partecipato ed è stato eliminato nella prima fase ha comunque potuto beneficiare di un assegno di quasi 15 milioni.
2: Quindi maggior ragione rimpianto per l'Italia che non c'è stata, speriamo di esserci.
1: Chissà se in un mondiale 64, come ha detto lo stesso Infantino, l'Italia si qualificherebbe. Infantino lo ha detto con una certa, come dire, un certo sarcasmo più che ironia, sicuramente non ci ha fatto piacere, certo. Ma sicuramente, ripeto, le cifre.
2: Fra l'altro, Marco, alle 18 è prevista la presentazione alla stampa di Mancini come nuovo CT della nazionale e speriamo che insomma ci sia un nuovo passo e un nuovo corso.
1: Sì, il nuovo corso non è cominciato sotto la migliore stella.
0: È vero, non è stato così. C'è stata,
1: chiamiamola, ecco,
2: ma fatemi essere positiva, dai.
1: Un po' di confusione, c'è stata un po' di confusione, ma noi diamo il meglio nei momenti difficili, noi italiani, per cui speriamo.
2: Assolutamente.
1: Speriamo.
2: Allora,
1: che
2: i nostri ascoltatori ti stanno scrivendo, riassumo un po' di messaggi sulla questione del merchandising delle varie squadre. Com'è andata?
1: Beh, anche lì c'è stato un aumento notevole, pare che, almeno dalle notizie che sono emerse finora, che la maglietta più venduta sia stata quella del Messico, ad esempio, sponsorizzata dall'Adidas,
2: sì.
1: E che appunto l'Adidas...
2: E si sa quanto è stata venduta?
1: Beh, sono magliette che viaggiano a seconda delle tipologie sopra i $150, quindi non costano poco, tant'è che Adidas ha dichiarato, insomma, di aver fatto ricavi legati al mondiale intorno al 1,5 miliardi, quindi nel periodo dei mondiali, vendendo appunto le magliette delle varie nazionali, perché tra le altre battaglie, diciamo, sportive, sì, che ci sono anche quelle dei grandi brand, e quindi c'è stata questa battaglia tra Nike e Adidas che ha visto apparentemente, poi vedremo i conti finali, ma vincere i tedeschi, che hanno dichiarato appunto un grande giro d'affari grazie semplicemente alla vendita delle magliette.
2: A proposito di grandi brand, si sono anche accaparrati gli spazi pubblicitari nell'Halftime Show, perché la durata ricordiamo è stata di 27 minuti, quasi il doppio dei tradizionali 15 dedicati all'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Si sono esibiti Madonna, Justin Bieber, molti altri, quindi immaginiamo sia stato uno spazio pensato per vendere ulteriori spazi pubblicitari.
1: Quello, così come ricorderete tutte le polemiche sulla pausa per rinfrescarsi, uso la terminologia italiana, sì, diciamo, il vecchio cooling break, l'hydration break, come vogliamo definirlo, i 3 minuti al primo tempo e 3 minuti nel secondo tempo, che pare siano andati a ruba. Mi parlo, diciamo, di apparentemente non non di certezza ancora, perché poi a me piace parlare con i numeri alla mano, i bilanci, ma i numeri, le stime fatte
2: economico
1: sul valore, sì, ma ci sono numeri impressionanti, sì. Ma anche in Italia, per esempio, pare che quelle fasi lì abbiano avuto ascolti e quindi un valore per chi deve fare pubblicità pari al Festival di Sanremo. Quindi non sono piaciuti chiaramente ai tecnici, ai puristi del calcio, perché avrebbero e hanno diviso i tempi in quattro, quindi americanizzando il calcio, sì. Però sono serviti alla FIFA a vendere i diritti TV e a guadagnare più di 5 miliardi dalla cessione appunto dei diritti alle televisioni.
2: Chiaro.
1: E quindi capite che per la FIFA il gioco valeva ampiamente la candela.
2: Senti Marco, manca un minuto, ti volevo chiedere un'altra cosa, poi anche Miriam ha una curiosità, quindi andiamo velocissimi. Il calcio può essere un motore importante sia del PIL di un paese che del turismo.
1: Lo è senz'altro, e grandi eventi lo dimostrano, non a caso i prossimi mondiali si faranno in tanti paesi, Spagna, Portogallo, Marocco e in Sud America, ma gli stessi Stati Uniti hanno fatto sapere che dopo il 2034, quando si faranno i mondiali negli Stati Uniti, li vogliono riospitare, ma stavolta da soli, e questo credo che spieghi tutto.
0: Sì. Certo, Marco, ultima domanda per chiudere questo spazio, e ancora grazie. Se ti chiedessimo di investire come analista finanziario su una nazionale, quale sceglieresti oggi? Non chiaramente non quella che uno tifa, ma quella che consideri il miglior titolo su cui puntare, perché?
1: Dovendo guardare una squadra di prospettiva, quindi non a squadre già affermate, io punterei sul Marocco. Che
0: non
1: è una
0: ci posso
1: squadra
0: credere,
1: che
0: sta crescendo,
1: che è stata,
0: sto Marocco.
1: Sta crescendo e nel 2030 ospiterà i mondiali. Insieme a Spagna e Portogallo, e soprattutto ha costruito tutta una serie di stadi e sta costruendo ancora stadi perché vuole contendere a Madrid, che ha il grande stadio Bernabeu restaurato, ristrutturato con 1,2 miliardi a proposito di stadi e di difficoltà di farli in Italia, ma sì. Il Marocco sta costruendo uno stadio altrettanto bello e vuole contendere alla Spagna l'organizzazione della finale del campionato del mondo. Quindi ecco, se dovessi puntare su una startup, chiamiamola così, del calcio in senso lato, punterei su Marocco.
2: Bene, grazie.
0: Beh, interessante.
2: Marco Belinazzo, Sole 24 Ore, per tutti questi dati precisissimi su cui ci hai fatto ragionare. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
2: Il segnale orario e poi il GR1, poi torna l'Italia in diretta.
0: Ma intanto la musica, Madonna per voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La crisi in Medio Oriente. Dopo qualche giorno di calma nel Golfo Persico torna il fuoco incrociato. L'ira di Donald Trump dopo gli attacchi iraniani della notte scorsa contro basi militari degli Stati Uniti.
4: Li colpiremo duramente, ha tuonato Trump alla Fox News. Prenderanno una batosta, massacreremo l'Iran. Dopo alcuni giorni di silenzio, le armi hanno ripreso ad urlare nel Golfo Persico, mentre il conflitto si allarga anche all'Iraq. Nelle scorse ore, una serie di incursioni dei Pasdaran contro strutture militari americane in Giordania hanno innescato la reazione di Washington. Gli americani, insieme all'Arabia Saudita, entrata per la prima volta direttamente in campo, hanno mirato in Iraq contro le forze di mobilitazione popolare, rete di gruppi paramilitari sciiti, alleati di Teheran. Quella sull'Iraq è un'azione necessaria, ha affermato il comando centrale americano, accusando il gruppo paramilitare di aver condotto, oltre agli attacchi in Giordania, anche raid contro infrastrutture petrolifere saudite, con l'aggravante della collaborazione del governo di Baghdad. Teheran ha condannato gli attacchi, mentre Baghdad annuncia un piano per la sicurezza dell'Iraq. E intanto la Cina smentisce l'agenzia Reuters. Da Pechino nessuna vendita di lancia missili antiaerei all'Iran. Situazione incandescente anche in Libano. L'esercito israeliano ha accusato Hezbollah di aver violato la tregua, lanciando un drone esplosivo contro un suo veicolo. Claudia Stamerra, GR1.
3: E l'Aula del Senato ha approvato definitivamente il decreto sport, passa anche la stretta sulle piscine contenuta nel testo, che ha già incassato l'ok della Camera e quindi sarà subito legge. Torniamo in Italia con la cronaca, gli scontri a Bologna del 20 luglio scorso, dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. 12 gli indagati, le ipotesi di reato sono a vario titolo: resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Svolta nelle indagini su un presunto attentato incendiario denunciato a maggio a Ennego, nel Vicentino. Il collaboratore di un settimanale locale, Adriano Cappellari, è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Aveva denunciato di avere subito minacce e l'attentato, appunto, per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello. Ma secondo la Procura di Vicenza, le indagini avrebbero ricondotto a lui l'acquisto del materiale utilizzato per l'incendio. Un giro di fatture false gestito da società fittizie con base contabile in provincia di Savona è stato scoperto dalle Fiamme Gialle.
5: Una frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro, una delle più importanti scoperte in Italia, organizzata dalla criminalità economica di origine cinese. La scoperta è il comando di Savona della Guardia di Finanza, coordinato dalla locale procura. Coinvolte oltre 200 società, con 190 denunciati, sequestri preventivi nei confronti di 22 imprenditori attivi nel settore dell'abbigliamento, in 14 regioni. L'operazione delle Fiamme Gialle nasce da una verifica fiscale in un centro estetico di Albenga, gestito da una persona di origine cinese, Alessandro Centrella, comandante della compagnia di Albenga.
6: L'attività di verifica fiscale ha consentito di rivelare come l'imprenditore, che aveva fatturato circa 20 milioni di euro nei confronti di altre società del settore, fosse privo totalmente di magazzino, di dipendenti e delle minime capacità economiche e manageriali per gestire un'impresa di quelle dimensioni.
5: Savona, Marco Gervino, GR1.
3: Nuova ondata di calore, Roma, Firenze e pianura padana tra le zone più torride, previste temperature fino a 40-41 gradi, venerdì il picco, domani già 3 le città da bollino rosso, nel pomeriggio previsti isolati rovesci e temporali che si esauriranno in serata, tornano anche le piogge, ma per il gran caldo nell'oltrepò pavese si raccoglie già l'uva.
7: Vendemmia eccezionalmente anticipata nell'oltrepò pavese a luglio, non era mai successo.
8: Negli ultimi 7-8 giorni si è visto che il grappolo stava arrivando a essere pronto.
7: Aspettare non avrebbe senso, anzi, il grande caldo farebbe aumentare lo zucchero negli acini di uva Chardonnay, rendendo il raccolto inadatto alla lavorazione degli spumanti metodo classico. Si vendemmia 10 giorni prima del 2025.
9: È un record storico per l'oltrepò pavese. Basti pensare che tradizionalmente, fino a una ventina di anni fa, la vendemmia aveva inizio nella seconda metà di agosto.
7: La raccolta è veloce, quasi una corsa contro il tempo. La nuova ondata di calore combinata alla mancanza d'acqua potrebbe portare le viti allo stress idrico.
8: Sono come degli infarti per la pianta, quindi si parla di qualche giorno e si vede già la pianta secca.
7: La buona notizia è che la frutta è sana e l'annata sembra niente male. Eleonora Di Lauro, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: diretta Rai Radio 1, ma siamo sempre in diretta, non, anzi segnatevi che Rai Radio 1 è sempre in diretta 24 ore su 24. Viviana Verbaro, Miriam Ficchi per l'Italia, per l'appunto in diretta, sulle note dei Red Hot Chili Peppers che ho fatto letteralmente impazzire Viviana. Si è abbassata la musica, non vale, questa bisogna ascoltarla a tutto volume.
1: Ok, questo è una sfida, lo faremo anche questo. Però cara Miriam, adesso abbiamo uno spazio a cui teniamo veramente tantissimo, perché ricordiamo che il 30 luglio 2016 all'età di 62 anni ci lasciava un'artista indimenticata, Anna Marchesini, con la sua intelligenza e la sua ironia. Oggi vogliamo ricordare l'artista Miriam, ma anche la donna, con due ospiti, e con noi Nicola Lucchi, che è autore del libro Anna Marchesini, la voce e l'arte, scritto con Mariangela Galotto e pubblicato da Bompiani. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Buonasera. E in collegamento telefonico c'è anche Teresa Marchesini, sorella di Anna, più grande, solo di 14 mesi. Benvenuta Teresa.
3: Ciao a tutti.
0: Bentrovata Teresa.
1: Buonasera a entrambi. Allora, Teresa Marchesini, 10 anni dalla scomparsa, dicevamo. Lei ha detto: Anna era un altro pianeta. Ho preferito farle da guardia del corpo, lo faccio anche adesso proteggendo la sua vita privata. Ci racconta il rapporto che aveva con sua sorella sin dall'infanzia. Chi era davvero Anna Marchesini?
3: Avete 24 ore?
1: Eh sì.
3: Sembra che ti possa.
1: Radio 1 ce le ha,
0: purtroppo.
3: Allora preparatevi, il panino ce l'avete, una birretta, un qualcosa. E il rapporto con Anna è indescrivibile. Posso raccontare quando mi chiedono così qualche evento, ma è stata una cosa coinvolgente, perché pur essendo sorelle, quindi un'identità molto diversa, no?
1: Sì.
3: Perché non eravamo gemelle, abbiamo fatto una vita da gemelle, in quanto lei ha voluto venire a scuola con me, quindi la mamma, che era maestra, l'ha preparata nelle vacanze di agosto, luglio e agosto. Ha dato l'esame di seconda elementare,
1: sì,
3: e quindi ha saltato una classe, è stata promossa chiaramente, e io me la sono trovata nel banco insieme.
1: Quindi in classe insieme, nel banco insieme,
3: certo,
1: ma che carine!
3: Insieme, perché si risparmiava per i libri, quindi lei che leggeva una velocità della luce, perché io l'ho sempre detto che lei aveva un'intelligenza superiore, e questo si vede già da bambini. Se una persona ha un'intelligenza superiore, si vede già a 6 anni, non c'è niente da fare, anche a 5. E quindi lei leggeva la velocità della luce quando noi studiavamo a casa, quindi io sapevo tutte le prime parti del libro,
1: sì,
3: e la seconda pagina purtroppo non mi era dovuto, perché gli dicevo: aspetta, girare, aspetta un pochino, aspetta.
1: Invece lei era veloce. Allora sentiamo anche Lucchi, qual è stata la molla principale che l'ha spinta a scrivere questa biografia. C'era per esempio un aspetto di Anna Marchesini che sentiva non fosse ancora stato raccontato in maniera adeguata, o che altro?
2: Ma ritengo Anna Marchesini una delle più grandi attrici italiane di sempre, di tutti i tempi, quindi era necessario una biografia secondo me la cosa interessante da esplorare è stato il lato meno conosciuto di Anna, perché purtroppo quando abbiamo di fronte degli attori, dei comici, si tende sempre un po' a far coincidere il personaggio con la persona, quindi ci si immagina sempre, ci si può facilmente immaginare un'Anna Marchesini molto ironica, con la battuta sempre pronta, che è verissimo, ma da questo libro, dalle testimonianze, dalle molte testimonianze che ci sono in questo libro, compresa quella di Teresa naturalmente,
1: sì,
2: emerge anche un'Anna a parte estremamente colta e profonda, ma un'Anna che ha anche delle fragilità, degli angoli bui del proprio essere. E la cosa bellissima, che secondo me è anche un insegnamento che ha regalato a tutti Anna, è che proprio scavando dentro quegli angoli bui che abbiamo possono fiorire cose bellissime.
1: E com'è stato lavorare con la famiglia?
2: Diciamo che quando
1: facciamo
2: io
1: che Teresa Gavotto... non ci sente, Luca.
2: No, beh, ma guarda, è stato bellissimo, nel senso che quando Mariangela Galotto si è presentata a me, aveva già tantissime interviste, ha fatto gente dello spettacolo, amici di Anna, e quindi siamo accorti subito che era bene costruire qualcosa di ben strutturato. Per farlo, sia per me che per Mariangela, era fondamentale avere comunque il consenso della famiglia e di Teresa, perché volevamo che questa biografia autorizzata dalla famiglia, e quindi l'abbiamo chiamato Teresa, che ha letto un primo capitolo prova, ha capito perfettamente quali erano le nostre intenzioni e quindi si è data disponibilissima su tutto, ci ha rilasciato, a parte che ci ha rilasciato delle testimonianze bellissime, ma poi ci ha fornito anche contatti molto utili, quindi non ho davvero nulla da dire.
1: Allora, ma il ricordo più bello, la cosa inedita che è emersa durante le interviste, se ne dovesse scegliere una, Lucchi?
2: Ma allora, posso scendergliene due?
1: Perché
2: in qualche modo riassumono due aspetti di Anna, dei molteplici aspetti di Anna. Una un po' più ironica, divertente, l'altra un po' più toccante sicuramente. Quella più divertente vede un'Anna ancora studente della Silvio D'Amico, anzi forse aveva appena finito, quindi le sue prime tournée teatrali. Con lei in una tournée teatrale c'era Francesca Artibugi, che ai tempi stava provando la carriera di attrice. Francesca era un pochettino più giovane di Anna, quindi vedeva in Anna comunque una guida, ma non solo per quanto riguardava il teatro, era una guida anche per quanto riguardava l'esperienza della vita. E si dà il caso che Francesca Artibugi in quel periodo è un po' asfissiata da questo ragazzo che frequentava, che però non riusciva a lasciare. E ne ha parlato con Anna, e Anna cosa ha fatto? Ha preso il telefono, ha chiamato questo uomo, ha finto di essere
1: lei,
2: Francesca Artibugi, e l'ha lasciato al posto di Francesca Artibugi, e questo qua non si è accorto di nulla ed è stato lasciato da Anna Marchesini.
1: Lo sta scoprendo oggi in questo momento questa persona ascoltando questa intervista.
2: Probabilmente.
1: Fantastico.
2: E questo è un aneddoto, diciamo, divertente, inedito. Un'altra cosa molto bella, che potrà confermare anche Teresa, è molto toccante secondo me, ma che dimostra l'amore che aveva Anna per il teatro, per la recitazione, ma anche per i suoi allievi, perché come sappiamo negli ultimi anni Anna si dedica all'insegnamento, all'assedio d'amico, e quando negli ultimi anni ormai Anna purtroppo era malata, molto fragile, talvolta non poteva neanche uscire di casa, lei non si dava assente all'assedio d'amico, lei chiedeva ai suoi studenti di venire a casa sua e faceva lezione nel proprio salotto a tutti i suoi studenti.
1: Ma che
2: credo
1: bello.
2: Questa sia davvero una grandissima.
1: Io invece, prima di andare
2: d'amore
1: ad ascoltare un paio di clip audio per entrare un po' nel mondo dello spettacolo, dell'immaginario, dell'ironia di Anna, volevo chiedere a Teresa, che ci ha portato questo ricordo di loro bambine tra i banchi di scuola, che giochi facevate insieme?
3: Dunque, sempre giochi di fantasia, perché al tempo non è che c'erano oggetti, bambolotti, poi non era tipico della mia famiglia comprare, eccetera. Quindi noi facevamo dei giochi fantasiosi, per esempio, lo vedremo anche, lo descrivo proprio anche nel docufilm che andrà in onda i primi di settembre. Facevamo questo gioco con i bambolotti sul terrazzino, il famoso terrazzino, per cui chi stava fuori iniziava lo sceneggiato con 3-4 bambolotti e quella dentro la stanza faceva praticamente da pubblico, e poi scambiavamo, chi andava fuori continuava lo spettacolo e chi rimaneva dentro, quindi già teatro. Poi facevamo le facce sullo specchio, 1000 facce, a ogni faccia davamo il nome. Poi giocavamo per esempio al mercato, chi faceva finta di fare la signora che comprava, chi faceva finta il venditore. Quindi era poi facevamo le gesie, poi lo descrive bene Lucchi perché glielo ho raccontato sul libro, erano questi personaggi che erano delle ballerine di notte e di giorno invece dovevano chiaramente fare le cameriere le cameriere significava che noi facevamo i letti, aiutavamo la mamma, sparecchiavamo.
1: Insomma, vi siete divertite tanto. Teresa, certo. Allora, abbiamo citato il teatro anche serio di Anna. Ascoltiamo insieme una clip.
4: Massimiliano, vieni a fare le compiti che te gonfio e... Ragazzi, che abbiamo fatto la latrina? Va un po' piscia a casa tua! Disgraziata assassino, non esiste più l'educazione, signora mia, sì che questa è proprio...

0: villane, so. Antonella viene su a fare le trecce, Sistilio, Quintilio, Rovero, venite sono litigate che ven filzo con le ferre da casa, sa. Massimiliano vi dice che l'ammazzo.
1: Questo era uno dei tanti personaggi dei periodi d'oro, Teresa, il periodo con Solenghi e Lopez.
2: Paro paro quello che diceva la Flora, eh. Massimiliano era il nipote e lì sì, Massimiliani, venite su che ben filzo con le ferre, venite a fare
1: avete...
2: davvero, non avete... è che era questo.
1: Avete la stessa voce, è veramente impressionante.
3: Io volevo aggiungere una cosa, anche perché ho avuto il piacere di conoscerla e forse ho incontrato anche te, Teresa. Perché lei andava da Bungarzone, noi frequentavamo lo stesso parrucchiere,
2: sì,
3: erano molto piccoli.
2: Sì,
3: il povero Stefano
2: mia.
3: Che purtroppo non c'è più.
2: No, non vedi niente, guarda, un grande dolore.
3: Lo so. E quindi con Anna, che io la guardavo ammirata, ero una sua fan, e mi faceva una serie di personaggi dove ridevamo e addirittura
1: anche
3: non
1: dal parrucchiere
3: non dimenticherò mai la telefonata a casa di non so chi, perché c'era ancora il telefono fisso all'epoca, non c'erano i telefonini, quindi ci siamo inventate, soprattutto Stefano devo dire, e una telefonata dove lei ha fatto, si è scambiata, cioè ha cercato di imitare un altro personaggio. Devo dire che è stata una donna incredibile. Ma veramente una grande attrice in
1: sì,
3: tutto e per tutto.
1: Ascoltiamola proprio a teatro come grande attrice.
4: Il teatro, oddio, potrei dire 50.000 motivi per cui mi piace il teatro. Intanto perché è esponenziale, cioè non ha un confine, è una di quelle, come tutte le arti, che dove si alza l'asticciola e quindi dove non sei mai arrivato e hai sempre qualcos'altro da guardare, no? Una cosa quando è finita, vedi la buccia di banana, non c'è più, basta, finita, magnato, via, giù così, si passa ad altro.
5: La curiosità delle vite degli altri.
1: E quindi le piaceva il teatro perché non aveva mai il senso di essere arrivata. Riconosce questa filosofia, Teresa?
2: No, le piaceva, è veramente un termine banale. Non è che le piaceva. Anna viveva per il teatro. Anna, quando c'aveva lo spettacolo, sappiamo a che ora inizia lo spettacolo, lei arrivava quattro ore prima perché voleva sentire l'odore del palcoscenico, voleva sentire lo scricchiolio del palcoscenico. Lei stava lì, proprio era, si affondava in quella situazione. Quindi Anna era la passione vera. Era il teatro, non, a parte la figlia esisteva poco oltre
1: come passione. Lucchi, e questo ricordo ricorre anche nelle pagine del libro?
6: Sì, decisamente, aggiungo, oltre alle quattro ore prima, i baci di Anna dati al camerino o al palco, proprio quasi
2: sì,
6: si trattasse di un rituale.
1: Quindi molti la ricordano per la TV, ma la vera passione è stata questa.
2: No, per carità, no. Il suo amore era il teatro.
6: Infatti,
2: la TV
6: esatto.
2: È stato un caso, una casualità.
1: Lucchi.
6: Sì, io tra l'altro ricorderei, oltre ai bellissimi, io è difficile dire cosa amo di più di Anna, perché sono tutti personaggi, ha creato un universo straordinario, però sono davvero legatissimo al teatro. Anna, sia quello col trio di spettacoli, col trio cioè la cintura di sicurezza e in principio al trio, ma in particolare a quello dell'Anna solista. Dopo lo scioglimento del trio, Anna porta a teatro non solo le sue femminacce, come ogni tanto le definiva, ma porta anche grandi autori, Alan Bennett, quattro opere di Alan Bennett, porta Beckett, Samuel Beckett, Giorni felici di Samuel Beckett, che lei sognava di interpretare fin dai tempi della Storia d'amico.
2: Sì.
6: E anche Landolfi, il romanzo Le due zittelle, romanzo breve Le due zittelle di Landolfi, lei lo riduce, come dire, lo trasforma in un monologo, in un'opera
1: sicuramente
6: teatrale.
1: Sicuramente questo è un volto più inedito per tanti, per tantissimi. Ascoltiamo anche la Anna ironica.
0: E siccome che sono cicata, non riesco a vedere se c'è qualcuno in sala oppure no. E volevo raccontare la mia storia. Punto. Sì. Sin da piccola ho sempre desiderato di fare la

0: La ballerina, ma che siccome che sono cicata, dopo le piroette,
1: Teresa.
0: Quando facevo la scena del balcone.
1: La ricordava questa scenetta.
2: Queste cose le faceva a casa, ma anche in un'altra maniera, nel senso che non erano queste. Ogni situazione era... Se veniva l'idraulico a casa, cioè noi dietro, quando camminava, a secondo il personaggio, ci facevamo quelle occhiate e capivamo già quello che ci volevamo dire.
1: Quindi lei faceva ridere anche nella vita privata?
2: Certo, era un continuo, non c'era niente di normale. Già a casa noi...
1: Quindi voi ridevate insieme.
2: Ogni genitore ci aveva un soprannome e ci avevamo un modo di parlare con ognuno di noi, con nostro fratello in un modo, tra noi in un altro, col babbo in un modo, con la mamma in un altro.
1: Quindi anche noi queste vocine sono nate in famiglia.
2: Certo.
3: Senti Teresa, non possiamo non ricordare anche il meraviglioso rapporto tra Pippo Baudo e il trio e soprattutto per Anna.
2: Sì, no, certo, loro hanno lavorato molto bene, ma soprattutto con Tullio e Massimo c'era amicizia, c'era lavoro solo, c'era un'intesa di amicizia, zero competizioni. Zero quelle banalità che possono succedere tra persone che lavorano insieme, dimentichiamocele proprio, non esistevano.
3: No,
2: quindi...
3: ma, da quello che ricordiamo, insomma, Pippo Baudo aveva una grande stima per Anna Marchesini e comunque per il trio.
2: Sì,
3: ce lo ricordiamo perfettamente.
2: Certo, si sono frequentati per lavoro per tanto tempo, ma Anna qualsiasi persona ha frequentato, poi era stimata tantissimo, proprio direi proprio adorata da alcuni
1: e soprattutto dal pubblico. Io vorrei chiedere un'altra cosa a Lucchi, perché nel libro emerge il ritratto di una donna che ha saputo trasformare malinconia e fragilità in energia. 30 secondi.
4: Sì. Io allora cito proprio Anna da un'intervista rilasciata a Di Gianmarco, il critico teatrale, dove Anna fa un elogio dell'infelicità. Dice: l'infelicità è bella perché è come quando un sub scende nei fondali marini, tutto è nero, tutto è buio, ma quando poi accende la luce si vedono i colori dei fondali marini, i colori dei coralli, dei pesci.
3: Bellissimo.
1: Davvero. Grazie a Nicola Lucchi, grazie a Teresa Marchesini.
5: Grazie. Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code a Binasco e traffico intenso nei grandi centri urbani del nostro paese. Tangenziale ovest di Milano code per 2 km per incidente tra la statale 33 del Sempione e Cascina Ghisolfa. Tangenziale nord coda tratti tra Monza e Nova Milanese, sulla Firenze-Roma coda tratti tra Firenze Sud e Incisa, siamo nei dintorni di Firenze, traffico intenso nella capitale e poi code per 2 km per traffico congestionato tra asse mediano e asse supporto, siamo a Napoli. Ancora code per un incidente sulla 4 a Brescia Padova tra Brescia Ovest e la A21, traforo del Frejus, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra l'inizio e la fine della galleria in entrambi i sensi di marcia. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
11: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
12: E voilà, una ghiotta bontà!
13: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
12: Kiwi e Arturo!
14: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
15: Buona festa dell'amicizia, Frido!
16: Prendila! Presa!
14: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
19: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
20: Giornale radio del Lazio.
21: Paura nella capitale in zona Casetta Mattei, un ordigno artigianale è esploso davanti al portone di una palazzina, la deflagrazione ha provocato danni all'ingresso dello stabile, senza causare feriti, indaga la polizia. Dopo quasi 40 anni riaperto il fascicolo sul delitto del 12enne Cristiano Aprile, la procura iscrive un uomo nel registro degli indagati e rilancia gli accertamenti sul caso, irrisolto del 1987. Maxi sequestro di papaveri da oppio, operazione dei carabinieri sul litorale romano, con il recupero di oltre 100 kg di sostanza destinata allo spaccio, 4 persone in carcere. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento, in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio, in apertura all'esplosione di un ordigno artigianale davanti ad un palazzo a Roma in zona Casetta Mattei. Tanta paura per i residenti, in corso le indagini della polizia. Il servizio.
22: Il botto è stato veramente una cosa da guerra, una cosa folle.
23: Noi abbiamo sentito un forte boato e ci siamo svegliati di soprassalto.
24: Il boato assordante, il fumo, le chiamate dei residenti al 112. Notte di paura, Roma, in via dei Cantelmo, quadrante di Casetta Mattei. Intorno all'1:30 di notte la violenta esplosione davanti al portone di una palazzina in questa piccola strada residenziale. L'ipotesi è quella di una bomba carta, nei paraggi è stata anche trovata una bottiglia di acetone. Sul caso indaga la polizia, già al lavoro anche gli artificieri e la scientifica. Nessun ferito per fortuna, ma gravi danni soprattutto ai vetri della porta d'ingresso, con segni evidenti anche per terra. La forza della deflagrazione ha addirittura divelto i citofoni e lesionato le cassette della posta dentro la palazzina. I residenti sono preoccupati, questa, ci dicono, è sempre stata una zona molto tranquilla.
23: La paura, lo spavento ovviamente, anche per una situazione che è molto lontana dalla nostra realtà, sinceramente non immaginavamo una cosa del genere.
24: Le indagini non escludono nessuna pista, al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
21: Proseguiamo con la cronaca. La procura di Roma ha riaperto l'inchiesta sull'omicidio di Cristiano Aprile, il bambino di 12 anni, ucciso il 24 febbraio 1987 nella sua abitazione di Montesacro, iscrivendo un uomo nel registro degli indagati. Il sospettato è già stato interrogato dagli investigatori nell'ambito di nuovi accertamenti. L'indagine affidata dalla procura alla squadra mobile punta a riesaminare uno dei noti più cold case della capitale, rimasto senza un colpevole per quasi 40 anni. I carabinieri hanno sequestrato oltre 100 kg di papaveri da oppio essiccati e arrestato 4 cittadini di origine indiana, di età compresa fra i 22 e i 40 anni, accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta ad Ardea, sul litorale romano, l'intervento dei militari durante un servizio di controllo del territorio. I carabinieri hanno notato 2 furgoni parcheggiati in modo sospetto lungo la strada. Alla vista della pattuglia, i 4 avrebbero tentato di allontanarsi a piedi, ma sono stati immediatamente fermati. Un patrimonio milionario fatto di proprietà immobiliari e oggetti di lusso, mentre la società di cui erano amministratori colava a picco. È il quadro delineato dall'inchiesta nei suoi guai finanziari di facile ristrutturare l'azienda costituita nel 2014, ma che nel giro di un decennio avrebbe accumulato debiti per oltre 180 milioni di euro. Un buco riconducibile, stando agli inquirenti, al reato di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio di proventi illeciti. In carcere è finita una coppia di imprenditori, marito e moglie. Un terzo soggetto ai domiciliari e il divieto temporaneo di esercizio dell'attività di impresa scattato per un imprenditore. Sole e caldo intenso è quello che ci aspetta ancora nei prossimi giorni. Oggi il bollino del Ministero della Salute è stato arancione per tutti i capoluoghi di provincia. Indica possibili effetti negativi sulla salute, in particolare nei soggetti fragili. Da domani Rieti passa a quello rosso, venerdì la massima allerta sarà estesa a tutta la regione. A preoccupare non è solo la colura del giorno, ma anche le cosiddette notti tropicali, con temperature minime che non scendono sotto i 20 gradi. E ora per le ultime su traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
0: Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare rallentamenti si registrano tra Appia e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria, più avanti tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Tiburtina all'altezza di Sette Camini e poi sulla Pontina dall'Eur in direzione di Pomezia. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità, Simona Innocenti.
21: E sono le 18:34 minuti e 32 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Jacopo Teodoro. Vi ricordo l'appuntamento 19:35 su Rai 3 da Danilo Fumiento, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
25: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
26: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
25: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
26: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
27: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: L'Italia in diretta.
28: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: con Superstar, una canzone del 2025. Ancora i complimenti a Tiziano, ha fatto un tour straordinario finalmente, anche perché l'aspettavamo da tempo. Allora, 18:39, siamo giunti veramente al termine, però attenzione, ancora ospiti, e questa volta qui a Rai Radio 1 con Viviana Verbaro e Miriam Fecchi vi portiamo dove? Al mare,
1: certo, perché tempo di vacanze, voglia di mare, voglia anche di esplorare i fondali marini. La subacquea, sia con le bombole che in apnea, attrae sempre di più gli amanti del blu, ma ci sono una serie di regole legate alla salute e al rispetto del mare che è bene conoscere prima di avventurarsi in questo mondo sommerso, definiamolo così. E sono con noi in collegamento telefonico Luca Revelli, che è chirurgo ed è anche istruttore subacqueo, ed è in questa veste che oggi lo consultiamo. Benvenuto a Italia in diretta, Revelli.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: In collegamento telefonico con noi c'è anche Roberto Marelli, che è segretario e tesoriere della Federazione Italiana Pesca in Apnea. Benvenuto anche a lei.
3: Buonasera a tutti. Buonasera. E ciao pescatori subacquei.
1: E allora, Revelli, dicevamo che la subacquea con le bombole è uno sport sempre più praticato, soprattutto durante le vacanze. Si va al mare, si fanno dei corsi che sono anche un po' spot, un po' veloci. Allora, iniziamo dai consigli che darebbe per affrontare questa esperienza in sicurezza, perché sempre da quello dobbiamo partire.
2: Beh, allora io comincerei subito dai corsi. Non ci si può assolutamente improvvisare, non è che si prende una bombola e si va sott'acqua. Bisogna avere una scuola affidabile, un diving affidabile, fare o un battesimo dell'acqua, scendendo magari a 5-8 metri, e poi studiando per prepararsi ai brevetti, alle certificazioni, per poter fare immersioni a 18, 25, 40 metri in sicurezza, utilizzando gli autorespiratori ad aria, sì. ARA, praticamente aria compressa nelle bombole.
1: Senta, ma è qualcosa per tutti?
2: Allora, sì. Si brevettano e si possono accompagnare sott'acqua i ragazzi dai 12-14 anni, cioè da quando hanno uno sviluppo del sistema cardiopolmonare,
1: sì.
2: e anche persone con età più avanzata. Noi abbiamo brevettato anche persone di 60 anni, quindi non ci sono limitazioni sull'età. Chiaramente bisogna avere delle caratteristiche di salute che lo permettano, quindi non avere malattie cardiopolmonari, neurologiche, malattie maggiori. Però diciamo, quando si ha una certificazione per andare a fare dello sport non agonistico, va bene anche per fare i primi brevetti per l'immersione con autorespiratore.
1: E allora abbiamo sentito un po' il panorama della subacquea con le bombole. Se invece, Marelli, parliamo, sì, di apnea, la Federazione Italiana Pesca in Apnea si occupa della gestione delle normative, della tutela dei diritti dei pescatori sportivi, del dialogo sulle aree marine protette. Ricordiamo prima di tutto che cosa sono e dove si trovano, e poi che tipo di sport è.
3: Allora, dunque, le aree marine protette in Italia sono delle zone dove sono protette proprio per questo motivo, in quanto sono interdette in teoria alla pesca, dove si possono svolgere diverse attività come lo snorkeling, come fare il bagno, come visitare.
1: Sì.
3: Ce ne sono 30 in Italia e occupano veramente uno spazio importante, perché sono 230.000 ettari di mare, quindi sono circa 700 km di costa.
1: Sì.
3: Il problema grosso, per quello che riguarda noi, è che possono pescarci tutti, non in tutte le zone, perché la zonizzazione è riservata in quattro reparti. Però diciamo che gli unici esclusi siamo noi. Questo noi non l'abbiamo mai capito perché, visto che quando abbiamo fatto le interrogazioni, si pescano tutti, tranne noi, perché a scopo preventivo. Scopo preventivo non è una ricerca scientifica, ovviamente, e di conseguenza ci chiediamo e cerchiamo sempre di combattere, lottare per dire che anche noi, che peraltro pratichiamo una pesca estremamente selettiva, perché noi il pesce lo vediamo, quindi non spariamo i pescetti. E di conseguenza dovremmo essere accettati anche noi, soprattutto in un momento storico culturale come questo, dove discriminazione e tutto quanto sono parole un po' abusate. Noi ci ritroviamo a essere una minoranza estremamente ghettizzata, dove non possiamo esercitare l'attività, non possiamo esercitare l'attività venatoria.
1: Cioè, secondo voi si può convivere la conservazione del mare, la fruizione responsabile delle sue risorse, possono trovare una convivenza possibile? Che cosa significa? Qual è la strada?
3: Ma assolutamente sì, possiamo anche, cioè, uno può godere dell'attività venatoria con anche dei limiti del tipo senza prelevare alcune specie, come può essere la cernia, come possono essere le corvine, come possono essere altri pesci. Quindi limitarsi a prendere, a fare un prelievo consapevole su delle specie come il sarago, come la spigola, come, diciamo, pesci che ce ne sono in abbondanza, il cefalo e tutto il resto.
0: Certo, anche cioè, perché quindi, sì, ci rivolgiamo soprattutto a questa pesca da traina, no? Sì. La conosco bene perché anch'io ogni tanto ho questa passione. Però mi rendo conto che non è giusto per la pesca in apnea, perché ci sono anche lì degli spazi, invece siete limitati, anzi è vietato in questi
1: scuole.
3: Vietatissimo.
0: Non lo trovo giusto perché, insomma,
1: no. Scuole di pensiero diverse, Miriam. Sì.
0: No, io non faccio, ecco, pesca in apnea, non mi appartiene, però ecco, mi capita delle volte con gli amici in barca a fare la traina, perciò ricciole, dentici, adesso parliamo di...
1: E questi nelle aree protette si possono fare?
3: Sì, assolutamente. Assolutamente. Allora, a parte che una grossa problematica è questa, cioè le aree marine protette che noi portavamo come esempio erano quelle francesi e spagnole, di grandezze limitate a rotazione, quindi polmoni distribuiti lungo la costa. Noi abbiamo delle aree marine protette, tra parentesi adesso ne stanno istituendo una gigantesca a Otranto, che sono più di 60 chilometri, che è completamente ingestibile, proprio sia dal punto di vista della capitaneria di porto, sia proprio nel senso stretto dell'area marina protetta, che diventa poi in realtà una area di pesca privata per tutti quelli che ci vogliono andare.
1: Ma perché lei sta dicendo che è ingestibile? Per la dimensione?
3: Sì, certo.
1: Okay. Allora, Miriam, andiamo in musica, lasciamo i nostri ospiti,
0: esatto, fermi
1: in ascolto.
0: Vi blocchiamo, okay, anche perché sono tante le domande anche da parte dei nostri ascoltatori. Facciamo un bel salto nel passato, andiamo ad ascoltare questo duo, Io son Dure, insieme a Nene Cerri. Non so se ve la ricordate, 7 Seconds.

0: È proprio vero, sono passati un po' di anni, era il lontano 1994, una coppia che è riuscita a conquistare tutte le classifiche a livello internazionale grazie a questa canzone, Io sono dura insieme a Nene Cherry, Seven Seconds. Ma torniamo a parlare di mare.
1: Torniamo a parlare di immersioni con i nostri ospiti. Allora, Luca Revelli, l'impatto della subacquea sul nostro paese.
2: Beh, è un impatto importantissimo. Noi viviamo su uno stivale che è immerso dentro l'acqua, dentro il Mediterraneo. Sappiamo tutti che abbiamo 8.000 chilometri di coste, 140 isole, 3.300 chilometri di spiagge e abbiamo tutti i tipi di immersione. Abbiamo immersioni su pareti, cigliate, su secche e poi moltissimi relitti di aerei, relitti di navi, addirittura relitti di macchine. Per cui c'è un'offerta di possibilità veramente molto molto importante e poi ogni tanto si trova qualche grotta nuova, qualche relitto nuovo, quindi
1: c'è anche il gusto della scoperta.
2: La scoperta, come no, il gusto della scoperta che quello spinge a fare magari immersioni un po' più profonde, che spinge a fare delle immersioni ripetitive sullo stesso posto. Questo c'ha sicuramente un grandissimo fascino e quindi tantissime strutture che organizzano immersioni, ci sono diverse centinaia in Italia, direi più degli altri paesi.
1: Quello volevo domandarle, come la scegliamo la struttura, il centro subspecializzato, perché ormai c'è un'offerta veramente infinita, allora come distinguiamo quello professionale? Ci sono dei criteri, ci sono delle selezioni, delle attestazioni che devono avere?
2: Sì, esistono delle attestazioni sui centri di riferimento, però in realtà basterebbe vedere il tipo di attrezzatura che viene utilizzata, che viene affittata. Se abbiamo tutta un'attrezzatura.
1: E vabbè, perché
2: nuova,
1: lei è un esperto per un.
2: Ma sì, alla fine, poi se uno va a fare un'immersione in un posto un po' nascosto, dove c'è soltanto una possibilità di scelta, ci si accontenta di quello, buonanotte. Però quando ci sono dei siti di immersione importanti con diversi diving, basta un osservatore un po' attento e poi le referenze che ci stanno sui siti, su internet. Quindi sostanzialmente questo, poi si vede subito dell'organizzazione dell'immersione al primo tuffo e se c'è qualcosa che non va si cambia squadra.
1: Certo, senza dubbio. Marelli, prima di salutarci, allora parlavamo dell'apnea, della pesca in apnea vietata in determinate aree, nelle aree protette. C'è anche, sì, ne stavamo parlando poco fa con Miriam Ficchi mentre andava la musica, c'è anche un problema legato alla sicurezza di chi invece frequenta queste aree in altra veste, semplicemente come nuotatore?
3: Ma allora sì, in quanto c'è il traffico nautico, esiste, quindi come nuotatore deve avere delle accortezze, come portarsi la boa e come stare vicino alla costa, insomma cercare di non essere d'intralcio quando passano le barche, che questo è un altro enorme problema, perché il pescatore subacqueo deve stare a 500 metri di distanza dalla costa per la sicurezza, certo, dei bagnanti. Ma il natante che passa magari a 30 nodi può passare a 100 metri dalla boa di segnalazione di dove si sta immergendo l'apneista. Quindi questo è un altro problema grosso che abbiamo.
1: E io adesso mi rivolgo a Revelli nella sua qualità di medico. Allora, se vogliamo andare sott'acqua, in che condizioni fisiche dobbiamo essere? Quali visite mediche preliminari dobbiamo fare?
2: Beh, come dicevamo prima, è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione per le immersioni meno profonde, diciamo 18-25 metri, questi sono gli scaglioni. E poi ecco, chi fa un'attività più intensiva o chi fa immersioni profonde ha bisogno di visite un po' più approfondite, sicuramente con un elettrocardiogramma da sforzo, con una spirometria, quindi valutazione della capacità polmonare, e l'orecchio, la buona funzionalità dell'orecchio, perché è l'area più sotto pressione dalla colonna d'acqua, e se si possono creare delle fissurazioni, delle piccole lesioni se non è adeguatamente elastico il timpano. Quindi si dice che il timpano è un po' il tallone d'Achille del subacqueo, quindi anche una valutazione di questo prima di fare un'immersione profonda.
1: Questo anche per l'apnea?
3: Assolutamente sì. Oltretutto l'apnea è un fattore molto delicato, perché è un viaggio dentro se stessi, cioè andare a pescare in apnea significa avere fiato, essere allenati e poter stare sotto per insidiare il pesce. Cioè, quindi non è solo un prelievo ittico, no, è una cosa molto importante proprio per questo motivo, cioè devi sapere quando è il momento di immergerti e devi conoscere delle regole, né più né meno quelle che diceva il dottor Revelli, di fisiologia per la compensazione e per tutto il resto.
1: E allora grazie a Luca Revelli, grazie a Roberto Marelli per essere stati ospiti dell'Italia in diretta oggi pomeriggio. Miriam, siamo arrivati al
0: termine,
1: capolinea.
0: Esatto, andiamo a ringraziare, se ce la facciamo, sì, Giorgio Allegretti, Francesca Bellino, Davide Campione, Luca Torrisi, Ludovico Suppa che si è occupato della regia, Stefano Catini e Alessandro Campanella per quanto riguarda la parte tecnica. Noi torniamo domani.
1: A domani con l'Italia in diretta alle 16. Vi aspettiamo, GR1 delle 19.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: La nuova nazionale di Mancini e Ranieri, le prime parole del nuovo CT: giocheremo bene, i tifosi mi perdoneranno, il direttore tecnico. L'obiettivo è fare tornare i bambini a vedere l'Italia ai mondiali. Medio Oriente, dopo la tregua, tornano gli attacchi incrociati. Ira di Trump per i raid iraniani in Giordania. Via libera del Parlamento alle nuove norme per i tossicodipendenti. Detenzione domiciliare al posto del carcere. La Premier Meloni è una vittoria su tutti i fronti. Indagini della Digos sul manifesto antisemita in Rai. La di Giampaolo Rossi, episodio gravissimo. Solidarietà al corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, anche da tutti i sindacati dei giornalisti. La Coca-Cola dei frati a Firenze, nel convento di San Marco, spunta l'antica ricetta di un elisir antenato della bevanda gassata più famosa al mondo. Epica ignoranza, Odissea al film di Nolan, sbanca al botteghino, ma gli italiani non sanno granché dell'opera di Omero. 10 anni senza Anna Marchesini, il ricordo di un talento che ha segnato il teatro e la comicità italiana. No ai mondiali a fini di lucro, il premier britannico e tutto il mondo del calcio contro il progetto del presidente FIFA Infantino. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la guerra in Iran, dove torna a salire la tensione. Trump minaccia nuovi attacchi. Ad infiammarsi è di nuovo anche il fronte libanese. Ma prima ci colleghiamo subito con la sede della FIGC, dove è in corso la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell'Italia, Roberto Mancini, e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Ci aggiorna il nostro inviato.
3: Sì, buonasera a tutti e due, accompagnati dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, il nuovo inizio di Roberto Mancini. È cominciato qui nella sala conferenze della Federcalcio a Roma, vicino a Villa Borghese. Ha voluto subito parlare delle dimissioni di 3 anni fa, ha detto di essere dispiaciuto. C'è stato anche un problema di comunicazione con l'ex presidente Gravina, ma ascoltiamo le sue parole.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima. Questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
3: È felice appunto Roberto Mancini di avere un'altra opportunità, adesso vuole vincere 1 o 2 trofei con la nazionale e rimanere magari oltre i 4 anni di contratto. Riportare l'Italia ai mondiali è la priorità fissata da Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, per i bambini che non hanno mai visto la nazionale al mondiale. E se l'Italia arriva al mondiale è sempre una delle squadre da battere, ha detto Mancini, conferenza che è ancora in corso con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
2: Grazie Daniele, torneremo a collegarci con te prima della fine del giornale per gli aggiornamenti. Ora la crisi in Medio Oriente, lo dicevamo, finita la breve pausa nei combattimenti nel Golfo Persico, è tornato il fuoco incrociato. Gli attacchi iraniani della notte scorsa contro obiettivi statunitensi hanno spinto Donald Trump a rilanciare le accuse contro il regime. L'inviato Rai.
5: Li colpiremo duramente, si prenderanno una bella batosta. Donald Trump attinge a tutto il repertorio di espressioni colorite nel minacciare l'Iran dopo gli attacchi missilistici contro le forze americane in Giordania. Al telefono con Fox News accusa Teheran di aver colpito a sorpresa a dispetto dei colloqui che lui stesso solo 2 giorni fa aveva definito molto amichevoli. Le nostre forze hanno reagito prontamente per intercettare i missili, spiega, rivendicando poi i raid condotti nella notte insieme all'Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq e non esclude nuove ritorsioni contro gli alleati di Teheran. La pausa negli attacchi che aveva retto pochi giorni sembra dunque terminata, anche se sui colloqui con gli iraniani il presidente non si mostra ultimativo. Lasciamo che continuino a parlarci, precisa, ma la crisi si allarga. Trump afferma che i bombardamenti effettuati con Riyadh fossero concordati con il governo iracheno. Baghdad però smentisce e anzi denuncia una flagrante violazione della propria sovranità. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: In Libano si temono nuove fiammate del conflitto tra Israele ed Hezbollah. L'esercito dello Stato ebraico accusa il gruppo armato filo-iraniano di avere violato la tregua. L'inviata a Gerusalemme. L'incontro di Netanyahu con Trump è stata una consultazione sulla lista di opzioni disponibili sull'Iran, spiega un funzionario israeliano ai propri giornalisti a Washington. Il premier israeliano ha visto oggi il segretario della guerra Hegseth, ripartirà per Israele in serata. Tra gli altri dossier si rischia una nuova escalation sul fronte libanese dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hezbollah di aver lanciato un drone esplosivo contro un proprio veicolo del genio. È accaduto vicino alla strategica collina di Al-Taher nel distretto di Nabatihe. Non ci sono feriti, ma Israele denuncia una violazione del cessate il fuoco e starebbe valutando una risposta. In Cisgiordania un palestinese resta ferito durante un raid dell'esercito israeliano a Beit Omar, nord-ovest di Hebron, denunciano i medici. Sul riaccendersi della violenza dei coloni arriva la condanna del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1. Carburanti, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora recepito il taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Sul fronte del gas la Didi Snam scorna Yankee e assicura che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi e invita gli altri paesi a fare altrettanto. Il sisma in Giappone, sale a 13 il numero delle vittime del violento terremoto, scongiurato il pericolo tsunami, ma i soccorritori sono al lavoro per estrarre persone intrappolate tra gli edifici crollati. Solidarietà dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Via libera definitivo del Parlamento alle nuove norme sulla detenzione alternativa per i tossicodipendenti. Sentiamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
1: I tossicodipendenti, malati da curare piuttosto che criminali da punire, è su questo principio che si basa il disegno di legge che consentirà di mandare agli arresti domiciliari o in strutture protette i detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti con pene inferiori agli 8 anni. Il ministro Nordio.
6: È stato approvato questo provvedimento che vorrei dire epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
1: Un provvedimento che punta a svuotare le carceri dunque, ma per Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il DDL, poco più di 19 milioni di euro, è insufficiente.
7: Se si pensa veramente a 10.000 persone vuol dire che stiamo parlando di meno di 5 euro al giorno, quando oggi una comunità terapeutica costa più di 100 euro al giorno. Quindi evidentemente l'ordine dei numeri per ora è molto lontano da quello che in realtà si potrà raggiungere con questo stanziamento.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le norme approvate sono accolte con soddisfazione dalla Premier Giorgia Meloni.
8: Per la Presidente del Consiglio è una vittoria su più fronti, per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando il recupero da una tossicodipendenza, spiega la Premier, si elimina la spinta a delinquere ancora, così come rappresenta una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, sostiene, aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Giorgia Meloni ricorda il principio ispiratore del suo governo di un'Italia fondata sul lavoro, ribadisce il rifiuto dell'assistenzialismo esasperato con la dipendenza dai sussidi e rivendica il record dell'occupazione anche femminile di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. La disoccupazione, compresa quella giovanile, è ai minimi di sempre, spiega la Presidente del Consiglio, sottolineando il taglio delle tasse, i 48 rinnovi tra contratti e accordi nel pubblico impiego e la capacità di costruire un mercato del lavoro più dinamico, prospero e soprattutto equo. Carla Macrellino, GR1.
2: Il confronto politico si concentra ancora sul fondo SAFE, le risorse europee per la sicurezza e sulla legge elettorale.
9: Se il presidente La Russa annuncia l'intesa in maggioranza sulla legge elettorale, da Antonio Tajani arriva la precisazione sulle preferenze. È un ni, spiega il leader di Forza Italia, che chiede un accordo nel centrodestra. Intanto, dopo la frenata della Lega sull'utilizzo dei fondi SAFE, si deciderà a settembre. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
10: Investire in difesa vuol dire proteggere le nostre infrastrutture strategiche, difendersi dagli attacchi cyber, proteggere gli ospedali, la vita quotidiana di ogni cittadino.
9: Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e presenta un progetto di legge per punire con il reato di associazione a delinquere chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Le opposizioni ribadiscono: governo nel caos, sui carburanti una presa in giro e mancano 5 miliardi nella sanità, dice dal PDL Schlein. Per AVS, folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Stesso concetto per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che attacca: il governo spende in armi e dimentica carovita e carburanti, favorevole ai fondi europei difesa, Azione e Italia Viva. Ivan Scalfarotto.
11: Che l'Europa si muova tutta insieme per la propria sicurezza è un'ottima notizia. L'importante è spendere questi soldi con intelligenza, puntando sull'innovazione tecnologica.
9: Vasco Pirri, GR1.
2: Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca i 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino, fate un po' voi. E al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio, con i saluti tra il Presidente del Senato, appunto, e la stampa parlamentare, prima della pausa estiva. Ignazio La Russa ha parlato a tutto campo.
12: Lo hanno definito un mediatore e lui media, ad esempio costruendo un ponte per la destra al Quirinale. Il presidente del Senato La Russa respinge quello che è stato definito un tabù. Tutti noi difendiamo la Costituzione, dice, e se Giorgia Meloni oggi non pensa alla presidenza della Repubblica, per il futuro nulla si può escludere.
13: Perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
12: Altra mediazione è quella sulla legge elettorale. Sarà in aula a settembre, annuncia La Russa. Sulle preferenze si è raggiunta una soluzione democratica. E ancora nella corsa a destra con Vannacci vinco io, scherza, poi aggiunge: tra lui e Tajani scelgo sempre Tajani. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che possa anche essere rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa.
13: Questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
12: Valentino Russo, GR1.
2: Firmato oggi il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027 per gli infermieri, fino a 240 euro lordi in più al mese.
14: Buste paga più pesanti anche per i circa 600.000 dipendenti del comparto sanità, lo annuncia il ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo.
15: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo, confermando che chi ogni giorno si prende cura dei cittadini merita attenzione e riconoscimento concreto.
14: Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 209 euro lordi mensili a regime, con aumenti più consistenti per gli infermieri, che arriveranno fino a 240 euro lordi in più al mese. Sul fronte degli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, gli importi medi saranno di 1.226 euro e di circa 2.300 euro per gli infermieri, somme che si materializzeranno nel cedolino prima di Natale. Soddisfatte le sigle del settore, per FPCGL gli aumenti superano l'inflazione. Soddisfatta anche la ministra del Lavoro Calderone per l'avvio del confronto tra sindacati e imprese su contrattazione e rappresentanza. Gelsomina Testa, GR1.
2: E Rai Radio 1 alle 19:13 minuti. Parliamo del caso di Fakir. La procura di Bologna apre un fascicolo sugli scontri dei giorni scorsi dopo la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città.
16: 12 indagati. Parte così l'inchiesta dei magistrati bolognesi che indagano sugli scontri avvenuti nel centro della città la sera del 20 luglio. Protesta che diventa guerriglia urbana dopo la morte di Fakir al Pilastro. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra le persone finite al centro dell'attenzione anche il ventenne che venne arrestato durante gli incidenti e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. La procura intanto è sempre al lavoro per fare piena luce su quanto accaduto al 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. Il loro avvocato presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella mattinata, prima e dopo la morte di Fakir. Sull'altro fronte illegale della famiglia di Abderrahim sottolinea l'atteggiamento dei parenti dell'uomo morto al pilastro che ieri, incontrando il capo della polizia Pisani, hanno detto di avere fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa. Le loro parole, dice il difensore, una lezione di educazione e civiltà. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'inchiesta sugli incidenti al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa dei giorni scorsi. Restano in carcere i due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto. Lo ha deciso il giudice. Sono accusati di devastazione e saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Domani, giornata mondiale contro la tratta di persone. Il rapporto 2025 di Italitacum racconta numeri, sfide e risultati nella lotta allo sfruttamento.
17: La tratta di esseri umani continua a cambiare volto, dalle truffe online ai conflitti armati, fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Italitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Italitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione per le suore resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, ferma condanna dal consiglio di amministrazione della RAI, fatto di eccezionale gravità incompatibile con i valori costituzionali, con la missione dell'azienda e con il rispetto dovuto a tutte le persone che vi lavorano, si legge in una nota. Si associano l'ambasciatore israeliano in Italia, l'Unione delle Comunità Ebraiche, dei sindacati, dei giornalisti, Usigrai e Unirai, indaga la Digos. Quarta ondata di calore, Roma, Firenze e Pianura Padana tra le più torride aree del paese. Previste temperature intorno ai 40 gradi, venerdì il picco, domani tra tre le città da bollino rosso. Ascoltiamo le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
18: Per domani ci dobbiamo attendere tempo in prevalenza stabile e soleggiato, solo annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi e sui rilievi dell'Appennino, qualche debole piovasco. Vediamo l'inizio delle condizioni di onda di calore sulle aree interne del Lazio, con punte fino a 39-40 gradi e temperature comunque elevate fino a 38-39 gradi sulla pianura padana, entroterra di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e sulla Puglia Carganica. E queste condizioni si protrarranno per ancora altri giorni, dai modelli attuali fino al 3-4 di agosto.
2: Con questo caldo niente di meglio che una bevanda ghiacciata. Nell'archivio di un convento di Firenze spunta la ricetta di un antico elisir simile alla Coca-Cola.
19: Bibita americana più famosa al mondo, cantata da star della musica, associata all'immagine di Babbo Natale, amata da bimbi e non, forse un'antenata tutta italiana. Nell'archivio dell'antica farmacia del convento di San Marco a Firenze è infatti spuntato un foglietto risalente alla metà dell'Ottocento che fa riferimento ad un elisir vinoso ricostituente, ottimo rimedio contro stanchezza fisica e mentale. La ricetta dei frati contempla foglie di coca, pianta tipica dell'America del Sud, tradizionalmente usata dalle comunità andine e non

0: La French Wine Coca, preparato medicinale che sarebbe evoluto nella Coca-Cola con il successo planetario che ben conosciamo. Solo una coincidenza? Daniele Morgera, GR1.
1: Intanto la conferenza stampa alla FIGC si è appena conclusa, dunque torniamo a collegarci con Daniele Fortuna. Daniele.
2: Sì, con Ranieri, Mancini e Malagò hanno finito di parlare. Il senso di questa conferenza stampa, la presentazione di Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana qui alla sede della FIGC a Roma. Beh, intanto le scuse, il dispiacere per le dimissioni di 3 anni fa da parte di Mancini, però la voglia, la concretezza, la determinazione del commissario tecnico, riportare l'Italia in alto ai mondiali, vincere 2 trofei, la stessa concretezza che ha anche mostrato in conferenza stampa Claudio Ranieri. Tante cose da fare per il commissario tecnico, per il direttore tecnico. La squadra però è contenta della scelta, lo ha rivelato il presidente della FIGC Malagò. Ha ricevuto un messaggio dal capitano, da Donnarumma. La squadra è soddisfatta della scelta. Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, con Carlo Boninsegna. Linea a voi.
1: Grazie Daniele Fortuna, e adesso parliamo del record di incassi al botteghino per l'Odissea di Christopher Nolan, ma gli italiani non brillano certo nella conoscenza del poema di Omero.
3: È uno dei testi fondamentali della cultura occidentale, studiato sui banchi di scuola, ma forse qualcuno dovrebbe rinfrescarsi un po' la memoria, anche più di qualcuno, secondo l'indagine condotta da Libreriamo, analizzando circa 1500 conversazioni pubblicate online, dalle quali emerge che più di un italiano su 2 attribuisce l'opera a Virgilio anziché a Omero. Per il 79% Ulisse è un esploratore in viaggio alla scoperta di nuovi mondi e non l'eroe che voleva tornare a casa, Penelope Sferruzze Ferri invece di tessere al telaio. Il 91% immagina le sirene come donne con la coda di pesce, confondendo le creature mitologiche con il volto di donna e il corpo di uccello con l'immaginario fiabesco. Ma cosa ne pensa la docente di italiano e greco, scrittrice Cristina Dell'Acqua?
4: Ben venga questo film che sta attirando un numero importantissimo di persone, fra cui giovani. Sono abituata a vedere le cose dal punto di vista positivo. Solo per il fatto che possa far nascere la curiosità di tirar fuori da una libreria o comprarla l'Odissea di Omero per fare un confronto, per capire, questo a me sembra già un successo che non va ignorato, un'idea che va coltivata. Penso che lo farò anche a settembre con i miei ragazzi.
3: Francesca Romana Cici, GR1.
1: Il 30 luglio di 10 anni fa ci lasciava Anna Marchesini, indimenticabile attrice teatrale, comica, doppiatrice e scrittrice.
5: Ha lasciato un segno profondo grazie a un talento capace di unire ironia, eleganza e straordinaria sensibilità. Anna Marchesini, indimenticabile protagonista del trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ha dato vita a personaggi entrati nell'immaginario collettivo, dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa,
6: il sesso maschile è...
5: fino alle irresistibili parodie televisive che hanno fatto la storia della comicità italiana. Interprete di teatro e autrice apprezzata, capace di raccontare con delicatezza anche la fragilità e la malattia, l'artrite reumatoide che non le diede scampo, ma lei con una forza straordinaria non si arrendeva. Solo 2 mesi prima della morte fu costretta a interrompere il suo ultimo tour teatrale.
7: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?
5: Una donna unica, una figura geniale, come ricorda lo scrittore Nicola Lucchi nel libro Anna Marchesini, La voce e l'arte.
8: Lo dimostra il fatto che è ancora amatissima, ha saputo lavorare su più toni e sfumature, e cosa molto rara, è riuscita a mettere d'accordo tutti quanti.
5: Aurelia Carafa, GR1.
1: E in chiusura torniamo a parlare di calcio, stavolta con tutto il calcio europeo che si rivolta contro il progetto del presidente della FIFA Infantino di affidare la gestione dei mondiali ad una società a fini di lucro con la partecipazione dei privati. A guidare le proteste il neo premier britannico Burnham, la corrispondente.
9: Il calcio non appartiene agli investitori ma ai tifosi. Andy Burnham, primo ministro britannico, dà una risposta secca al progetto di privatizzazione di Infantino. La Coppa del Mondo, avverte Burnham, non è mai stata una proprietà privata. Se qualcuno prova a venderne un pezzo vuol dire che si è svenduto. Il Regno Unito si considera la patria del calcio, tanto da intonare il coro It's coming home, sta tornando a casa, ogni volta che c'è una coppa internazionale da conquistare. Sono spesso giocatori e anche tifosi i primi ministri. Burnham dell'Everton, Starmer prima di lui dell'Arsenal, è super tifoso e presidente dell'FA Cup il principe William. L'indignazione nei confronti di Infantino unisce tifosi, classe politica

0: e organismi di governo del calcio. La Football Association insieme alla UEFA condanna il progetto, nessuno ne sapeva nulla. Nel comunicato preoccupazione per la mancanza di trasparenza, procedure adeguate, applicazione dei principi sportivi. Il Regno Unito è in prima linea nella battaglia contro il progetto di Infantino, non era stata diversa del resto la reazione britannica al progetto di Superlega 5 anni fa, definito da Boris Johnson, allora primo ministro, un vero orrore. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Direttore Nicola Raovic e direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianni Tola ed Edmondo Cotta, da Sonio Ranges, buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sulla statale 30 di Valbormida, tratto chiuso per un grave incidente all'incrocio con Cassine. Sulla tangenziale ovest di Milano code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra la barriera di Terrazzano e Cascina Ghisolfa. Traffico intenso nei grandi centri urbani del nostro paese, purtroppo molti gli incidenti segnalati in queste ore. Sulla 1 la Milano-Bologna code per incidente allo svincolo per Modena Nord, traffico intenso sulla tangenziale di Milano e anche su quelle di Torino. Sulla Traforo di Montebianco code al confine di Stato in entrambi i sensi di marcia, mentre sulla A14 abbiamo code per un incidente avvenuto tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Sulla Brescia-Padova code a tratti tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code per 4 km in aumento per un altro incidente avvenuto tra Empoli Est e San Miniato Basso. Siamo nella capitale, via Flaminia, coda tratti tra via Toscana e via dei Due Ponti per traffico intenso. Sulla A24 nel tratto urbano code per incidente tra Portonaccio e via Togliatti, code per un altro incidente allo svincolo per Ciampino sul grande raccordo anulare di Roma. Concludiamo con Napoli, tangenziale di Napoli code tra Secondigliano e Corso Malta per traffico intenso, traffico congestionato tra asse Mediano e asse Supporto ai bordi di Napoli sulla Roma-Napoli. Questa è la situazione al momento, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
12: Un fantastico viaggio nel tempo.
11: Antonella Clerici, padrona di casa.
13: Ti fidi di me?
12: No.
11: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
14: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
15: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
16: Il premier mette a punto in queste ore.
17: The president did what he always would.
18: The Afghan government says they're not surprised.
1: Zapping.
3: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenz in studio per la puntata di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. In apertura, come sempre, diamo uno sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi durante questa puntata. Apriremo col senatore Claudio Borghi della Lega, capogruppo in commissione bilancio al Senato e anche componente del Copasi. Con lui affronteremo l'intricata matassa di questo famoso prestito SAFE, 150 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea ai suoi Paesi membri per aiutarli ad affrontare le spese necessarie ad aggiornare le proprie strategie, le proprie, diciamo, necessità di difesa. Se ne parla ormai intensamente da più di un anno. Il dibattito in Italia si è molto complicato nel tempo rispetto, diciamo, alle origini, in cui tutto sembrava abbastanza semplice e deciso, ed ancora non si capisce come andrà a finire. Tra l'altro, dopo anche le dichiarazioni di ieri del ministro degli esteri Tajani, che in commissione congiunta esteri e difesa ha affermato con un certo stupore da ogni parte che il governo aveva deciso di prendere appunto il prestito SAFE per l'Italia, 14,9 miliardi, per poi, diciamo, fare varie precisazioni anche qui a Zapping, dove era ospite ieri sera, ve lo ricorderete. Ne parleremo quindi con Claudio Borghi e ne parleremo anche con Piero Fassino, il vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Con lui parleremo anche di molte altre cose legate alle posizioni, diciamo, del Partito Democratico, della sinistra, sulla questione delle violenze, se volete, in Val per la TAV e anche a Bologna. E poi sarà con noi Carlo Mapelli, professore al Politecnico di Milano, insegna siderurgia e materiali avanzati per l'ingegneria meccanica. Facciamo un po' una chiacchierata su quella che sembra essere ormai la vera pietra tombale sulla lunga, funestata, tragica storia dell'Ilva e, diciamo, in generale dell'acciaio italiano, quella che doveva essere il più grande, la più grande acciaieria green d'Europa o forse del mondo, e che invece con una sentenza della Corte d'Appello di Milano sembra ormai seppellita sotto il suo destino, è destinata probabilmente a non riaprire. Si parla ancora di vendite, di affitto ad alcuni gruppi internazionali, ma mi sembra che siano in pochi a crederci, e ce lo racconterà meglio Carlo Mapelli. Poi sarà con noi Gian Raffaele Percannella, ormai lo conoscete, frequentemente nostro ospite. Lo spunto di questa conversazione di questa sera sarà l'incontro a Washington tra Trump e Zelensky prima e subito dopo con il primo ministro israeliano Netanyahu. E come se le due guerre in corso, all'interno delle quali Trump si è un po' incastrato, quella in Iran e quella in Ucraina, quella tra Russia e Ucraina, si fossero unite, avessero avuto un contatto con i due personaggi che ha ospitato nello studio ovale della Casa Bianca. E in effetti le due guerre stanno trovando dei punti di contatto anche piuttosto rischiosi. Ne cito uno: l'Ucraina ha bombardato una nave iraniana nel Caspio, accusando l'Iran di aver caricato quella nave con armi, droni e altro materiale militare per la Russia. Quindi, come vedete, i punti di contatto sono questi. L'Iran ha minacciato ritorsioni contro l'Ucraina. Le cose si complicano, non in una maniera, diciamo, tranquillizzante. Poi sarà con noi Giorgio Vacchiano, che è un ricercatore in scienze forestali a Milano e anche presidente del Climate Media Center Italia. Ha scritto anche un bel libro per Mondadori, La resilienza del bosco. Volevo tornare sul tema degli incendi, perché ogni giorno vediamo immagini strazianti di interi boschi in fiamme, con la fauna che prima ospitavano, che va in fuga, ovviamente migliaia di specie, di animali morti, bruciati vivi nei boschi che vanno in fiamme, e anche quest'anno con una fortissima pressione sulle aree abitate, siamo davanti, lo diceva anche Macron, per quanto riguarda la Francia, ad una delle più grandi operazioni di evacuazione di civili mai successa dalla seconda guerra mondiale in poi. 350-400 mila persone hanno dovuto lasciare le loro case minacciate dagli incendi. Ne parleremo con Giorgio Vacchiano. Finiremo con Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor, consulente di comunicazione, lo conoscete bene, è stato per molti mesi nostro ospite fisso, e parleremo inevitabilmente della Odissea di Christopher Nolan. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
5: Più potere alla polizia grazie al riconoscimento facciale e intelligenza artificiale. Il governo accelera, le opposizioni, forzatura gravissima, rischio le libertà. Scontri in piazza dopo la manifestazione per Fakir, 12 indagati. Gasolio, la denuncia del garante. Troppi distributori non hanno tagliato i prezzi. Inviato l'elenco alla Guardia di Finanza. Schlein, il decreto è una presa in giro, fondi per il ponte, ma non per le emergenze. Grillo al Movimento 5 Stelle, identità persa, la politica vi ha cambiato. La replica di Conte, lui diceva che Draghi fosse un grillino, fate un po' voi. Blitz di Teheran contro base americana in Giordania, USA e Sauditi bombardano milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 morti, Trump furioso, colpiremo duramente l'Iran. Quarta ondata di calore, nel fine settimana picchi oltre i 40 gradi, zero termico a 4500 metri, domani tre città con bollino rosso, 16 in arancione. Le scuse del neo CT Mancini sul divorzio di 3 anni fa, se perdi la donna della tua vita è sbagliato, mancanza di comunicazione con Gravina, spero i tifosi mi perdonino. Il direttore tecnico Ranieri, coronamento di una carriera, le scuole calcio costano troppo.
3: 19:36 minuti, bentornati a Zapping, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali se volete intervenire nella conversazione che adesso apriamo col senatore Claudio Borghi della Lega. Buonasera senatore, bentornato a Zapping.
13: Buonasera a voi.
3: Allora, ci aiuta un po' a dipanare questa vicenda sempre più complicata del cosiddetto prestito SAFE, il prestito che l'Unione Europea ha stabilito di stanziare per aiutare gli Stati membri ad affrontare le loro necessità produttive, anche di acquisti, di produzione di armi, Security Action for Europe, questo è l'acronimo di SAFE, 150 miliardi di cui l'Italia ha avuto assegnati 15, il 10%, 14 e 9. E, ieri il ministro Tajani ha detto che il governo aveva deciso di prenderli, poi c'è stata una precisazione, una marcia indietro, non so come definirla, ha semplicemente detto che il governo ha deciso di prenotarli, ma in realtà li aveva prenotati già l'anno scorso. Quindi a che punto siamo, senatore?
13: Siamo che appunto il governo li aveva prenotati l'anno scorso a livello di manifestazione di interesse. Giustamente uno dice ti offro qualcosa, vediamo un po' che cosa mi offri. Dopodiché la decisione se prendere questa offerta o meno spetta correttamente al Parlamento, perché stiamo parlando di un impegno 45ennale, per cui insomma mi sembrerebbe giusto che non venga deciso in una riunione a porte chiuse in un ministero, ma che sia coinvolto il Parlamento. Per essere coinvolto appieno il Parlamento però mancano un pochettino di informazioni che io posso aver racimolato leggendo qua e là, mi verrebbe da dire, però ufficialmente non c'è stata nessuna comunicazione fino adesso al Parlamento delle caratteristiche di questo prezzo e non esiste nessuna comunicazione in tal senso da parte dell'Unione Europea, che è una cosa dal mio punto di vista allucinante, nel senso che se io voglio sapere cos'è il mercato dei mutui in Italia vado su dite voi un sito qualsiasi di comparazione mutui, metto dentro le caratteristiche della mia casa e mi dice cosa sono le offerte delle banche che trovo intorno a me per il mutuo che mi può servire. Sul sito dell'Unione Europea, che cita qualsiasi cosa, vi dice anche i verbali di chi di cosa pensava chi andava in bagno, non troverete una cifra, che è una che vi dica che tasso sono questi prestiti. E quindi mi verrebbe da dire, inizialmente la mia diciamo considerazione dovrebbe essere di che parliamo. Cioè, prima di sapere se io voglio prendere un mutuo, devo sapere a che tasso è.
3: Vabbè, però è anche vero che il governo. Io ricordo, sono andato un po' a rivedermi gli articoli di quei giorni, era il 30 luglio del 2025, esattamente un anno fa. Giorgia Meloni convocò un consiglio dei ministri ristretto, c'erano Tajani, Salvini, Crosetto, Giorgetti e Tommaso Foti, e decisero di usufruire del prestito SAFE. Tutti i giornali lo registrarono, tutti titolarono: l'Italia si aggiunge ad altri 17 paesi che hanno deciso di prendere i miliardi per la difesa. Nessun articolo dell'epoca, probabilmente sbagliarono tutti, dice l'Italia non fece la differenza tra prenotarli e decidere di prenderli. Tutti dissero l'Italia è tra i 18 paesi che ha deciso di prenderli, l'Europa ci comunica che 127 miliardi dei 150 sono stati quindi allocati, e addirittura ho ritrovato dichiarazioni della ex ministra Pinotti, dell'ex ministro Guerini, che dicevano: bene, il governo ha fatto bene, una volta tanto siamo tutti d'accordo, il consenso è una merce rara ma molto preziosa, va bene che l'Italia si sia decisa a prendere questi 14,9 miliardi. Poi da lì il dibattito è diventato un arabesco, come sempre succede un po' in Italia, con marci in avanti, marci indietro, complicazione. Però se io vado a rileggere quei giornali, c'ho qui davanti il Sole 24 Ore, Repubblica, Corriere, tutti dicono l'Italia tra i 18 paesi che aderiscono al fondo SAFE prenderà i prestiti UE per il riarmo. Questo era il tenore dei titoli. Poi non so che cosa è successo.
13: Io posso solo dire che sono tanti casi in cui ho visto delle lievi imprecisioni apparire anche collettivamente sui giornali. Io che seguo
3: un'allucinazione collettiva.
13: Io che seguo questa materia in modo abbastanza attento, ecco, perché dal mio punto di vista il debito comune è un grosso pericolo. No, perché uno dice: ma perché mai io devo consentire che l'Unione Europea faccia la banca? Qual è il motivo? Perché l'Unione Europea deve prestarmi dei soldi e fare lei la tesoreria, sapendo che poi fa dei disastri, come il caso del PNRR?
3: Sono tanti anche nel governo che dicono che bisogna prendere gli eurobond, è la stessa cosa. Cioè, mi sembra anche nella sua maggioranza chiedono bisogna fare gli eurobond. Poi però quando ce li danno diciamo no, preferiamo i bot. Allora l'Europa dice pensate veramente?
13: Mi rendo conto, è anche vero che purtroppo mi tocca dire che sono tanti gli esponenti anche della mia maggioranza che magari non hanno esattamente una preparazione economica, oppure che hanno un afflato europeista così alto, no, tale per cui qualsiasi cosa gli dia l'Europa si aspettano che vada bene.
3: Invece diciamo che qualsiasi cosa dia l'Europa a lei va male, perché siamo un po' al contrario.
13: Diciamo che io sono un po' sospettoso, ecco, mi verrebbe a dire, forse perché ci sono un pochettino di precedenti, ecco, che mi fanno pensare che quello che arriva dall'Europa non è che siano sempre dei regali. Anche perché se fossero dei regali, tenuto presente che noi siamo contributori netti del bilancio europeo, significherebbe che io regalo cose agli altri, quindi probabilmente non è così conveniente, insomma. Comunque fatto sta che in ogni caso io le assicuro che quando è stato dichiarato il SEF è stato annunciato, giusto perché così ce lo ricordiamo, insieme con l'idea o con l'annuncio che le spese militari potessero non essere parte del patto di stabilità, no? Cioè von der Leyen cosa ha fatto? Contemporaneamente ha detto: se voi spendete i missili potete spendere quello che volete, viceversa se voi spendete per le accise, per gli ospedali, per qualsiasi cosa del genere,
3: anche qui, anche qui questa è stata una richiesta del governo italiano molto insistente, contro cui c'era il parere dei cosiddetti stati del nord, no? Gli stati che vogliono risparmiare, e l'Italia ha fatto una battaglia martellante per ottenere questa esenzione per le spese militari, e l'ha vinta, l'ha ottenuta. Poi da lì appunto ci siamo persi per strada.
13: No, ma attenzione, il punto che cos'è? Che dal nostro punto di vista, essendo che noi siamo al limite, no? Perché vede questa roba, se la ricorderà, se la ricorderanno gli ascoltatori, la battaglia fra il 2,99 e il 3,1, no? Per riuscire a essere fuori dalla procedura di infrazione. È evidente che qualsiasi spesa, è normale che noi abbiamo anche spese militari, e meno male che ce le abbiamo, perché la difesa ovviamente è una parte importante del nostro bilancio, anche i carabinieri per le strade sono difesa, tanto perché insomma almeno lo sappiamo. È evidente che qualsiasi spesa io possa scorporare pur di rimanere all'interno del 3% mi va benissimo, quindi da quel lato lì va bene. È peculiare che l'Unione Europea consenta di andare fuori il 3% esclusivamente per spese legate alla difesa, invece per tutto il resto lo considera.
3: Beh, per tutto il resto fino a un certo punto, perché poi il governo italiano anche qui ha ottenuto anche sull'energia, quindi come vede l'Europa poi ci sta a sentire, però poi la riteniamo ritenete sempre una nemica, no? Poi invece in realtà il governo ha ottenuto due risultati importanti, e tutti e due però poi non sono stati festeggiati come se non li avessimo voluti veramente.
13: No, ma guardi, veramente c'è una confusione di ruoli. Non è che io non festeggio, anche la parte sull'energia, altro che festeggiamento. Abbiamo fatto una manifestazione a Milano apposta per consentire che ci potesse essere anche quella.
3: E l'Europa ha detto sì alla fine, nonostante i frugali,
13: sì,
3: anche
13: ha detto
3: qui
13: sì, e non abbiamo ancora mica tanto ben capito, perché ci sono anche qui delle condizionalità e delle cose, non dicono mai sì e basta. Comunque vabbè, insomma, diciamo che ci saranno anche quelle. Per cui io credo che settimana prossima, quando arriverà il ministro Giorgetti a spiegarci bene come funziona qui in Parlamento, si parlerà della possibilità di fare uno scostamento di bilancio sia per la parte della difesa sia per la parte dell'energia, grazie a appunto quello che siamo riusciti ad ottenere. Ma una cosa è lo scostamento di bilancio che possiamo fare, cioè dice va bene, voi potete spendere per i missili, potete spendere per l'energia, grazie, cioè io avrei altre priorità, ma prendiamo quello che c'è.
3: Missili e molto altro, adesso lei dice missili per rafforzare il suo argomento.
13: Ma dico missili per
3: anche droni, anche cyber security, c'è tanta roba.
13: Ma lo quezzi, qualsiasi cosa avessi detto, se avessi detto cyber security, ma avessi detto missili. Io faccio così, almeno ci capiamo, cioè quello che ci ascolta in questo momento.
3: Compreremo missili.
13: Cosa stiamo parlando, compreremo missili, di questi tempi vanno di moda, poi uno se vuole il drone si prende il drone, è quello che vuole. Comunque fatto sta che diciamo che queste spese, no, le potremo aggiungere. Il punto che cos'è del SEF? Che non è che sono delle spese in più, cioè non è che se io dico prendo il SEF allora invece di 3 missili ne posso prendere 10, no? Io sempre quei 3 posso, semplicemente i soldi con cui io me li compro, invece di indebitarmi con dei BTP, mi indebito con la von der Leyen, no? E allora la differenza è, perché lo devo fare io? Perché mi devo indebitare con la von der Leyen rispetto al BTP? Magari mi converrà tantissimo dal punto di vista della percentuale del tasso di interesse. No, non è così, perché almeno, ripeto, io i tassi non li ho visti, ma da quello che mi è stato detto, e ci ho anche scritto un pezzo e non sono stato smentito, quindi suppongo di non essere troppo distante dal vero, l'Unione Europea ti propone un tasso variabile a 45 anni. Basato su un tasso che si resetta ogni 5 anni. Quindi praticamente io ho un tasso variabile a cui qualcuno che vuole intorbidare le acque ci confronta il tasso fisso, ma tutti sanno che se io vado in banca e chiedo il tasso fisso mi fanno un tasso più alto rispetto a quello del tasso variabile, no? Se io invece guardo il tasso variabile a 5 anni, le differenze non ci sono, ma anzi ce ne sono a favore dei BTP, perché la gente forse dimentica ogni volta che fa i conti che se io prendo un BTP, no, lo Stato lo tassa al 12,50. Quindi se io faccio un tasso al 3% e lo prende Loquenzi e Borghi, e faccio un tasso al 3% e lo prendo dall'Unione Europea, ecco che a Loquenzi e Borghi, ai loro sono tassati al 12,50, lo Stato se li recupera, dall'Unione Europea non recupera niente. Per cui io già parto con un tasso che non mi conviene, questo è il punto di partenza, ho un tasso che non mi conviene.
3: Ieri Tajani diceva il contrario, che lui personalmente tifava per il safe perché era sicuramente conveniente rispetto ai tassi con cui possiamo.
13: Sarebbe, se io fossi stato in quella commissione, e non c'ero, ma era una commissione difesa e esteri, non era una commissione bilancio, se fosse venuto in commissione bilancio la domanda abituale che io e credo anche altri avrebbero messo, dice benissimo, vediamo un attimo questi tassi, no? Alla visione dei tassi sarebbe stato palese che non è così. Quindi
3: tassi che non, però che lei stesso ha detto non conosciamo, potrebbero essere invece tassi anche molto vantaggiosi, perché sappiamo che l'Europa si finanzia con dei tassi che hanno un titolo di credito molto favorevole, così come è stato per il PNRR. Abbiamo preso i soldi del PNRR, che anche quelli erano prestiti, sbagliando. Abbiamo detto che bello, visto che quei prestiti avevano un tasso vantaggioso.
13: Ma mai detto che bello anche sul
3: no, PNRR. Figuriamoci se lei abbia detto comunque. Che bello. Si diceva, abbiamo preso il PNRR, questa grande, magnifica, unica occasione per l'Italia di crescita a tassi molto, molto favorevoli.
13: Va bene, allora io, dato che in questo momento il nostro spread, grazie anche alla parsimoniosità di questo governo, è molto basso, il risultato è che se noi facciamo la differenza, basta questo, chiedetelo a chiunque, insomma, chiedetelo a Grocca, chiedetelo a ChatGPT, chiedetelo a quello che volete, e mi dice cos'è la differenza fra i tassi di interesse con cui si finanzia l'Italia a 5 anni, perché è il periodo a cui si resettano i tassi di questo prestito, e quelli dell'Unione Europea, troverete una differenza di pochissimi punti percentuali, che sono più che coperti da quell'effetto di cui ti ho detto prima. Ma supponendo anche che ci fosse un vantaggino sui tassi dell'Unione Europea, è un problema che io, nel momento stesso in cui mi finanzio con i BTP, ci posso fare quello che voglio. Nel momento stesso in cui io mi finanzio col PNRR, mi porto in casa l'Unione Europea che mi monitora per 45 anni. Cioè, è come, e oltretutto non posso scegliere io che armi prendere o dove allocare le cose. No, posso prendere solo quelli che dicono loro, esattamente come il PNRR, dove dice: guarda, io avrei bisogno di un ospedale. Dice: no, devi fare l'investimento nelle.
3: In realtà dice il 65% devono essere. Il 65% delle spese devono essere spese, diciamo, in produzione europea.
13: Deve essere in joint venture almeno con altri paesi, no? Oppure con l'Ucraina. Questo è perché l'Ucraina non è considerata Unione Europea, però va bene, cioè nel senso è considerata parte della partnership. Ma al di là del fatto, cioè io sono sempre vincolato, cioè non si capisce perché io dovrei fare un prestito che non mi conviene come tassi, ma se anche in ipotesi mi convenisse un filo, perché io dovrei prendere e vincolarmi a quello che mi deve dire un altro che come spendere i miei soldi, e oltretutto sottopormi a monitoraggi e a controllo? Cioè io praticamente è come una cosa che a me dà i matti, cioè è come se io dovessi andare a prendere un mutuo e vado a prendere il mutuo di uno che sceglie lui la casa che io devo prendere e che gli devo dare le chiavi di casa perché lui può entrare in qualsiasi momento a guardare, ma mai nella vita. Per cui dal mio punto di vista io sarò assolutamente contrario, a meno che non mi facciano vedere, non lo so, una cosa che io al momento non credo sia immaginabile, ma è evidente che sarò contrario. Io posso anche capire che un europeista a 24 carati, guardi, come Tajani, che pensa che gli danno soltanto,
3: ma non
13: dei
3: soltanto
13: premi.
3: Tajani, io ho sentito quello che ha detto
13: la Picerno,
3: mi scusi, ho quasi finito il tempo, Borghi, ho quasi finito il tempo. Io ho ascoltato Giorgetti nel question time della Camera. Giorgetti ha detto: noi possiamo, è una scelta tecnica, possiamo prendere il safe che ha dei vantaggi e possiamo prendere i BOT e i BTP che hanno altri vantaggi. E anche lui ha detto che i tassi del safe hanno un vantaggio, e poi ha detto che il BOT hanno altri tipi di vantaggi. Quindi, e non solo, ha anche detto che lui ha fornito ai parlamentari dei dati su quali poi potranno decidere. Quindi non è vero che Giorgetti non abbia veramente fatto questo, ma ha detto: io ho fornito tutti i dati, studiateveli, perché prima o poi dovrete votare se prendere il safe o prendere il BOT. Quindi diciamo, anche Giorgetti, guarda, non soltanto il super europeista Tajani, ha detto che c'era un vantaggio.
13: Beh, addio, Giorgetti, che è un mio validissimo collega di partito e che ha tenuto con ferrea capacità i conti, no? In questo momento, consentendo anche di avere lo spread basso, sappiamo perfettamente che non è esattamente ostile all'Unione Europea, diciamo che...
3: Mettiamo tutto in mano a Borghi.
13: Io sono un noto anti-Unione Europea e lui un noto draghiano, ecco, mettiamola così. Però sul fatto che ci siano i dati per... in mano ai deputati e cose di questo tipo, io so che il Parlamento ha un tanti difetti ma funziona per trasparenza, cioè tutto è accessibile, ogni verbale esiste, ci sono anche i resoconti delle commissioni, l'unica cosa dove che non c'è è segreta, ci sono dentro io che è il Copasir, quindi no, essendo che al Copasir non li ho visti, posso escludere in modo assoluto che da qualsiasi parte ci siano i dati del SEF, per un motivo semplice, perché se non ci sono su nessun sito, su nessun verbale, e quelli sono presenti su e tutti possono accedervi, e non ci sono e non sono stati comunicati nell'unica commissione segreta, che è quella dove io sono presente e sono sempre presente, evidentemente si è confuso anche Giorgetti. E quindi il risultato è che i dati non ci sono, arriveranno. Qualora ci siano e sono calcolati sulla base di quello che io ho potuto, diciamo così, ricostruire, perché altri paesi hanno preso SEF, allora sono andato a pescare più o meno dalle loro parti, non viene fuori che non ci conviene, e se anche ci convenisse non capisco per quale motivo io dovrei
3: dargli le chiavi
13: dare
3: di casa.
13: Le case di casa mia per 45 anni all'Unione Europea.
3: La devo salutare, grazie senatore Borghi, come sempre, buonasera e buon lavoro.
13: Grazie, arrivederci.
3: 19:54 minuti, questo era il senatore Claudio Borghi, che quindi ci ha spiegato che mai e poi mai, per molti diversi motivi, lui vuole che l'Italia prenda il prestito SAFE, come abbiamo detto, che è quel prestito che si chiama Security Action for Europe. Sentiamo però su questi temi anche Piero Fassino, Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera. Tra l'altro è stato proprio, se non mi sbaglio, l'onorevole Fassino, che intanto saluto, buonasera, bentornato a Shopping. Mi pare che è stato proprio lei, onorevole Fassino, a chiedere al ministro Tajani se l'Italia intendeva o no prendere questo prestito. Poi è diventato prendere, prenotare, forse prendere ma non tutto, prenotare ma non tutto, ma vedremo a dicembre, esatto. Dicembre è troppo tardi, insomma, ecco, ci racconti invece lei un po' come l'ha vista tutta questa
19: cosa. Sono io, ieri c'era l'audizione della Commissione Esteri e Difesa, il ministro Tajani e Crosetto, io a un certo punto ho detto, pongo una domanda molto secca e chiara, voi attingerete al fondo SAF oppure no? E se no, qual è la ragione? Perché io adesso ho ascoltato Borghi ha raccontato un sacco di cose che non sono vere. Borghi è notoriamente un avversario dell'Unione Europea, tutto ciò che viene dall'Europa
3: lui lo riconosce,
19: lo considera il diavolo, e quindi spiega che tutto è il disastro, ma non è così, non è, le cose che ha spiegato non sono così. Allora il SEF che cos'è? È un fondo istituito dall'Unione Europea per finanziare investimenti in materia di difesa in funzione della costruzione di un sistema di sicurezza europeo. Diciamo tutti che per costruire un sistema di sicurezza europea bisogna superare la frammentazione nazionale, per cui gli Stati Uniti hanno un tipo di carro armato e l'Europa ne ha 10, tanto per fare un esempio, no? E così si potrebbe fare questo esempio per mille altre forme di armamenti o infrastrutture militari. Se bisogna lavorare a costruire un sistema di difesa europeo, bisogna lavorare a creare degli elementi di sinergia, di cooperazione e di integrazione. Il SEF serve intanto a finanziare questi progetti. Li finanzia con un finanziamento a 45 anni, prorogabile di altri 10, cioè 55 anni, a un tasso di interesse pressoché zero. E quindi
3: questo
19: è
3: però
19: molto
3: Borghi
19: più
3: dice che non si sa. Che
19: finanziare
3: non...
19: gli stessi investimenti ricorrendo a BOTO o altri capitali.
3: Borghi dice
19: queste
3: che però il tasso a cui questo SAFE sarà finanziato, l'Europa non ce lo ha detto, non si sa. Lei ha appena detto vicino a zero, però.
19: Ma basta vedere, scusi, ma basta. Vedere qual è il tasso che viene applicato ai paesi che già hanno attinto al SEF, loro lo sanno, e noi guardiamo quello, sarà lo stesso tasso che sarà applicato a noi.
3: E qual è quello il tasso che hanno applicato ai paesi che l'hanno preso, tipo la Polonia?
19: È un tasso che è poco superiore all'1%, è un tasso molto basso.
3: Quindi diciamo, lei è sicuro che tra finanziarci con i BOT, diciamo con il debito pubblico
19: costa
3: nazionale,
19: di più finanziarsi
3: e finanziarci con il BOT SAFE,
19: i BOT oggi non sono all'1%.
3: Conviene il SAFE. Però diceva anche qui Borghi...
19: Ma io non ne faccio soltanto un problema di convenienza, ne faccio anche un problema di scelta politica che l'ho appena spiegato.
3: Sì.
19: Vogliamo costruire un sistema di difesa europeo e allora serve costruire dei progetti come il SEF prevede, pluripaese, in cui più paesi si mettono insieme per realizzare progetti comuni. Borghi è contro, perché Borghi è contro la difesa europea, è contro l'Unione Europea, è contro tutto ciò che Europa. Borghi pensa che l'Italia sia un paese che deve vivere nel mondo facendo quello che vuole, indipendentemente da tutto quello che nel mondo succede. È una linea velleitaria, perché un paese che si fa più piccolo, come Borghi vuole, alla fine resterà solo più piccolo, non è che conterà di più.
3: Ma alla fine però questa questione dovrà in ogni caso, come è stato detto, perché ieri è stato lei a fare la domanda, no?
19: Certo.
3: Tajani ha detto abbiamo deciso di prendere i fondi
19: e poi ha modificato.
3: Poi ha ricordato, e questo penso che sia vero, l'aveva detto anche Giorgetti nel Question Time, comunque bisogna che sia il Parlamento a decidere. È così che stanno
19: certo.
3: le cose?
19: Certo. Quindi è ovvio che deve essere il Parlamento a decidere. Io mi auguro che in Parlamento ci sia una maggioranza che decide di utilizzare il SEF. Quindi, se non ci sarà, ne prenderò atto e lo considererò un errore politico.
3: Quindi se il governo viene in Parlamento e decide noi vogliamo prendere il SEF e fa una mozione, una risoluzione, non so quale sia lo strumento, messa ai voti autorizzare, perché il Parlamento autorizzi il governo a prelevare quel prestito, ci sarà un voto e il suo partito voterà a favore anche su una mozione.
19: Allora, intanto bisogna vedere cosa viene a proporre il governo. Lei non può chiedermi adesso a scatola chiusa un'ipotesi.
3: Ma fosse una riga, abbiamo deciso di prendere il SEF.
19: Non mi sottraggo. Se vuole il parere di Piero Fassino, è che bisogna, se il governo viene a proporre il SEF, io mi auguro che il gruppo del Partito Democratico e non soltanto quello del Partito Democratico votino a favore. Poi bisognerà vedere nel momento in cui il governo venisse cosa viene a proporre.
3: Ma quindi dire, in sostanza, dire che deve essere il Parlamento a decidere, diciamo, da un lato è un'ovvietà e dall'altro è anche un modo così per tenere aperto ancora il dibattito, perché quello che ci dobbiamo aspettare
19: è che
3: il governo... Sì, ma mi auguro che il tema
19: ci
3: sia...
19: Ci sono delle cose che si fanno solo se il Parlamento le autorizza.
3: Sì, però mi immagino, non credo che il governo vada in Parlamento e dica vogliamo prendere il SEF, vi lascio libertà di coscienza. Darà un'indicazione...
19: No, questo non lo so perché non sono un esponente del governo. Credo anch'io che non farà questo.
3: E quindi chiederà
19: o
3: un voto favorevole.
19: O dice lo proponiamo di prenderlo.
3: Quindi poi la maggioranza schiacciante che il governo ha in questo Parlamento dovrà, diciamo al netto semmai di voti segreti o di franchi tiratori, presumibilmente se il governo dice lo prendiamo, voterà per prenderlo.
19: Deve chiederlo alla Lega. Sì.
3: No, cioè, io lo chiederei anche ai 5 Stelle veramente perché...
19: anche? Ah no, ma fa benissimo. Io le ho detto qual è l'opinione di Piero Fassino. L'opinione di Piero Fassino è che il SEF sia una scelta che va sostenuta sia per il profilo di strumento che contribuisce alla costruzione di una difesa europea e sia per le ragioni di convenienza finanziaria che ha. Poi ciascuno si assumerà le sue responsabilità.
3: In realtà il SEF dice che ogni paese che preleva quel prestito deve fare programmi con almeno un altro partner.
19: Esattamente, perché
3: membro, no?
19: Vuole incentivare programmi comuni per superare quella frammentazione per cui oggi in Europa ogni paese fa investimenti alla difesa sulla base delle proprie valutazioni e alla fine un sistema di difesa europea non c'è perché 27 paesi vanno ognuno per la propria strada e bisognerà superarlo, ma non lo dico io, lo dice il mondo, che se vuoi contare non puoi stare dentro una frammentazione di questa natura.
3: Ma lei si è fatto un'idea di come sarebbe giusto spenderli questi 15 miliardi circa che ci daranno? Cioè quali sono le priorità?
19: Questo lo devono dire coloro che hanno, come dire, che hanno la competenza, stati maggiori e industria militare, dovranno dirci come andranno spesi. Non è che io adesso mi invento come devono essere spesi i soldi, no? Ognuno deve fare il suo mestiere. A me, come parlamentare, è richiesto di dire se utilizzare il fondo SEF o no. Io ho detto che bisogna utilizzarlo. Come utilizzarlo è un problema che ovviamente spetta definire al Ministero della Difesa, alle industrie nostre della difesa a partire da Leonardo e via di questo passo.
3: Ma lei ha capito perché questa questione del SEF solleva tante andirivieni, marcia indietro, marcia avanti, ambiguità, cose dette, cose
19: perché
3: non dette?
19: Perché in realtà è la metafora di un atteggiamento anti-europeo che c'è in una parte del Parlamento italiano. Nella maggioranza, segnatamente la Lega, e anche qualche settore di Fratelli d'Italia, e anche nell'opposizione, segnatamente qualche settore di EWS e di 5 Stelle. Questa è la verità, è la fotografia.
3: Grazie, grazie onorevole Fassino, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
19: Buonasera a lei, grazie.
3: 23 minuti, era Piero Fassino del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi ripartiamo con la puntata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
20: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Zapping. 25 minuti, bentornati a Zapping, 335-699-2949 per intervenire in diretta in questa puntata. Prima di andare avanti però vi tengo aggiornati con le notizie del TG1.
21: L'ira di Trump per missili iraniani contro le basi USA in Giordania, li colpiremo duramente, interviene Riyad, raid con gli Stati Uniti contro le milizie sciite in Iraq. Scontro sul riconoscimento facciale, Fratelli d'Italia, garanzie rispettate, PD, passo avanti pericoloso, botta e risposta a distanza tra Grillo e Conte. Firmato rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, per gli infermieri aumenti medi di 240 euro al mese. Crolla tettoia nel Brindisino, operaio salva il figlio ma muore travolto dalle macerie, un'amica di famiglia, grandissimo gesto d'amore. Avrebbe inscenato l'attentato il cronista vicentino che aveva denunciato di aver ricevuto minacce rivolte anche a Meloni e Don Patriciello. Incubo incendi in Europa, in Grecia muoiono 3 pompieri, fiamme a Creta e Paros, evacuati turisti, chiusi i siti archeologici di Olimpos in Turchia. E caccia al varano nella bassa bresciana, del rettile non c'è più traccia, ma resta la zona rossa, tra allerta e ironia la ricerca continua. Mancini e Ranieri lanciano il nuovo sogno azzurro, al TG1 il CT parte dalle scuse, se perdi la donna della tua vita hai sbagliato, sarà una nazionale che giocherà in attacco, Ser Claudio voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale.
3: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, di nuovo il numero 335-699-2949, sms, whatsapp o messaggi vocali. Quando do il benvenuto a Carlo Mapelli, professore al Politecnico di Milano, dove insegna siderurgia e materiali avanzati per l'ingegneria meccanica. Il tema, lo avrete intuito, è quello dell'ILVA. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
22: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
3: Allora, sulla lunga, intricata, tormentata, per certi versi anche drammatica vicenda della più grande acciaieria europea, l'acciaieria italiana di Taranto, ILVA, ci è arrivata quella che alcuni definiscono una sorta di pietra tombale, un colpo di grazia, cioè la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere l'area a caldo. 90 giorni, hanno detto i magistrati milanesi ai gestori dell'impianto di chiudere l'area a caldo, che però in qualche modo era già in gran parte chiusa. Quindi mi chiedo se è semplicemente questa sentenza una sorta di volontà di staccare la spina ad un paziente, se vogliamo usare questa metafora, già in coma. Lei come la vede?
22: Ma non credo che sia quella la volontà. La volontà è quella di far rispettare la legge e quelle che sono le prescrizioni a livello ambientale, e quindi in questi 90 giorni saranno quelli che serviranno per chiudere in sicurezza gli impianti. Certamente, tra l'altro, il fatto di avere tenuto gli impianti a così basso regime non ha fatto bene agli impianti, perché questa tipologia di impianti termici, quando lavora in modo regolare senza rispettare i regimi termici, tende a usurarsi più facilmente, più velocemente, e di conseguenza anche a creare quei problemi ambientali che poi a loro volta generano dei problemi sanitari.
3: Ma qui il problema ambientale, se capisco bene, è quello dell'amianto, no? Perché si produce questo problema? È l'unica vera cosa che è stata riconosciuta come essere pericolosa dell'ILVA, a quanto leggo, a quanto capisco.
22: Ma in realtà vi è un problema più generale di emissione delle polveri, a cui fa riferimento la Corte di Appello di Milano, e tra queste polveri possono esservi anche le polveri di asbesto, che in parte è stato rimosso, l'amianto, l'asbesto, in parte è stato rimosso, ma in parte si trova ancora all'interno di alcuni dispositivi impiantistici che si chiamano Cowper e che sono dei sistemi per preriscaldare l'aria degli altoforni. Da questi sistemi non è stato rimosso e vi è il rischio che l'aria degli altoforni, quando passa all'interno di questi dispositivi, trascini con sé delle polveri di amianto che è riconosciuto possono essere all'origine del mesotelioma, cioè del tumore ai polmoni.
3: Ma lei ritiene che questi 90 giorni di tempo possono essere... ci sono le risorse, i tempi necessari per operare questa bonifica? Perché tanto si è fatto, ma non so quanto resta ancora da fare.
22: Non sono sufficienti per operare la bonifica di questi scambiatori di calore, dei Cowpers, perché per poterlo operare bisognava programmare gli interventi almeno 2 anni fa. E in 90 giorni non è certamente possibile. Se si provasse a fare un intervento del genere in 90 giorni, inevitabilmente si dovrebbero comunque chiudere tutti gli impianti.
3: Ma questo vuole comunque dire, se ho capito bene, che insomma, che l'ILVA smetterà di essere un'acciaieria a ciclo integrato, no? Dove si produceva tutto e si consumava tutto per produrre acciaio. Seppure riuscirà a sopravvivere, non sarà più quella cosa lì, o mi sbaglio?
22: No, non si sbaglia. Per farla tornare un'acciaieria competitiva e moderna, questo tipo di ciclo deve essere dismesso, quello che partiva dal minerale, dal carbone, e essere sostituito da un nuovo ciclo. Bisognerà vedere se però vi sono le risorse sufficienti per riuscire a operare una metamorfosi di questo tipo, perché comunque parliamo come minimo per una acciaieria da appena 2 milioni di tonnellate sarebbero già quasi 2 miliardi di euro. Per tornare ai 6 milioni che vengono auspicati si può pensare a investimenti che variano dai 5 ai 6 miliardi di euro. Nessun privato è certamente in grado di sopportare un onere di investimenti di questa portata.
3: E questo, se si trovasse, che tipo di trasformazione dovrebbe produrre questo investimento? Sarebbero solo forni elettrici, che però poi avrebbero bisogno di importare i materiali da fondere?
22: Ma il forno elettrico è certamente una componente importante, però al monte del forno elettrico vanno piazzati altri impianti, o quelli che vengono chiamati preriduttori per fare la spugna di ferro, oppure i cosiddetti smelter, che sono delle altre tecnologie in grado di produrre la ghisa che producono gli altoforni, ma con altre tipologie di processo. Comunque si tratta di interventi che richiedono tanti soldi e tanto tempo. Tanto tempo come minimo significa 30 mesi all'interno di un piano di sviluppo in cui tutto fili liscio, 42-48 mesi nel caso ci siano da affrontare anche altri problemi come bonifiche o altri interventi ausiliari di adattamento di quel sito produttivo.
3: Quindi, se capisco, questi 90 giorni serviranno essenzialmente a affrontare la crisi sociale del lavoro che si aprirà per Ilva, cioè dovrà il governo mettere in campo la capacità di assorbire in cassa integrazione tutti i nuovi migliaia di dipendenti dell'ILVA che fino ad oggi lavoravano.
22: Sì, tecnicamente servono per chiudere in sicurezza gli impianti, perché anche chiudere gli impianti a una velocità troppo elevata può creare dei rischi e dei pericoli. E in questi 90 giorni però andranno messi in campo degli ammortizzatori sociali che non potranno peraltro poi durare in eterno, perché questi ammortizzatori sociali sono anche pagati già da altri lavoratori, da altri contribuenti, per cui bisogna anche rendersi conto che se mai dovesse ripartire un ciclo produttivo e siderurgico, comunque ripartirà con un terzo dei dipendenti oggi impiegati nell'area a caldo. E per gli altri certamente è giusto riconoscere degli ammortizzatori sociali anche per garantire la coesione sociale, che però non possono essere a tempo indefinito, quindi queste persone dovranno trovare una propria ricollocazione o dovrà essergli offerta una ricollocazione.
3: Senta, secondo lei la partita della vendita o anche, sento dire, dell'affitto di ramo d'azienda, per esempio a Jindal o a Flax, che sono da tempo in trattativa, può essere ancora aperta con questa novità della sentenza della Corte d'Appello, o tutto anche in questo senso diventa più difficile?
22: Ma certamente diventa più difficile, ma era già molto complicata prima, non vedo adesso il senso anche industriale per un investitore che non abbia eventualmente altre mire di rilevare un impianto che si trova in quello stato e in cui ci sarebbero grosse difficoltà a far ripartire un ciclo produttivo e con investimenti che, ripeto, nessun privato è in grado di operare. Certamente per evitare brutte sorprese o evitare che i privati che arrivino si impossessino di concessioni che invece possono essere profittevoli per altre attività, è giusto che lo Stato, l'amministrazione straordinaria che venda, chieda le adeguate garanzie bancarie e assicurative, in modo tale che se non rispettano poi gli impegni non solo torni nella disponibilità dell'amministrazione straordinaria tutti i beni che vengono ceduti, ma oltre a quello si possano prendere i valori messi a garanzia di queste attività. Se uno dice di essere disposto a investire 5 miliardi, una fideiussione da 1 miliardo dovrebbe essere disposto a metterla e si verificherebbe se hanno intenzioni serie o se hanno altre mire.
3: Leggevo che il gruppo indiano dovrebbe rifornire l'ILVA con, grazie a un suo impianto in Oman, da lì potrebbe esserci una sorta di sinergia.
22: Sì, potrebbe esserci in futuro una sorta di sinergia, perché quell'impianto è ancora in costruzione e non è pure stato aperto. Speriamo che per allora eventualmente si risolvano le tensioni geopolitiche in quell'area, perché comunque il varco lungo il Mar Rosso serve, però c'è un altro problema: se anche questi dovessero importare i materiali che servono ad ILVA, vanno fatte per tempo tutta una serie di operazioni molto costose, perché altrimenti le bramme, che sono questi semilavorati che devono essere poi laminati sugli impianti, non possono transitare dal porto all'impianto, perché oggi l'impianto di ILVA non è dotato dell'infrastruttura per riuscire a spostare dal porto all'interno dell'impianto quantità maggiori di 1.000.000-1.200.000 tonnellate di bramme, per cui anche se importassero queste bramme, se non si facessero tutta una serie di interventi logistici e ferroviari all'interno dell'impianto, non sarebbero utili per far proseguire la produzione.
3: Quindi da un lato abbiamo gruppi privati che molto difficilmente metterebbero tutti i soldi di cui lei ha parlato, dall'altro c'è lo Stato che non può più fare prestiti ponte, perché l'Europa ha detto che l'ultimo che è stato fatto, mi pare di 100 milioni, non ne verranno autorizzati altri, perché c'è tutto il problema degli aiuti di Stato. Cioè ILVA si trova in questo vicolo cieco, mi pare di capire.
22: Sì, di fatto è un vicolo cieco. Probabilmente l'unica opzione attualmente presente è che si può trovare un privato per gestire la parte dei laminatoi a caldo e dei laminatoi a freddo di Genova e Novi Ligure. Però perché possa tornare a produrre acciaio Se si desidera che torni a produrre acciaio liquido in quella, su quel sito, è inevitabile che ci sia anche un coinvolgimento dello Stato nella parte che produce l'acciaio liquido, perché nessun privato è in grado di mettere in atto quelle operazioni e realizzare quegli investimenti per riuscire a costruire questi nuovi impianti siderurgici, per cui o lo Stato da solo, o magari meglio lo Stato in partnership con uno o più privati, che poi negli anni possono rilevare la maggioranza anche di questa di questi nuovi impianti costruiti per produrre e per trattare l'acciaio liquido. Questa credo che sia l'unica opzione agibile.
3: Molto complicata, in realtà vedo che molti già dicono ci aspettano una nuova Bagnoli. Lei è così pessimista?
22: Non sono così pessimista, perché comunque si tratta di aree industriali che possono far gola anche per altre attività, e bisogna vedere se

0: O anche altri tipi di produzione.
1: Certo. Quel sito si affaccia su un porto ben dotato al centro del Mediterraneo, con pescaggi naturali che consentono una logistica molto favorevole, per cui potrebbe adattarsi anche per l'installazione di altre attività. Quindi io non credo che in presenza di un'adeguata regolamentazione che si faccia la fine di Bagnoli. Penso che quel sito eventualmente può essere interessante anche per l'installazione di altre attività, magari non per la produzione di acciaio, ma anche altre attività all'interno della meccanica. Certo, questi interventi però non nascono dall'oggi al domani e vanno programmati per tempo, quindi quando si sente parlare di questi piani straordinari bisognerebbe capire qual è la programmazione e qual è il disegno. Certamente sarà difficile farli in questi 90 giorni, questi piani straordinari, però col tempo quello è un sito che se trattato e incentivato adeguatamente può accogliere delle attività imprenditoriali profittevoli.
0: E ci fermiamo qui, grazie professor Mapelli, grazie per essere stato con noi. Buonasera,
1: grazie a voi, buonasera anche a voi.
0: Allora, sono le 20:21 minuti, abbiamo appena salutato Carlo Mapelli, insegna, come ricordavo, a Milano al Politecnico, siderurgia e materiali per l'ingegneria meccanica. Ci spostiamo dal panorama industriale italiano abbastanza traballante dell'Ilva per andare a guardare che succede invece, diciamo, nelle aree di crisi e di guerra di cui tanto parliamo anche a Zapping. Lo facciamo con Gian Raffaele Percannella, lo conoscete, ormai è un nostro ospite consolidato, è un consulente geopolitico e militare. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie a lei per l'invito.
0: Allora, io vorrei partire da, diciamo, una fotografia, semmai anche una fotografia in movimento, cioè su quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè oggi nei telegiornali, in cui alla Casa Bianca, nello studio ovale, diciamo, al cospetto di Donald Trump, si sono avvicendati prima Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, e poi Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano. Ed è stato quasi un contatto fisico, personale, di due guerre che fino ad oggi vedevamo su due quadranti completamente indipendenti e che questo incontro invece ci hanno fatto capire che possono avere degli addentellati o dei punti di contatto. Come lo possiamo raccontare tutto questo?
2: Beh, gli incontri sono stati quasi simultanei, però la natura degli incontri è stata diversa. Quello di Zelensky è stato un incontro propositivo, cioè quasi di venire a proporre un affare, cioè io ti porto intelligence, ti porto capacità di proiezione in una regione, quella del Mar Caspio, dove tu non hai copertura, o degli accordi siglati con i paesi del Golfo per fornire difesa antidrone, è una grande esperienza operativa contro i droni Shahed.
0: Tutto un altro quadro rispetto al febbraio dell'altro anno, quando Zelensky se ne andò non accompagnato fuori dalla Casa Bianca.
2: Infatti, tant'è vero che gli incontri sono avvenuti in una fase più di missa. In genere Trump gli piace fare questi incontri anche come show personale. Questa volta sono avvenuti a porte chiuse e ha lasciato che fossero i visitatori a descrivere gli incontri senza rilasciare delle dichiarazioni precise. Quindi abbiamo da una parte un Trump che è in difficoltà oggettiva, dall'altra un Zelensky che viene a chiedere questa volta non a elemosinare ma a proporre un accordo, e dall'altra abbiamo Netanyahu che è in crisi probabilmente anche lui, sia per gli esiti della guerra e sia per le scadenze elettorali, che per Trump sono a novembre ma per Netanyahu sono a ottobre. Con l'apertura quindi, mi scusi, no, prego.
0: No, finisca pure.
2: No, dico, con l'apertura adesso di questo fronte sul Mar Caspio, che è molto interessante perché è un canale di approvvigionamento sul quale l'Iran fa affidamento sia per componenti militari sia per grano ed altre forniture, che però porta un fattore di destabilizzazione in quello che fino a qualche mese fa veniva definito il mare della pace.
0: Perché questo

0: non l'abbiamo detto, quando parlavo di punti di contatto tra i due conflitti, il Mar Caspio potrebbe essere proprio questo, perché si è registrato l'altro giorno un attacco ucraino ad un cargo iraniano, si chiama ANA, che attraversava il Caspio verso, diciamo, verso i porti russi, e che l'Ucraina era convinta, è convinta portasse armi iraniane verso Mosca per aiutare Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina. L'Iran ovviamente non è stato contento, minaccia ritorsioni contro l'Ucraina, e questa cosa ha interessato ovviamente anche Trump, perché Zelensky ha fatto del suo meglio per convincerlo che l'Iran sta aiutando la Russia e che la Russia sta aiutando l'Iran ad individuare con la sua intelligence, i suoi satelliti, i punti dove colpire le basi americane. Quindi vediamo che in molti modi questi due conflitti si intersecano.
1: In realtà, diciamo, ci sono molti segnali per i quali sia Russia che Cina fiutano l'odore del sangue. Mi spiego. Nessuno delle due aveva preso delle posizioni molto aperte nei confronti del supporto all'Iran. Adesso queste posizioni stanno diventando più esplicite, anche con questa presunta fornitura di 400 spalleggiabili, che sarebbero dei missili, diciamo, che si possono lanciare da un singolo soldato, non hanno bisogno di una rampa, con funzioni antiaerea, e hanno un'efficacia abbastanza problematica quando si interfacciano con eventuali attacchi americani. Quindi c'è una tendenza a costituire un asse adesso, secondo la convinzione che in Iran gli Stati Uniti stiano assumendo una posizione di debolezza e quindi sia conveniente supportare l'Iran quale futura potenza regionale. Questo inevitabilmente si riflette sull'asse europeo, quindi quello dell'Ucraina, dove si apre uno spazio per gli ucraini per incominciare ad operare a livello internazionale, perché in questo momento l'Ucraina si sta muovendo da potenza regionale, non più come stato vittima di un'aggressione che va a elemosinare aiuti a destra e a manca, ma propone delle azioni di interdizione tipiche di una potenza regionale, il che ci dice molto anche sulle possibilità future dell'Ucraina nel quadro europeo e internazionale.
0: A me la cosa che sorprende è che poi quando Zelensky dice a Trump: guarda che molte delle tue basi che sono state colpite, diciamo in Giordania o in altri posti nei paesi del Golfo, gli iraniani sono riusciti a colpirle in maniera così efficace grazie al fatto che la Russia gli dà una mano, poi Trump dà mostra di non credergli. L'altro giorno ha risposto: ah, io non credo che sia così, comunque lo chiederò a Putin. Che è anche una risposta abbastanza imbarazzante, perché non credo che Putin gli direbbe: sì, scusami tanto, ma in effetti sto aiutando gli iraniani. Ovvio che Putin gli dirà: ma mai e poi mai. Però questo atteggiamento trumpiano a me sorprende sempre.
1: Come abbiamo già detto nei nostri precedenti incontri, la comunicazione trumpiana, diciamo, va gestita in maniera quantistica, cioè lui dice tutto il contrario di tutto contemporaneamente. Detto questo, è un'inferenza abbastanza logica il fatto che gli obiettivi colpiti con questa precisione, pensiamo per esempio a quegli aerei radar che sono stati colpiti negli scorsi mesi su piste di atterraggio, aerei radar americani, quindi stiamo parlando di un bersaglio che ha un'estensione, diciamo, superficiale molto piccola e va colpito con una precisione che deriva da un'osservazione satellitare. L'Iran non dispone di questo tipo di tecnologia e quindi deve aver ricevuto le coordinate di quel lancio e di altri lanci che ha fatto poi successivamente su obiettivi statunitensi da qualcuno che dispone di questa tecnologia, che probabilmente è la Russia.
0: Ecco, mi chiedo se questo alla fine porterà Trump a perdere un po' di simpatie per Putin, perché poi sono queste che lui manifesta in mille e una occasioni. Cioè, mi chiedo se Zelensky sarà in grado di rompere quel rapporto di amicizia, di fiducia, di reciproco sostegno che ha caratterizzato questi due anni di presidenza trumpiana.
1: Guardi, è un'aspettativa logica. Il problema è che quando parliamo di Trump dobbiamo
0: la logica conta poco, sì.
1: La dobbiamo mettere un po' da parte. C'è da dire che, per esempio, una delle più grandi influencer americane, Laura Loomer, ha avuto un vero fatto veramente 180 gradi, cioè da sostegno aperto alla Russia, adesso è passata a sostegno aperto all'Ucraina.
0: È andata lei stessa in Ucraina, ha intervistato Zelensky, ha cambiato completamente posizione ed è una molto ascoltata dal mondo MAGA.
1: Esatto, quindi anche se c'è ormai un distacco abbastanza evidente tra Trump come presidente e il mondo MAGA come movimento politico, c'è da dire che in questo momento tutto è possibile. Lo ritengo personalmente, ma questa è una mia valutazione personale, difficile per una questione più caratteriale che altro. Cioè, Trump è una persona che non ama ammettere di aver sbagliato e quindi di conseguenza dover fare un 180 gradi così evidente come l'ha fatto la Laura Loomer mi sembra improbabile. Però siamo sotto il cielo e ripeto, lui ha una comunicazione e un modo di comportarsi veramente imprevedibile.
0: Lei prima diceva, e poi con questo chiudiamo, che Russia e Cina hanno sentito l'odore del sangue, hanno visto una condizione di particolare debolezza di Trump e degli Stati Uniti nel contesto del conflitto con l'Iran. Che cosa hanno visto esattamente, secondo lei?
1: Il fatto che un conflitto che doveva durare poche settimane si è trascinato adesso per così tanto tempo. Come abbiamo già detto nei nostri precedenti incontri, noi siamo già arrivati alla pressione militare asintotica negli ambiti delle leggi internazionali. Cioè, più bombardare quello che è stato possibile bombardare è stato bombardato. Bisognerebbe adesso passare a colpire direttamente infrastrutture di tipo civile, infrastrutture energetiche, e questo comporterebbe un posizionamento degli Stati Uniti a livello internazionale simile a quello che la Russia ha in questo momento nei confronti dell'Ucraina. Cioè, sarebbe inevitabile condannare, per esempio, gli Stati Uniti se colpiscono un dissalatore e mettono un'intera popolazione in condizione di avere sete. Quindi, siccome questo step mi sembra difficile da passare, a questo punto, come diciamo ormai da tempo, la soluzione diplomatica, volente o nolente, deve passare attraverso delle concessioni all'Iran, che ha avuto il pregio fino a questo punto, a meno di cambi di scenario importanti, di resistere per il tempo necessario a indebolire l'avversario in una di quelle che sono le tendenze adesso dominanti della guerra asimmetrica.
0: Ma oltre a questo fatto che ormai quello che si è bombardato è stato bombardato e probabilmente non serve più, non si può più fare altro, è vera, c'è anche la questione degli arsenali americani che si svuotano o come dice Trump, invece abbiamo ancora tutti i missili e tutte le bombe che ci servono?
1: Allora, Trump confonde, cioè loro hanno una dotazione di armamenti che è sicuramente molto estesa. Il problema è che nella guerra moderna io non posso sostituire una bomba X con una bomba Y di 15 anni prima, perché una bomba porta dietro tutta un'infrastruttura tecnologica di armamento, di lancio, di direzionamento. Quindi è vero che loro hanno disponibilità di armamenti estesa, però sono armamenti che non possono essere inseriti nel quadro logistico dell'attuale conflitto e quindi di conseguenza non sono utilizzabili. E sì, la voce sul depauperamento degli arsenali sono confermate ormai da diverse fonti. È chiaro che loro non ci fanno vedere la lista di quello che gli è rimasto, però i calcoli su quelle che erano le giacenze iniziali, su quelle che è stato consumato e sui tempi per rifornire gli arsenali sono calcoli matematici, non sono delle supposizioni.
0: Grazie, grazie come sempre a Gian Raffaele Percannella. Buonasera, buon lavoro anche a lei, grazie ancora.
1: Grazie e buonasera a lei, buonasera.
0: 20 e 33 minuti, dovremmo forse avere i titoli del TG2, o mi sbaglio? No, allora nel Rus 24.
2: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi USA in Giordania, USA e Arabia bombardano l'Iraq, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi, il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti mensili medi dai 209 ai 240 euro per gli infermieri. Tragedia nel Brindisino, un muovere travolto nel cantiere aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dall'imminente crollo di una tettoia rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro, temperature in aumento con picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. La nazionale riparte da Mancini, terminata la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri. Mancini farà giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno.
0: Le 20 e 34 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete e intervenire in diretta. Io torno sulla questione degli incendi che stanno funestando l'Europa, stiamo tornando a livelli record, forse supereremo anche quelli della stagione passata, il 2025, che era già stata una stagione in cui c'erano stati incendi veramente devastanti, e siamo in pista per eguagliarla, se non addirittura superarla, con in più un fenomeno anche di necessità di evacuazione di popolazione civile che non si era vista dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ne vorrei parlare, ne parleremo con Giorgio Vacchiano, che è un ricercatore in scienze forestali a Milano ed è presidente del Climate Media Center Italia. Ha scritto anche un libro, La resilienza del bosco. Buonasera Vacchiano, bentornato a Zapping.
3: Buonasera, buonasera agli ascoltatrici e ascoltatori.
0: Quando leggiamo sui giornali che dal 2015 al 2025 sono stati bruciati 4,5 milioni di ettari di boschi, che dimensione ha questo? Come ce la possiamo immaginare?
3: Possiamo confrontarlo all'estensione dei boschi italiani, che è circa 10 milioni di ettari, quindi quasi metà dei boschi italiani in Europa sono stati percorsi. Diciamo che percorsi non vuol dire distrutti per sempre, ci sono tanti tipi di fuoco, c'è un fuoco di chioma che è il più pericoloso, quello che abbiamo osservato nelle pinete francesi negli ultimi giorni, oppure c'è un fuoco radente dopo il quale il bosco e soprattutto certi tipi di bosco si può riprendere più in fretta, però è indubbiamente un dato impressionante.
0: Per quanto riguarda questo 2026, quali sono i dati che possiamo dare per acquisiti?
3: Allora, qualche giorno fa il Servizio Europeo di Monitoraggio degli Incendi, che si chiama EFFIS, lo European Forest Fire Information System, che ha un sito web tra l'altro consultabile da chiunque, riportava oltre 300.000 ettari bruciati in Europa nelle ultime settimane. Siamo solo alla fine di luglio, ci sono ancora agosto e settembre e quindi, come diceva lei, è abbastanza possibile superare il conteggio del milione di ettari che fu percorso l'anno scorso. Proprio in queste ore mi sono arrivate notizie che da una parte gli incendi delle Lande vicino a Bordeaux forse sono in via di contenimento, abbiamo nuovi focolai in Grecia, ma anche in Tunisia,
0: Paros,
3: in Algeria,
0: leggevo, no?
3: In Turchia. Esatto.
0: A Paros ci sono anche turisti che vengono evacuati dalle loro case, insomma ci sono incendi importanti.
3: Sì, e quindi ancora un mese di agosto in cui avremo un'ondata di calore che adesso nuovamente è in ingresso sul sud Europa e magari anche qualche altra nel proseguimento del mese, senz'altro c'è il rischio che la superficie percorsa aumenti ulteriormente.
0: Questi incendi che abbiamo visto appunto in Francia, nella Gironda, poi in Spagna, nella zona di Avila, Bordeaux, che tipo di incendi sono?
3: A Bordeaux abbiamo un caso esemplare di incendio ad alta intensità, è una zona molto vasta di pinete, di pino marittimo, anche di origine artificiale, cioè in parte piantate nel corso degli ultimi 100-150 anni, e questo tipo di bosco sviluppa un incendio di chioma, soprattutto quando le condizioni sono molto secche, come durante un'ondata di calore, che è il tipo di incendio più pericoloso. Le fiamme salgono sulla cima degli alberi, si propagano da una chioma all'altra e chiaramente per gli alberi stessi e anche poi per gli impatti sugli esseri umani questa è la situazione più pericolosa. Diverso magari il tipo di incendi che si sta sviluppando in Spagna, dove a bruciare è soprattutto macchia mediterranea, quindi una vegetazione più bassa, certamente con grave pericolo per l'uomo e per chi abita vicino, ma magari con un tipo di comportamento del fuoco un pochino diverso e forse leggermente più facile da contenere.
0: Ci sono degli incendi che per definizione diventano incontenibili, bisogna solo sperare che cambiano le situazioni meteorologiche e che si in qualche modo consumino autonomamente.
3: Sì, questo è proprio il concetto cardine di come dobbiamo cambiare il nostro rapporto, la nostra lotta agli incendi. Non è possibile fermare tutti gli incendi. Qualsiasi flotta di Canadair abbiamo, non importa quanti milioni di euro mettiamo a disposizione, oltre una certa intensità il fuoco resta inavvicinabile, sia da terra sia con i mezzi aerei. E l'incendio di Bordeaux ce l'ha dimostrato, gli ascoltatori avranno visto magari delle immagini di questo pirocumulonembo, cioè sì, un sistema
0: la prima volta in Francia
3: generato dal fuoco. Esatto, esattamente, nel Mediterraneo ne abbiamo già visto qualcuno, in Francia è stata la prima volta. Ecco, quando il fuoco genera il proprio sistema temporalesco, capace addirittura di produrre fulmini che possono riprodurre nuovi focolai, ecco, parliamo di intensità dove le nostre migliori misure di lotta e estinzione non hanno nessun potere.
0: Questo per dirci che serve prevenzione, è sempre questo il punto? O anche, la prevenzione, diciamo, può arrivare fino a un certo punto?
3: Allora, serve più prevenzione. Sicuramente nei bilanci di tutte le nazioni mediterranee è necessario dedicare più risorse alla prevenzione per non doversi poi trovare a, di fatto, sprecare risorse pubbliche per un'estinzione che non può funzionare, che ha dei limiti. Certamente le flotte di Canadair, le squadre di vigili del fuoco, così come i volontari, sono fondamentali, sono una misura di adattamento, ma noi sappiamo che l'adattamento ha dei limiti e questo ce lo mostra chiaramente. Non è possibile adattarsi all'infinito. È possibile prevenire, non è neanche possibile prevenire tutti gli incendi, così come non è possibile fermarli, ma è possibile prevenirli nei punti strategici, nei punti più pericolosi, lì dove magari siamo a contatto con le città, le aree urbane, le infrastrutture, le aree dove noi siamo più presenti, è possibile fare una prevenzione mirata. Certo, non potremo proteggere tutto il territorio, questo ce lo dimostra anche, non so, aree come il Canada o la California, che investono già da 20 anni in prevenzione e dove continuano a registrarsi incendi, ma lì la differenza la fa dove. Cioè, dobbiamo cercare di prevenire, di spegnere, diciamo, anticipatamente, prima che accadano, gli incendi nei punti più pericolosi, o se non altro abbassare il comportamento del fuoco, portarlo per esempio da un comportamento di chioma a un comportamento radente, più facile da spegnere, più sicuro e meno pericoloso per noi.
0: Leggevo che davanti, diciamo, a quello che viene ormai definita la nuova normalità per l'Europa, cioè siamo destinati a vedere questo tipo di incendi come se fosse una cosa normale anche nei prossimi anni, il rischio che il continente non abbia, come si dice, quella preparatezza necessaria o possa effettivamente non averla è una questione con cui fare i conti.
3: Sì, guardi, proprio in questi giorni parlo spesso con dei colleghi del centro e nord Europa ed è lì che in questo momento si concentrano le maggiori preoccupazioni. Nel Mediterraneo, meno male, affrontiamo il fenomeno incendi da molti anni, abbiamo capito sia cosa fare in fase di lotta, sia cosa cercare di fare in fase di prevenzione. Ci sono moltissime buone pratiche, anche in Italia, esempi di attività che funzionano. Nel centro e nel nord Europa invece non c'è l'abitudine a questo genere di fenomeni, un po' come non c'è l'abitudine ad avere l'aria condizionata negli edifici pubblici o nelle scuole o affrontare le nuove ondate di calore. E quindi incendi che per noi sarebbero magari anche di dimensioni medie o gestibili in paesi non attrezzati come il Regno Unito, la penisola scandinava, la Danimarca o l'Olanda mettono duramente alla prova il sistema di protezione civile. E per cui c'è anche uno scambio tra ricercatori, tra esperti, dove dal nord Europa si cerca di capire qual è la nostra esperienza, ovviamente non passabile tale quale, ma per dare degli spunti e come strutturare tutto un sistema sia di prevenzione che di lotta. È un lavoro in corso molto interessante che sta avvenendo, fortunatamente.
0: Ma in una zona come quella di Bordeaux che lei ha appena descritto, quanto tempo ci vuole per rigenerare il territorio che ha vissuto un incendio di quel genere?
3: Proprio a Bordeaux la domanda è particolare perché quell'ecosistema lì, come dicevo, era un ecosistema abbastanza artificiale creato dall'uomo, era di fatto un rimboschimento, ma come tanti esistono anche sulle nostre coste, tante delle nostre pinete costiere sono state piantate 80, 100, 120 anni fa. Se si vuole ricreare lo stesso ecosistema, è chiaro che si pianteranno di nuovo piantine di quelle specie e si aspetteranno magari 50 anni, ecco 60 anni, perché diventino alberi maturi. Forse però, date le circostanze e l'infiammabilità di quel genere di vegetazione, qui si tratta anche di ragionare su come ripristinare un ecosistema che sia più pronto al prossimo incendio e quindi magari rigenerare qualcosa, assistere l'ecosistema lì dove c'è bisogno, perché non sempre c'è bisogno, a far crescere una vegetazione più impermeabile al fuoco, che si sappia riprendere più in fretta, magari ricacciando, cosa che i pini ad esempio non sanno fare e la macchia mediterranea sì, E quindi c'è tutto un lavoro anche in fase post, in fase di ripristino, per capire come rendere meno vulnerabili le nostre foreste e i nostri territori del futuro.
0: C'è da prendere in considerazione, immagino, anche una perdita importante nella fauna di quegli ecosistemi.
3: Sì, allora qui gli studi sono abbastanza contrastanti, perché non è facile capire qual è l'impatto immediato e anche di lungo termine del fuoco sugli animali. Gli animali sono ovviamente vari tipi e possono spostarsi in modi diversi. C'è chi riesce a fuggire tranquillamente un incendio e c'è chi è meno mobile, come magari, non so, degli animali più piccoli, degli insetti, una fauna specifica che può avere degli impatti molto più forti. Spesso abbiamo assistito, mi ricordo, i grandi incendi della Black Summer in Australia del 2020, a conteggi che parlavano di miliardi o migliaia di miliardi di animali affetti, però si basavano solo su stime di quanti animali vivevano nelle aree colpite, non quanti effettivamente magari non sono riusciti a spostarsi. Questo è molto difficile da monitorare. Diciamo che normalmente a essere più danneggiati sono gli animali che hanno meno capacità di movimento, quindi quelli più piccoli, quelli che si spostano lentamente, e anche nel post quelli più legati magari a foreste chiuse. Al contrario, noi registriamo dopo gli incendi anche un aumento di un altro tipo di fauna, che sono gli animali, per non parlare anche di piante o di altri organismi, che amano ambienti aperti. Non so, gli uccelli rapaci, per esempio, spesso arrivano proprio dopo un incendio perché riescono a vedere le prede al suolo. Quindi se dal punto di vista di moltissimi altri impatti gli incendi per noi restano un grosso problema, pensiamo al mancato assorbimento di carbonio, all'erosione, al dissesto idrogeologico che segue, alla minaccia, alla sicurezza, dal punto di vista della biodiversità invece il responso è molto più
0: variegato,
3: grigio,
0: sì.
3: Variegato, grazie, e per alcune specie può addirittura rappresentare un vantaggio. Qual è la discriminante? Basta che quel tipo di disturbo, così lo chiamiamo, sia compatibile con quello che l'ecosistema in un certo senso è abituato a sperimentare. Faccio subito un esempio per chiarire: la savana africana o australiana brucia normalmente ogni anno per cause naturali, da fulmine, e ogni anno ricresce. È un tipo di disturbo frequente a cui quell'ecosistema è abituato, si è evoluto in quelle condizioni. Quindi tutti i suoi abitanti sanno in qualche modo rispondere a quel genere di disturbo. Una faggeta che invece viene percorsa dal fuoco molto raramente, magari ogni 200-300 anni, se brucia più frequentemente, vede i suoi abitanti molto meno preparati e molto meno equipaggiati.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Giorgio Vacchiano, grazie molto per essere stato con noi, buonasera.
3: Grazie, buonasera.
0: 20:47 minuti, ultimo appuntamento di questa puntata e con una vecchia conoscenza, Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor, consulente per la comunicazione, inutile che lo presenti oltre, lo conoscete, è stato con noi per molti mesi. Buonasera Luigi, bentornato.
4: Ti sono mancato.
0: Molto, molto. Puntata speciale sull'Odissea. Di che parliamo?
4: Sull'Odissea, sì, sull'Odissea di Nolan, un film, diamo subito dei codici, budget e box office. Prima settimana 265 milioni di dollari, 125 negli Stati Uniti, 139 fuori dai mercati internazionali. Diciamo che è Nolan, Oppenheimer, The Dark King, insomma è un regista che non è certamente al suo esordio, grandi blockbuster pazzeschi, però qui abbiamo veramente superato ogni traguardo. Il film è costato 250 milioni, 250 di dollari di produzione, 125 milioni di marketing e 375 milioni di investimento complessivo. Questa settimana, cioè alla seconda settimana di proiezione, aveva già raggiunto il break even point a 6,25, perché ne ha già incassati 640. Quindi in due settimane questo grande investimento è stato
0: già ripagato.
4: Com'è che un film di cui tutti sanno il finale, certo, perché tutti sanno il finale da forse 3.000 anni, riesce a ottenere un risultato di questo tipo? Allora, il signor Nolan ha tirato fuori tre idee, oltre a produrre un film, secondo me, di grandissimo valore, ma questo poi vale poi la propria esperienza personale, i propri gusti, le proprie inclinazioni. A me è piaciuto molto, ma lui che cosa ha fatto? Ha girato il primo film della storia, girato interamente in IMAX 70, che non è una semplice pellicola. Tu sai, la pellicola è fatta con 5 forelli, la IMAX 70 ne ha 15, e i film, le sale cinematografiche adatte per proiettare questo tipo di pellicola, che ha colori molto profondi, una qualità altissima, e viene proiettato su schermi da 30 metri, cioè immaginati, c'è una roba incredibile, una grandezza enorme, e quindi anche un coinvolgimento fortissimo dal punto di vista del pubblico, e nel mondo sono una quarantina. E la cosa interessante che lui, prima cosa abbiamo detto la pellicola, è il primo film girato solo interamente con questo tipo. Pensa che l'IMAX ha prodotto delle macchine da presa apposta per questo film. Quindi immaginati, diciamo, l'operazione come si è svolta, e chi ha avuto la possibilità.
0: Quindi tu dici, la gente non è andata tanto per scoprire che cosa raccontasse il film, il suo contenuto, quanto per vivere questa esperienza incredibile.
4: Sì, esatto. Cioè, infatti il film ha venduto 50 milioni di biglietti, 50 milioni di dollari di biglietti, un anno prima. Cioè Nolan mette i biglietti in vendita per... il film in queste sale speciali un anno prima, e in poche ore vanno esauriti. Pensa che ci sono delle proiezioni a New York, a San Francisco, che vanno in onda alle 2 o alle 3 di notte per soddisfare le richieste. Cioè, ovviamente un fenomeno di massa incredibile. Purtroppo in Italia non ci sono sale IMAX 70, ma c'è una sala IMAX semplice, cioè, non è, diciamo, è quella con le 5 analogica, molto bella, ed è a Melzo, l'unica sala dove io ho visto il film, devo dire, con una grande soddisfazione e una grande suggestione. E quindi, come giustamente tu dicevi, lui non vende il finale del film, non vende la storia, ma vende il modo in cui la racconta, ma prima ancora vende il rischio dell'assenza. Quindi ti dice, occhio, che qui tu da questa grande avventura rischi di rimanere escluso perché non riesci a comprare i biglietti. Quindi immediatamente
0: tutti si precipitano a comprare.
4: Tutti si comprano, cioè un'operazione.
0: Nessuno vuole andare a una cena dove tutti parlano dell'Odissea e non averlo visto. No?
4: Quindi... Sì, guarda, in marketing si chiama loss aversion, cioè la logica della scarsità programmata, proprio un'operazione di marketing specifica, no? I biglietti sono messi in vendita un anno in anticipo, la disponibilità è limitata, esaurimenti si esauriscono immediatamente. Pensa che ci sono bagarini che hanno venduto il biglietto a 1.000 euro, ed è una cosa incredibile.
0: Luigi, tra poco devo chiudere. Abbiamo parlato dell'esperienza, della strategia di marketing, di come ha funzionato, ma dal punto di vista del contenuto, secondo te Nolan dice qualcosa di nuovo e di interessante?
4: Beh, sì, dice delle cose nuove. Allora, nella versione, diciamo, originale dell'Odissea, tu hai un racconto epico, eroico, del ritorno, no? Sì. Ritorno nonostante. Qui invece è quasi una riflessione, è come questi 20 anni sono la colpa che devi espiare per la guerra, cioè non si smette mai di pagare.
0: Per aver violato la legge di Zeus.
4: Esatto, per aver violato la legge di Zeus. E secondo me questa è la chiave, diciamo, interessante del film,
0: anche che attuale, poi, no? In fondo molto la legge attuale di Zeus è il diritto internazionale, quello che
4: molto attualissimo. Il film ha, secondo me, una roba di 3.000 anni fa, è atterrata nella nostra vita quotidiana in maniera incredibile. È una grande opera d'arte, ma una grande operazione di marketing fatta con grande intelligenza, con grande intuizione comunicativa, e dietro il successo c'è sicuramente, in un mondo pieno di spoiler, Nolan trasforma questo film in un prodotto molto più prezioso del non sapere come finisce. Ultima frase, quando non puoi più vendere l'esito, cioè la storia, venditi il percorso, cioè... posso farti una metà? Il cammino di Santiago, sì. Tutti sanno com'è, tutti sanno dove arriva,
0: dove va a finire, però, sì, certo.
4: Però lo devi fare. Quindi vendo il cammino, non vendo il Santiago de Compostela. Dopo questa
0: vendo citazione, il viaggio e non vendo la meta, diciamo.
4: Vendo questo. Il viaggio e non vendo la meta. E non ha fatto veramente, secondo me, non ha bisogno di pubblicità, ma posso dire che è uno dei più bei film che ho visto nella mia vita. Io amo vedere tanti film.
0: Quindi questa è la tua valutazione personale, il più bel film della tua vita. Io l'ho visto, sì, l'ho visto in un cinema che probabilmente non gli rendeva giustizia, però ho apprezzato molto la cosa che tu dicevi sul contenuto, cioè Ulisse non è la battaglia di Ulisse ostacolato dai mostri che non riesce a tornare, ma il mostro che gli impedisce di tornare a casa è la paura che anche la sua casa, certo, sia stata distrutta dalla,
4: esatto,
0: guerra.
4: Esatto. Senti, colgo l'occasione per salutare tutti i tuoi ascoltatori affezionatissimi, augurarti buone vacanze. E ci risentiamo quando il paese ritornerà da questo lungo viaggio che sono le nostre
0: grazie
4: vacanze.
0: Grazie Luigi Crespi.
4: Ciao a tutti, ciao per l'invitazione. Ciao.
0: Finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti. Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Stefano Catini e Alessandro Campanella. E vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, GR1 e Radio Musica, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
8: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
10: Sorelle, fratelli, Signore ci dia pace. Oggi la Chiesa fa memoria dei Santi Marta, Maria e Lazzaro, i fratelli che hanno ospitato cordialmente Gesù come ci narra il Vangelo. Noi ci fermeremo sulle esperienze di Marta e Maria. Marta è colei che si lamenta di Maria con Gesù perché non l'aiuta nelle faccende. Gesù ascolta Marta, sta in silenzio, la lascia parlare, dimostrando un'accettazione incondizionata di lei come persona, perché capisce ciò che avviene nel suo intimo. La invita però ad osservare l'accadimento senza confondersi con esso, a leggerlo da una prospettiva diversa che le consente di rimanere in relazione con lei. Chiediamoci, quando mi comporto come Marta, quale alternativa di solito scelgo per rimanere sempre in relazione e come imparo a gestire i conflitti. Gesù desidera stabilire con ciascuno di noi una relazione profonda e personale. Ci stimola a rivisitare la nostra vita alla luce della parola del Vangelo per accorgerci che ci attende da sempre e che desidera di essere riconosciuto nella nostra esistenza per donarci la pienezza di vita. Egli parla al nostro cuore e ci chiede soltanto di riconoscerlo nel silenzio e nella sua parola, ma anche attraverso le persone che incontriamo e gli eventi che ci attraversano. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascolta la sua parola, vive l'intimità profonda con Lui e impara da Gesù, mite di cuore, a rimanere sempre in relazione. Maria non reagisce alle parole di Marta. Per lei è importante non giudicare e trovare un percorso che le aiuti a curare la relazione con la sorella. Quali passi per unificarmi in profondità e per definire la mia vita come Maria di Betania? Meditando sul comportamento ancora di Maria, chiediamoci come curo l'ascolto e il silenzio nel quotidiano. com'è la mia relazione con Gesù e come vivo la prossimità con chi incontro? Quali messaggi invio laddove sono, dove opero con il mio stile di vita? Penso alla pace, al perdono, all'accoglienza, alla gratuità, alla gioia, all'amicizia. Ecco, cammino tracciato da Gesù, da Marta e Maria. Pace e bene a tutti.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: sempre 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini in apertura. Ritorno sulla panchina della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini in serata nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha posto subito l'accento sulle mete a breve termine degli azzurri. Ascoltiamolo.
4: Il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile e arrivare a questo, arrivare a qualificarci al prossimo, adesso non è League, perché è la cosa più importante e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'Europeo e poi penseremo al Mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
3: All'estero ora in Medio Oriente si riaccende lo scontro tra Iran e Stati Uniti. Dopo 3 giorni di tregua, missili iraniani sono stati lanciati contro basi americane in Giordania. Washington ha risposto con raid assieme all'Arabia Saudita per colpire le milizie filo-iraniane in Iraq e Trump annuncia nuove azioni contro Teheran.
5: In un'intervista con Fox News, Trump tuona contro Teheran: colpiremo duramente, prenderanno una batosta. Dopo alcuni giorni di silenzio, il Golfo Persico è tornato ad essere scosso dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, che si allarga anche all'Iraq. Nelle scorse ore una serie di incursioni dei Pasdaran contro strutture militari americane in Giordania hanno innescato la reazione di Washington. Gli americani, in un'azione congiunta con l'Arabia Saudita, entrata per la prima volta direttamente in campo, hanno attaccato in Iraq le forze di mobilitazione popolare, gruppi paramilitari sciiti alleati di Teheran. Azione necessaria, ha affermato il comando centrale americano, secondo cui il gruppo paramilitare iracheno ha condotto anche raid contro infrastrutture petrolifere saudite. Il presidente americano Trump ha sostenuto di aver bersagliato le milizie in territorio iracheno in coordinamento con il governo di Baghdad, che smentisce, denunciando invece la grave violazione della sua sovranità, mentre gli stessi militanti sciiti minacciano pesanti reazioni. Intanto la Cina nega di aver venduto lanciamissili antiaerei all'Iran, come affermato dall'agenzia Reuters. Claudia Stamerra, GR1.
3: Negli Stati Uniti il congresso contro Anthony Fauci, l'epidemiologo americano che nel 2020 gestì l'emergenza Covid. Messo sotto accusa di fronte al Senato americano, si è rifiutato di rispondere appellandosi al quinto emendamento. Ora rischia l'accusa di oltraggio al congresso. Fauci è accusato di aver finanziato in Cina la ricerca al laboratorio di Wuhan, la città da dove è partita la pandemia nel 2019. L'epidemiologo, a cui Trump non ha perdonato di aver previsto ristrettezze nel periodo della pandemia, lo ha accusato di idee folle e decisioni sbagliate come quella sulle mascherine. Torniamo in Italia con la cronaca. Gli scontri a Bologna dello scorso 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. La procura ha aperto un fascicolo.
6: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Sono queste le ipotesi di reato nel fascicolo aperto dal PM Stefano D'Ambrosio per gli scontri tra antagonisti e polizia all'indomani della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. 12 gli iscritti nel registro degli indagati, tra loro anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana, già fissato per il 9 settembre il suo processo. Le prime tensioni erano cominciate in Piazza del Nettuno durante il presidio organizzato dal sindaco Lepore il giorno dopo la morte del 42enne, ma il toccante intervento di Yosra Fakir in memoria dello zio aveva momentaneamente placato le proteste. Alcune centinaia di antagonisti si erano poi spostate davanti alla prefettura. Dagli slogan si era passati al lancio di oggetti e petardi. La polizia aveva risposto con cariche, l'uso degli idranti e il lancio di fumogeni e lacrimogeni. I disordini erano andati avanti per ore, con la devastazione di alcune vie del centro storico e l'incendio di un'auto del comune. 64 i poliziotti feriti, mentre non è stato possibile quantificare i contusi tra gli antagonisti. Bologna, Ivan Epicocco, GR1.
3: Provvedimento del garante della privacy con una sanzione di quasi 60.000 euro nei confronti di 2 programmi Mediaset, Le Iene e Zona Bianca, per aver diffuso immagini relative al luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi e i particolari del corpo della ragazza uccisa a Garlasco nel 2007. Sono un dettaglio di violenza ingiustificato e sono ingiustamente lesive della dignità personale della vittima e della sua famiglia, scrive il garante, senza nulla aggiungere alla narrazione dei fatti e delle vicende legate al caso giudiziario. Silvia Calandrelli è la nuova presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, premi Davide De Donatello. La nomina è stata formalizzata dai soci fondatori dell'istituzione d'intesa con la Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. E in chiusura la musica, Levante annuncia l'uscita del suo nuovo album il prossimo 9 ottobre. Se potessi... Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, questo è il titolo del nuovo lavoro della cantautrice siciliana. Sulla copertina Levante, circondata da persone che fanno parte della sua vita personale e lavorativa, colore che prevale è l'arancione, come un semaforo che allerta, racconta, o un salvagente in mezzo al male, un giubbotto di salvataggio. E allora continuiamo con la musica su Radio 1, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quando sei uscita?
7: Ieri.
2: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Radio 1 Musica.
13: Siamo qui anche questa sera, Gianluca Liberati alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi fino alle 23, le due ore di Radio 1 Musica. Sono molto contenta di essere di nuovo con voi e anche un po' eccitata perché avrei un sacco di belle cose da farvi ascoltare. Vi ricordo il numero per partecipare con i vostri WhatsApp, a me fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi, 335-699-2949. La partenza quest'oggi la affidiamo a questa nuova canzone di Mace con Salmo e con la Pesce, che si intitola Cattive Abitudini, che vede anche la partecipazione dello storico batterista dei Jamiroquai. Un tema universale come contenuto della canzone, quindi la difficoltà di spezzare quei meccanismi che ci fanno fare sempre gli stessi errori. Noi proviamo a cambiare, però non ci riusciamo. L'abitudine fa schiavo ogni uomo, questo è il concetto che attraversa il brano. Questa canzone è stata presentata in anteprima durante il concerto di Mace al Forum di Milano il 30 aprile. C'erano veramente tutti, oltre a Salmo e Colapesce, anche Marco Mengoni, Jamie Tights, Ernia, Joan Tile, Fra Quintale, quindi è stata una grandissima festa. La riascoltiamo quindi, Cattive Abitudini.

E voi lo sapete che da lunedì abbiamo inaugurato uno spazio che è quello dedicato a canzoni leggendarie che magari abbiamo ascoltato mille e mille volte, però in una versione live che è passata alla storia. E allora io vorrei sottolineare l'importanza di un cofanetto Live in Montreux 1980, che non è stato considerato granché, probabilmente perché pensavano i critici che fosse una mera operazione commerciale di recupero di materiale d'archivio di Marvin Gaye. In realtà offre un resoconto veramente eccezionale di Marvin Gaye nel suo periodo più maturo, insomma al culmine della sua carriera. Lui, dopo un periodo di difficoltà personali e professionali, aveva lasciato gli Stati Uniti e si era rifugiato alle Hawaii, e nel 1980 aveva intrapreso questo tour europeo e fece una tappa speciale al Montreux Jazz Festival, ed è stato un concerto straordinario. A parte veramente lui, cioè io ho visto alcune immagini, un carisma aveva Marvin Gaye veramente eccezionale. Ci sono queste scenografie che erano ridotte all'essenziale in maniera diversa da quella dagli altri concerti che lui aveva fatto precedentemente. C'erano orchestre particolarmente elaborate, e invece era molto molto sommesso, anche se c'era una sezione ritmica veramente di prim'ordine. C'è un'energia travolgente naturalmente nei pezzi, quelli più veloci di Marvin Gaye, e poi c'è stato il suo medley dedicato a Tammi Terrell, che è la cantante con cui lui ha veramente inciso tantissimi successi. E in questo caso lui ha pensato: io non mi faccio accompagnare da un'altra voce femminile, ma rimango da solo con la band che opta per un timbro un pochettino più meditativo, diciamo così. E poi dimostra tutta la sua sensibilità sociopolitica nei brani che noi conosciamo bene. Tra questi c'è What's Going On. Allora, c'è un medley che lui ha fatto in questo concerto, in cui tocca praticamente tutte le tematiche che a lui stavano a cuore. Lui è stato all'avanguardia da questo punto di vista, perché se pensiamo che la black music fino a un certo periodo ha parlato soltanto di relazioni sentimentali e di amore, e invece lui si è veramente speso per le cause, quelle più giuste. Quindi io vi lascio con questo live in Montreux. Dura parecchio, ma godetevelo tutto: il fascino, la magia, non lo so, è la grandezza pazzesca di Marvin Gaye. Questo è il medley di What's Going On.

Che uomo, elegantissimo sul palco, una camicia bianca, una giacca rossa con note applicate sulle spalle, i pantaloni neri e quel sorriso che faceva sciogliere tutte le donne. Cioè, Marvin Gaye aveva veramente un fascino incredibile e un fascino, una magia, una dolcezza incredibile aveva un artista che purtroppo ci ha lasciati e io sono rimasta malissimo perché ero molto affezionato a Glenn Hansard. Forse avete sentito, è morto in un incidente in motocicletta vicino a Dublino, ma devo dire, adesso a parte la dinamica dell'incidente ancora si deve capire, il ritratto più fedele e più bello, anche commovente, lo fa Gianni Sibilla, che scrive: Glenn Hansard aveva il potere di fare succedere sempre qualcosa di imprevisto con la sua musica. Possiamo chiamarla magia o carisma o semplicemente una grande, enorme umanità che accompagnava un senso per la musica unico. Generosità e talento in Glenn Hansard erano due lati della stessa medaglia. Aveva vinto un Oscar, suonava con Springsteen e Vedder, ma era rimasto sostanzialmente un busker come agli esordi nelle strade di Dublino. Uno che suonava per il piacere di farlo, con gli amici rockstar o con i suoi amici italiani. È stato semplicemente uno dei più intensi musicisti degli ultimi 20 anni. La notizia della sua scomparsa è una di quelle che ti lasciano senza parole, un vuoto difficile da spiegare. Ed è proprio così, perché per chi l'ha incontrato, Glenn Hansard dava l'idea di essere una persona veramente genuina e molto buona. Lui era anche apparso per la prima volta, c'era stata una prima notorietà quando aveva partecipato al film The Commitments, ma è stato con Markéta Irglova che ha avuto il grandissimo successo per questo film Malinconia.

Struggente, che si intitola Once, per cui aveva appunto vinto un Oscar, ma era proprio l'ultima persona che poteva tirarsela. E veramente la beffa strana è che 17 ore prima di morire lui aveva postato sui social un ricordo di una volta che era salito sul palco e aveva cantato insieme a Bruce Springsteen. Quindi anche questo è veramente molto molto struggente, anche perché lascia una moglie e un bambino, una bambina, adesso non ricordo, bambina penso, di 4 anni. Quindi noi facciamo una cosa, lo ricordiamo con la stessa dolcezza che ci ha regalato lui, con il pezzo che ha vinto l'Oscar insieme a Marchetta, il Glova. Questa è Falling Slowly.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21 e 30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla statale 30 di Val Bormida continua ad essere chiuso il tratto all'altezza di Cassine per un grave incidente. Siamo in provincia di Alessandria. Traforo del Monte Bianco, possibili code sia in direzione di Chamonix sia in direzione di Courmayeur. Tempi di attesa 15 minuti circa. Sulla 8 code per lavori tra l'aeroporto per la Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. Sempre per lavori ci sono code tra Terre di Canossa e Parma. Il traffico è sparito nei grandi centri urbani, non ci sono più le code di questo pomeriggio da Milano a Torino, da Roma a Napoli. Andiamo adesso sulla 1, la Firenze-Roma. Ci sono rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A14 code per un chilometro in diminuzione per un incidente avvenuto tra Ancona Sud e Ancona Nord. Infine sulla tangenziale Catania rallentamenti tra San Giorgio e Mister Bianco. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Madame, che proprio in questo momento è in concerto a Udine, a Piazzale Castello, poi il 3 agosto sarà al porto turistico di Pescara, quindi Cattolica, Taormina, Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza e Palermo, quindi praticamente in tour tutta l'estate. È strano perché il suo concerto è una sorta di seduta psicanalitica di gruppo, c'è un momento addirittura che è quello del confessionale, cioè Madame sceglie 4 fan dal pubblico che le urlano un segreto inconfessabile, che alla fine confessano lì, e lei li ripete al microfono, quindi praticamente fanno una psicoanalisi tutti quanti insieme. Sono le 21:35 minuti. Allora, i Talk Talk hanno annunciato la riedizione per il 40° anniversario dell'album Color of Spring. In precedente avevano già ristampato il loro classico Spirit of Eden a metà velocità, che è una tecnica che fondamentalmente, adesso la banalizzo parecchio, riduce le distorsioni. E c'è il batterista Lee Harris e Charlie, che è il figlio di Mark Hollis, che supervisionava la produzione della ristampa. Lo ricordiamo, Mark Hollis, che era il frontman, è morto di cancro nel febbraio del 2019, aveva soltanto 64 anni. Comunque i membri rimanenti dei Talk Talk si riuniranno il 5 di settembre proprio per un concerto celebrativo. È bella questa frase che dice Guy Garvey degli Elbow proprio su Hollis. Dice: Mark Hollis ha iniziato dal punk e per sua stessa ammissione non aveva alcuna abilità musicale. Passare dal semplice desiderio di suonare a scrivere alcune delle musiche più intramontabili, complesse e originali di sempre è impressionante quanto lo sbarco sulla luna. Questa era la grandezza di Mark Hollis, che peraltro era un personaggio veramente molto divertente, anche se le sue canzoni erano estremamente tristi, spesso era proprio accusato di scrivere canzoni troppo malinconiche. Una di queste è sicuramente Down Down Girl, che è stata pubblicata nel 1984, è stato il terzo singolo di un album leggendario, bisogna dire, It's My Life. È un brano questo, Down Down Girl, che parla di prostituzione. Lui era anche un poeta, infatti diceva nei versi di questa canzone: un'altra mano sui suoi capelli, il tempo probabilmente ha cancellato il disgusto e così lei è andata via, dove la colpa è fuori luogo.

Ci manca moltissimo il frontman dei Talk Talk, così come ci manca moltissimo Dolores O'Riordan. Allora, una notizia degli ultimi giorni, che il concerto dei Cranberries Live at London Astoria 1994 sta per essere pubblicato ufficialmente. In realtà era già uscito in DVD una decina di anni fa, però il concerto adesso viene pubblicato in formato audio. E l'anno scorso, lo ricordiamo, i Cranberries sono stati premiati con l'Icon Award, che riconosce gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Poi indelebile sì, anche perché gli adolescenti, la Gen Z, ha veramente riscoperto i Cranberries e quindi sta riascoltando tutte le loro canzoni, e a noi non può fare che piacere. E il bassista Mike Hogan in quell'occasione ha detto: Dolores è scomparsa quasi 8 anni fa, quindi il fatto che le nostre canzoni siano durate così a lungo è la prova della loro forza. Quando eravamo ragazzi e iniziavamo a Limerick non avremmo mai pensato che le nostre canzoni sarebbero durate così a lungo, figuriamoci 37 anni. Una canzone che ascoltiamo stasera è Just My Imagination, che è stata pubblicata come terzo singolo dal quarto album della band, Bury the Hatchet, nell'agosto del 1999. Cranberries.

Chiedo scusa a Fabio che mi ero persa veramente nei messaggi, nei WhatsApp al 335-699-2949 facendo riferimento al brano che abbiamo sentito di Marvin Gaye, e ha scritto: ho visto un incredibile documentario sul Festival di Montreux, si vedono tra gli altri Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Ten Years After, Santana e Colosseum che suonano a bordo piscina. Deve essere un documentario veramente eccezionale. Tra l'altro, tra questi artisti che tu hai nominato, Fabio, c'è qualcuno che ascolteremo un pochettino più tardi, però nella seconda ora. Ma c'è un evento che vorrei segnalare: un viaggio nel cuore di Riposto, il paese natale che ha visto muovere i primi passi nella musica e non solo a Franco Battiato. E accompagnati da una guida si attraversano i suoi luoghi simboli, i vicoli, gli scorci che hanno plasmato l'anima spirituale di Franco Battiato. Quindi si riscopre il legame strettissimo che c'è tra Battiato e la sua terra. La data di questo evento è giovedì 27 agosto, ricordiamolo, a Riposto alle 18, dura circa 2 ore. Poi, per chi desidera proseguire la serata, ci si sposta all'Arena Giardino per assistere al concerto No Time No Space, che è un omaggio proprio all'eredità artistica di Franco Battiato. E proprio sulla scia di questo evento noi andiamo a ripescare quello che è un vecchio album di Franco Battiato che uscì nel dicembre del 1980, che era L'Arca di Noè, che arrivò al numero 1, rimase in classifica per parecchi mesi, fu il secondo album più venduto del 1983 soltanto dopo Thriller di Michael Jackson, no, per dare un'idea di quali erano le cifre. E c'è una canzone che è New Frontiers, che esplora temi filosofici e spirituali, lui era abituato a fare questo, e in pratica sottolinea la necessità di una evoluzione interiore, individuale, prima di un'evoluzione sociale. Quindi c'è un verso che dice: l'evoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta da un'evoluzione di pensiero, quindi la priorità della crescita individuale e mentale rispetto a quelli che sono i cambiamenti sociali. È un concetto che bisognerebbe ripetere abbastanza spesso, perché finché non cambiamo noi, finché non ci guardiamo dentro, finché non comprendiamo quello che dobbiamo mutare in noi, difficilmente la società può migliorare. Questa è New Frontiers.

Grazie a Fabrizio da Torino, un WhatsApp al 335-699-2949 che ci consiglia il concerto che hanno tenuto i Cranberries per NPR. Dice sicuramente l'avete visto, ma è veramente un concerto meraviglioso. Grazie Fabrizio per il tuo consiglio. Tra poco ci saranno anche le notizie del GR1. Prima però questa cantante e cantautrice britannica che ha ottenuto inizialmente riconoscimento con pubblicazioni indie pop indipendenti, lei veramente una tipa molto molto originale, è nata nel nord di Londra, ha iniziato a scrivere e pubblicare musica da adolescente, all'inizio si è esibita nei locali appunto di Londra, ha pubblicato la musica, l'abbiamo detto, in modo indipendente con il suo nome di battesimo che era Georgia Meek, e poi ha avuto successo sulle piattaforme streaming e poi naturalmente anche per gli spettacoli dal vivo. Temi personali come l'emancipazione, insomma, che evidenziavano insomma la sua intenzione di creare musica pop che fosse basata sulla liberazione, ispirata da esperienze personali. È uscito il nuovo singolo che è Beautiful Freaks, un inno per i diversi, per chi si è sempre sentito fuori posto, e dice: i freaks sono i miei fan e il messaggio che vogliamo mandare è quello di essere autentici senza preoccuparci di quello che gli altri si aspettano da noi. È pazzesco che nel mondo in cui viviamo sia diventato punk essere se stessi, no? Un pezzo che a me chissà perché all'inizio ha ricordato Steam di Peter Gabb, e poi magari sarà un viaggio tutto mio, ma in realtà si chiama appunto Beautiful Freaks, lei è Mick.

una voce spettacolare questa ragazza, un soprano. C'è un'altra canzone in cui veramente sembra che cante, abbia un canto lirico, è veramente molto molto brava. Io vi lascio con i Fan e Janelle Monáe con una canzone che era We Are Young, che sicuramente ricordate perché ha avuto un successo straordinario, era del 2012 e dice: stasera siamo giovani, quindi diamo fuoco al mondo, possiamo brillare più del sole. Continuate a scriverci al 335 699 2949. Subito dopo i Fan con Janelle Monáe e We Are Young arriva l'informazione della GR1. A dopo.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Ritorno sulla panchina della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini. In serata, nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023. Alla presentazione ufficiale del nuovo corso della nazionale ha parlato anche il neo direttore tecnico Azzurro Ranieri, che ha illustrato le sue priorità.
3: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
2: E continuiamo a parlare di calcio, perché su vari media è stata diffusa la notizia della morte dell'ex calciatore storico capitano del Milan Franco Baresi, ma la società rossonera, con una nota sui social, ha ufficialmente smentito queste voci. Il Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento, e quanto recita il comunicato della società. La legge elettorale arriverà in aula a settembre, lo ha detto il presidente del Senato La Russa durante la cerimonia del ventaglio, spiegando che sulle preferenze sarebbe stata raggiunta una soluzione democratica. Sul caso Roggero auspica una revisione del meccanismo della legittima difesa. Guardando al Quirinale, La Russa non esclude la candidatura di Giorgia Meloni e dice no al tabù di un presidente di destra.
4: Che la Meloni voglia fare il presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che La Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
2: Firmato oggi il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, agli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. Vogliamo portare avanti la valorizzazione economica del personale con la prossima legge di bilancio, assicura. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Nella conferenza stampa dopo la riunione del comitato che stabilisce il costo del denaro, il presidente Walsh ha detto che l'economia americana ha una resilienza impressionante e che l'obiettivo di inflazione è del 2%. Quarta ondata di calore, Roma, Firenze e Pianura Padana tra le più torride, previste temperature intorno ai 40 gradi venerdì, il picco domani, tre le città da bollino rosso. Caldo insopportabile anche per i lavoratori che a Livorno scioperano perché in officina viene multato chi fa pause aggiuntive.
5: Due ore in meno di retribuzione è la sanzione che la Pierburg di Livorno ha preso nei confronti di un dipendente che ha fatto troppe pause dal lavoro per le temperature elevate in officina. Un segnale allarmante, dicono i sindacati, che per oggi hanno indetto un'ora di sciopero alla fine di ogni turno. Il dipendente sanzionato vanta un lungo percorso lavorativo, fa sapere l'RSU, e è del tutto privo di precedenti disciplinari. Da anni, nelle giornate di caldo intenso, continua la nota sindacale, è prassi consolidata che i lavoratori possono effettuare breve pause aggiuntive per tutelare la propria salute. Una modalità operativa conosciuta e condivisa dall'azienda e dall'ufficio del personale, anche attraverso indicazioni verbali e comunicazioni interne. Le rappresentanze sindacali lamentano da tempo un deterioramento del clima che si respira in azienda, causato anche da un cattivo utilizzo dei provvedimenti disciplinari. Così, alla notizia della multa inflitta al dipendente, è scattato lo sciopero. Da Livorno, Susanna Giusti.
2: L'inchiesta sugli scontri in Val di Susa, un'azione violenta preordinatamente concertata che aveva come obiettivo quello di arrecare più danni possibile ai cantieri e alle forze dell'ordine. Così il GIP ha inquadrato i disordini avvenuti a Chiomonte lo scorso 25 luglio nel corso della manifestazione NOTAV. E in serata il ministro dell'Interno Piantedosi ha dichiarato in un'intervista TV che le persone che hanno partecipato a questi scontri verranno assicurati alla giustizia in un tempo giusto. Addio a Glenn Hans, 56 anni, musicista, cantautore e attore irlandese, premio Oscar per la canzone Falling Slowly, tema del film Once del 2007.
6: Falling slowly, eyes that know me.
2: Una carriera internazionale, amatissimo a Dublino, dove aveva iniziato a suonare giovanissimo, e fondato il gruppo rock The Frames. Hunter è morto per un incidente con la sua moto. E ora andiamo in provincia di Carrara, a Torano. L'estate è occasione di visitare la rassegna diffusa che veste di arte e gentilezza questo borgo montano.
0: Torano sboccia nel segno della gentilezza. Il borgo dei cavatori di Carrara riscopre il valore dei piccoli gesti con Torano Notte e Giorno, la rassegna che trasforma il paese in un grande museo a cielo aperto. 50 opere disseminate nei vicoli di artisti italiani e stranieri, tutte accompagnate da un fiore che andrà in beneficenza. Si può incontrare la geisha umanoide che gentilmente porge un fior di loto, simbolo di purezza, l'installazione di tessuto sanitario con rose colorate ad affievolire il dolore del Covid, e il drone che sgancia fiori al posto delle bombe. La gentilezza può sfiorire ovunque come un fiore di campo. Torano è un'esplosione di rose, margherite, glicine, scolpiti, disegnati, ricamati, incastonati nelle opere, penzolanti, capolavori che invitano i visitatori a interrogarsi e farsi portatori di gesti gentili, quelli che l'essere umano sembra aver smarrito in un tempo segnato da discordia e individualismo. Da Firenze, Cristina Benedetti.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 23.
1: Radio 1 Musica.

La seconda ora di Radio 1 Musica insieme a Gianluca Liberati alla parte tecnica e Nicoletta Simeone, seconda ora che ha visto un inizio veramente molto dolce, anche se questa non è partita come una canzone dolce, perché sono Martin Garrix, che è DJ e produttore discografico olandese, che di solito pesta abbastanza duro, insieme a Ed Sheeran. Questa è una canzone che era stata registrata inizialmente nel 2014, però non era mai stata pubblicata perché alla fine hanno litigato le varie etichette discografiche. Adesso finalmente è stata pubblicata, però in una versione acustica e molto molto più dolce. Chissà se voi invece vi ricordate Gary Numan, che è stato uno dei pionieri della musica new romantic, quindi è quella nata un po' dalle sperimentazioni dei Roxy Music. C'è anche un po' dei Kraftwerk in mezzo al repertorio di Gary Numan. Ultimamente ha fatto anche una confessione, ha detto che il modo in cui ha conosciuto sua moglie probabilmente adesso non sarebbe legale, perché l'ha conosciuta a un evento per i fan, era il 1980, lei aveva 12 anni e lui aveva 22 anni, poi dopo 6 anni si sono incontrati di nuovo, per fortuna lei aveva 18 anni e addirittura lui aveva contattato il fan club a cui lei era iscritta per avere il suo numero di telefono. Le telefona, ma ovviamente lei pensa che sia uno scherzo e quindi mette giù, lui richiama e lei ha fatto tutta una serie di domande per capire se fosse veramente lui. Poi c'è stato questo primo appuntamento in un ristorante, in una catena, lui ha detto: l'ho portata lì perché sono una persona con i piedi per terra, non mi piacciono tutte quelle cose appariscenti da ricchi sfondati e da pop star. Insomma, alla fine si sono sposati nel 97 e hanno avuto 3 figlie. Nel 79 Gary Numan pubblicò The Pleasure Principle, che è il suo primo album a suo nome senza la sua band, e l'utilizzo dei sintetizzatori fu veramente rivoluzionario. Questo si sente tantissimo nella canzone che andremo ad ascoltare, che è poi quella più rappresentativa del suo repertorio, quella che ha avuto maggiore successo, che si intitola Cars, di cui lui ha detto: è stata la canzone più veloce che abbia mai scritto, non l'ho nemmeno composta al pianoforte e ci ho messo circa 10 minuti.

E siamo arrivati al secondo momento dedicato alla musica live, quindi quelle canzoni storiche, iconiche, che hanno anche una versione altrettanto leggendaria. E c'è un album che è Aretha Live at Fillmore West, che è uno di quei rari album dal vivo che ti fanno sentire come se tu fossi veramente lì, in platea. Lei era all'apice della sua carriera, ma prende la coraggiosa decisione di registrare l'album con solo due delle sue canzoni, perché il dirigente produttore dell'Atlantic la incoraggia a imparare quella che lui definisce canzoni hippie. Per esempio, una di queste è quella scritta da Stephen Stills, Love the One You're With. C'è di questa canzone, tra parentesi, una versione meravigliosa di Luther Vandross, spero che voi l'abbiate ascoltata. Allora, vi rendete conto che il talento di Aretha Franklin nel reinterpretare le canzoni altrui è proprio quello di renderle praticamente sue, che è un po' la stessa operazione che era riuscita a fare con Respect di Otis Redding, e con la sua interpretazione di un classicone come Bridge Over Troubled Water, lei ci trasporta proprio in chiesa e ci offre un'esperienza mistica, quindi ci anticipa quello che sarebbe arrivato un anno dopo con il suo album Amazing Grace. Quindi è una canzone che lei riesce a portare ad un livello completamente diverso e probabilmente molto più alto. E quando si compongono, si stilano le classifiche dei migliori album dal vivo, Aretha Live at Fillmore West è quasi sempre presente. Questa è la sua versione di Bridge Over Troubled Water.

Sono le 22:22 minuti, mi ero persa veramente nella voce di Aretha Franklin, Bridge Over Troubled Water, che tra l'altro, non so, a un certo punto mi è sembrato che assomigliasse tantissimo a Don't Let the Sun Go Down on Me di Elton John, ma anche questa deve essere semplicemente una mia impressione. Forse alcuni di voi invece si ricordano dei Goo Goo Dolls, questo gruppo statunitense, e loro avevano inserito una loro canzone nella colonna sonora del film City of Angels. E questa è stata la loro grandissima fortuna. Candidata ai Grammy Awards del 99 come canzone dell'anno, registrazione dell'anno, migliore interpretazione vocale di un gruppo, anche se purtroppo non ha vinto nessuno di questi premi. Però questa canzone fu suonata al Madison Square Garden il 20 ottobre del 2001, proprio durante lo speciale concerto per New York City in favore delle vittime degli attentati dell'11 settembre. Ricordate sicuramente il film, che in Italia ha avuto un ottimo successo, City of Angels, interpretato da Nicolas Cage, che è un angelo mandato sulla terra per assistere gli esseri umani nel momento del loro passaggio dalla vita terrena all'aldilà. Però si innamora di una donna interpretata da Meg Ryan e si trova costretto a dover scegliere tra l'amore e la vita eterna. Il cantante dei Goo Goo Dolls ha detto: stavo pensando alla situazione del personaggio di Nicolas Cage nel film, questo ragazzo è totalmente disposto a rinunciare alla sua immortalità solo per essere in grado di sentire qualcosa di veramente umano, e penso come deve essere incredibile amare qualcuno a tal punto da rinunciare a qualsiasi cosa pur di poterci stare insieme. Quindi questo è un pensiero piuttosto forte. Queste sono le parole di John Zesnick dei Goo Goo Dolls, di cui ascoltiamo proprio Iris.

Beh, c'è stato un periodo in effetti che in Italia in radio si sentiva solo questa canzone. Ne valeva la pena perché in effetti è un grandissimo pezzo. Sono le 22:28 minuti, grazie per tutti i vostri messaggi al 335-699-2949. Ha scritto Marcello d'Ancona, non so a che canzone si faccia riferimento. Ricordo con emozione, dice, ero uno studente liceale questa canzone, un po' alla Billy Preston il piano. Hai nominato Billy Preston, che è un artista che personalmente ho nel cuore perché credo che sia uno dei musicisti più sottovalutati in assoluto. Si diceva che fosse il quinto Beatles, ma ha inciso degli album solisti spettacolari, veramente ne ho uno che è splendido, devo dire, neanche troppo in là con gli anni. Penso che sia un album di una ventina di anni fa, perché lui poi è morto subito dopo. Arrivano invece il 20 agosto a Bassano del Grappa i Franz Ferdinand, quindi se non li avete mai visti dovete aspettarvi uno spettacolo energico dove la musica è più importante dello show, finalmente. Quindi è una rara occasione per vedere una band che suona ancora come se dovesse dimostrare qualcosa nonostante siano passati tanti anni. È una band scozzese, è nata nel 2002 a Glasgow e sono i protagonisti della scena indie rock degli anni 2000. C'è questo frontman carismatico che è Alex Capranos, e fin dagli esordi loro sono un po' rivoluzionari perché organizzano delle feste e dei concerti in edifici fatiscenti della propria città, e quindi hanno una visione artistica più che altro di rottura. E si parla di post-punk, di funk anche, di dance rock, insomma tutto quanto insieme, una miscela assolutamente unica che caratterizza soltanto loro. Tra l'altro mi ritrovo a casa un libro scritto da Alex Capranos che è carinissimo, si intitola Rock Restaurant, a cena in tournée con i Franz Ferdinand. Quindi praticamente sono le sue avventure culinarie, i cibi strani, i ristoranti che ha provato in giro tutte le volte che è andato in concerto e ha girato praticamente per il mondo. La canzone con cui li ricordiamo quest'oggi, ricordando appunto che il 30 agosto saranno a Bassano del Grappa, non lo perdete, è Ulysses, che è stata pubblicata come singolo principale del loro terzo album nel 2009. È un brano che naturalmente è ispirato al romanzo di James Joyce, ma naturalmente anche a Ulisse di Omero. Alex Capranos aveva detto: mi piace l'idea che gli dei ti spazzino via per 10 anni, mi piace l'idea di essere nel mare Egeo, di essere perso ma di accettarlo.

Franz Ferdinand alle 22:33 minuti. E attenzione, perché arriva un altro mostro sacro che si chiama Francesco Guccini. Allora, nel 1983 Guccini pubblica un album che contiene un testo che prende spunto dal libro del profeta Isaia. Sono versi che Guccini ha definito una pagina di un'umanità incredibile. E quindi Guccini descrive in questo testo l'eterno interrogarsi dell'umanità sul proprio futuro. E che cosa conclude? Che una risposta non c'è mai stata e non sarà mai possibile. E ha detto: io sono uno sempre in ricerca, curioso di tutto. Si tratta di un universale antropologico. Isaia, il profeta che di regola minaccia fuoco e fiamme per quanti non seguono le indicazioni divine, a un certo momento della sua vicenda dimostra in pieno la sua profonda apertura umana in un paio di versetti pieni di speranza. Sentinella, a che punto stiamo della notte? Vale a dire, non bisogna stancarsi di porsi delle domande. Questa è la cosa più importante tra tutte: coltivare la curiosità, la sete di ricerca. La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma l'alba non è ancora giunta. Tornate, domandate, insistete. Qui, dice, c'è un'angoscia esistenziale, l'angoscia della notte che non finisce, l'angoscia di non avere delle risposte. Come dichiarò proprio Guccini, è un inno, questa canzone, e più che altro i versi di Isaia, è un inno al dubbio. E a me ricorda tantissimo il celebre monologo sul bene e sul male. Spero lo ricordiate anche voi nel film Così parlò Bella Vista di Luciano De Crescenzo, che associa il bene al dubbio. E lui ha una lavagna, che sarebbe il punto interrogativo, e il male alle certezze, che sarebbe il punto invece esclamativo. Chi ha dubbi, secondo lui, ma io sono d'accordo, è una persona aperta, tollerante e democratica. Chi invece possiede una fede incrollabile e dogmi assoluti genera violenza. E infatti, alla domanda che posero a De Crescenzo: lei è un credente? Lui rispondeva: no, sono uno sperante. E quindi è un po', secondo me, quello che voleva dire Francesco Guccini. Chomer, ma Milaila.

La voce corposa, potente, estremamente autorevole di Francesco Guccini con questo pezzo che era da un po' di tempo che non ascoltavo e spero che abbia fatto piacere anche a voi poter risentire. 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Sappiate che il 1° agosto invece c'è un'altra ricorrenza, 55 anni da quando George Harrison e il suo amico Ravi Shankar, insieme ad altre star della musica, Billy Preston per esempio che abbiamo nominato prima, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Leon Russell, condivisero il palco del Madison Square Garden per 2 concerti storici per sensibilizzare il mondo sulla difficile situazione del Bangladesh. C'erano state inondazioni, carestia, guerra civile, e proprio quel concerto poi ispirò altre importanti iniziative benefiche, una su tutte per esempio il Live Aid di Bob Geldof. Quasi 3 milioni di persone persero la vita in Bangladesh. I governi stranieri non è che fecero granché, misero a disposizione pochissimi fondi, quindi Harrison organizzò questi 2 concerti di beneficenza a favore dei rifugiati. I 2 concerti dell'agosto del 71 ebbero successo e fruttarono agli Stati Uniti circa 250 milioni di dollari che furono devoluti all'UNICEF. Il cofanetto di questo concerto ha vinto il Grammy Award come album dell'anno nel 72 per i produttori musicali, che erano George Harrison e il grandissimo Phil Spector, mentre il pezzo di questa sera, questo era proprio un modo per poter ricordare George Harrison, che forse io ritengo fosse il più mistico di tutti, il più spirituale. Comunque la canzone di stasera è un omaggio di George Harrison a John Lennon subito dopo la sua morte. Dice la canzone: hai detto tutto anche se non molti avevano orecchie, tutti quegli anni fa avevi il controllo dei nostri sorrisi e delle nostre lacrime. E c'è la batteria di Ringo Starr e c'è la voce di Paul McCartney che si unisce a George Harrison, All Those Years Ago.

George Harrison, sempre una meraviglia poterlo riascoltare. Anche lui, no, metteva del sentimento particolare nelle canzoni, nel senso che aveva sempre questo ritmo piuttosto orecchiabile, anche piuttosto allegro, ma per parlare anche di cose che sicuramente gli avevano toccato il cuore, come la morte di John Lennon. Invece tocca a una band californiana che sono i Foster the People, e questa è una canzone, anche in questo caso, che sembra allegra e orecchiabile, però il testo racconta una storia molto cupa, quella di un ragazzo problematico che si chiama Robert, che si sente isolato, in qualche modo disconnesso, ed è scritta dal suo punto di vista, mentre però i suoi pensieri diventano sempre più corrosi, pericolosi e instabili. È una canzone che vuole mostrare come la solitudine e i problemi emotivi che sono ignorati possono degenerare in qualcosa che alla fine diventa abbastanza sinistro. Canzone che è stata pubblicata nel 2010. Infatti il cantante disse: la canzone non vuole assolutamente giustificare la violenza, è l'esatto contrario, è una piattaforma perfetta da cui partire per iniziare una conversazione con i propri ragazzi riguardo a qualcosa che non dovrebbe essere ignorato, di cui bisognerebbe parlare in modo amorevole. Un esempio di qualche verso di questa canzone, Pumped Up Kicks dei Foster the People: Robert ha la mano lesta, guarderà in giro per la stanza, non ti dirà mai il suo piano. Ha una sigaretta già girata che pentola dalla sua bocca. È un cowboy. Ha trovato una pistola a 6 colpi nel cassetto di suo padre, nelle scatole delle cose divertenti. Io non so neanche perché, ma sta venendo a prenderti.

Un altro personaggio interessante è sicuramente invece Shabusi, che è nato e cresciuto in Virginia, che è un posto improbabile per un sound come il suo, che combina country, americana, hip hop. Ha avuto un successo pazzesco anche perché è entrato nella colonna sonora di Spider-Man Into the Spider-Verse e anche ha partecipato a Cowboy Carter di Beyoncé. Andate a sentire quello che è stato il suo discorso quando si è guadagnato un Grammy, perché è molto interessante. Il suo album nuovo uscirà questo venerdì e questa intanto è Born to Die.

Ormai è finito il tempo per Radio 1 Musica, quindi Nicoletta Simeone insieme a Gianluca Liberati vi salutano. Grazie a tutti voi, ma ci ritroviamo domani sempre dalle 21 alle 23. Vi lascio con un pezzone dei Foreigner che si intitola I Wanna Know What Love Is, la ricordate sicuramente, e vi lascio anche con le notizie del GR1. A domani.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Nel pomeriggio la presentazione ufficiale del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri in conferenza stampa alla FIGC a Roma. La maglia della Nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini è partito da qui, dalle scuse per il divorzio dall'Italia nel 2023 e dalla sua fuga verso l'Arabia Saudita. Farò una bella Italia e mi perdonerete, assicurato. Per Ranieri due gli obiettivi a breve termine da raggiungere: fare innamorare i tifosi della nazionale, permettere ai bambini di tornare a vedere l'Italia ai mondiali. All'estero ora, con la nuova escalation in Medio Oriente, nel Golfo Persico è tornato il fuoco incrociato. Dopo gli attacchi iraniani della notte scorsa contro obiettivi degli Stati Uniti nell'area, Trump ha tuonato contro il regime con un'azione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita, attaccate postazioni filo-iraniane in Iraq. Violata, secondo il governo iracheno, la propria sovranità, e torna ad infiammarsi anche il fronte libanese, dove l'esercito israeliano ha denunciato una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco, affermando che Hezbollah ha lanciato un drone esplosivo contro un veicolo del genio militare israeliano nel sud del paese. Wall Street chiude in netto ribasso a fine contrattazione. Il Dow Jones ha lasciato sul terreno il 2,18% e il Nasdaq segna un meno 1,74%. Soffrono anche i titoli di Stato americano. Il trentennale ha raggiunto un rendimento del 5,20% ai massimi dal 2007. I mercati finanziari dunque hanno reagito male alla decisione della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, di mantenere invariati i tassi di interesse. Torniamo in Italia. Incidenti sul lavoro: un uomo è morto a seguito di un crollo di un cantiere edile nel Brindisino, il figlio è rimasto ferito.
3: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Del Rico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina. Acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, in primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze. Altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente, anche loro colpiti da una parte della tettoia ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area. Verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Brindisi, Livio Coppola, GR1.
2: Identificato ed arrestato il 18enne che a Grumo Nevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 70enne finito ora in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra del centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti del centro. Il 70enne è uscito per lamentare ed è scattata la violenta reazione. Meteo: anticiclone africano sull'Italia, caldo estremo che non dà tregua. Domani tre le città da bollino rosso ed è fuga verso le montagne. In Veneto si cerca refrigerio nelle malghe, tra i 1000 e i 1700 metri di altitudine, tra trekking storici della Grande Guerra e pranzi a base di formaggi e salumi.
4: Temperature in pianura oltre i 38 gradi, 40 quelli previsti nel fine settimana. Il caldo svuota le città e riempie le località di montagna.
5: Siamo qua perché non ne possiamo più del caldo, a Torino.
6: Sono scappata proprio dal caldo.
4: Da dove? Che città?
6: Vicenza.
5: Molto meglio, fa troppo caldo giù.
4: In Veneto, Federalberghi prevede una stagione in montagna con un più 16%. Asiago è una delle mete più gettonate e sull'altopiano dei sette comuni i luoghi di attrazione sono le malghe, in un territorio che conta oltre 80 strutture attive. Si espandono tra i 1000 e i 1700 metri di altitudine, offrono prodotti gastronomici locali, a partire dal celebre formaggio Asiago DOP prodotto della montagna. Ad alta quota spicca Malga Porta Manazzo, tra Portula e Verena, punto di riferimento per i trekking storici della Grande Guerra e punto d'appoggio per pranzi a base di tosella e salumi.
7: Venite qua, state tranquilli che state benissimo. Come mangiare a casa della nonna la domenica.
8: Sara Barovier, GR1.
2: La musica in chiusura, niente Grammy Awards 2027 per i BTS. Il gruppo K-pop coreano non presenterà infatti la propria candidatura ai riconoscimenti. La decisione è stata comunicata oggi dai 7 membri sui rispettivi profili Instagram, a poco più di un mese dall'introduzione nei Grammy di una nuova categoria, Best Asian Pop Music Performance, pensata per riconoscere l'eccellenza artistica nelle performance pop con un uso significativo di una o più lingue asiatiche. Speriamo che la nostra musica possa essere ascoltata e amata per ciò che è, invece di essere suddivisa per regione o lingua, hanno spiegato i BTS, impegnati nel World Tour Arirang. Il 1 agosto saranno negli Stati Uniti, nello stadio del New Jersey, che ha ospitato i mondiali. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, buon ascolto.
0: Avun, due, tre, il titolo è... Amami e sgonfiami. Amami, amami, stringimi, sgonfiami.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Durante la notte l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ecco la nuova nazionale di Mancini e Ranieri, il CT. Mi farò perdonare dai tifosi con il bel gioco. Il direttore tecnico, serve ripartire dalle scuole calcio. Medio Oriente, tregua finita. L'Iran attacca la Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono con blitz in Iraq. Trump minaccia, colpiremo duramente Teheran. Detenuti tossicodipendenti in comunità o ai domiciliari, via libera alle misure alternative al carcere. La Premier Meloni, una vittoria per la sicurezza di tutti. A Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Il GIP di Torino, l'obiettivo dei NOTAV era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. Rai, volantino antisemita contro il giornalista Brunori, la condanna della D. Rossi, fatti gravissimi, incompatibili con i valori costituzionali, indaga la Digos. Caldo, la quarta ondata, temperatura fino a 40 gradi e notti tropicali fino alla prima settimana di agosto, 11 città da bollino rosso. Giovanotti, un anno speciale, a settembre il suo 60° compleanno, festeggiato con un film sulla sua incredibile avventura. Giorgio Schiavoni in studio. Sotto i riflettori il nuovo corso della Nazionale di Calcio. Nella conferenza stampa di presentazione il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri promettono bel gioco e di far innamorare nuovamente gli italiani della maglia azzurra.
3: Far dimenticare il passato è difficile, Roberto Mancini lo sa. Le prime parole del suo secondo mandato da commissario tecnico riportano alle dimissioni di 3 anni fa.
4: Per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato e non importa quanto tu sia stato bravo prima, questo mi dispiace, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
3: I giocatori forti ci sono, assicura Mancini, anche se i giovani devono giocare di più, guarda avanti, vuole tornare a vincere.
5: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo.
3: Un anno fa Claudio Ranieri, direttore tecnico della Nazionale, avrebbe potuto guidare l'Italia dopo l'esonero di Spalletti, ha deciso di restare alla Roma da consulente, ma non ha rimpianti riguardo a quella scelta. La chiamata della Nazionale è il coronamento della sua carriera, spiega, fissa 2 obiettivi.
6: Far innamorare i tifosi italiani della Nazionale di Calcio e permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la Nazionale di Calcio ai mondiali.
3: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
2: E continuiamo a parlare di calcio perché su vari media è stata diffusa la notizia della morte dell'ex calciatore e storico capitano del Milan, Franco Baresi, ma la società rossonera, con una nota sui social, ha ufficialmente smentito queste voci. Franco sta affrontando un momento delicato, si legge, e il club gli è accanto con affetto, così come la sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento, la richiesta della società. Ma in primo piano c'è anche la nuova fiammata di guerra in Medio Oriente dopo gli attacchi dell'Iran alle basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono con un blitz in Iraq. Riyadh lavora una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Trump intanto promette ritorsioni contro Teheran, l'inviato.
7: Li colpiremo duramente, è il nostro turno, non possono evitarlo. Donald Trump torna a minacciare l'Iran e i suoi alleati, senza tuttavia chiudere la porta a una possibile soluzione negoziata. Rispondendo alle domande dei giornalisti dallo studio Vale, sostiene che gli iraniani avrebbero chiesto di sospendere gli attacchi, ma aggiunge, meritano una lezione, vedremo se troveremo un accordo, ma intanto li colpiremo con molta forza. Nessuna indicazione su come uscire da una crisi che dura ormai da 6 mesi, tra fasi di guerra aperta e altre di conflitto latente, e che adesso si allarga con il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nei raid a fianco degli Stati Uniti e delle milizie sciite in Iraq alleate di Teheran. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi che la Cina avrebbe venduto al regime. Ne sarei sorpreso, ribatte, spiegando che il presidente cinese Xi gli avrebbe assicurato di non volersi far coinvolgere. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: Una dichiarazione congiunta tra Italia e Arabia Saudita per sostenere la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese e condannare le violenze dei coloni israeliani è stata firmata a Roma dal ministro Tajani e dal suo omologo saudita. Ma l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma, l'inviata.
8: Sta per rientrare dagli Stati Uniti Benjamin Netanyahu. Nell'incontro con Trump martedì scorso, i due si sono consultati sulle opzioni nei confronti dell'Iran, ricostruisce un funzionario presente a Washington. Note sono le posizioni del premier israeliano. L'opzione diplomatica dà solo il tempo a Teheran di riorganizzare i suoi apparati militari e riavviare il programma atomico. Nelle ultime ore ha incontrato il segretario della guerra Hegseth. In precedenza aveva visto J.D. Vance, tutti i segni di una ricomposizione con l'amministrazione Trump, di cui Vance è stato sinora la voce più critica. Mette alla prova la tregua in Libano a pochi giorni dalla ripresa dei colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut a Roma, il drone che nella ricostruzione dell'esercito israeliano Hezbollah ha lanciato contro un mezzo del genio militare nel sud. Israele sta valutando la sua risposta. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, in visita alle truppe, dichiara che se necessario l'esercito si spingerà più a fondo nel sud del paese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E per prepararsi al meglio a un autunno che potrebbe diventare difficile sul fronte degli approvvigionamenti energetici, l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sul fatto che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi di gas, invitando gli altri paesi a fare altrettanto. Attualmente le riserve sono già arrivate al 75% delle capacità. Sul fronte carburanti, il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa del gasolio al taglio delle accise da 17 centesimi al litro disposto dal governo. Sale a 14 il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Giappone, oltre 100 i feriti e 9.000 gli sfollati. Si cercano i dispersi, ma i soccorritori sono ancora al lavoro per estrarre persone intrappolate tra gli edifici crollati. Rai Radio 1, mezzanotte, 6 minuti. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario, previsti i domiciliari e l'affidamento alle comunità. Sentiamo nel dettaglio che cosa prevede il provvedimento.
9: Una legge varata pensando ad un gran numero di detenuti, il guardasigilli Nordio.
10: Provvedimento che vorrei dire epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
9: Sono circa 10.000 infatti carcerati tossicodipendenti con pena residua inferiore agli 8 anni che potranno beneficiare della nuova legge, a cui si aggiungono oltre 3.500 alcol dipendenti, un provvedimento che punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di 52.000 posti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, basterà a malapena per 1.000 detenuti.
11: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi.
9: Anna Maria Caresta, GR1.
2: E le norme approvate sono state accolte con grande soddisfazione anche dalla Premier Giorgia Meloni.
12: Una vittoria per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Esprime soddisfazione la Premier commentando l'approvazione della legge arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero, la stessa che esterna nel giorno della prima intesa sul rinnovo dei contratti in sanità sulle politiche del lavoro, ricordando i 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e un mercato più dinamico, prospero e soprattutto equo. Una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, spiega la Presidente del Consiglio, aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Per Giorgia Meloni l'Italia è fondata sul lavoro, rifiuta l'assistenzialismo esasperato e detiene il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. Carla Macrellino, GR1.
2: A proposito di lavoro, novità importanti per quanto riguarda infermieri e personale sanitario. È stato firmato da tutte le rappresentanze sindacali l'accordo per il rinnovo del contratto. In arrivo aumenti in busta paga fino a 240 euro lordi mensili.
13: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
14: È l'annuncio del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo, che rivendica un altro rinnovo contrattuale dopo quello per la polizia, militari e per i dipendenti dei ministeri e della scuola. Quasi 600.000 i lavoratori interessati. In arrivo un incremento medio pari a 209 euro mensili lordi, ma per gli infermieri gli aumenti sono più elevati, fino a 240 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di indennità per chi lavora al pronto soccorso. In busta paga anche gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, 1.226 euro per tutti, fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatto il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per la categoria con la prossima legge di bilancio. Per la ministra del Lavoro Calderone, bene l'avvio del confronto tra sindacati e imprese sulla contrattazione. Gelsomina Testa, GR1.
2: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il presidente La Russa e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. La seconda carica dello Stato ha parlato a tutto campo, aprendo anche a Giorgia Meloni al Quirinale.
15: Non ci sta il presidente del Senato La Russa a sentir parlare di tabù per la destra al Quirinale. Noi tutti, ricorda, accettiamo e difendiamo la Costituzione, ma al momento Giorgia Meloni non pensa assolutamente al Colle.
16: Semmai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
15: Tra Tajani e Vannacci scelgo Tajani. Il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. E ancora, sul prestito safe non ci sono problemi, vedremo se converrà usarlo. Capitolo legge elettorale, sulle preferenze è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero, per La Russa la sentenza è criticabile per l'entità della pena, ma non è stata legittima difesa. Per il futuro, osserva, andrebbe riformato l'eccesso colposo. Valentino Russo, GR1.
2: Tanti i temi al centro del dibattito politico, tra cui la nuova legge elettorale in discussione al Senato.
17: Prima un confronto in maggioranza sulle preferenze. Antonio Tajani, Forza Italia, frena sull'accordo annunciato dalla Russa sulla legge elettorale. Voto finale a metà settembre. Sempre a settembre si deciderà sui fondi difesa safe. Qui, contraria alla Lega, Claudio Borghi.
18: È un mutuo per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
17: Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e propone un nuovo reato, associazione a delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Intanto il governo accelera al Senato sull'uso del riconoscimento facciale con intelligenza artificiale da parte della polizia. Protestano le opposizioni e il Grande Fratello. Per il PD, primo passo verso lo stato di polizia e la compressione delle libertà. AVS dice no alla profilazione di massa dei cittadini. Campo largo, che con la leader Dem attacca. Il decreto carburanti è una presa in giro, dice Elly Schlein. E sui fondi safe, per AVS è folle destinare miliardi agli armamenti. Stesso concetto per il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte.
19: La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
17: Favorevoli invece Azione e Italia Viva. Vasco Pirri, GR1.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Roma presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo alla cerimonia commemorativa del consigliere istruttore del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia il 29 luglio del 1983 davanti alla sua abitazione a Palermo. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia alla periferia della città. La procura apre un fascicolo sugli scontri dei giorni scorsi e le violenze dei manifestanti.
20: Dopo la guerriglia urbana, gli indagati sono 12. Secondo gli investigatori, tutti protagonisti dei violenti scontri in centro a Bologna il 20 luglio, giorno dopo la morte di Fakir al Pilastro. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il ventenne, arrestato durante quella sera e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. Parallelamente si muove l'indagine sulla morte del 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. La procura risponde al legale della famiglia di Fakir, il quale chiede che a condurre le indagini non sia la polizia, e fa sapere la garanzia migliore è il coordinamento dei pubblici ministeri. Fiducia nella giustizia e negli uomini indagati. divisa, avevano detto sorella e nipote di Fakir incontrando il capo della polizia Pisani. Lezione di educazione e civiltà, sottolinea il loro avvocato, mentre il difensore degli agenti presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella drammatica mattinata. Oggi intanto verrà conferito l'incarico per la consulenza sul cellulare di Fakir nella speranza di poter ricostruire i suoi ultimi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'inchiesta sugli incidenti al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa dei giorni scorsi. Restano in carcere i due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto. Lo ha deciso il giudice. Sono accusati di devastazione, saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il GIP di Torino, l'obiettivo dei notav era fare più danni possibili ai cantieri e alle forze dell'ordine. Una violenza senza senso, un anziano a terra colpito da un giovane con calci in faccia. È stato identificato e arrestato il 18enne che a Grumonevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 67enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio.
0: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Fratta Maggiore. Nel video che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un 18enne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e arrestano il 18enne. Sui social commenti raccapriccianti: i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio, la prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano: abbiamo paura.
21: I ragazzi che dicono non possiamo dire niente, tutti i giorni non se ne può più.
22: Non c'è controllo sul territorio.
23: Siamo rovinati.
24: Napoli, Francesca Ghidini, GR1.
2: Giornalista indagato per simulazione di attentato. Il cronista vicentino Adriano Cappellari aveva denunciato di essere stato minacciato per la sua vicinanza a Don Patriciello, ma si sarebbe inventato tutto.
25: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazioni di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Le indagini hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato, e sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa. Giorgia Buran, GR1.
2: Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme Giovan Battista Brunori, ferma condanna della RAI. Si tratta di un episodio gravissimo, ha commentato l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, un atto incompatibile con i valori costituzionali che arriva al termine di giorni di polemiche strumentali e intimidazioni nei confronti del nostro corrispondente che svolge da anni con professionalità e rigore il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e pericolosi al mondo. Indaga la Digos. Meteo: il caldo estremo non allenta la morsa, temperature con picchi intorno ai 40 gradi e notti tropicali.
26: AFA, temperature record e notti tropicali, quelle nelle quali non si scende al di sotto dei 20 gradi ed è davvero difficile dormire. Siamo entrati nella quarta ondata di calore che, secondo gli esperti, è destinata a durare almeno fino alla prima settimana di agosto, con picchi intorno ai 40 gradi e più nelle aree interne. Oggi 3 le città da Bolino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti. Venerdì saranno addirittura 11, tra cui Firenze, Torino e Roma, che per le sue piazze torride, finita nel mirino della CNN. Attesi piogge e locali rovesci pomeridiani sui rilievi, che però non riusciranno più di tanto a determinare un calo termico. Le previsioni per le prossime ore del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
1: Vediamo l'inizio delle condizioni di onda di calore sulle aree interne del Lazio, con punte fino a 39-40 gradi e temperature comunque elevate fino a 38-39 gradi sulla pianura padana, entroterra di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e sulla Puglia Carganica. E queste condizioni si protrarranno per ancora altri giorni, dai modelli attuali fino al 3-4 di agosto.
26: Daniele Morgera, GR1.
2: A Castel Gandolfo, preghiera e musica per la pace nel mondo con Andrea Bocelli e i giovani coristi della sua fondazione alla presenza di Leone XIV.
3: Prego perché la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Così Leone XIV, durante il cantico di pace, l'incontro di preghiera e musica ospitato a Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si, un appuntamento promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dell'Andrea Bocelli Foundation nel cammino delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di Francesco d'Assisi. Nel luogo dedicato all'ecologia integrale e alla formazione, il pontefice ha pregato insieme ai partecipanti per il dono della pace nel mondo, richiamando il messaggio universale del cantico delle creature, la fraternità tra gli uomini, la riconciliazione, la custodia della casa comune. Protagonisti Andrea Bocelli e un coro formato da oltre 100 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. Ragazzi con storie, culture ed esperienze differenti, alcuni provenienti da contesti segnati dalla guerra, dalla povertà e dalla sofferenza. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Un anno da ricordare per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, pronto a ripartire in tour il 7 agosto, che a fine settembre compirà 60 anni. Per l'occasione si regala un film che sarà nei cinema dal 26 novembre.
4: Ho scoperto che la musica mi permetteva di arrivare agli altri in una maniera molto diretta.
5: Ti porto via con me!
6: La musica, filo conduttore della vita di Lorenzo, anzi dell'incredibile avventura di Jovanotti. È il titolo del film di Dario Zonta e Carlo Zoratti, partiti 7 anni fa nel progetto di raccontare Jovanotti e la sua vita fatta di dischi, concerti, ma anche e soprattutto viaggi, famiglia, sincerità. In studio con Rick Rubin o in ambulanza per l'incidente che lo ha messo fuori gioco per un po'.
4: La maggior parte delle cose accadono senza che tu le possa né governare, né dirigere, né prevedere.
6: Sicuro ti... A pochi giorni dal via il 7 agosto ad Olbia all'Arca di Loreè, il nuovo tour con chiusura al Circo Massimo, ecco il primo trailer che in qualche modo anticipa il tono di un film che arriva in questo 2026, in cui Jovanotti il 27 settembre compirà 60 anni. Film che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre.
4: Io so che cos'è il mondo. E lo so che è bello.
6: Miriam Mauti, GR1.
2: Ancora musica, torna Rubber Soul, album storico dei Beatles, in una nuova edizione speciale ampliata. Tra le anticipazioni, una versione inedita di Michelle.

0: VMix, materiali d'archivio delle registrazioni di studio e demo inedite. Pubblicato nel 1965, registrato in 4 settimane, l'album ha lasciato il segno nella storia della musica. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Paradisi e Gianni Tola. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Mezzanotte 23 minuti, sulla 1 alla Firenze Roma. Ci sono code per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Qualche notizia per raccontarvi quello che accade sulle strade del nostro paese. Sulla 4, rallentamenti per un incidente tra Milano Est e Monza in direzione di Brescia. Sulla A58, attenzione a materiali dispersi allo svincolo per Gessate. Infine, sulla A14 c'è da segnalare una perdita di carico tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. Questa è davvero la situazione al momento. Traffico, come dicevamo, assolutamente regolare. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua finita, l'Iran attacca la Giordania, Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono con un blitz in Iraq e Riyadh lavora una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Trump torna a minacciare Teheran: colpiremo duramente. E una dichiarazione congiunta fra Italia e Arabia Saudita per sostenere la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese, condannare le violenze dei coloni israeliani, è stata firmata a Roma dal ministro Tajani e dal suo omologo saudita. Ma intanto l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma. E poco fa un nuovo attacco della Russia sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro e Kryvyi. Attivata la difesa aerea in tutto il paese. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitiva al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario previsti, domiciliari, l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. Agli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. La cronaca: Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano in carcere invece 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei notav era fare più danni possibile alle forze dell'ordine. È stato identificato e arrestato il 18enne che a Grumo Nevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 70enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti del centro. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme Giovan Battista Brunori. Ferma condanna della AD Giampaolo Rossi. Si tratta di un episodio gravissimo, un atto incompatibile con i valori costituzionali, che arriva al termine di giorni di polemiche strumentali, intimidazioni nei confronti del nostro corrispondente, che svolge da anni con professionalità e rigore il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e pericolosi al mondo. Intanto indaga la Digos. E poco fa un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la regione delle isole Kermadec. Si tratta di isole nell'oceano Pacifico meridionale, vicino alla Nuova Zelanda. Il caldo, arrivata alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce anche il numero delle città da bollino rosso. Oggi saranno 11. Chiudiamo con il calcio. Il ritorno sulla panchina della nazionale italiana di Roberto Mancini. In serata nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT del direttore tecnico Ranieri, Mancini ha parlato di nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023. Per il direttore tecnico invece serve ripartire dalle scuole calcio. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

lì. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua finita. Trump torna a minacciare Teheran. Colpiremo duramente, secondo quanto riporta Axios. Gli Stati Uniti in queste ore stanno conducendo nuovi attacchi aerei proprio dentro il paese. Ieri i Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. L'inviato.
4: Li colpiremo duramente, è il nostro turno, non possono evitarlo. Donald Trump torna a minacciare l'Iran e i suoi alleati, senza tuttavia chiudere la porta a una possibile soluzione negoziata. Rispondendo alle domande dei giornalisti dallo studio Ovale, sostiene che gli iraniani avrebbero chiesto di sospendere gli attacchi, ma aggiunge: meritano una lezione, vedremo se troveremo un accordo, ma intanto li colpiremo con molta forza. Nessuna indicazione su come uscire da una crisi che dura ormai da 6 mesi, tra fasi di guerra aperta e altre di conflitto latente, e che adesso si allarga con il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nei raid a fianco degli Stati Uniti e delle milizie sciite in Iraq alleate di Teheran. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi che la Cina avrebbe venduto al regime. Ne sarei sorpreso, ribatte, spiegando che il presidente cinese Xi gli avrebbe assicurato di non volersi far coinvolgere. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
3: Altro fronte, quello ucraino, nuovo attacco della Russia in queste ore. I media locali parlano di missili lanciati contro Kyiv, Dnipro e Kyiv, attivata la difesa aerea in tutto il paese. Forti esplosioni sono state udite nella capitale. E c'è stato poco fa un terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la regione delle isole Kemadec nell'oceano Pacifico meridionale. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. E parliamo di altro terremoto, quello in Giappone. Sale invece a 14 il numero delle vittime, oltre 100 i feriti e 9.000 gli sfollati. Si cercano i dispersi, ma i soccorritori sono ancora al lavoro per stare persone intrappolate tra gli edifici crollati. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitiva al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, per contenere l'affollamento carcerario previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti.
5: Una legge varata pensando ad un gran numero di detenuti, il guardasigilli Nordio.
6: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa